0: delle notizie, perché come sappiamo noi di Factory seguiamo le scuole e vogliamo dare un in bocca al lupo a tutti coloro che vorranno anche partecipare al bando che della Volonté si chiude il 15 ottobre. E poi sempre a Roma si sta per aprire la quarta edizione di Cinema in Verde, il festival di cinema ambientale e sociale. Ne riparleremo mercoledì di questa settimana, daremo la notizia più attentamente. Noi ci soffermiamo un attimo solo su quello che succederà la domenica prossima, domenica sera all'arena di Piazza Vittorio, perché ci saranno i cortometraggi dei ragazzi e delle ragazze palestinesi. Ti ricordi che sono venute a trovarci?
1: Bene.
0: È stata una delle puntate più emozionanti, secondo me, della nostra stagione scorsa. Sono degli studenti provenienti dalla Cisgiordania e da Gaza che hanno passato 2 mesi qui in Italia e hanno prodotto dei cortometraggi. Li potremo vedere e tutte le informazioni sul sito di Cinema in Verde. Ti lascio la parola per l'ultimo.
1: Sì, perché dal 20 al 27 settembre invece torna Orvieto Cinema Fest, che quest'anno si concentra sul tema della cura, quindi la cura verso l'altro, la cura verso se stessi, ma anche l'inclusione. Dal 20 al 27 settembre è una rassegna pomeridiana, la giuria è presieduta da Laura Samani, la rassegna è curata da Silvia Pezzopane, che io e Gabriella Bontempo ben conosciamo perché è dentro anche altri progetti che riguardano proprio il Centro Sperimentale di Cinema. Allora, queste sono le notizie, abbiamo un po' di musica e poi una musica non scelta a caso però.
0: Sentiamo.

0: Love Girl, cantata da Mal Rider, e tutta questa canzone viene dal cuore in gola di Tinto Brass, di cui parleremo tra pochissimo, perché è stato il restauro che ha preaperto Venezia grazie alla Cineteca Nazionale, e Netflix.
1: Sì, è un'operazione congiunta,
0: esatto,
1: no?
0: queste due grandi istituzioni che si sono messe insieme. Adesso capiremo anche cosa vuol dire quando due istituzioni si mettono insieme. E chiediamo una cosa al nostro ospite Gianluca Farinelli, perché anticipando anche solo che di Florestano Vancini parleremo all'Avventura del Cinema del 25 settembre, volevamo sapere, Gianluca, secondo te perché ha vinto questo film?
2: Ma è una domanda che bisogna rivolgere al presidente, ai vicari e ai giurati, gli studenti. Mi ha detto dopo quando c'è stata la pausa tra la prima e la seconda parte della premiazione, sono corso a ringraziare Daniele Vicari, che mi ha detto: ma sai che dal primo giorno, dalla proiezione, erano entusiasti i ragazzi della
0: giuria di studenti. Ha detto,
2: una giuria di studenti, perché intanto perché è un grande film, però è vero che tutta la selezione era fatta di film grandissimi, ecco, penso a To Be or Not To Be, uno delle più geniali commedie di tutta la storia del cinema, firmata da Lubitsch. Però probabilmente quello che ha sorpreso gli studenti è, da un lato, Vancini, pur essendo stato un grandissimo regista, forse oggi è molto poco conosciuto, quindi probabilmente è stata per loro una vera sorpresa. Ecco, era probabilmente un film di cui non avevano mai sentito parlare, che non avevano mai visto, e quindi l'elemento di sorpresa penso che abbia giocato in maniera determinante. E l'altro elemento che secondo me ha molto pesato è che è un film che parla, come pochissimi altri, riesce a ricostruire che cos'è stato vivere durante la guerra, vivere a Ferrara nell'inverno del 43 e vivere il fascismo, e poi il film ha una ultima parte che è un'invenzione di Vancini, che non era nel racconto di Bassani, assolutamente geniale, perché mostra l'Italia del dopoguerra, e in pochissimi minuti, perché è un episodio che dura pochissimo, riesce a far capire i compromessi e le rimozioni di un paese che esce dalla guerra e deve continuare a vivere. Ecco.
1: Aggiungiamo
2: questo lo fa con
1: Gianluca, aggiungiamo Gianluca che la curiosità del film è anche il fatto che Ferrara è quasi interamente ricostruita a Cinecittà, sono poche le scene girate nella Ferrara autentica, no? Quindi è un film anche proprio di studio, un film non sempre Vancini nel suo cinema ha fatto un cinema così legato agli studios, invece è questo che era poi dato la sua opera prima, il suo esordio a questa valenza particolare, no?
2: Sì, è vero, ma è anche vero che la parte ferrarese, quindi la parte girata nelle strade di Ferrara, davanti al castello, ha sempre questo tono di nebbia,
1: sì.
2: Tra l'altro è una delle prime direzioni da direttore della fotografia di Carlo Di Palma, che poi sarà il maestro di film importantissimi della storia del cinema italiana e mondiale, e che però riesce a rendere la cupezza, ecco, è una Ferrara immersa in giorni cupissimi.
0: Novembre, ecco, è un mese brutto, no? Dice ad un certo punto Belinda Lì. E questo si percepisce.
2: Assolutamente.
1: Grazie, grazie Gianluca. Insomma, diciamo che la Cineteca di Bologna porta a casa questo premio. A cosa state lavorando? Dici almeno un paio di titoli che prossimamente potremo vedere grazie alla vostra opera di restauro.
2: Guarda, faccio fatica a dirti un paio di titoli, nel senso che la cosa veramente straordinaria del restauro è che non finisci mai, ecco, non finisci mai di scoprire che grandissimi film non sono mai stati oggetto di un vero restauro, oppure perché si sono ritrovati dei materiali di cui non si immaginava l'esistenza, oppure un piccolo film di cui non avevi mai sentito parlare e riesci a vederlo e scopri che è un film grandissimo, ecco. Quindi faccio fatica a dirti un titolo, ma ho l'impressione che anche la prossima stagione della Cineteca riuscirà a nutrire i tanti festival che ci ha ritrovato, Cannes, Venezia, Roma e via dicendo.
1: Molto bene, grazie, grazie mille Gianluca, aspetteremo con ansia di sapere le novità. Adesso parliamo invece di Col cuore in gola, che è un'operazione, dicevamo, un'operazione mista, l'incontro tra una piattaforma importante come Netflix e il Centro Sperimentale di Cinematografia con la sua Cineteca Nazionale è un incontro ad altissimo livello. Come è nata questa solidarietà? Chi incomincia? Tini Andreatta o Gabriella Buontempo? Si scusano e poi incomincia Gabriella Buontempo.
3: Non è un duello, per fortuna. Quindi, tutto veramente nasce dalla Biennale, perché siamo stati, la Cineteca è stata contattata dal direttore Adalberto Barbera, che ha espresso un desiderio del presidente Buttafuoco, che avrebbe voluto rendere omaggio al maestro Tinto Brass, e quindi ci ha chiesto se, sapendo che il fondo Tinto Brass è stato depositato in fondazione del Centro Sperimentale, ci ha chiesto se ci fosse qualche restauro da presentare durante Venezia Classici. E questa è stata una bellissima idea che ci è stata proposta, e da lì abbiamo cominciato a cercare di capire quale potesse essere il titolo. E proprio per ricollegarmi al ragionamento che stava facendo Gianluca Farinelli, abbiamo cercato un titolo che fosse fra quelli meno conosciuti, certo, del maestro Brass, e quindi col cuore in gola, che è per noi è stato molto importante non solo per il riconoscimento, ma anche perché segna quello che è un percorso formativo poco conosciuto di Brass, girato interamente a Londra con Jean-Louis Trintignant, con le grandi influenze comunque della musica. Ne abbiamo prima sentito difatti un bellissimo pezzo che era della colonna sonora del film, dell'arte contemporanea e comunque di un'immagine visiva dirompente e modernissima, che poteva essere, secondo noi, molto attraente anche per i ragazzi. Da lì è venuto naturale, poi dopo per me in particolare, contattare Netflix, che come mi piace dire sono dei partner in crime in vari progetti che stiamo portando avanti, e proporli se fossero interessati ad aiutarci al restauro. E lì la risposta è stata entusiasmante, bellissima, e quindi ci siamo avventurati insieme in questa bellissima...
1: Adesso sentiamo anche il punto di vista di Tini Andreatta. È giusto quello che dicevi, cioè Col cuore in gola è un film importante nella storia del cinema di Tinto Brass e anche nella storia del cinema in generale. Siamo negli anni 60, il cinema italiano è all'apice della sua fama, della sua notorietà, del suo successo a livello mondiale, e sono molti i registi italiani che vanno a girare all'estero, in particolare nella swinging London dell'epoca, con i Beatles, Mary Quant, Carnaby Street e tutto il resto. L'anno prima c'era andato Michelangelo Antonioni, che in realtà era andato per non tanto per vedere i Beatles quanto per altri motivi, lo sapete perché Blow Up è tratto da un racconto di Cortázar che tutto è ambientato a Parigi. Avevano già fatto tutto il set a Parigi, ma succede questo, che Monica Vitti, che all'epoca era la compagna di Antonioni, va a Londra a girare Modesty Blaise. E Antonioni, che era gelosissimo di Monica Vitti, ha detto no, no, io questa da sola a Londra non la mando, e allora ha fatto spostare tutto il set a Londra. L'ispirazione per il vestito di David Hemmings era quella del famoso playboy tedesco Gunther Sachs. Ha detto, lo voglio vestito come Gunther Sachs. Cioè, ci sono degli incroci anche tra... È un film in cui la moda è molto importante, e la Swing London altrettanto. Quindi, in realtà, Col cuore in gola è un film molto importante perché testimonia quell'epoca. Lilia Swing London è presentissima ed ha anche molto affascinato Tina Andreatta, insieme col linguaggio del fumetto, non mi sembra?
4: Per noi è stato, diciamo, un invito irresistibile, quello da parte del Centro Sperimentale, col quale abbiamo un bellissimo rapporto di collaborazione che poi prende anche altre attività. E è importante per Netflix questa idea comunque di custodire e anche valorizzare quello che è il patrimonio cinematografico italiano. Quindi ci è piaciuto poter aderire a questa proposta anche per la scelta del film, proprio perché appartiene a un periodo poco noto della carriera di Tinto Brass ed è un film estremamente innovativo, sperimentale e potrei dire quasi anarchico, con un grande coraggio nella rappresentazione. Visivamente è un film inaspettato proprio nella carriera di Tinto Brass, che appunto racconta, è molto connesso a quello che è la cultura pop dell'epoca. Guido Crepax è stato consulente grafico di questo film.
1: Il grande Guido Crepax di Valentina.
4: Proprio ha anche disegnato a colori, cosa inedita un po' per Crepax, delle tavole per fare proprio da storyboard rispetto ad alcune scene del film. Anche per me, devo confessare, è stata una scoperta, è un film che non si trovava e quindi è stato importante l'idea di poterlo riportare a chi non l'ha mai visto, ma anche a chi magari ha avuto occasione di vederlo e poi si è dimenticato nel tempo di questo film così sorprendente.
1: Da domani lo possono vedere tutti, no?
4: Da domani, appunto, stavo per dire, perché uno delle nostre obiettivi, oltre a quello del preservare appunto la cultura cinematografica, anche quello di farlo vedere a tante persone. È stata un'emozione quella della sala, in cui c'erano la moglie di Tinto Brass, Caterina Varzi, la interprete Eva Aulin, ed è stato bellissimo vedere l'incontro. Ma domani, diciamo che una platea molto più ampia,
1: certo,
4: chi ha Netflix potrà godere di questo film.
0: E allora, un piccolo anticipo, ascoltiamone una clip per entrare ancora di più nelle atmosfere della Swinging London del 67.
5: Che schissetto, no? Che hai tu? Come ti chiamas? Posso nomarti? Come ti chiami?
6: Jane.
5: Eh?
6: Jane.
5: Ah, io Tarzan. Allora, Jane, dove andiamo? Che facevi là dentro? Ti ho visto lasciare il club. Perché ci sei tornata? Perché sei salita da Prescott? Era tuo amante? Jane! Jane! Vieni, dai, non fare la bambina. Di te e di lui. Moi je m'en fous. Se te lo chiedo, è solo per aiutarti. Su. Vieni, dai. Su, vieni.
6: Appena Marta è entrata con le risa, non ci ho visto più dalla rabbia.
0: E questi erano i primi scambi tra Jean-Louis Trintignant e Eva Aulin, che ricordiamo ospite di Hollywood Party di qualche anno fa, è una puntata da recuperare.
1: Memorabile.
0: Vero? Sì.
1: Sì, sì, sì.
0: E, davvero col cuore in gola di Tinto Brass. È un film, sarebbe troppo facile dire da recuperare per capire cos'è stato Tinto Brass prima del suo cinema erotico, perché è proprio un inno a un montaggio forsennato, grafiche. Anche gli studenti e le studentesse di grafica, secondo me, apprezzeranno, perché ci sono titoli, pezzi di fumetto, ritagli, c'è davvero tanto. C'è anche l'influenza della Nouvelle Vague, perché Tinto Brass era stato a Parigi,
1: era stato l'assistente di Henri Lacroix per 3 anni, sì.
0: E quindi chiediamo anche ai nostri ascoltatori se l'hanno visto, se hanno intenzione di vederlo. Ricordiamo, facciamo una cosa fuori dagli schemi, lo ricordiamo adesso il numero per scriverci, che è 335-5634-296.
1: C'è anche Roger Waters che appare nel film, Uncredited, durante la festa finale si vede uno, dico, ma qual è Roger Waters?
0: La festa 29-30 aprile del 67 era un happening della Londra Underground, in cui poi si sono esibiti Pink Floyd, Syd Barrett, e quindi c'è anche un po' di...
4: Ma visto che hai citato Antonioni, in realtà nel film
1: viene preso in giro,
3: viene citato,
1: viene citato e preso in giro, viene preso in giro in maniera... Poi c'era anche Alberto Sodi che girava Fumo di Londra, c'erano tanti, diciamo anche con spirito diverso, però c'era Michele Lupo che faceva i suoi gialli in quelli di Londra, cioè ce n'erano tanti. Questo film, come il film vincitore, cioè come La lunga notte del 43, è un film della Compass Film di Libassi, no? Di Stefano e Lorena Libassi, che hanno un sacco di film e che collaborano spesso a questi restauri. Io vorrei anche però ampliare un pochettino il discorso. Ce ne abbiamo parlato molto di questo film col cuore in gola, ricordiamo che da domani potete vederlo su Netflix. Mi piacerebbe adesso ampliare un po' il discorso, perché il Centro Sperimentale è anche soprattutto una scuola di cinema, e Fartori si occupa in modo particolare delle scuole di cinema, ma anche Netflix ha una sua linea, diciamo, educational, che ci racconterà Tini Andreatta. Allora, non so, facciamo sempre prima Gabriella Bontempo?
3: Va bene. Allora sì, appunto, nel ventaglio delle collaborazioni che ci vedono unite a noi, il Centro Sperimentale, la Fondazione e Netflix, oltre al restauro che abbiamo appena presentato, il Cuore in Gola, che poi spero che sarà il primo di altre idee stimolanti da portare avanti insieme, l'altro progetto che ci vede uniti, e proprio parlando di formazione, che veniva prima ben ricordata, è il Festival Internazionale degli Studenti delle Scuole di Cinema, che avrà luogo a Roma dall'11 al 15 novembre, e dove Netflix ci accompagna nella divulgazione, in un aiuto per realizzarlo, insieme al fondamentale apporto, voglio dire, del Ministero della Cultura, che tanto investe sia nella Scuola Nazionale nella formazione che in Cineteca, e che anche in questa iniziativa. Un'iniziativa che vedrà coinvolti molti ragazzi provenienti da quasi tutti e 5 continenti, con una giuria internazionale che abbiamo presentato a Venezia qualche giorno fa, e soprattutto però dove si unirà un networking fra quelli che sono i filmmaker del futuro, che è la cosa che interessa tantissimo Netflix e non solo noi, ma anche perché, come abbiamo ricordato più volte all'inizio della trasmissione, è importante anche il da dove veniamo, cioè quali sono stati comunque i grandi maestri che ci aiutano, certo, a formare. Avremo quindi una sezione dedicata appunto alle grandi opere prime, dove chissà, potrebbe esserci anche La lunga notte del 43, che appunto era l'opera prima di Florestano Vancini. Abbiamo una connessione, perché comunque alcuni nostri ex allievi erano coinvolti, fra cui occorre ricordare Raffaella Pelloni, che poi è diventata Raffaella
1: Carrà, che ha fatto il Centro Sperimentale. Sono molto belli, fa un saggio tutto al telefono, sembra una specie di premonizione di quello che la renderà poi famosa in televisione. Invece Eleonora Andreatta, raccontaci un po' cose che riguardano.
4: Intanto, sempre parlando della collaborazione con il Centro Sperimentale, qualche tempo fa abbiamo annunciato il restauro del cinema Europa,
1: a non Roma, del film, del cinema.
4: Del cinema, della sala del cinema Europa.
1: A Roma Porta Pia, sala gigantesca di proprietà di Aurelio De Laurentiis. L'ultimo film che hanno proiettato credo che fosse Tolo Tolo di Checco Zalone.
3: No, a dire la verità hanno proiettato come ultimo film un restauro credo proprio di Amici Miei, una cosa
1: del... una soirée,
3: proprio per rimanere comunque perché
1: nel tema,
3: nel tema di quello che sarà poi la mission che ci vede insieme con l'Europa.
4: Sì, è importantissimo perché il Centro Sperimentale non aveva una sala nel centro di Roma e invece...
1: E neanche in periferia, quindi...
3: No, ce l'abbiamo, dentro al Centro Sperimentale ce l'abbiamo.
4: Guarda che è la seconda volta che ti correggio, Gabriele.
1: Ok, ok.
4: E comunque appunto questa idea di una sala molto bella, che ha tanti anni di storia, riportata a diventare un luogo di aggregazione e di cultura volto agli studenti, prima di tutto gli studenti ovviamente del Centro Sperimentale, ma poi anche siamo nella zona universitaria, quindi ci sono adiacenti la possibilità, non è esclusiva, ma proprio per portare questo patrimonio del Centro Sperimentale anche alla visione e tutte le iniziative che ci saranno. Per Netflix questo è importante perché inevitabilmente, visto che noi investiamo in serie, investiamo in film, le nuove voci, le voci che portano discontinuità, che portano i nuovi talenti a esprimersi sono molto importanti, e quindi questo rapporto con il Centro Sperimentale è anche segnato da questo interesse rispetto a quello che è la vocazione di Netflix rispetto al racconto, rispetto alla narrazione.
1: Certo.
0: Vogliamo ascoltare una musica e poi torniamo in studio con Gabriella Bontempo e Tini Andreatta per parlare di nuovi sguardi.

0: Armando Trovajoli firmava la colonna sonora di Col cuore in gola di Tinto Brass e parliamo di film d'esordio, perché questo è, mi sembra, il terzo o quarto film di Tinto Brass. Abbiamo parlato dell'opera prima di Florestano Vancini. Steve, vogliamo dire, visto che siamo in tema di opere
1: certo.
0: prime, che è una cosa che ci piace festeggiare, che abbiamo una data per
1: lunedì 19 ottobre saremo in diretta dalla Casa del Cinema. Annunceremo il premio Opera Prima di Hollywood Party, una giuria di studenti di cinema di 10 scuole di cinema sparse per l'Italia ha decretato questo premio, che è andato a Lisa Jung col suo film Paternal Leave, e ci saranno ospiti a sorpresa, sarà un happening straordinario al quale non potete mancare in diretta, ovviamente su Radio 3. Allora, proseguiamo con i nostri discorsi.
2: Proseguiamo e Netflix, oltre a ovviamente a collaborare col Centro Sperimentale, ha anche delle altre iniziative di formazione, proprio perché per noi è centrale dare le possibilità anche alle persone più giovani. Uno a cui tengo in modo particolare è Becoming Maestre, che è un progetto che abbiamo realizzato insieme all'Accademia Davide Donatello per le professionalità femminili dietro la macchina da presa. In Italia i numeri delle professionalità femminili dietro la macchina da presa ogni tanto sono sconcertanti, dirò solo che le direttrici della fotografia sono circa il 10%. Quindi è un progetto nel quale un gruppo di professioniste vengono affidate a dei tutor, un uomo e una donna, che hanno vinto i Davide Donatello hanno un percorso di tutoraggio con anche delle guest internazionali che aiutano la loro formazione, e alla fine questo progetto è pensato per diventare non un premio ma una specie di filo rosso rispetto al mondo del lavoro, per cui le persone selezionate partecipano a uno dei set di Netflix, ed è un progetto molto importante e nel quale le ragazze fanno rete fra di loro, e questo è un elemento fondamentale nel
1: certo.
2: cinema, ma anche si stabiliscono dei rapporti con i tutor che sono veramente duraturi.
1: Questo mi sembra un'iniziativa molto importante. Invece, per quanto riguarda il Centro Sperimentale, Gabriella Bontempo, l'anno accademico sta per iniziare. Con quali novità? Un riassunto delle cose più significative?
3: Beh, con tante novità. Intanto felice che comunque una nostra allieva, Paoli De Luca, ha preso il premio miglior regia alla SIC col suo corto di diploma. E quindi è sempre
1: l'abbiamo avuto ospite a Hollywood Party. Sì.
3: E quindi è sempre un buon auspicio comunque che
1: certo.
3: ci sono gli studenti che ci lasciano. Lei comunque ha partecipato anche a tanti altri festival e che cominciano con un piccolo passo verso quello che noi auguriamo a tutti, una luminosa carriera. E poi cominciamo l'anno nuovo anno accademico con un'importante novità dovuta al fatto che col PNRR siamo riusciti a terminare dei lavori importanti che doteranno la scuola dei più innovativi strumenti per poter appunto formarsi, fra cui anche il rinnovamento della sala cinema che
1: sì,
3: tu erroneamente stavi dimenticando,
1: interna,
3: e che invece è importantissima, ma
1: certo
3: come sarà importante l'Europa, che è appunto un altro grande progetto che speriamo di vedere ultimato quanto prima, e poi con altre importanti novità che riguardano la parte di didattica, perché stiamo cercando di coinvolgere, grazie a tutti i docenti che sono dei returning, anche ex grandi illustri allievi come Alba Rockwacker, tanto ben omaggiata
1: Daniele
3: Lucchetti, di portare energia e linfa vitale nuova, e quindi poi mi auguro di poter venire invece a raccontare più dettagliatamente quello che sarà la rivoluzione che stiamo cercando di importare sempre per il bene dei nostri studenti e della formazione.
0: Certo, sicuramente avremo modo di parlarne anche con loro, con i diretti interessati. Tini Andreatta, tra i progetti e i titoli nuovi dedicati ai più giovani spettatori c'è Minerva, la scuola che uscirà il 22 settembre, giusto?
2: Sì, uscirà il 22 settembre, prosegue quella che è una linea che Netflix ha rispetto al racconto coming of age, il racconto di formazione che è nato fin dall'inizio, diciamo, del lancio di Netflix in Italia e dell'inizio della produzione originale con Baby, e poi è proseguito con Summertime, Adorazione. Vorrei metterci dentro, se mi consentite, anche Strappare lungo i bordi, che è una delle migliori storie di formazione che sono state raccontate. E poi adesso appunto arriva Minerva, che è una storia che ha un'ambientazione molto particolare, quella di un liceo militare di Napoli. È stato presentato a Giffoni e accolto da quella meravigliosa folla di un festival pieno di energie giovanili. La regia è di Ivan Selvestrini, che è uno dei registi anche di Mare Fuori, e oltre ai tre giovani protagonisti ci sono Cristiana Capotondi, Irene Maiorino, Massimiliano Gallo, quindi ha un cast anche di adulti, ma i protagonisti sono i ragazzi che entrano in questa scuola, ed entrano in questa scuola con motivazioni molto diverse. C'è chi magari ha un genitore che ha fatto quella carriera, c'è chi forse viene mandato per punizione, il nostro protagonista ha anche un mistero rispetto a un ragazzo che era suo amico, che è stato a questa scuola e poi non ha più incontrato e vuole sapere che cosa è successo. Chiaramente è una storia nella quale la disciplina del liceo militare confligge con quelli che sono così questa giovinezza, questo desiderio anche, e quindi in questa contrapposizione vediamo anche come questo gruppo di ragazzi certe volte cresce, certe volte invece inciampa, ma insomma in qualche modo...
1: Quante puntate?
2: Sono 8 puntate e dal 22 settembre.
1: Su Netflix. Allora ascoltiamo un brano da Minerva la scuola.
4: Allievi?
5: Qualcuno pensa che questo sia un riformatorio. Scegliete questa scuola per la carriera, ma è la scuola che sceglierà voi.
6: In piedi, signorine!
7: Un anziano deve prendersi cura della sua matricola dall'inizio alla fine.
8: Lo so che cosa state pensando, ma dove sono finito?
9: Certe persone sono predisposte a infrangere le regole.
8: Ecco le anime della festa.
10: Soldi ben spesi per pochi eletti.
8: Perché sei entrato in questa scuola?
11: Francesco!
12: Per cercare un mio amico.
13: Secondo me, Fusco è meglio tenerlo qui e controllarlo.
14: Ho paura di me perché sono vicino alla verità.
8: La scuola deve fare dei passi in avanti.
15: Silenzio! Sono il tuo comandante e non sento la tua voce!
16: Signor sì, comandante!
17: Parla di un video. Armi illegittime. Nonnismo.
8: Il tuo amico qui ha fomentato una rivolta.
0: Ecco, abbiamo sentito il trailer di Minerva, la scuola di Ivan Silvestrini, che uscirà su Netflix il 22 settembre. Stavamo parlando fuori onda con Gabriella Bontempo di alcune parole di ottimismo, di speranza.
8: Qui ha fomentato una rivolta.
0: Ecco, abbiamo sentito il trailer di Minerva, la scuola di Ivan Silvestrini, che uscirà su Netflix il 22 settembre. Stavamo parlando fuori onda con Gabriella Bontempo di alcune parole di ottimismo, di speranza, di cinefilia che sono state pronunciate a Venezia.
3: Ci vuoi raccontare? Vorrei trasmettere e ricordare.

0: Sperimentale, però anche il regista Tommaso Landucci e lo sceneggiatore Damien Fermer sono ex allievi del Centro Sperimentale. Quello che hanno detto sono delle parole importanti perché si sono ritrovati in un discorso del film della Donzelli dell'anno scorso di uno scrittore che non riusciva a trovare la sua via. E loro hanno detto: vedete che con del tempo però poi ci si arriva e noi siamo qui sul palco a gioire insieme con voi. Trovo che sia un messaggio bellissimo da condividere con tutti.
1: È vero.
2: La sigla.
1: La sigla, questo vuol dire che la trasmissione di oggi è finita, è solo la prima Hollywood Party Factory di questa stagione. Cominciamo con.
2: Se sbagliavi sarebbe stata anche l'ultima, sappilo.
1: Abbiamo temuto il peggio, però per fortuna ce l'abbiamo fatta fino a questo punto. Proviamo con i saluti. Allora, ringraziamo Riccardo Bruno alla parte tecnica, Francesca Levi e Maddalena Gnisci, le nostre curatrici, in regia Alessandro Boschi, Tini Andreatta, grazie per essere stata con
2: noi. Grazie, Tini.
1: Grazie Gabriella Buontempo, grazie. Gianluca Farinelli era collegato dalla Cineteca di Bologna, a fianco a me Steve della Casa.
2: E Erika Favaro, senza di lei la trasmissione sarebbe stata nulla.
1: Certo, e allora rimaniamo su Radio 3 e auguriamo una buona serata a tutte e a tutti.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Jill Farnaby, The Old Spagnoletta, Spagnoletta, Fantasia. Cécile Mansouy, Cembalo.

0: Di Jill Farnaby abbiamo ascoltato The Old Spagnoletta, Spagnoletta, Fantasia, Cécile Mansouis, Cembalo.
1: Luca Marenzio, Zefiro torna e il bel tempo rimena. Ensemble Rosso Porpora, Francesca Boncompagni, soprano, Elena Carzaniga, contralto, Massimo Altieri, tenore, Mauro Borgioni, basso, Walter Testolin, direttore.

0: Di Luca Marenzio abbiamo ascoltato Zefiro torna e il bel tempo rimena, Ensemble Rosso Porpora, Francesca Boncompagni soprano, Elena Carzaniga contralto, Massimo Altieri tenore, Mauro Borgioni basso, Walter Testolin direttore.
1: Pedro Rui Monte, De la piel de sus ovejas, Villancico A5, La Grande Chapelle. Albert Recasens, direttore.

0: Di Pedro Ruy Monte abbiamo ascoltato De la piel de sus ovejas, Villancico a 5. La Grande Chapelle, Albert Recasens, direttore.
1: Georg Philipp Telemann, sonata prima in re maggiore per traverso e violino. Dolce, allegro, largo, vivace. Matteo Gemolo, traverso. Patrizio Germone, violino.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato la sonata prima in re maggiore per traverso e violino, Matteo Gemolo traverso e Patrizio Germone violino.
1: Christopher Tai, Amavi Teum Dominus, Ensemble Phantasm.

0: Di Christopher Tai abbiamo ascoltato Amavi Teum Dominus, Ensemble Phantasm. Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Sebastian Bach, Preludio e Fuga in Do diesis minore. Bach Werke Verzeichnis 849. Javier Núñez, clavicembalo.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga in Do diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 849, Javier Núñez clavicembalo. Antonio Vivaldi, Sinfonia in Re maggiore per archi e basso continuo, RV 125, Allegro, Adagio, Allegro. Musica antiqua latina. Giordano Antonelli, direttore.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore per archi e basso continuo, RV 125, musica antiqua latina. Giordano Antonelli, direttore.
1: Giacomo Gorzanis, Sta vecchia Canaruta. Ensemble La Lira. Pino De Vittorio, voce e nacchere. Bor Zulian, liuto. Fabio Accurso, colascione. Massimiliano Dragoni, percussioni.

0: Di Giacomo Gorgianis abbiamo ascoltato Sta vecchia Canaruta, Ensemble la lira, Pino De Vittorio, voce e nacchere, Bor Zulian, liuto, Fabio Accurso, colascione, Massimiliano Dragoni, percussioni.
1: Carl Philipp Emanuel Bach, Sinfonia in Mi maggiore per archi e continuo, Allegro di molto, poco andante, Allegro spiritoso, Ensemble gli incogniti, Amandine Beyer, violino e direzione.

0: Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato la Sinfonia in Mi maggiore per archi e continuo, Ensemble Gli Incogniti, Amandine Beyer, violino e direzione.
1: Harry Purcell, Abdelazer or the Moor's Revenge, Abdelazer o La vendetta del Moro. 9 brani strumentali, dalle musiche di scena per la tragedia di Afra Behn. Ouverture, grave, canzona, rondò, air, air, menuet, air, jig, hornpipe, air. Complesso strumentale The Parley of Instruments, diretto da Peter Holman.

di Harry Purcell avete ascoltato Abdelazer or the Moor's Revenge, Abdelazer o La vendetta del Moro. 9 brani strumentali dalle musiche di scena per la tragedia di Afra Behn. Complesso strumentale The Parley of Instruments, diretto da Peter Holman.

Johann Sebastian Bach, Variazioni Goldberg, variazione di Rinaldo Alessandrini dall'originale per clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 988. Nicholas Robinson e Antonio De Secondi, violini. Ettore Belli, viola. Ludovico Takeshi Minasi, violoncello. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Variazioni Goldberg, variazione di Rinaldo Alessandrini dall'originale per clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 988, Nicholas Robinson e Antonio De Secondi violini, Ettore Belli viola, Ludovico Takeshi Minasi violoncello, Rinaldo Alessandrini clavicembalo e direzione.
1: Claudio Monteverdi, combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale guerriero per tre voci, archi e basso continuo, da Madrigali, guerrieri e tamorosi, libro ottavo, Ensemble, Les Poèmes Harmoniques, diretto da Vincent Dumestre. Claudio Monteverdi, combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale guerriero per tre voci, archi e basso continuo. Da Madrigali, guerrieri e tamorosi, libro ottavo. Ensemble, Les Poèmes Harmoniques. Diretto da Vincent Dumestre.

vendetta, lo sdegno, la vendetta, la vendetta. E la vendetta poi, e la vendetta poi lontano rinnova. Onde sempre felice, preferisce per la fretta.

0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale guerriero per tre voci, archi e basso continuo, da Madrigali, Guerrieri e Tamorosi, libro ottavo. Ensemble, Le Poème Harmonique, diretto da Vincent Dumestre.
1: Alessandro Scarlatti. Dixit Dominus, per soli, coro, archi e basso continuo. Nancy Argenta, soprano. Ashley Stafford, alto. Stephen Varco, basso. The English Concert, Trevor Pinnock, direzione.

0: Di Alessandro Scarlatti abbiamo ascoltato Dixit Dominus per soli, coro, archi e basso continuo. Nancy Argenta, soprano. Ashley Stafford, alto. Stephen Varco, basso. The English Concert, Trevor Pinnock, direzione.
1: Francesco Geminiani. Concerto grosso per archi e continuo in re minore, numero 6. La follia, da Corelli. Tema La follia e 23 variazioni. Violini Chiara Banchini e Stephanie Pfeister. Ensemble 415, diretto da Chiara Banchini.

0: di Francesco Geminiani avete ascoltato Concerto grosso per archi e continuo in re minore numero 6, La follia, da Corelli. Violini Chiara Banchini e Stephanie Pfeister. Ensemble 415 diretto da Chiara Banchini.
1: Antonio Vivaldi. Concerto in re maggiore in due orchestre per la Santissima Assunzione di Maria Vergine, RV 582. Allegro, grave, allegro. Capriccio per violino solo di Alessandro Tampieri. Alessandro Tampieri, violino. Accademia Bizantina. Ottavio Dantone, direttore.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore in due orchestre per la Santissima Assunzione di Maria Vergine, RV 582. Alessandro Tampieri, violino. Accademia Bizantina. Ottavio D'Antone, direttore.
1: Loisé Compère, Missa Galeazzesca 5. Musica per il Duca di Milano con interpolazioni di Lübeck, Van Verbeke, Agricola e Martini. Ensemble Odecaton, Ensemble La Pifaresca, Ensemble La Reverdy, Ensemble Pianeforte. Liuve Tamminga, organo. Paolo Dacol, direttore.

Due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente. Quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse, il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Le 6:01:30 di mercoledì 16 settembre 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete ogni mattina e che oggi vede schierati a darvi il buongiorno Flaminia Scarcia in regia, Federico Vizzaccaro alle scelte musicali, Simone D'Arrigo che cura la messa non dalla console e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. E abbiamo aperto appoggiandoci come sempre al tappeto sonoro di Arvo Pärt con una delle più celebri frasi del filosofo Immanuel Kant, tratte dalla sua critica della ragion pratica, una frase che poi è finita ha finito anche per essere l'epitaffio inscritto sulla sua tomba, anche se oggi nelle nostre città il cielo stellato sopra di noi, più che vederlo ci si limita a intravederlo, a scorgerlo velato com'è da luci che non gli appartengono ma salgono da una terra sempre più dissodata, sempre più antropizzata, mentre di quell'altra meraviglia che secondo Kant si annida dentro di noi, di quell'altro mondo, di quell'altro universo, si perdono via via le tracce. Più i moralismi avanzano, infatti, più si organizzano e si armano, più il pensiero dell'etica sembra retrocedere. Ma esistono ancora luoghi in cui il firmamento resta lo spettacolo che era per l'umanità di centinaia e migliaia di anni or sono, ad esempio dalle parti dell'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta a San Barthélemy, che è una delle tappe del percorso di una mostra che unisce arte, scienza e culture al plurale, proprio sotto l'insegna del cielo e delle sue traiettorie astrali, in un itinerario che parte dal Museo di Arte Moderna e Contemporanea Castello Gamba e tocca anche siti immemoriali come ad esempio quello archeologico del mega museo di Aosta. Si chiama Sotto il cielo di stelle, ha convocato un nutrito gruppo di artisti dei nostri tempi, da Michelangelo Pistoletto a Mimmo Paladino, passando per Angelo Bonello, Giuliana Cuneaz, Daniela Pellegrini, Franco Perotti, Grazia Toderi, Gilberto Zorio e ancora altri, per raccontare che cosa è diventato oggi il mare magnum del firmamento, che, come scrive il curatore della mostra Fortunato D'Amico, ha ispirato scienziati, filosofi, poeti, artisti, santi nelle loro ricerche sul senso dell'universo. Ma la prima stella cadente che abbiamo intercettato viene dal cielo della musica, scrutato da Federico Vizzaccaro, è un lead di Franz Schubert, Di Sterne di 1939. Lo ascoltiamo da Ellie Hamlin, soprano, e da Dalton Bolden al pianoforte.

di Stern di 1939 di Franz Schubert, l'abbiamo ascoltato da Helly Hamelin, soprano, e Dalton Borgin al pianoforte, un lead su testo di Carl Gottfried von Leitner, composto nel 1828, e le stelle qui diventano presenze luminose e benevole, scrive Federico di Zaccaro nella sonata, che accompagnano il viandante, consolano il dolore e trasmettono un senso di speranza. La musica di Schubert crea un'atmosfera notturna, delicata e contemplativa, trasformando il cielo stellato in un'immagine di conforto e trascendenza. E anche noi cominciamo con una stella, però non è una stella cadente, è una stella già caduta, o meglio, ha la forma simbolica di una stella, una classica stella a cinque punte come quelle che disegnano i bambini o che si trovano nelle illustrazioni delle fiabe. È grande, scura, cadendo a terra su una pedana di legno, due delle punte si sono spezzate. E questo crollo del cielo sulla terra, che è uno dei terrori più atavici dell'umanità, come ben sanno i lettori di Asterix il Gallico, prosegue su un desertico piano di pietra grigia che somiglia a un quadro di Lucio Fontana, perché qualcuno vi ha inciso dei fori di forma ed ampiezza regolare, e più in là, in un paesaggio più vuoto di un giardino zen, un cubo sorge sbilenco dalla superficie, come se vi fosse stato conficcato. Terracotta, legno, pietra, tutto è molto materico, come si dice nel gergo dell'arte contemporanea, in questa installazione di Gilberto Zorio, che si incontra in uno dei cinque spazi in cui si sta svolgendo una mostra piuttosto singolare, non soltanto perché tocca luoghi disparati: un castello, sede di un museo di arte moderna e contemporanea, un museo archeologico che custodisce e valorizza un sito coperto di 5.000 metri quadrati con 2.000 reperti, una chiesa valdese, un gruppo di baite di montagna, un osservatorio astronomico, tutto distribuito sul territorio di una sola regione, la Valle d'Aosta. Ma perché con il titolo un po' anodino, Sotto il cielo di stelle, riunisce una costellazione di saperi che vanno dall'arte all'astrofisica, passando per l'archeologia e la cultura antropologica e religiosa. La stella caduta e infranta di Gilberto Zorio, da cui siamo partiti, ad esempio, è atterrata tra i reperti del Museo Archeologico Contemporaneo di Aosta e risponde a un titolo elaborato e non privo di un certo afflato lirico: Stella per purificare le parole, così si chiama, cosa di cui in effetti in questi ultimi tempi le parole sembrano avere un gran bisogno, e si colloca accanto alle pietre, alle impronte impresse dalle antiche comunità umane che già nel Neolitico riportavano le traiettorie celesti nei segni incisi sulla roccia o interrogavano le ombre proiettate dalle presenze verticali, in un'epoca in cui alberi e montagne erano considerati axis mundi, cioè tramite di una comunicazione costante tra la terra e il cielo. I nostri antenati preistorici cercavano, in altre parole, quello che l'archeologo Generoso Urcioli, uno dei dirigenti del mega museo di Aosta, definisce un orientamento non soltanto funzionale, geofisico, ma concettuale e simbolico. Si potrebbe farle rivivere, scrive Urcioli, come macchine temporali statiche progettate per rendere visibile l'invisibile, il movimento lento della Terra, il ritorno ciclico della luce, insomma quasi degli orologi cosmici. E all'invisibile, in chiave ora concettuale ora simbolica, guarda la quasi totalità delle opere esposte in questa mostra espansa, curata da Fortunato D'Amico, che si tratti delle installazioni, alcune delle quali molto note, peraltro, di Michelangelo Pistoletto, artista cosmico per eccellenza, l'inventore, il teorizzatore del cosiddetto terzo paradiso, oppure delle incursioni nel mito di Mimmo Paladino, presente con quattro opere, tra cui una bellissima corona fusa in un metallo grezzo e arcaico, circondata da un filo spinato, e ancora le gigantesche sculture di Angelo Bonello, che in un'unica linea di luce disegna la sagoma di Orione, il mitologico cacciatore dagli occhi celesti che dà nome alla costellazione forse più conosciuta, mentre è intento a catturare una stella con una lunga canna, oppure alle diverse, ci sono le diverse opere retroilluminate, fosforescenti, presenti in mostra, la cui materia principale è anche la più sottile, la più evanescente, cioè
la luce, che fin dalle pitture atomiche di Baio, dallo spazialismo di Fontana, l'arte d'avanguardia abbia cercato di accedere ai territori oltre il visibile esplorati dalla ricerca scientifica, in particolare dalla fisica quantistica, è cosa abbastanza nota, ma la mostra Sotto il cielo di stelle non fa che confermarla, però con una potenza ulteriore, perché il suo continuum unisce installazioni concettuali, culture arcaiche e tecnologie avanzatissime di osservazione dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo, senza dimenticare che il cielo scrutato da telescopi capaci di penetrare nelle galassie più lontane è lo stesso che nei suoi strati più bassi, per così dire quelli troppo umani, è colonizzato da missili e da droni, nonché da satelliti usati come armi di precisione.

Le 6:18 minuti e 19 secondi, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai. E di qui comincia il brano che abbiamo ora ascoltato, è Clair de Lune della Suite Bergamasque di Claude Debussy. L'abbiamo ascoltato da Jean-Yves Thibaudet al pianoforte. E Debussy è sempre, spesso presente nelle scelte musicali di qui comincia, molto amato dai nostri consulenti e in particolare da Federico Zaccaro, forse anche perché è un musicista particolarmente ecfrastico. La Suite Bergamasca appartiene al primo periodo pianistico di Debussy, quello che va dal 1888 al 1890, è uno dei brani che la compone, il celeberrimo Clair de Lune, liberamente ispirato all'omonima poesia di Paul Verlaine, caratterizzato da un'atmosfera intima che sembra evocare gli effetti di luce e di buio tipici di una notte di luna piena. Ecco, visto dalle montagne di Saint-Barthélemy, il firmamento che ci sovrasta è ancora gremito da un oceano di stelle che si vedono nitidamente a occhio nudo, perché nessuna luce artificiale di pianura le offusca, e probabilmente lo stupore che suscitano è ancora lo stesso che spingeva i nostri antenati preistorici a riportare le loro trame sulla terra e sulla pietra. Ma nella sezione della mostra dedicata alle tecnologie della visione cosmica, la mostra di cui stiamo parlando Sotto il cielo di stelle, ambientata all'osservatorio astronomico e nel planetario, la percezione cambia con un accrescimento di potenza che non ha precedenti nel nostro passato di scrutatori dello spazio cosmico con le gambe a terra e la testa in aria. L'occhio retinico cede il passo a quello senza palpebra di un'astrofisica ormai completamente immersa nel paradigma dei big data e dell'intelligenza artificiale, come spiegano Jean-Marc Cristiglie e Andrea Bernagozzi sul catalogo della mostra pubblicato dalle edizioni Moebius. Per ricercatrici e ricercatori sarebbe impossibile gestire, archiviare e analizzare una mole ormai immensa di informazione prodotta per ogni notte di osservazione dai telescopi di nuova generazione senza l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'AI rappresenta uno strumento indispensabile, scrivono, per automatizzare la rimozione del cosiddetto rumore di fondo, classificare miliardi di galassie, riconoscere stelle variabili, supernove e asteroide. Tutto però nasce da una specie di favilla, da un incontro, da un impulso catturato dall'oscurità, da un segnale che affiora dal buio. E quell'impulso, racconta il curatore della mostra Fortunato D'Amico, viene da molto lontano, da una distanza che non è più soltanto spaziale, ma, come si sa, temporale. Osservare il firmamento significa attraversare epoche lontane, comprendere ciò che accade ora e intuire quanto deve ancora avvenire, perché ogni raggio reca con sé, scrive D'Amico, un cammino iniziato prima della nostra esistenza. Ma chi dice che in fondo questo sapere che intreccia il presente di un bagliore al passato più remoto e abissale da cui quel bagliore è stato sprigionato non esistesse, non fosse intuito già in nuce dalle tecnologie sensibili dell'umanità preistorica? Chi dice che osservando il cielo stellato il nostro lontano parente preistorico non abbia cominciato a pensare proprio in quel momento la profondità non solo dello spazio ma del tempo? Non è forse dalle immagini celesti che sono stati forgiati miti, epopee, racconti di fondazione che si riferiscono a un passato lontano, immemoriale, non cronologico, con l'espressione in illo tempore?

0: Venere da I Pianeti, suite per grande orchestra in 7 movimenti di Gustav Holst, l'abbiamo ascoltato dalla Royal Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Sir Charles McGrath. È il secondo dei pianeti composti da Holst, si ispira alla figura dell'antica dea e allo stesso tempo descrive la luminosa placidità del pianeta che è il più luminoso nel cielo, suite composta fra il 1904 e il 1916, cioè in piena guerra. E veniamo al consueto appuntamento con lo sterminato archivio di Wikiradio. La puntata di oggi è presentata da Marcello Anselmo.
1: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
2: Marcello Anselmo vi dà il buongiorno e il benvenuto a un nuovo appuntamento con l'archivio di Wikiradio, il modo di Radio 3 di proporre approfondimenti su vicende e protagonisti della nostra storia, società, politica e cultura. Oggi abbiamo deciso di ricordare Carlo Azeglio Ciampi, morto a Roma il 16 settembre del 2016. Una delle figure più autorevoli della storia repubblicana, economista e banchiere, entrò alla Banca d'Italia nel 1946. E della Banca d'Italia divenne governatore proprio nel 1979, guidandola poi per oltre un decennio. Nel 1993, come alcuni di noi, molti di noi forse ricorderemo, fu chiamato a presiedere un governo tecnico in una delicata fase di transizione della storia del nostro paese, segnata da Tangentopoli, ma comunque da un declino complessivo di un sistema economico e di potere che ha caratterizzato tutto il secondo dopoguerra tra il 45 e il 90 il nostro paese, l'Italia. Successivamente diventò ministro del Tesoro, contribuì in modo decisivo al risanamento dei conti pubblici e garantì con questo risanamento l'ingresso dell'Italia nell'euro, nella moneta unica dell'Unione Europea. Nel 1999 fu eletto Presidente della Repubblica, rimase al Quirinale fino al 2006 e si distinse per un forte richiamo ai valori costituzionali dell'unità nazionale e dell'identità europea. Il suo mandato è ricordato per l'impegno civile, il rigore istituzionale e la vicinanza ai cittadini. Adesso sentiremo un estratto di una puntata di Wikiradio dedicata proprio a Carlo Azeglio Ciampi, raccontato da Umberto Gentiloni, storico, professore di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
3: Vedete, sono nato nel 1920. A 20 anni, nel 40, mi sono laureato. 15 giorni dopo ero sotto le armi e c'era la guerra. Ho fatto 4 anni di guerra in Italia e in Albania. Sono entrato in Italia nel 44. A Livorno, noi a Livorno, distrutta dalla guerra per il 70%. Un ritorno amaro. Viviamo in un Livorno in cui non c'era né acqua, né luce, né gas. Però eravamo pieni di speranza. Eravamo convinti ogni mattina che alla sera avremmo fatto un passo avanti. Questa era la nostra forza. E riuscimmo a ricostruire un paese. Pensavamo di ricostruirlo anche moralmente. Come dopo 20 anni di dittatura, dopo 4 anni di guerra, e facevo molto. Ecco, oggi devo dire, a tanti anni di distanza, che allora mi sarei augurato che fosse un paese migliore.
4: Il percorso di Ciampi è un percorso originale nella storia del Novecento italiano, nella storia del secolo scorso. Era nato nel 1920 a Livorno. Nel 1937 ero entrato alla Normale di Pisa per studiare. I suoi punti di riferimento di allora: Augusto Mancini e Guido Calogero. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, come tanti della sua generazione, la vita subisce una torsione imprevista e imprevedibile. Si arruola, viene arruolato come ufficiale dell'esercito e spedito in Albania durante i mesi del conflitto. Vive il dramma dell'8 settembre. In particolare viene raggiunto dalla notizia dell'armistizio mentre è in licenza a Castiglioncello. Entra allora in clandestinità, rifiuta di entrare nella Repubblica di Salò, rifiuta di accedere quindi alla chiamata della RSI e dopo alcune settimane di riflessione sul da farsi decide di andare verso sud. Attraversa la linea del fronte, va in Abruzzo, a Scanno, incontra il suo maestro Calogero, che era stato recluso al Confino dal 1942, e a quel punto inizia una strada che poi lui stesso chiamerà quella dei Sentieri della Libertà, tra il 1943 e il 1945. Questo passato, vale a dire il vissuto di un italiano coinvolto all'interno delle vicende della Seconda Guerra Mondiale, peserà molto nella sua presidenza. In termini di scelte, sarà spesso lui a utilizzare la questione centrale delle scelte degli italiani durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Il nodo cruciale della resistenza, vale a dire della possibilità di costruire le condizioni per rispondere all'emergenza della Seconda Guerra Mondiale, ma anche e forse potremmo dire soprattutto la sua convinzione rispetto alla divisione geografica e politica della penisola. Una storia che lui aveva vissuto, aveva attraversato le linee del fronte, era andato verso sud partendo dalla sua condizione di tenente, cioè di soldato inquadrato all'interno del Regio Esercito. Quindi affezionato, per così dire, alla stagione fondante della nostra Repubblica e ai luoghi che aveva attraversato. In uno degli ultimi suoi scritti si rivolgeva in questo modo, come se fosse una sorta di dedica di commiato: al mare di Livorno, di cui sono figlio, alle montagne d'Abruzzo che mi hanno adottato. Ecco, il presidente Ciampi affonda le proprie radici, le radici biografiche certamente, ma anche le radici esistenziali di una storia all'interno della tempesta del conflitto mondiale, e da questo punto di vista costruisce una delle operazioni storiograficamente più importanti e significative nell'arco del suo settennato, vale a dire il ragionare e riflettere sul senso del passato.
2: Ecco, quello che abbiamo appena ascoltato è un frammento della puntata realizzata per Wikiradio da Umberto Gentiloni, e per approfondire la vita, il pensiero e l'attività politica di Carlo Azeglio Ciampi potete ascoltare l'intera puntata conservata nell'archivio di Wikiradio su Rai Play Sound. Per il momento vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e dandovi appuntamento a domani con Wikiradio, la storia giorno per giorno.
0: E ringraziamo Marcello Anselmo che ci invita a riascoltare ovviamente su Rai Play Sound la puntata di Wikiradio dedicata a Carlo Azeglio Ciampi e dalla legge morale, per così dire, di Ciampi, di Calogero, raccontata dallo storico Umberto Gentiloni. Torniamo al cielo stellato, anzi allo spazio profondo, al cosmo a cui anche la musica pop ha rivolto il suo sguardo, uno per tutti, David Bowie, Space Oddity, con cui ci salutiamo, brano pubblicato per la prima volta nel 1969, è la storia del viaggio spaziale di Major Tom ed è entrata ormai nell'antologia del pop. David Bowie ha sempre peraltro lasciato un alone di mistero attorno alla canzone. Space Oddity, con cui ci salutiamo, brano pubblicato per la prima volta nel 1969, è la storia del viaggio spaziale di Major Tom ed è entrata ormai nell'antologia del pop. David Bowie ha sempre peraltro lasciato un alone di mistero attorno alla canzone.

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.

0: Rai Radio 3.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. L'FBI rivela che i servizi segreti russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa. E la tensione fra Unione Europea e Mosca si impenna dopo una serie di incidenti e provocazioni, a partire dallo sconfinamento di un drone in Lituania abbattuto da caccia italiani della NATO.
4: Non ci lasceremo intimidire dall'ennesima provocazione di Mosca, è il messaggio della NATO dopo l'incidente sfiorato tra Danimarca e Russia nel Mar Baltico, quando i razzi di segnalazione lanciati da una fregata di Mosca hanno mancato di poco un elicottero militare danese. Ma la tensione si è impennata soprattutto per l'ennesimo sconfinamento di un drone nello spazio aereo della Lituania, con i caccia italiani della NATO intervenuti per neutralizzare il velivolo carico di esplosivo. Il ministro della Difesa Crosetto, in visita nello Stato Baltico, sottolinea l'importanza della presenza italiana a protezione del fianco est dell'alleanza. Ma ormai è guerra di nervi e basta poco per far scattare gli allarmi. In Polonia è evacuato l'aeroporto internazionale di Varsavia per la presenza di bagagli incustoditi. In Olanda una serie di oggetti metallici sui binari blocca l'intero traffico ferroviario e l'ente gestore parla di un sabotaggio coordinato. In Germania ritrovati i resti di un drone caduto a un solo chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche in Bassa Sassonia. Cecilia Rinaldini, GR3.
5: Richiamo del Presidente della Repubblica alla politica e agli Stati affinché garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali e recuperino autorità di fronte al potere dei grandi soggetti privati che gestiscono l'intelligenza artificiale. Un'esigenza di regole che, parlando nel corso di un incontro al Quirinale, Mattarella estende anche ai rapporti internazionali. Sentiamo.
6: In uno scenario globale così complesso, segnato da guerre, rivalità e trasformazioni profonde, la cooperazione e il multilateralismo sono sempre più una necessità del presente. L'alternativa è quella di una conflittualità perenne, con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
3: È sempre più scontro fra Italia e Spagna sulla sospensione del trattato di Schengen. Roma, facendo riferimento alla crisi dei migranti a Ceuta, ha annunciato la proroga dei controlli alle frontiere fino al 30 settembre. Una decisione assurda, inutile e vergognosa, secondo il ministro degli esteri spagnolo Albares. E Madrid risponde prorogando a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Nostro unico obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini, replica il capo della Farnesina Tajani, che definisce la reazione del governo spagnolo inappropriata e inutilmente aggressiva.
5: Via libera del Senato alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati.
7: Tutta la maggioranza insiste su tre capisaldi della riforma: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini. Le preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, tornano grazie a noi. La Lega è certa, rivinceremo le elezioni. Per noi moderati di Lupi è una legge che rafforza la democrazia. Da Forza Italia, Roberto Rosso.
8: Non stiamo votando una legge perfetta. Per carità, ci sta. Le leggi perfette non esistono. Ma nessuno può dire che questa legge rappresenti una deriva.
7: Per AVS la Premier Meloni varrà una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa, dice Francesco Boccia dal PD. I Dem sollevano cartelli di protesta contro la legge definita truffa. I 5 Stelle con Conte parlano di legge super truffa e in aula mostrano il facsimile della scheda con la scritta Fratelli di Casta, Luca Pirondini.
9: Se si dice che si sono inserite le preferenze, non è vero. Quella non è una legge elettorale, ma è una legge truffa. Questa è una legge truffa, Presidente.
7: E Renzi avverte, se non ci dividiamo, vinciamo noi. Vasco Pirri, GR3.
3: La polizia postale ha aperto un'inchiesta per accesso abusivo e frode informatica dopo l'attacco subito dalla banca inglese Revolut. Attraverso la violazione di una casella mail istituzionale italiana, sottratti i dati di quasi 700 clienti.
10: Per attaccare la più grande società tecnologico-finanziaria europea, gli hacker avrebbero violato una casella di posta elettronica certificata della prefettura di Reggio Calabria. Fingendosi la polizia postale, hanno poi chiesto a Revolut i dati di 680 suoi facoltosi clienti, sportivi e imprenditori, soprattutto svizzeri e francesi, sostenendo che fossero necessari per un'inchiesta in corso. Considerando la richiesta, proveniente da una mail istituzionale, la società, con 80 milioni di clienti, 5 dei quali in Italia, è caduta nella trappola. trappola e ha condiviso non solo nomi e indirizzi, ma anche coordinate bancarie e cronologie delle transazioni, copie dei documenti e foto inviate per la verifica facciale durante la registrazione. Una truffa andata avanti per mesi prima di essere scoperta. Revolut ha denunciato tutto alle autorità inglesi, negando furti di denaro alle vittime, ma secondo il Financial Times che li ha contattati, gli hacker sarebbero pronti a pubblicare i dati sottratti se la società non pagherà loro un riscatto. Simone Zazzera, GR3.
3: Oronda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
11: No, è mio! Papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ecco. Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Il campionato del mondo è finito.
17: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare. Ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
18: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Furbetti d'Italia. Questa sera alle 21:20, Rai 3.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:52 minuti. Andiamo subito a vedere la situazione al momento su strade e autostrade. Partiamo dalla 32, la Torino-Bardonecchia, dove ci sono code di mezzi pesanti per traffico intenso tra Circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Sulla 27 Mestre-Belluno un incidente è segnalato tra Mogliano Veneto e il raccordo per Tessera in direzione di Venezia. Sulla 4 Milano-Brescia rallentamenti per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Code a tratti tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sulla 10 la Genova Ventimiglia ci sono code tra l'A6 e Albissola in direzione di Genova e code per lavori allo svincolo per Albissola in entrata verso Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo rallentamenti per la presenza di cantieri tra Imola e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno c'è stato un incidente tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione di Livorno. A Roma sulla diramazione Roma Nord rallentamenti per traffico tra Sette Bagni e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Sulla diramazione Roma Sud code per traffico tra Torre Nova e il raccordo sempre verso l'anello cittadino. Sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato, ci sono code tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Infine sulla 30 la Caserta Salerno un incidente è segnalato tra la 16 e Palma Campania in direzione di Salerno. Darei mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
19: In collaborazione con il CIS.

Rai Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3 di mercoledì 16 settembre. Vediamo anche oggi un po' di titoli sulle edizioni cartacee e sui principali siti di informazione. In primo piano il conflitto tra i ribelli Houthi yemeniti e l'Arabia Saudita, è la prima pagina del Financial Times di oggi. Il titolo è Houthis near Riyadh in war, gli Houthi intrappolano Riyadh nella guerra, e con la foto di un funerale ieri a Sana'a, in un funerale di combattenti Houthi morti in guerra, e si vedono dei giovani che portano le bare, ma non è un'immagine che trasmette lutto o tristezza, perché questi giovani gridano e alzano il pugno, quindi un gesto di sfida, evidentemente anche una volontà di vendetta. E il quotidiano francese Figaro, ne parleremo anche dopo negli approfondimenti, oggi titola in prima pagina: conquistando lo stretto di Bab al-Mandeb, i ribelli Houthi infliggono una sconfitta all'Arabia Saudita, e qui c'è la foto di combattenti Houthi armati su un mezzo militare. L'Arab News, il quotidiano in lingua inglese pubblicato a Riyadh, titola invece oggi in prima pagina: decisa risposta dell'Arabia Saudita ai nuovi attacchi degli Houthi, mentre sulla prima pagina c'è una grande foto del principe ereditario Mohammed bin Salman, accolto al Cairo dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Ma sull'edizione online di Arab News c'è un titolo dedicato a un altro fatto inquietante di questo conflitto: le difese aeree saudite sono riuscite a distruggere un drone che tentava di entrare nello spazio aereo della città santa della Mecca, in un grave episodio di escalation da parte dei ribelli Houthi yemeniti. Questo è il titolo. Il drone è stato intercettato nella giornata di ieri a sud della Mecca, città visitata ogni anno da milioni di musulmani. Questo atto ha superato il limite, afferma il generale di divisione Turki al-Malki, portavoce della coalizione per il ripristino della legittimità nello Yemen, in una dichiarazione rilasciata ieri. Questo drone intercettato nelle vicinanze della Mecca è anche nel titolo di apertura del sito di Al Jazeera. E poi c'è anche l'aspetto umanitario di questo conflitto, sottolineato in un altro titolo di Al Jazeera. L'ONU denuncia che oltre 100.000 sfollati sono in fuga dalle violenze nello Yemen. Altro conflitto, quello in Ucraina, ci porta sulla prima pagina del quotidiano tedesco Die Welt. Il titolo è Permanente Bedrohung, minaccia permanente, e c'è la foto piuttosto curiosa di un uomo su uno scooter che percorre una strada che è protetta da reti, sono reti contro i droni, e questa foto ci porta a Druzhkivka nel Donetsk, dove gli attacchi dei droni russi sono praticamente quotidiani. E sempre per quanto riguarda la Russia, Associated Press titola: la Russia minaccia di uccidere alleati dell'Ucraina negli Stati Uniti e in Europa, questo lo dice l'FBI, ci sono anche cinque ricercati. Sulla prima pagina di Die Welt, il quotidiano tedesco, c'è un titolo, il titolo principale però dedicato alla politica tedesca: Stützen oder Stürzen, Endspiel für Friedrich Merz, significa reggere o crollare, finale di partita per il cancelliere, che domenica sera, dopo le elezioni che si svolgeranno a Berlino e Mecklenburg-Pomerania, riunirà il presidio della CDU a Berlino e potrebbe prendere decisioni forse anche sul suo futuro personale, o comunque sul futuro del partito, che dovrebbe subire una sconfitta a Berlino e anche probabilmente in Mecklenburgo. E poi il New York Times invece titola ancora sull'intelligenza artificiale: come i rischi legati all'intelligenza artificiale stanno dividendo la Silicon Valley e Washington, le persone che sviluppano e regolano l'intelligenza artificiale si stanno sempre più dividendo in due fazioni: chi vuole rallentare e regolamentare lo sviluppo della tecnologia, chi invece si affretta ad accelerarlo, e chi si colloca nel mezzo e opposizioni mutevoli. E poi Le Monde Online: come la Russia è diventata lo Stato FSB, cioè il principale servizio di sicurezza interna della Federazione Russa, hanno ricevuto il paese in regalo. È un secondo articolo di una serie di tre dedicato al sistema Putin. Le elezioni legislative russe, previste dal 18 al 20 settembre, si svolgeranno senza alcuna posta in gioco in un paese messo a tacere dal Servizio Federale di Sicurezza, i cui poteri non smettono di espandersi fuori da ogni controllo dall'invasione dell'Ucraina. Sul Guardian, un titolo dedicato invece a un tema sociale: circa 1.500 britannici al giorno lasciano il lavoro per dedicarsi all'assistenza familiare senza ricevere alcun compenso. Questo lo dice Carers UK, questa organizzazione, che rivela che negli ultimi 2 anni oltre 1 milione di persone ha lasciato il lavoro per prendersi cura dei propri cari. Infine, su Liberation, una bella fotografia della cantante Catherine Ranger, celebre voce del gruppo francese de l'Erita Mitsuko, che è morta ieri a 68 anni. Il titolo è On veut pas t'abandonner, non ti si vuole abbandonare. E ora, con l'assistenza tecnica di Simone D'Arrigo, la regia di Manuel De Lucia, l'aiuto di Costanza Spoci in redazione e la cura di Anna Maria Giordano, passiamo agli approfondimenti. Ecco, allora, in primo piano il conflitto tra gli Houthi yemeniti e l'Arabia Saudita. Vi ho letto poco fa alcuni titoli a questo proposito e segnalo una sorta di dossier che troviamo sul sito del quotidiano francese Il Figaro, appunto dedicato a questo tema. Leggiamo alcune parti di questi 3 articoli. Nuove alleanze, armamenti potenziati, come gli Houthi sono riusciti a umiliare l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti hanno accelerato la fuga dei loro avversari realisti abbandonati da Riyadh. Lo scarso supporto aereo fornito dall'Arabia Saudita ai propri alleati locali, le migliori informazioni di intelligence degli Houthi, sostenuti da un maggior aiuto militare da parte dell'Iran, e i solidi legami tribali spiegano la rapida conquista, avvenuta la scorsa settimana, da parte dei ribelli yemeniti della strategica costa del Mar Rosso che conduce allo stretto di Bab al-Mandab, a fronte dei realisti indeboliti in una coalizione ormai allo sbando. Tutti questi vantaggi si aggiungono ad altri acquisiti in 10 anni di guerra civile, al termine dei quali gli Houthi controllano ormai 1/3 dello Yemen, dopo aver resistito a diversi mesi di bombardamenti statunitensi e a potenti raid di israeliani. Il crollo del fronte costiero fra il 9 e l'11 settembre rappresenta la più importante inversione di tendenza sul piano territoriale nella guerra nello Yemen dal 2022, è l'analisi che fa Nafau Obaid, un ricercatore saudita al King's College di Londra. Poi c'è un altro articolo intitolato così: di fronte agli attacchi degli Houthi, l'Arabia Saudita si ritrova da sola in un contesto ostile nonostante le sue numerose alleanze regionali. Mentre le tensioni si intensificano intorno allo stretto di Bab el-Mandeb, scrive Le Figaro, passaggio cruciale per le petroliere saudite, l'Arabia Saudita si trova minacciata da un collasso economico, mentre le sue numerose alleanze nella regione sembrano rimanere lettera morta. Mentre negli ultimi giorni gli attacchi degli Houthi si sono moltiplicati infliggendo gravi colpi all'Arabia Saudita, la monarchia saudita si ritrova abbandonata dalle sue numerose alleanze. La protezione americana, questo se ne parla da tempo, le viene a mancare, e il recente patto della Mecca, firmato il 7 agosto 2026 con la Turchia e il Pakistan, un'alleanza sunnita volta a contrastare la mezzaluna sciita, sembra già fallito. L'Arabia Saudita si ritrova sola in un contesto ostile dal quale credeva di essersi liberata con la conclusione di quel famoso accordo della Mecca, spiega Jean-Paul Gonaim, un ricercatore associato all'IRIS e specialista dei paesi del Golfo, interpellato da Le Figaro. Infatti la scorsa settimana l'Arabia Saudita ha subito importanti battute d'arresto strategiche, ritrovandosi stretta in una morsa tra gli attacchi degli Houthi e le sue petroliere ormai minacciate in entrambi gli stretti. E infine, in questo dossier di Le Figaro c'è una corrispondenza da Gerusalemme di Stanislav Poyet. L'articolo si intitola così: la situazione di crisi dell'Arabia Saudita potrebbe aumentare la necessità di stringere rapporti con Israele. L'Arabia Saudita si rivolge discretamente allo Stato ebraico. Sotto la pressione dell'Iran e del suo alleato yemenita, Riyadh cerca informazioni e capacità difensive presso lo Stato ebraico, una cooperazione in materia di sicurezza che va avanti proprio mentre la normalizzazione politica tra i due paesi rimane in stallo. Israele, come l'Arabia Saudita, è in guerra contro questo proxy yemenita dell'Iran. Lo Stato ebraico ha a lungo tentato di normalizzare le proprie relazioni con la monarchia alleata degli Stati Uniti senza successo. Una mossa del genere mette in luce la vulnerabilità saudita. A est la guerra con l'Iran ostacola il transito attraverso lo stretto di Hormuz, a ovest gli Houthi minacciano le vie di fuga del Mar Rosso e colpiscono le infrastrutture del regno. Insomma, quindi c'è questo riavvicinamento tra Riyadh e Gerusalemme, anche se ancora non si è arrivati a sottoscrivere gli accordi di Abramo che Israele ha già siglato con alcuni paesi arabi, come ad esempio gli Emirati Arabi Uniti. C'è poi l'aspetto umanitario di questo conflitto, ne parla Al Jazeera, lo vedevamo poco fa nei titoli. Secondo le Nazioni Unite, oltre 100.000 persone sono state costrette a fuggire dal conflitto in Yemen. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'UNHCR, ha dichiarato in un comunicato diffuso ieri che la rapida escalation delle ostilità lungo la costa occidentale dello Yemen ha causato lo sfollamento di oltre 100.000 persone all'interno del paese e costretto altre migliaia a rischiare il pericoloso viaggio attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb per raggiungere Gibuti in cerca di sicurezza, uno dei tratti di mare in questo momento più pericolosi, dove ci sono molti naufragi. La dichiarazione dell'UNHCR ha avvertito che la violenza rischia di scatenare una crisi umanitaria poiché il numero delle persone sfollate è in aumento, mettendo sotto pressione delle comunità che hanno già risorse limitate. L'agenzia ha dichiarato che sono necessari circa 14 milioni di dollari di nuovi finanziamenti per soddisfare i bisogni immediati delle persone sfollate all'interno dello Yemen, oltre a un sostegno aggiuntivo per coloro che arrivano a Gibuti. Molte famiglie sono fuggite con pochissimo preavviso e con pochi effetti personali, alloggi, cibo, acqua potabile, assistenza sanitaria e servizi di protezione sono tra i bisogni più urgenti, poiché le comunità ospitanti e i centri di accoglienza sono ormai al limite delle loro capacità, si legge nella dichiarazione. E poi c'è un altro aspetto che riguarda le vittime di questo conflitto: anche oltre 65.000 rifugiati richiedenti asilo registrati nello Yemen, provenienti principalmente dalla Somalia e dall'Etiopia, si trovano ad affrontare pericoli a causa dei combattimenti. Poi infine su Arab News, il quotidiano saudita, vi dicevo della foto in prima pagina che mostra Mohammed bin Salman, il principe ereditario, accolto al Cairo da Abdel Fattah el-Sisi, il presidente egiziano. La notizia è che l'Egitto sostiene la sicurezza saudita e la libertà di navigazione in occasione, appunto, della visita del principe ereditario. L'Egitto respinge categoricamente e condanna con forza qualsiasi attacco o minaccia che minacci la sovranità, la stabilità e l'integrità territoriale del regno. E adesso parliamo di un tema che ci sta accompagnando in questi giorni nella rassegna stampa, quello dell'intelligenza artificiale. Andiamo sul sito della BBC. Le discussioni sul futuro dell'intelligenza artificiale si stanno svolgendo contemporaneamente ai due estremi opposti degli Stati Uniti. Alcune delle opinioni che abbiamo ascoltato oggi sembravano distanti centinaia di miglia l'una dall'altra. Mentre Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha affermato in occasione di una conferenza in California che il mondo dovrebbe fidarsi delle aziende che si occupano di intelligenza artificiale affinché facciano ciò che è giusto per contenere i rischi legati a questa tecnologia in rapida evoluzione, i legislatori e gli attivisti riuniti a Washington DC per la Pro-Human Assembly hanno chiesto maggiori controlli sullo sviluppo e sui modelli di intelligenza artificiale. All'assemblea il senatore del Vermont Bernie Sanders, che era stato tra i primi esponenti anche nella politica americana a mettere in guardia contro le derive pericolose dell'intelligenza artificiale, appunto Bernie Sanders ha messo in guardia in questo convegno dal fatto che il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale comporta il rischio di gravi perdite in termini di occupazione e di privacy delle persone. Ha esortato i governi statunitense e cinese a collaborare sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Anche Steve Bannon, alleato di Trump, vi dicevo ieri che di questa strana coppia, due persone sicuramente molto distanti come Bernie Sanders e l'ideologo MAGA Steve Bannon, appunto Bannon è intervenuto a sostegno di una maggiore azione governativa in una rara dimostrazione del crescente consenso sul futuro dell'intelligenza artificiale che supera la netta linea ideologica che divide la politica statunitense, osserva BBC. Ma appunto sulla costa occidentale degli Stati Uniti i principali attori nel campo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale hanno condiviso una visione diversa su come gestire quella forza inarrestabile che in pochi anni è passata dall'essere un modesto chatbot a essere considerata una minaccia apocalittica. Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, azienda produttrice dei chip che alimentano l'intelligenza artificiale, sostiene che il settore sia in grado di autoregolarsi. Non abbiamo bisogno di nuove leggi o normative, ha dichiarato alla stessa conferenza di San Francisco a cui ha partecipato Altman. Abbiamo bisogno che siano le aziende a decidere. E su questo tema ho trovato interessante un articolo di Manuel Pasquale è un giornalista che si occupa di tecnologia sul quotidiano spagnolo El País. Vi leggo il titolo in spagnolo: Vamos a morir todos o es solo teatro? Moriremo tutti o è solo una messa in scena? Argomenti contro l'apocalisse dell'intelligenza artificiale. Alcuni esperti ritengono che non vi siano prove scientifiche che indichino che questa tecnologia possa causare l'estinzione dell'umanità e che sostenere tali tesi possa essere dettato da interessi ben precisi. Manuel Pasqual scrive nelle prime righe che la paura dell'intelligenza artificiale si è affermata con forza nel dibattito pubblico. Negli ultimi giorni si è parlato di possibile estinzione dell'umanità e che serve un'autoregolamentazione. Ma così come c'è chi mette in guardia dei pericoli di questa tecnologia, altri esperti sostengono che le capacità di questi sistemi vengano esagerate, oppure che l'industria stia sfruttando la paura atavica nei confronti di questi progressi come cortina fumogena per nasconderne le reali conseguenze negative, dei problemi legati alla salute mentale che comporta per alcuni utenti la sfida che l'intelligenza artificiale pone in ambito educativo o lavorativo, passando per l'inquinamento e il consumo di acqua ed energia associati ai data center su cui si basa, o per le armi autonome che già uccidono esseri umani in diversi scenari bellici. Moriremo tutti o non c'è nulla da temere? Questo è ancora l'interrogativo che rilancia Manuel Pasqual in questo suo articolo. La conclusione è questa: riguardo alle affermazioni secondo cui il mondo potrebbe finire nel 2030, molti osservatori chiedono a chi le diffonde di rendere pubblici gli argomenti scientifici a sostegno di tali affermazioni, ma questo non equivale a dire che l'intelligenza artificiale sia innocua. Assurdo dire che gli esseri umani si estingueranno tra 5 anni, altrettanto assurdo dire andrà tutto bene. Le due narrazioni più diffuse sono completamente sbagliate, ha affermato lunedì sulle reti sociali l'imprenditore tecnologico e analista di intelligenza artificiale Gary Marcus. La sua posizione riassume ciò che pensano molti esperti: ci troviamo di fronte a qualcosa di enorme che cambierà tutto, anche se nessuno sa quando né in che misura. Questa è la conclusione dell'articolo su El País. Andiamo negli Stati Uniti. Ieri vi abbiamo dato conto della decisione della sentenza della Corte Suprema che aveva bloccato il piano di Trump per apportare cambiamenti radicali al voto per corrispondenza in vista delle elezioni di medio termine. L'abbiamo parlato anche nel nostro approfondimento delle 11. Ebbene, la CNN dà conto, ieri ci chiedevamo come avrebbe reagito Trump, la CNN dà conto delle reazioni di Trump, che se la prende con i giudici della Corte Suprema, affermando che i giudici da lui nominati non sono le persone che avevo intervistato appunto per questo ruolo. Il presidente Donald Trump ha rimproverato i giudici della Corte Suprema definendoli gusci vuoti asserviti a interessi liberali folli, e tra l'altro ha detto che la Corte Suprema sta costando agli Stati Uniti trilioni di dollari con sentenze scandalosamente errate di una portata tale che non sarà facile per il nostro paese riprendersi. È una corte che passerà alla storia per aver emesso alcune delle decisioni più distruttive, dolorose e dannose nella storia del nostro paese, ha scritto Trump sul suo social Truth. E il New York Times spiega che continua comunque il tentativo di Trump di assumere il controllo delle elezioni nonostante questa sentenza della Corte Suprema. Il presidente Trump infatti ha avviato un'ampia iniziativa a livello governativo per assumere un maggiore controllo sulle elezioni organizzate dagli stati e seminare dubbi sui risultati. La questione è ben lungi dall'essere conclusa, afferma Benjamin Hovland, che quest'anno è stato estromesso dall'amministrazione Trump dalla Commissione per l'assistenza elettorale, un organismo indipendente bipartisan. Esistono nette differenze fra la situazione attuale e il primo mandato di Trump, scrive il New York Times, quando i suoi tentativi di minare i risultati elettorali del 2020 si scontrarono con una forte opposizione, non solo da parte dei tribunali, ma anche da parte dei funzionari del suo stesso governo. Nel suo secondo mandato, Trump si è circondato di fedelissimi disposti a trasformare la sua ossessione per i sistemi elettorali del paese in una raffica di azioni a livello federale. Ha inoltre insediato nei posti chiavi persone che ne negano i risultati elettorali. Insomma, quindi da qui al 3 novembre, quando ci saranno le elezioni di midterm, sono possibili ancora altre iniziative di Trump e dell'amministrazione per interferire nel processo elettorale. Insomma, staremo a vedere. Questa era l'ultima notizia della rassegna di Radio Tremondo, la rassegna stampa estera di Radio 3, che tra poco sarà disponibile su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Vi lascio in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3. Nostri. Noi ci risentiamo alle 11 per il nostro approfondimento. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.
1: Una grande passione è andare alla ricerca dei libri abbandonati, i figli di carta espulsi dalle biblioteche domestiche, da amori dei lettori a scarti. I meno fortunati finiscono nel cassonetto, altrimenti nei mercatini, sulle bancarelle, nelle librerie dell'usato. Libri vagabondi chiedono salvezza, in cambio memoria del Novecento raccontano storie.
2: Figli di carta con Bruno Luverà. Da domenica 20 settembre alle 13:30 su Radio 3.
3: Rai Radio 3.

0: Ore 7:15.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Veglia Vittoria,
5: va? Un liceo nel cuore di Roma.
6: Cioè, avete problemi?
7: Sempre così!
5: L'ultimo anno di scuola.
8: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
5: Prima che tutto cambi.
9: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
5: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
11: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
12: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto.
13: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, a chi ci ascolta ora in diretta, a chi ci ascolterà in podcast. E oggi è mercoledì 16 settembre, vi do il benvenuto a Prima Pagina, qui dagli studi di Roma. Iniziamo subito con i titoli che ci presenta la stampa italiana oggi. Essenzialmente i giornali si dividono su due grandi temi in merito alla scelta dell'apertura: da una parte l'approvazione della legge elettorale al Senato e dall'altra la guerra ucraina, con il confronto nei cieli lituani tra jet italiani e russi. Io partirei dalla Stampa, dal quotidiano di Torino, che imprima un po' tutte le notizie più importanti. Il taglio centrale, la notizia principale, è dedicata alla guerra ucraina. Jet italiani contro i droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania. Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire. E l'Europa prepara un piano in 5 punti per contrastare le provocazioni e i sabotaggi di guerra ibrida, e lo vedremo poi. La foto grande, la fotonotizia, è dedicata agli Stati Uniti, schiaffo a Trump, perché ieri la Corte Suprema ha bocciato la riforma del voto midterm per quanto riguarda il voto postale. Lo vedremo anche questo dopo. E in taglio alto, la legge elettorale. Sia la legge elettorale e bagarre al Senato. L'opposizione una truffa. E nella prima pagina della Stampa si ricorda Emma Bonino. Si è svolto ieri il funerale laico in Campidoglio. Repubblica ha una prima pagina che divide il foglio, diciamo, in due. Da una parte la legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera, mentre la foto grande dedicata al ministro Crosetto, che ieri era a Vilnius, proprio nelle ore in cui i jet italiani abbattevano il drone. In prima pagina c'è anche un'altra delle notizie notizie importanti di ieri, ovvero la proroga del blocco di Schengen da parte dell'Italia verso la Spagna e la furia di Madrid. Corriere della Sera. Anche qui il titolo principale è dedicato alla guerra ucraina. Lituania, jet italiani in azione, abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto. Attacco russo? Probabile. Tensione tra Mosca e la NATO. In taglio alto la legge elettorale, via libera del Senato, le ultime scintille in aula con l'opposizione. Mentre anche qui troviamo una piccola foto del presidente statunitense Donald Trump, riferito però non alla sua legge elettorale, ma all'annuncio statunitense per cui il paese avrebbe già armi nello spazio, le proteste di Putin e Cina. Anche questo vediamo di trattarlo poi. Il Domani apre con la guerra, legandola però alla crisi economica in Italia. Prezzi e guerre, tempesta perfetta. Il sistema Italia ora rischia il tilt. Il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora, ma il governo continua a procedere a tentoni. La Fed verso il rialzo dei tassi, debito USA sempre più in bilico. E, in taglio basso invece il sì al Melonellum, come è stata definita la legge elettorale di questa maggioranza, la sinistra contro la legge truffa. Il Mattino apre con NATO-Russia, tensione nei cieli, quindi si dedica alla guerra in Ucraina, e anche qui il riferimento ovviamente in un titolo grande alla legge elettorale. C'è il via libera in Senato, maggioranza compatta, opposizione una truffa. Titoli che ritroviamo anche nel Messaggero, che apre appunto con il Baltico, la tensione sul Baltico, e poi in taglio alto a una foto del Campidoglio di ieri, l'addio laico a Bonino in Campidoglio, funerali di Stato con Mattarella, Meloni e 7 ex premier. Il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre con un altro aspetto della guerra in Europa, ovvero con quello che definisce l'eurobavaglio, uno scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe. E il titolo grande è Dissenso vietato. Il Parlamento UE chiede a Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, di punire chi dà notizie pro Russia e Cina. Nulla su Stati Uniti, Israele, Qatar e co. Sì, da Forza Italia. PD, Verdi, Azione. No, da Fratelli d'Italia, 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e Futuro Nazionale. Anche su questo ci torniamo. E passando invece ai giornali che danno maggiore spazio in apertura e non quindi in un taglio alto alla legge elettorale, c'è il Manifesto, che è il mio giornale, che apre con una foto di Meloni e il presidente del Senato La Russa, e il titolo è Broglio di Ricino. Resta solo il voto della Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier, con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa, si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale, o che Lega e Fratelli d'Italia, o che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura. In appoggio c'è un commento di Alfio Mastropaolo dal titolo Paese spaccato e tutto il potere a una sola parte. Il taglio medio invece è dedicato a un'altra legge elettorale, quella statunitense di cui parlavamo prima, ovvero noi l'abbiamo ribattezzata il Trumpellum, e il no della Corte Suprema che ha respinto l'assalto al voto per posta in vista del midterm. Ma come vedremo, si tratta soltanto di un no relativo alle tempistiche e non al quid. Anche il Riformista apre con la legge elettorale, errore di sistema. Il Senato approva una legge elettorale di autotutela, restano i limiti delle preferenze e il capestro delle firme. Centristi in rivolta, Ceccanti, stallo senza ballottaggio. E il prima pagina è il commento di Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, ex PD, che invece insomma si concentra sulla necessità, a suo dire, di una forza centrista in Italia. il dubbio, anche il dubbio sceglie la legge elettorale come apertura. Meloni si gioca tutto, ma forse sbaglia i conti. Premio e correzione al proporzionale rischiano di consegnare al campo largo governo e Quirinale. Questa è una delle questioni che, insomma, vedremo negli approfondimenti, insomma, tutte le ombre dietro la legge elettorale. Anche qui in alto il collegamento con gli Stati Uniti, in qualche modo un filo rosso. Dalla Corte Suprema, nuovo schiaffo a Trump sul voto per corrispondenza. Il Foglio, come sapete, il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, ha una prima pagina molto ricca. In alto c'è un commento, anche questo riferito alla legge elettorale, dedicato però alle opposizioni, in particolare al PD. Altri disertori, l'incredibile storia del PD che alimenta retroscena anti-Schlein, ma scappa dalle primarie di partito. Ragioni per farle subito. E su questo, insomma, ci torniamo sicuramente dopo. Il Sole 24 Ore, il quotidiano economico-finanziario, apre invece su un altro tema, sui processi. Giustizia penale, tempi ridotti del 40%, quindi c'è un focus sulla giustizia, meno di un anno in primo grado, più veloci anche in appello e in Cassazione. La riduzione complessiva fa meglio dell'obiettivo del 25% fissato dal PNRR. In prima pagina si richiama anche un'intervista a Matteo Salvini, al ministro delle Infrastrutture, sulla sua partecipazione a incontri in cui era presente con le aziende in cui era presente anche l'ambasciatore russo in Italia, che lo ha messo un po' sotto i riflettori anche della sua stessa maggioranza. Sul Sole 24 Ore vorrei segnalarvi il taglio alto, che è dedicato tutto alla Palestina. Da una parte una lettera di 1000 deputati della UE per chiedere sanzioni ai coloni, e dall'altra invece la richiesta delle Nazioni Unite di accedere a Gaza per poter lavorare e indagare sui corpi sepolti sotto le macerie. Avvenire, il quotidiano legato alla CEI, apre con il taglio centrale, il titolo grande, è dedicato anche questo all'Europa, alla guerra, ma il riferimento al discorso che terrà oggi Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione, con al centro la difesa e le strategie sul digitale. Vi segnalo però il dossier che sceglie di fornire oggi Avvenire, che è dedicato invece al lavoro, in qualche modo richiamando la notizia di cui abbiamo parlato anche ieri, la telefonata di un nostro ascoltatore, sulle morti sul lavoro. L'edilizia e i trasporti, il lavoro ha già fatto 1000 vittime. L'Osservatorio Indipendente di Bologna denuncia: nel 2026 superata la soglia simbolo, il caso degli appalti a cascata. E negli ultimi minuti mi sposto invece su giornali che dedicano le aperture a questioni di cronaca nera o giudiziaria legate a persone migranti. Giornali della destra: Libero, espulsa forse nel 2032, a una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso e il giudice deciderà tra 6 anni, intanto sta qui. La foto centrale è dedicata ad alcuni esponenti invece del PD, strillano per le preferenze ma sono tutti nominati, una, insomma, accusa mossa dal quotidiano diretto da Sallusti. Anche il Giornale si dedica a il cittadino bengalese che aveva molestato una 13enne e che resta in carcere, con una scelta, insomma, di una terminologia piuttosto particolare. Il pedofilo islamico finisce in carcere, e prosegue sul Giornale anche il dossier, le inchieste iniziate ieri da Lirio Abbate sul generale Vannacci e i soldi e la rete, si legge nella prima pagina, che guarda a Mosca. Soldi che quindi avrebbe ricevuto da entità russe. Il Tempo ha invece in prima pagina una grande foto di Oriana Fallaci, perché fa riferimento a un articolo del direttore Daniele Capezzone: siete tutti rammolliti, colloquio immaginario in paradiso nel 20° anniversario della morte della giornalista. Il Tempo ha contattato, tra virgolette, lo spirito di Oriana Fallaci. Chiudo con La Verità, anche qui il titolo è dedicato al bengalese, cittadino bengalese che rimarrà in prigione, smentito il giudice buonista, in cella il bengalese stupratore. Chiudiamo quindi con i titoli. Dopo i titoli della Stampa Italiana, lo ricordo, saranno disponibili tra pochi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi degli editoriali.
12: Prima pagina. Gli approfondimenti.
13: Allora, eccoci tornati. Io partirei in realtà dalla legge elettorale che è passata ieri al Senato. Lo dicevamo, le letture che se ne danno sui giornali sono ovviamente diverse rispetto e riferimento anche al campo politico di appartenenza, di riferimento e la linea editoriale del giornale. Io partirei dal Corriere dal Corriere della Sera per entrare un po' nel merito di quello che è avvenuto. A pagina 2 la notizia secca, 113 sì al Senato, lo Stabilicum torna ora a Montecitorio, proteste, cartelli in aula, una legge truffa. C'è la nota di Massimo Franco che prova a entrare nel merito della legge elettorale con una prima lettura. Scrive Massimo Franco: il sì del Senato non prevedeva brividi, le convulsioni ci sono state prima dell'approvazione tra ripensamenti e ritocchi, le incognite ora si spostano alla Camera dove la riforma elettorale verrà discussa da ottobre e dove pesa il ricordo della bocciatura a scrutinio segreto delle preferenze nel luglio scorso. Quindi, insomma, un percorso piuttosto lungo. Il fatto che Palazzo Chigi, continua Franco, non abbia ancora deciso se porre in quell'occasione la questione di fiducia fa capire le preoccupazioni tuttora presenti nella maggioranza. Per questo la soddisfazione per il risultato ottenuto ieri con 113 sì, 71 no e 2 astenuti è misurata. Non si registra nessun trionfalismo perché la legge è stata difficile e contrastata. D'altronde è l'unica riforma che Giorgia Meloni stia riuscendo a portare a termine e deve difenderla a ogni costo. Questo è uno degli aspetti sicuramente più importanti di questa legge elettorale e dell'insistenza della Premier, aggiungo io. E chiude la nota Massimo Franco: le simulazioni, con l'altro nodo, le simulazioni dicono che senza coinvolgere l'estrema destra filorussa del generale Vannacci la sconfitta non è da escludersi, ma non è chiaro come il cosiddetto campo largo possa vincere. E questo è un tema perché, rimanendo sempre sul Corriere, andando a pagina 5, ci sono tutti i punti della riforma, è una delle questioni, ovvero prevedere una soglia di un premio di maggioranza abnorme per chi ottiene il 42% dei voti, la coalizione che ottiene il 42% dei voti per cui scatterebbe un premio di maggioranza del 55%, quindi molto molto significativo, sbilanciando un po' la rappresentanza, e non è detto però garantisca la stabilità che Meloni dice di andare cercando, perché non è detto che nessuna delle due coalizioni riesca a raggiungerlo. Questo è uno degli elementi di questa legge elettorale. L'altra è il cosiddetto premierato mascherato. Qui nel Corriere lo troviamo in uno dei focus. La legge prevede che ogni formazione dovrà obbligatoriamente indicare il nome del proprio candidato presidente del Consiglio favorito nel programma al momento della presentazione del simbolo, pena l'inammissibilità delle liste, quindi una sorta di premierato mascherato. C'è poi la questione delle preferenze che non sono pure, perché i capilista saranno bloccati, continua il Corriere. Al di sotto della scheda invece ci sarà una lista di 6 nomi in tutti i collegi da spuntare con una crocetta, e dove sarà presente l'alternanza di genere, quindi si dovranno votare o due uomini e una donna o due donne e un uomo. L'altro nodo riguarda le firme per poter accedere alle elezioni. Sale da 1.500 a 6.000 il numero minimo di firme per il collegio, per chi non ha rappresentanza in Parlamento, chiudendo quindi un po' la porta alle formazioni minori che in questo momento non sono presenti in Parlamento. Sul giornale, mi sposto sul giornale perché ecco se lo trovo, a pagina 3 c'è un focus a firma di Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, che concentra su quelli che sono, scrive, i segreti dello Stabilicum: preferenze, eletti e listini, vincitori e incognite. Cosa ci dice Noto? Si pone innanzitutto una domanda: qual è l'impatto di questa nuova legge rispetto alla precedente? Il primo elemento riguarda il confronto con il 2022. E qui c'è uno dei nodi. Alcuni partiti potrebbero aumentare la propria percentuale, nonostante ciò eleggere meno parlamentari. È un'ipotesi concreta. Nel 2022 i collegi uninominali consentivano alle coalizioni e al loro interno ad alcune forze politiche di integrare gli eletti ottenuti nella quota proporzionale. Con il nuovo meccanismo, per chi resta fuori dallo schieramento vincente, il rapporto tra voti e seggi diventa più severo. Quindi si potrebbero prendere più voti e meno seggi e viceversa. In chiusura, noto, si concentra su un'altra questione, che è la quota del 42% richiesta per ottenere il premio di maggioranza. Una quota elevata, dice, fissata anche per evitare i rilievi della Corte Costituzionale sui premi assegnati senza una soglia adeguata. Però allo stato attuale esiste un rischio concreto che nessuna coalizione raggiunga la soglia. In tal caso il premio non scatterebbe e il sistema funzionerebbe come un proporzionale puro, producendo un Parlamento senza una maggioranza autosufficiente. Una legge quindi nata per favorire la governabilità potrebbe non indicare alcun vincitore. La situazione quindi, come capite, è abbastanza contorta e è frutto anche dei continui cambiamenti in corsa che il governo Meloni ha portato alla legge, rincorrendo l'avanzata di Vannacci. Vorrei però spostarmi sul domani per concentrarci invece sulle opposizioni, che già annunciano battaglia. Sul domani Daniela Preziosi va un po' a indagare quelle che sono le possibili mosse e le che si attendono dal fronte delle opposizioni. La promessa di battaglia, scrive Preziosi, è in realtà senza speranza di riuscita. Anche chi fino all'ultimo ha avuto dubbi ormai prende atto che Giorgia Meloni ha costretto gli alleati di Forza Italia e Lega a un accordo, il sì compatto alla legge in cambio della durata della legislatura fino all'ultimo giorno possibile. Le opposizioni preparano una roadmap di mobilitazione per rimettere insieme l'onda che portò alla bocciatura del referendum costituzionale nel marzo scorso, dispersa il giorno della vittoria da un'intempestiva polemica sulle primarie. La prima tappa, l'approdo del testo alla Camera il 28 settembre, e verso l'approvazione definitiva il 9, e lo stesso 28 settembre, scrive Preziosi, 160 costituzionalisti che hanno firmato un appello contro il Melonellum hanno convocato un mega convegno a Milano. Nel frattempo si riunirà anche la Via Maestra, la galassia di oltre 100 associazioni guidata dalla CGIL, che ha convocato la Piazza Roma per sabato 17 ottobre. E poi ovviamente sono già pronti i ricorsi per sollevare la questione di costituzionalità ai tribunali dei 29 distretti giudiziari delle corti d'appello in direzione Consulta, quindi il tentativo di fare riferimento alla Consulta, anche se i tempi, scrive Preziosi, sono molto stretti. Per restare sul fronte delle opposizioni, Repubblica intervista oggi la segretaria del PD Elly Schlein, che a pagina 11 insomma discute di legge elettorale. Un'intervista di Giovanna Vitale: cambiano le regole perché temono di perdere, ora le deputate si ribellino. Il titolo è relativo all'alternanza di genere, che, dice Schlein nell'intervista, non è prevista per i capilista, quelli cioè che hanno il seggio sicuro, e in teoria potrebbero essere tutti uomini. E quindi fa appello alle colleghe degli altri partiti perché si ribellino, dice, a questa schifezza. Nel merito, Schlein, alla domanda di Vitale se questa legge sia costituzionale o meno nel merito, risponde: è incostituzionale per tanti aspetti, intanto il premio di maggioranza è abnorme, chi vince può ottenere un numero di seggi che si avvicina pericolosamente alle soglie di garanzia per eleggere il Presidente della Repubblica, scassa cioè il bilanciamento di pesi e contrappesi previsto nelle nostre istituzioni per impedire che tutto il potere si concentri nelle mani di chi governa. E l'intervista poi ovviamente prosegue con altri punti dolenti della legge elettorale. Sempre di opposizioni, ve lo dicevo prima, e del modo in cui questa legge elettorale impatta sul campo largo, tratta dei commenti di prima pagina del Foglio, diretto da Claudio Cerasa, che fa insomma un tesse un filo tra la legge elettorale e le primarie interne al campo largo. La corsa forsennata, si legge nell'articolo, della maggioranza ad approvare una nuova legge elettorale mostra, come giustamente segnala l'opposizione, una paura reale del centrodestra, che è quella di perdere le prossime elezioni. Ma l'arrivo di una nuova legge elettorale apre ufficialmente una complessa stagione di scelte nel centro-sinistra. La scelta principale coincide con le primarie di coalizione. che giorno dopo giorno si stanno trasformando in una commedia teatrale. Schlein e Conte dicono di volerle, ma dopo il programma che Conte ha promesso di fare entro settembre, reale del centrodestra, che è quella di perdere le prossime elezioni. Ma l'arrivo di una nuova legge elettorale apre ufficialmente una complessa stagione di scelte nel centrosinistra. La scelta principale coincide con le primarie di coalizione, che giorno dopo giorno si stanno trasformando in una commedia teatrale. Schlein e Conte dicono di volerle, ma dopo il programma che Conte ha promesso di fare entro settembre. E anche Schlein ha detto che il programma non si potrà fare senza aver ascoltato prima la base.

segretario duri 4 anni, 12 marzo 27, che 6 mesi prima della scadenza occorre indire l'elezione del nuovo leader, 12 settembre 26. Andrebbe prorogato? La domanda che si pone il Foglio è se questa cosa, insomma, non impatti con la campagna elettorale. Esiste un momento più inappropriato di una campagna elettorale per decidere chi guiderà il paese, per chiedere agli elettori di non esprimere una preferenza sulla leadership di un partito? Io chiudo la pagina sulla legge elettorale molto rapidamente andando sul manifesto, perché volevo leggervi giusto due righe del commento di prima pagina di Alfio Mastropaolo, che individua l'altro invece tema, appunto il timore di una concentrazione di potere abnorme. In quel singolo libretto, che è tecnica del colpo di Stato, Curzio Malaparte sostiene che i golpisti, da Napoleone a Hitler, amino a modo loro il Parlamento. Per quanto valga l'azione di una forza armata esterna, il Parlamento garantisce una sottile ma preziosa parvenza di legalità, scrive Mastropaolo. Al servizio dei loro disegni identitari, autoritari, reazionari, Orbán, Putin, Erdogan l'hanno usato il luogo delle forze armate. Donald Trump ci sta provando, usando pure le squadracce. Meloni, si sa, è buona allieva e ha pure discrete competenze di suo. La legge elettorale approvata ieri in Senato è un golpe parlamentare che conclude per il peggio un percorso iniziato negli anni Ottanta. Perché parla di golpe parlamentare Mastropaolo? Perché, aggiunge, continua, se con la nuova legge la destra ottenesse una solida maggioranza dalle urne, il paese sarà definitivamente diviso in due parti. Una avrà per intero il potere nelle sue mani e si darà da fare per opprimere l'altro, per sottomettere il potere giudiziario, neutralizzare la Corte Costituzionale e la Corte dei Conti, sancire con l'autonomia differenziata la definitiva emarginazione del Mezzogiorno. C'è da aspettarsi che il dissenso sia ulteriormente represso, il diritto di sciopero sospeso, soffocata quel po' di libertà di stampa che resta. Il governo detterà i programmi scolastici, l'evasione fiscale sarà la regola, le città saranno consegnate alla speculazione e all'iperturismo, le tutele ambientali saranno abbattute, le disuguaglianze cresceranno ancora. E l'appello di Mastropaolo è una mobilitazione, come si è vista, per il no al referendum sulla separazione delle carriere. Chiudiamo questa lunga pagina dedicata alla legge elettorale, ma credo che, insomma, sia importante, visto che riguarda anche sul futuro di tutti noi. Io rimango sul manifesto perché rapidamente volevo dare conto dell'altra legge elettorale di cui si parlava ieri, ovvero quella degli Stati Uniti, perché ieri la Corte Suprema statunitense, nonostante sia maggioranza trumpiana, ha bocciato le modifiche al voto per posta volute da Donald Trump, che li ha immediatamente attaccati, definendoli dei codardi. Ma è una vittoria di Pirro, si legge a pagina 7 del manifesto l'articolo di Giovanna Branca, perché è ottenuta solo sulle tempistiche, cioè quello che la Corte Suprema ha frenato, ha respinto, è il tentativo di Donald Trump di limitare il voto per posta alle elezioni di midterm relativamente alle tempistiche. Cioè, cosa dice la Corte Suprema? Che applicare la regola nelle elezioni del 2026, quelle di midterm che si terranno a novembre, sarebbe arbitrario, perché i funzionari statali elettorali non avrebbero il tempo sufficiente per implementare le nuove regole. Quindi la questione non è limitare il voto per posta, come sta cercando di fare l'amministrazione Trump, ma i tempi in cui questo avviene. Quindi si lascia aperto lo spazio a un intervento più avanti. Sempre su questa pagina c'è un commento di Luca Celada da Los Angeles, che si intitola "Manovre eversive per affondare la democrazia". Inserisce il voto per posta nella campagna che il mondo MAGA porta avanti sui presunti vasti brogli che si svolgeranno alle prossime elezioni. Quindi il presidente, diciamo, mette le mani avanti contro un'eventuale sconfitta, come esattamente è stato fatto nel 2020. Il partito di Trump, scrive Celada, sta mettendo in campo il noto repertorio di inibizione dell'affluenza e altre tecniche intimidatorie che risale all'esautorazione degli afroamericani negli stati ex schiavisti. L'amministrazione sta inoltre di nuovo tentando di inficiare e compromettere preventivamente quello che sembra essere l'esito inevitabile dello scrutinio. La vera minaccia che incombe sul midterm proviene quindi, come ha valutato domenica scorsa il Washington Post, dal governo federale.
Il copione dell'amministrazione, continua Celada, sembra ricalcare quello che nel 2020 portò, dopo un battage sui brogli inesistenti, all'assalto a Capitol Hill.

0: per tentare di impedire l'insediamento di Trump. Chiudiamo anche questo capitolo andando sul Corriere della Sera. Vorrei però mantenere l'attenzione sugli Stati Uniti, ma legandolo alla guerra, con un pezzo che trovate a pagina 11. Lo dicevamo prima, sull'annuncio a sorpresa degli Stati Uniti: abbiamo già armi nello spazio. L'Air Force lo ammette per la prima volta, dure reazioni di Pechino e Mosca. L'articolo di Giuseppe Sarcina racconta appunto di questo annuncio di lunedì del segretario dell'Air Force. Garantisco che siamo pronti ad affrontare le minacce in evoluzione ovunque si trovino. Per questo gli Stati Uniti già ora hanno collocato in orbita armi di controllo spaziale in grado di difendere le nostre forze da azioni ostili. Ora, di quali armi si tratti non è dato sapere. Sarcina ricorda che già nel 2018 Trump, nel corso del suo primo mandato, aveva annunciato, forse lo ricorderete, l'istituzione dello Space Command, e un comando spaziale che ha già iniziato a lavorare su una serie di progetti tuttora segreti, scrive il Corriere. Quali? Secondo Bledwin Bowen, professore di astropolitica alla Durham University nel Regno Unito, è improbabile che gli americani abbiano piazzato piattaforme in grado di lanciare missili, è possibile invece che si tratti di congegni per la guerra elettronica in grado di disattivare i satelliti avversari. Quindi un altro fronte, l'ennesimo di guerra, che ci porta appunto all'altro tema su cui i giornali italiani oggi hanno ampiamente titolato, ovvero quanto avvenuto ieri sul Baltico. Io vado sul Messaggero a pagina 5 per ricapitolare gli avvenimenti con l'articolo di Mauro Evangelisti. Alta tensione alle porte dell'Europa e dunque della NATO. Un drone con ordigno esplosivo proveniente dalla Russia ha sorvolato la Lituania prima di essere abbattuto. Un altro è stato segnalato in Germania vicino a una base militare. Una nave militare di Mosca in acque internazionali ha lanciato razzi contro un elicottero della Danimarca. Infine continuano gli attacchi russi in Ucraina, a pochi chilometri dalla Polonia. Spiega Kaja Kallas, altra rappresentante esteri della UE, non sono incidenti, è una strategia calcolata. Mentre avveniva tutto questo sui cieli lituani, era lì il ministro della difesa Guido Crosetto, che appunto stava volando verso la Lituania, che ieri pomeriggio è arrivato in visita alla base aerea della NATO, da cui erano decollati la sera prima i due Eurofighters che avrebbero abbattuto il drone russo. L'Europa quindi, insomma, si trova di fronte a una situazione sempre più tesa. Oggi è atteso il messaggio sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, e a pagina 3 della Stampa c'è un retroscena di Marco Bressolin, corrispondente da Bruxelles, che si concentra sul piano in 5 punti che Bruxelles sta realizzando per stoppare le provocazioni. La nuova strategia europea per rafforzare la sicurezza dei confini. Quali sarebbero questi 5 punti? E in primo luogo la UE deve continuare a denunciare, queste sono le parole di Kaja Kallas, deve continuare a denunciare gli attacchi della Russia in modo sistematico. Secondo, sanzionare gli istigatori per colpire tutte le maglie della rete. Terzo punto, continuare a tagliare i finanziamenti al Cremlino attraverso le sanzioni e dare un'ulteriore stretta alla flotta ombra. Quarto punto, restrizione alla libertà di movimento dei cittadini russi in Europa per ridurre, queste sono sempre le parole di Kallas, il bacino di persone che conducono attacchi sul ruolo europeo. E infine l'ultima linea d'azione riguarda la protezione del nostro spazio informativo e punta a contrastare soprattutto la disinformazione e i cyberattacchi. Oggi l'Europarlamento voterà una risoluzione in merito, e a questo proposito citavo prima l'apertura del Fatto Quotidiano, che era proprio dedicata a questo voto sullo scudo contro le interferenze, di cui il Fatto Quotidiano parla pagina 4, nell'articolo di Lorenzo Giarelli, che con una nota polemica parla di uno scudo che riguarda soltanto le ingerenze russe. L'attenzione totale solo a Mosca e qualche altro nemico, a scapito delle ingerenze di americani, israeliani, qatarioti e simili. Nella risoluzione la Russia, scrive Giarelli, viene citata 134 volte, la si definisce uno stato sponsor del terrorismo e la principale minaccia esterna alla sicurezza e all'integrità integrità territoriale dell'Europa. Si chiede alla Commissione di proteggere le infrastrutture, di dotarsi di strumenti anti-deepfake, di stare in guardia dalle minacce del Cremlino. Altri stati vengono praticamente ignorati, Israele non compare mai nella risoluzione, nonostante, per dire, lo scandalo di spionaggio col software Pegasus. Altra amnesia è il Qatar, che ricorderete è stato protagonista del cosiddetto Qatar Gate in Europa, e poi gli Stati Uniti, scrive Il Fatto, restano molto sullo sfondo, vengono menzionati un paio di volte Meta e X, su cui vengono sollecitate indagini su opacità nell'algoritmo in grado di interferire con il voto. E a proposito di Russia e di Unione Europea, Il Sole 24 Ore intervista il ministro dei trasporti e vice premier Matteo Salvini, lo fa Andrea Gagliardi a pagina 16, in riferimento alla notizia che, aspettate che eccolo, ci siamo, dell'incontro di Salvini con aziende italiane che lavorano in Russia e che ha portato insomma una serie di polemiche per quella che è considerata una vicinanza strutturale della Lega al Cremlino. Nell'intervista Gagliardi insomma stimola il premier su questo tema. Salvini parla di 100 aziende che hanno una produzione diretta in Russia, altre 250 che fanno import e export e quindi vanno tutelate dalle sanzioni e dai blocchi che l'Unione Europea ha posto nei confronti della Russia, e si pone, dice, come facilitatore di un canale di ascolto per segnalare alle autorità competenti i problemi concreti delle nostre imprese. Ad esempio, come Italia possiamo opporci alla richiesta di alcuni paesi di bloccare tutti i visti, compresi quelli turistici, in ingresso dalla Russia nell'Unione Europea, un punto invece che, come vedevamo prima, è proprio nel piano strategico della UE. Alle domande di Gagliardi se appunto riferimento all'auspicio che la guerra possa concludersi al più presto, Salvini risponde: abbiamo ben chiaro chi ha aggredito e chi è stato aggredito, altrimenti non avremmo approvato tutti gli interventi umanitari, militari ed economici varati a favore della popolazione ucraina, ma siamo a 4 anni e mezzo dall'inizio della campagna, è tempo che la diplomazia si sostituisca alle armi. E ho sottolineato spesso, aggiunge, l'atteggiamento equilibrato del governo italiano a sostegno dell'Ucraina senza scadere nella russofobia. L'intervista si chiude con una domanda interessante che riguarda futuro nazionale. Da futuro nazionale viene la richiesta esplicita di impegnarsi per togliere le sanzioni alla Russia. Condivide, quindi il riferimento è a principale rivale interno alla destra, Vannacci. Risponde Salvini: non è un'ipotesi al momento plausibile, quindi togliere le sanzioni alla Russia, ma mi sembra sensato domandarsi se 21 pacchetti di sanzioni siano serviti a porre fine alla guerra. E chiudiamo anche questo capitolo ucraino. Cambierei argomento, andando verso la chiusura, per tornare invece sull'Italia e su un tema che era stato sollevato ieri anche nel nostro filo diretto e con cui apre Avvenire, dedicato alle morti sul lavoro. L'abbiamo visto prima in prima pagina del Quotidiano Cattolico. A pagina 8 c'è questo, a pagina 8 e a pagina 9 c'è un focus appunto sul lavoro che ha già fatto 1000 morti, si legge nell'articolo di Paolo Ferrario. Raggiunta e superata la soglia psicologica dei 1000 morti sul lavoro da gennaio a ieri. A certificare la strage quotidiana è l'Osservatorio Indipendente di Bologna, curato dal 2008 da Carlo Soricelli. Gli ultimi due casi sono di questi giorni. Ieri un operaio di 64 anni ha perso la vita a causa di un malore in un cantiere edile a Pordenone, mentre nel tardo pomeriggio di lunedì un lavoratore di 46 anni, padre di 3 figli, è morto a Roma precipitando dal cestello di una gru, mentre un altro collega si è salvato aggrappandosi, e con loro siamo a 1002 vittime complessive nel 2026, con un aumento, dice l'osservatorio, del 15%, soprattutto in edilizia e nel settore dell'autotrasporto, dove si sono registrati 136 morti, il doppio dell'anno scorso. Altro settore che registra ben 133 decessi è l'agricoltura, e poi in drammatico aumento, questo lo trovo veramente importante da sottolineare, in drammatico aumento i casi mortali tra gli studenti. Entro il mese di luglio quelli registrati dall'INAIL sono stati 13, una cifra quasi doppia rispetto ai 7 del 2025. E sempre sul suo avvenire, accanto a pagina 9, c'è un racconto che riguarda sempre il lavoro e quella che viene definita l'altra faccia della vendemmia, ovvero i braccianti stranieri di origine straniera accampata in una tendopoli in Puglia a Cerignola. È un racconto di Antonella D'Avola da Cerignola, dove appunto si ricostruisce la vita di 200 persone che stanno lavorando alla vendemmia. La terra che di giorno dà loro un lavoro, la sera non sa offrire nemmeno un luogo dignitoso dove lavarsi, riposare, trovare riparo nella notte. È la dolorosa contraddizione che si consuma a Cerignola, nel Foggiano, dove circa 200 braccianti stagionali, in prevalenza nordafricani, vivono una tendopoli di fortuna in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie. E l'articolo continua con il racconto di questa situazione veramente terribile. Abbiamo ancora pochi minuti. Scusate, bevo un sorso d'acqua per evitare la tosse di ieri. Abbiamo ancora pochi minuti e io li vorrei dedicare a un anniversario di cui si parla su due giornali che sono scusate, che sono Repubblica e il mio giornale Il Manifesto. Oggi, 16 settembre, sono esattamente passati 4 anni dalla morte in custodia in Iran di Mahsa Jina Amini, la donna che fu arrestata per aver indossato male il velo, secondo la polizia iraniana, e che morì in custodia. E dalla quale scaturirono delle proteste senza precedenti che sono passate alla storia con lo slogan Donna Vita Libertà, nata dal movimento curdo. Credo che sia, insomma, importante ricordare questa storia, anche perché 4 anni dopo potrebbe sembrare che le proteste siano scomparse. Francesca Luci sul Manifesto invece, insomma, racconta che la resistenza c'è, silenziosa e magari meno visibile, ma in realtà un cambiamento nella società si è sedimentato ed è molto profondo. Scrive Luci: quel movimento Donna Vita Libertà ha lasciato un segno più lento da misurare, meno vistoso di un corteo represso a colpi di fucili, a pallottole di gomma e lacrimogeni, ma probabilmente più duraturo. Ha cambiato il modo in cui la società iraniana guarda il potere. Molte donne continuano a non indossare l'hijab obbligatorio e lo fanno ogni giorno, in modo silenzioso, senza bisogno di uno slogan da gritare. La resistenza civile è diventata abitudine, un gesto quotidiano più che un atto politico dichiarato. I giovani parlano di libertà e di scelta con una naturalezza che prima non avevano o che avevano solo in privato. 4 anni dopo, continua Luci, non c'è stata una rivoluzione, ma piuttosto un cambiamento lento, mentre lo Stato ha continuato a irrigidirsi in risposta, in un braccio di ferro che la guerra rende più teso e più povero per chi lo vive ogni giorno. L'Iran libero del futuro, quando verrà, porterà addosso il segno di chi lo avrà pagato di persona, specialmente le donne del movimento Donna Vita Libertà, che hanno aperto la strada a quella libertà millimetro per millimetro, spesso a un prezzo altissimo. E su Repubblica, oddio, speriamo che non mi torni la tosse, a pagina 16 c'è appunto una delle protagoniste di quel movimento che viene intervistata da Gabriela Colarusso, e che è Sepide Kolyan, attivista per la democrazia, che viene intervistata da Repubblica. L'Iran non è libero, dopo Mahsa Amini la lotta continua. Sepide Kolyan, l'intervistata, 34 anni, è un'icona della lotta per la democrazia. Cresciuta tra la grande fabbrica e la raffineria del sud-ovest operaio, lontana dai caffè e gli ausparti di Teheran, la ragazza del Khuzestan non si è mai arresa, neppure negli 8 anni che ha trascorso di prigione in prigione. Questa è la descrizione che ne fa Colarusso. E cosa ci dice Kolyan? Dice che il velo non viene più imposto ovunque con la stessa rigidità di prima, ma la sostanza non è cambiata. Il corpo delle donne resta un terreno su cui viene esercitato il potere e il prezzo da pagare per protestare è diventato ancora più alto. Ma è cambiata l'illusione. Sono sempre meno le persone che credono che con i per favore o con il riformismo questo sistema possa ancora diventare umano. In riferimento alla guerra, a una domanda che viene posta appunto sulla guerra in corso, scatenata dagli Stati Uniti, Kolyan risponde: la guerra non arriva con la guerra, la democrazia non arriva con la guerra, né viene cancellata dalla guerra. È la gente a volere la democrazia. Io non sono responsabile della politica di Trump, ho tuttavia la responsabilità di non permettere che la guerra diventi il pretesto per dimenticare i prigionieri e il massacro di gennaio. Io non difendo la guerra come via verso la libertà, difendo il diritto di porre fine alla dittatura. E con queste parole io chiudo gli approfondimenti, questa prima parte di Prima Pagina. Vi do appuntamento dopo la pubblicità per il filo diretto.
1: Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
1: Rai, Radio 3.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
2: La cultura aziendale è importante.
3: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
2: Per info, conai.org.
4: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle performing arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
5: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
6: Mi aiuta, mi vuol bene, si confida, si diverte con me, ma un amico è anche molto di più. Lo scopriremo con la filosofia dell'amicizia. Affetto, solitudine, comprensione, differenza, gioco. Le parole dell'amicizia con Pietro Del Soldà, da sabato 19 settembre alle 13.30 su Radio 3.
7: Per intervenire e porre domande a Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
8: Eccoci ritornati a prima pagina, a filo diretto. E qui voi, ascoltatrici e ascoltatori, avete la parola. Prima di iniziare con le telefonate, stavo guardando alcuni dei messaggi che sono arrivati e ne vorrei leggere alcuni. Un messaggio di Paola: le parole sono importanti, lo dite sempre anche voi. Non sopporto che si dica ancora guerra ucraina e la guerra della Russia contro l'Ucraina. Grazie, per favore, ditelo alla giornalista. E, grazie Paola. Mentre sempre in merito alla guerra, c'è un messaggio di, aspettate che l'ho perso, c'è un messaggio di Mario, non lo trovo più, è un messaggio di Mario dove, ecco, prima ancora di abbatterlo, Mario da Pordenone, prima ancora di abbatterlo il drone sulla Lituania era già stato dichiarato russo, almeno aspettino di esaminare i resti prima di dire stupidaggini. Fino ad ora oltre il 90% dei droni abbattuti non era russo, qualcuno vuole la terza guerra mondiale. Mentre in riferimento ai funerali di Emma Bonino, i funerali laici che ci sono stati ieri in Campidoglio, un'altra ascoltatrice, sempre di nome Paola, dice: ieri dal funerale laico di Emma Bonino una proposta che sposa al 100%, premio Nobel per la pace alla Corte Penale Internazionale che è sotto attacco. E io passerei alla prima telefonata. Pronto?
9: Buongiorno, io sono Norma, chiamo da Genova.
8: Buongiorno.
9: Ho ascoltato con molta attenzione l'articolo che lei ha citato di Mastro Paolo, che parla di rischio concreto di affossamento definitivo della democrazia con questa legge elettorale, ma lo fa risalire alla fine del secolo scorso. E io ho pensato immediatamente alla sciagurata vocazione maggioritaria che il centro-sinistra e anche il PD sbandieravano in quegli anni, e che è riuscito questo slogan infelicissimo, è riuscito a far credere a noi lavoratori che per noi lavoratrici e lavoratori fosse importante sapere la sera chi ha vinto le elezioni. Io posso anche aspettare un paio di giorni, ho pazienza, non mi succede niente. E che la governabilità fosse una priorità nostra, anziché pensare come priorità ai 1000 morti sul lavoro, al lavoro diventato precario, alla guerra. Purtroppo quegli anni, quel momento, quella posizione ci ha fatto credere queste cose, ci ha fatto completamente perdere, io credo, di vista le priorità della democrazia. E allora grazie, le domando, Norma. A lei sì, che sicuramente legge i giornali ogni giorno, c'è qualcuno da qualche parte che parla di ritorno al proporzionale, ma non quello finto del governo Meloni, quello della Costituzione? Grazie.
8: Grazie. Grazie Norma, che c'entra una, insomma, delle questioni degli ultimi decenni, appunto, riguardo alla legge elettorale, continui cambiamenti in corsa, molto spesso avvenuti prima delle elezioni da parte dei vari governi in carica, che non ha mai portato tra l'altro molto bene, perché nonostante i tentativi di piegare la legge elettorale e le regole alle proprie esigenze, molto spesso la maggioranza uscente veniva punita, chissà se avverrà anche questa volta. Però quello che, insomma, sottolinea Norma è vero, io credo che sia anche un pochino legato alla costante marginalizzazione, sempre ormai più palese sotto questa maggioranza, è diventata un marchio di fabbrica del Parlamento, e in qualche modo, partendo proprio dalla legge elettorale, in nome della stabilità, in nome della governabilità, viene messa da parte l'istituzione, diciamo, centrale, che è appunto quella parlamentare. Io non ho vissuto gli anni dei governi che cadevano dopo pochi mesi, quelli della Prima Repubblica, però, insomma, studiando e ascoltando e ricostruendo, quello che mi pare abbastanza palese era che governi che potevano apparire molto meno stabili, che cambiavano costantemente, poi portavano a casa, però hanno portato a casa delle leggi fondamentali, e attraverso il dibattito in Parlamento. Lei citava il lavoro, ma sono state tante altre le riforme che hanno migliorato il sistema democratico in questo paese, frutto di un confronto parlamentare. Quindi non è detto che una maggioranza forte, cosiddetta stabile, anche se poi, insomma, lo vediamo che tutta questa grande stabilità non c'è, visti i litigi dentro la maggioranza, conduca a risultati migliori. Questa maggioranza non ha di fatto realizzato nessuna riforma di quelle che si era preposte. L'unica che aveva provato a portare a casa è stata bocciata dal referendum, e per il resto governa a colpi di decreto legge. Quindi, insomma, la stabilità a scapito della democrazia. E, grazie, grazie Norma. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
10: Buongiorno, sono Filippo, chiamo da Bologna. E il mio era un commento molto breve, ma sostanzialmente ha già coperto l'argomento lei in questi ultimi secondi. Il mio commento era proprio legato al fatto che abbiamo uno dei governi più stabili degli ultimi 20 anni, e allo stesso tempo abbiamo anche uno dei governi che ha realizzato meno riforme, di fatto faceva notare lei, praticamente nessuna. Non siamo neanche in grado di portare avanti i progetti per i quali ci siamo impegnati per il PNRR, ma vogliamo a tutti i costi invocare una nuova legge elettorale che possa millantare una ulteriore stabilità, che vediamo a tutti gli effetti comunque non è che serva, perché di fatto non stanno ce l'hanno e non la stanno sfruttando malamente, diciamo. Quindi volevo un suo commento su questo, anche se di fatto lo ha già detto.
8: Sì, l'abbiamo detto, insomma, immagino che fosse anche il suo pensiero, e esattamente così, quindi non aggiungo molto a quello che dicevo prima. L'unica cosa che forse possiamo aggiungere, utilizzando anche le parole di Mastropaolo che veniva citato prima da Norma, è che una cosa ci ha detto l'ultima tentata riforma targata Meloni, la riforma della giustizia con la separazione delle carriere, ovvero che, anche se molti se l'erano dimenticato, le elettrici e gli elettori di questo paese hanno ancora una preferenza per la Costituzione repubblicana, e non è detto appunto che questa legge elettorale, che è stata definita legge truffa dalle opposizioni, non risvegli altri sentimenti di difesa di questo, del nostro sistema democratico alle urne, e non solo alle urne, soprattutto non solo alle urne. E grazie Filippo. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
11: Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Elisabetta, chiamo da Udine, buongiorno.
8: Buongiorno.
11: Senta, io volevo ricordare solo che oggi inizia la settimana europea della mobilità sostenibile, e notavo che il nostro governo purtroppo ha deciso di investire tantissimi soldi sugli sconti, sui carburanti, mentre in un momento di così grave come l'attuale, sia dal punto di vista climatico sia dal punto di vista energetico, non si è pensato minimamente ad incentivare appunto l'uso della mobilità sostenibile, che io intendo come mezzi pubblici, e anche l'utilizzo della bicicletta, soprattutto per gli spostamenti in città, quindi lavoro in bicicletta, scuola in bicicletta. E ricordavo che ad esempio ai tempi del Covid c'era stato una campagna di incentivo dell'uso della bicicletta finanziando l'acquisto con della scontistica, e purtroppo in questa circostanza, che secondo me è ancora più grave, e questa cosa non è stata neanche presa in considerazione, a parte che l'acquisto della bicicletta non vuol dire che poi uno la usi, quindi sarebbe più opportuno che venisse incentivato anche tramite un compenso, come io capisco che fare i paragoni con l'Olanda è fantascienza, comunque in Olanda ti danno 21 centesimi ogni chilometro che tu fai in bicicletta, e se non hai la bicicletta ti aiutano anche all'acquisto con delle agevolazioni anche da parte del datore di lavoro. Quindi onestamente questa strategia la trovo assolutamente inutile, cioè incentivare l'acquisto della benzina scontata invece di dire ragazzi lasciate a casa la macchina, provate ad andare a piedi in bicicletta, prendete l'autobus, fate gli autobus gratis piuttosto. Era questo il mio...
8: Grazie. Grazie Elisabetta anche per avermi dato questa notizia, io non sapevo che in Olanda insomma pagassero per i chilometri percorsi, non era al corrente di questa cosa, e ora non so se questo appunto sia la soluzione. Lei in chiusura di intervento ha individuato quelle che potrebbero essere, dovrebbero essere gli investimenti invece per una mobilità sostenibile, come diceva, ovvero l'utilizzo di mezzi pubblici che siano efficienti, che siano green, che siano un pochino diversi da quelli che operano sul nostro territorio, in cui molto spesso nelle grandi città ci sono sicuramente degli esempi più virtuosi di altri, ma i mezzi pubblici non offrono spesso dei servizi così, diciamo, diffusi in termini di spazio e di tempo, anche in periferia, nelle zone più periferiche del nostro paese. Io credo che quello sia proprio il primo punto in cui si dovrebbe intervenire per in questo settore, e qua ricollegandoci anche un po' a quello che diceva prima Filippo, anche su questo fronte i fondi del PNRR forse sarebbero potuti essere utilizzati meglio nel settore del green, delle cosiddette politiche green. Grazie Elisabetta, e io passerei adesso a una prossima telefonata. Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno. Sono Paola di Lea. Io avrei solo due semplici domande sulla, in generale sulle leggi elettorali in Italia. E cioè, la prima, vorrei sapere quali altri paesi del mondo occidentale hanno cambiato le leggi altrettanto spesso di noi. E la seconda è come mai nella nostra Costituzione la legge elettorale non è stata prevista come una legge speciale. Per cui può essere cambiata con una maggioranza semplice e soprattutto applicata immediatamente dopo. Cioè, le due cose mi sembrano, cioè una è poi la frequenza di cambio, probabilmente legata a questo fatto. Ecco, questa è la mia domanda.
8: Grazie. Grazie Paola. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, se ci sono altri paesi in Europa, credo che si riferisse all'Europa in cui la legge elettorale cambia così spesso, non credo. Ora io non è proprio il mio ambito quelle delle leggi elettorali o delle riforme, in questo caso che riguardano questioni legate alla Costituzione e a quello che prevede la nostra Costituzione, quindi non possibile che mi sbagli, ma non ho contezza di paesi in cui ci siano dei cambiamenti così costanti e continui e legati, come dicevamo prima, alle esigenze non del paese, più in generale del paese, della sua, allo stesso tempo, stabilità, garantendo però un sistema democratico, ma le esigenze di coalizione. E ok, non mi ricordo la seconda domanda. Ah sì, lei diceva se non sarebbe meglio avere una regola per cui impone che la legge elettorale appunto non venga applicata nella mandata successiva. Beh, potrebbe essere una soluzione. Grazie Paola. Per quanto riguarda invece un salto nei messaggi, ce ne sono alcuni relativi proprio alla legge elettorale. I governi della Prima Repubblica, scrive Keti, saltavano a fronte di un importante insuccesso di una riforma. Ora sembra che i governi saltino solo se c'è qualcuno della coalizione al governo che lo fa saltare. Aggiunge un altro messaggio IVA: l'Italia con governi brevi se l'è comunque sempre cavata, con questo stabile stiamo avendo un periodo dei peggiori, in questo caso la stabilità è una sfiga. E grazie insomma per questi altri messaggi e passiamo alla prossima telefonata.
13: Pronto,
8: buongiorno.
13: Sì, mi sente? Sì, sono sì. Gianni da Padova. Allora niente, volevo appunto ricordare che il governo ha rinnovato la sospensione di Schengen con la Spagna, motivandola con il pericolo ancora del terrorismo che potrebbe entrare dalla Spagna. Ma adesso, lasciando perdere il fatto che da Ceuta non si passa in Europa senza controlli, il punto è che noi non abbiamo nessun confine con la Spagna. E quindi un disperato o un terrorista che dalla Spagna volesse venire in Italia non prende certo l'aereo, ma passa facilmente da qualsiasi altro paese europeo, dalla Francia per esempio. Quindi mi sembra evidente che la sospensione di Schengen con la Spagna è solo una misura di propaganda politica ad uso interno e soprattutto è uno sgarbo ad un governo che non è considerato amico semplicemente perché è guidato da una maggioranza di centrosinistra.
8: Grazie.
13: Ecco, questa era la mia considerazione.
8: Grazie Gianni, e grazie anche perché sì, abbiamo prima citato questo prorogo del blocco di Schengen da parte del governo italiano, e che è sui giornali di oggi, e che vale la pena ricordare anche per appunto i motivi che diceva lei prima, cioè questa misura è molto ridicola, l'impressione che il governo si sia incartato, e lo abbiamo già visto insomma nelle settimane precedenti dopo la crisi che c'è stata quest'estate, non poter cedere per primo rispetto al braccio di ferro completamente senza senso per i motivi che diceva lei con la Spagna. Nessuno fa un passo indietro, magari basterebbe parlarsi e chiuderla lì, visto che comunque anche questa cosa crea dei disagi importanti alle persone che viaggiano per tanti motivi diversi tra Italia e Spagna, senza alcun motivo reale di sicurezza. E di nuovo, come aggiungeva lei Gianni, senza neanche che esista appunto un confine di terra che per un qualche ragione porterebbe una persona che è arrivata a Ceuta a sbarcare in Italia. Ma questa cosa, insomma, della gestione di quella crisi ha imbarazzato molto il governo italiano in Europa, anche perché era uno un po' dei suoi cavalli di battaglia, l'abbiamo detto tante volte, la questione migratoria, spingere l'Europa verso le posizioni sempre più restrittive dell'Italia. Poi ci siamo ritrovati appunto con uno Schengen sospeso ormai da settimane con la Spagna, e la storia dei dublinati che vogliono i paesi, anche paesi diciamo politicamente vicini al governo Meloni, vogliono rispedire in Italia. Quindi insomma non proprio un'estate felice per Giorgia Meloni. Grazie, e passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
14: Pronto, buongiorno. Sono Paolo, chiamo da Lugo. Io le chiedo gentilmente un'opinione sul fatto che i giornali, quando poi riportano notizie dagli Stati Uniti, non parlano mai dell'opposizione. Non conosciamo le loro opinioni, non sappiamo nulla, sembrano quasi spariti dalla scena politica americana, ma rappresenteranno una buona parte di quel popolo che non è d'accordo con le azioni di Trump, che sta alterando gli equilibri del mondo su cui si basa un po' una buona parte anche della qualità di vita della popolazione mondiale. Grazie.
8: Scusi Paolo, ho perso un passaggio del suo intervento. Faceva riferimento a quale parte della cittadinanza statunitense, scusi?
14: Cioè quella che si riconosce nell'opposizione, sì, a Trump.
8: Ok.
14: Nell'opposizione, cioè nella posizione del Partito Democratico, sì, che esisterà ancora e starà, diciamo così, lavorando per provare a contrastare o a limitare il potere assoluto che Trump cerca di accaparrarsi.
8: Ma guardi, grazie Paolo, noi l'abbiamo visti. Ovviamente si tratta di un fronte ampio, composito, e che opera su diversi livelli, che è quello partitico, ma soprattutto io direi quello di piazza, di organizzazione collettiva. Gli esempi più fulgidi e più belli li abbiamo visti in campo nelle città in cui l'amministrazione statunitense aveva mandato le squadracce dell'ICE a catturare persone in mezzo alla strada, penso a Los Angeles, ma soprattutto a Minneapolis, in un inverno freddissimo, persone che hanno pagato anche con la vita per l'opposizione alle retate di massa dell'Agenzia dell'Immigrazione. Io credo che quello sia stato un po' e sia ancora uno dei più alti esempi di questa organizzazione dal basso, ma sono tantissime, insomma, le realtà che si oppongono in modi diversi all'amministrazione e dalla comunità afroamericana che appena poche settimane fa, nell'anniversario della marcia per i diritti del 63 di Martin Luther King, ha in qualche modo fuso le esigenze, le battaglie per i diritti, oggi di nuovo messi a rischio, della popolazione afroamericana con le forze socialiste che ormai insomma stanno avanzando in maniera sistematica e sistemica all'interno del Partito Democratico. Quello che invece sembra un pochino mancare, a mio avviso, è proprio una presa di posizione in diversi ambiti più forte, più visibile, dello stesso Partito Democratico nella sua accezione diciamo più centrista e classica. Se assistiamo a un protagonismo anche in fase elettorale dell'ala socialista, quella guidata da Bernie Sanders, ma che ha tantissimi altri esponenti, da Ocasio-Cortez, lo stesso sindaco di New York Mamdani e così via, diciamo l'ala invece più maggioritaria del Partito Democratico sembra piuttosto assente, nonostante i pericoli costanti, continui, che questa amministrazione sta portando non soltanto agli Stati Uniti, ma all'America, non soltanto agli Stati Uniti, ma al mondo in generale. E grazie Paolo. E passiamo alla prossima telefonata.
15: Buongiorno.
8: Buongiorno.
15: Mi sente, no?
8: Sì, sì, la sento.
15: Benissimo. Buongiorno, ne approfitto.
8: Il suo nome, scusi?
15: Una giornalista, Riccardo.
8: Riccardo.
15: Guardi, io ho sentito parlare agli inizi del governo Meloni del famoso Piano Mattei. Questo Piano Mattei, io poiché sono la generazione che ricorda bene, diciamo così, quei personaggi, i certi statisti come Moro, come mi ricordo Berlinguer, insomma, tutta questa gente qui che avevano ben in chiaro un progetto, ha capito? Che era un progetto per far avanzare questo paese. E tant'è che si parlava addirittura di compromesso storico, un vero compromesso storico. Ebbene, il progetto Mattei qui mi sembra naufragato completamente. Dov'è una traccia, una minima traccia di questo progetto Mattei? Mattei diceva ai potenti, le famose sette sorelle, se qualcuno se le ricorda, voi fate gli affari vostri e li fate pienamente, se permettete io vorrei fare gli affari miei. E diceva questo pensando a un progetto ben chiaro italiano, cioè di portare le risorse a minor prezzo, e infatti lui trattava con la Russia, trattava con la Libia, ha capito? Era un progetto ben chiaro, e infatti, per farla breve, l'Italia, insieme a industriali come Livetti e tanti altri, che avevano anche loro ben chiaro un progetto, cioè di trattare bene gli operai, no? e non di sfruttarli come si fa adesso con le multinazionali che abbiamo, siamo arrivati ad essere la quinta potenza. Ma questo dava fastidio ad alcuni. Tant'è che siamo arrivati, no? Come diceva Giulietto Chiesa, partendo dalla Jugoslavia, a un progetto ben chiaro. Siamo arrivati al conflitto russo-ucraino. E questo è un progetto ben chiaro, se qualcuno lo vuole capire, di indebolire, progetto americano, se ben inteso, di indebolire l'Europa, e ci sta riuscendo perfettamente con tutti questi mezzi leader che abbiamo in Europa, e bloccare quello che invece faceva Mattei, gli accordi che sarebbero stati naturali, ideali per noi, con la Russia, un continente, un paese vastissimo che ha enormi ricchezze.
8: Grazie.
15: Per arrivare a che cosa?
8: Sì.
15: Siamo arrivati appunto.
8: Le chiedo di stringere.
15: Sì, bene, finisco. A dare e a spendere miliardi su miliardi, bene, per la NATO. In un quarto di secolo abbiamo speso 250 miliardi per rimanere nella NATO. E per fare che cosa? Arrivare a dare ad armi a un paese ipercorrotto. Sono sparite ben 500.000 armi. Il signor Zelensky dovrebbe dirci dove sono sparite queste 500.000 armi, senza parlare di tutto il resto. Va bene?
8: Grazie.
15: Ecco, siamo arrivati qui.
8: Grazie,
15: il piano
8: Riccardo.
15: Mattei è qui e finisce con lo stretto di Hormuz, un altro bellissimo
8: bloccato.
15: Ci siamo riusciti a creare.
8: Grazie Riccardo. No, era un intervento molto composito, scusi, insomma, l'ho dovuta tagliare perché stavamo andando un po' lunghi e il tempo non è tantissimo. Io volevo soltanto aggiungere su alcune cose, sono d'accordo con lei, e che questo governo in Italia, su altre magari di meno, a proposito del nome di Mattei, Meloni è stata una delle sponsor di questo, di ideatrici di quello che ha definito un piano Mattei per un rapporto apparentemente diverso con i paesi del continente africano, che però insomma si sta traducendo, che avrebbe dovuto, che è stato presentato come un rapporto di maggiore parità, sempre legato alle questioni energetiche, quindi facendo il nome di una persona che come Mattei, che come spiegava Riccardo prima, insomma, aveva una visione molto più ampia della questione, un piano che poi all'interno del nostro attuale governo si è tradotto, poi si sta traducendo in un sistema di acquisto e utilizzo di risorse energetiche in cambio di una costante e sempre più grave esternalizzazione delle frontiere, quindi un rapporto che non che ha dei fini diversi. Vorrei leggervi qualche messaggio che è arrivato e che fa riferimento ai temi che abbiamo trattato oggi. Allora, ce ne sono due sulla proposta che ci muoveva Elisabetta sulla mobilità sostenibile. Anche in Emilia-Romagna dal 2019 c'è un'iniziativa simile ai Paesi Bassi, si chiama Bike to Work e contribuisce per una cifra per ogni chilometro percorso nella tratta casa-lavoro. Mentre Maggie, sempre parlando di mezzi pubblici, si augura appunto mezzi pubblici affidabili che viaggiano secondo orari esposti, metropolitana funzionante, ascensore, scale mobili, mezzi pubblici gratis per gli over 60 come a Londra. E, mentre un altro messaggio, Stefania torna sulla legge elettorale, la stabilità. Non è vero che il governo Meloni non ha sfruttato la sua durata record, l'ha utilizzata per radicarsi bene nel sistema statale. E ora con questa nuova legge elettorale su misura cercheranno di blendare il loro controllo. E passiamo adesso a un'altra telefonata. Pronto?
16: Sì, buongiorno.
8: Buongiorno.
16: Buongiorno. Sono Michele e chiamo da Torino.
8: Buongiorno Michele.
16: Io volevo parlare di questa cosa. Nei giorni scorsi si è svolta a Ventotene la seconda, se non ricordo male, edizione della Conferenza per la Libertà e la Democrazia, ideato e promosso dalla Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, e organizzato niente meno che dall'ufficio del Parlamento Europeo in Italia. Io non ne ho visto una grande pubblicità e personalmente dico meno male, ma comunque se lei ne è al corrente gradirei un suo commento, perché a mio così da quello che ne ho sentito ci sono ampi stralci su Radio Radicale, su YouTube, si è tradotto in una sistematica rappresentazione della Russia come il male assoluto. Vorrei che per questo non mi si prendesse per un russofilo. Io volevo capire anche qual è la posizione del manifesto, perché io ne sono abbonato e vedo che ha una posizione sempre, diciamo, quasi decisamente pro-Ucraina. E a sentire, vorrei che si facesse una distinzione, di distinguo fra ciò che io ho sentito, ho dovuto sentire per mio interesse personale in quel convegno e quello che con più magari moderazione ne pensa il manifesto che lei sta rappresentando.
8: Grazie Michele. Allora, per quanto riguarda la conferenza di cui parlava, che si è svolta a Ventotene, mi dispiace, non so darle delle informazioni in merito perché non ne sono a conoscenza, quindi non mi espongo sulla questione. Insomma, so che a Ventotene ogni anno si svolgono seminari organizzati dall'Unione Europea, però appunto non conosco quella in questione. Per quanto riguarda la posizione del manifesto sulla guerra in Ucraina, guardi, noi veniamo accusati o tacciati, insomma, di qualsiasi cosa, di essere filo Putin, di essere contro Putin, di essere per l'Ucraina, di essere contro l'Ucraina. Ora non so se la colpa è di una posizione, della nostra posizione, che è ovviamente articolata ma precisa, oppure del fatto che siamo poco chiari. No, il fatto è questo: noi, insomma, siamo da sempre a contrari, e questo lo abbiamo fatto dal primo giorno, a qualsiasi forma di utilizzo della forza militare per imporre il proprio dominio su qualsiasi gruppo, paese o stato. Quindi l'invasione russa dell'Ucraina l'abbiamo condannata fin dal primo giorno, e qualsiasi siano state le ragioni che vengono, insomma, ancora oggi espresse dal Cremlino come alla base di quell'intervento, l'espansione a est della NATO, in particolare, che, di cui siamo assolutamente consapevoli, non riteniamo che un'invasione che si è tradotta in una guerra feroce che prosegue da 4 anni sia stata la soluzione migliore, anche perché una soluzione non è. Detto questo, insomma, la nostra idea rispetto a una possibile soluzione, almeno nell'identificazione di una via di uscita da questa guerra che ha pesa tantissimo sulle due popolazioni, su quella russa e su quella ucraina, in particolare ovviamente su quella ucraina, ma anche sul resto d'Europa e in qualche modo sul resto del mondo, è che non sia possibile pensare a una corsa costante al riarmo, individuando nella Russia il nemico numero uno dell'Europa e la minaccia più impellente, ma sia necessario che l'Europa svolga un ruolo che ha svolto in passato per altre crisi, che sia quello diplomatico, smettendo di vivere insomma in un cono d'ombra di marginalizzazione rispetto a un potenziale ruolo negoziale che anche per la propria vicinanza proprio fisica, geografica, ma anche per il sostegno che in questi anni ha garantito all'Ucraina è sempre più necessario. Non lasciare che questo resti in mano a autocrati di una o dell'altra sponda dell'Atlantico, per cui in qualche modo sembra che la continuazione della guerra sia uno strumento per garantirsi ancora sopravvivenza politica. E grazie Michele. Io volevo rispondere a un lettore che mi sgrida per messaggio perché dice che mangio nella conduzione radiofonica, scusate, mi dice che è intollerabile, ma ho dovuto prendere una caramella per evitare la tosse, qualcosa devo fare perché altrimenti mi riprendono gli attacchi di ieri, quindi mi scuso se dà fastidio, ma era per evitare problemi peggiori. E passiamo all'ultima telefonata.
17: Sì, buongiorno.
8: Buongiorno.
17: Graziella da Asti. Buongiorno.
8: Buongiorno.
17: Senta, io volevo fare una riflessione più che su legge elettorale, su elezioni a partire da quelle in Svezia, anche se tangenzialmente può riguardare anche la legge elettorale. Mi riferisco in particolare a un articolo di ieri che, se ricordo bene, era sulla stampa firma Perosino, che sottolineava come anche in Svezia c'è stato il cosiddetto gender political gap, ossia una divaricazione tra il voto delle donne e quello degli uomini. Io mi ero presa due appunti, praticamente le donne hanno votato per il 38% a destra, centrodestra, e per il 12% l'estrema destra proprio.
8: Sì.
17: I dati invece degli uomini sono praticamente ribaltati, se le donne erano il 38% centrodestra, gli uomini è 57%, praticamente 20 punti in più quasi. Donne estrema destra 12%, uomini 22% estrema destra. E ha detto il Parlamento, lo stesso un po' è accaduto nella Sonia Hanalt e poi nelle elezioni in cui ha vinto Trump, insomma, in USA. Volevo insomma suscitare una riflessione su questo gender political gap che si ripete e che porta spesso insomma alla vittoria dell'estrema destra, peraltro nel Parlamento della Sassonia-Anhalt, poiché non c'erano quasi candidate donne, questo c'entra con la legge elettorale, sarà il Parlamento con meno percentuale di rappresentanti femminili di tutta la Germania.
8: Grazie Graziella, perché questo insomma è un tema, nel senso che non è la prima volta che assistiamo a numeri di questo tipo, e non soltanto in paesi europei, anche in altri paesi del mondo, per cui le donne tendono a essere sullo spettro politico più a sinistra degli uomini, e in grado anche in alcuni casi di avere insomma un ruolo importante nella vittoria o nella sconfitta di una forza politica piuttosto che di un'altra. Mi sembra che anche nel nostro referendum, l'ultimo referendum sulla riforma della giustizia, ci fossero dei numeri simili. Ora degli uomini, e in grado anche in alcuni casi di avere insomma un ruolo importante nella vittoria o nella sconfitta di una forza politica piuttosto che di un'altra. Mi sembra che anche nel nostro referendum, l'ultimo referendum sulla riforma della giustizia, ci fossero dei numeri simili.

0: tema di potere così profondamente patriarcale, è ovvio che le donne non li votino e mettere in discussione diritti che abbiamo conquistato, che dobbiamo ancora conquistare. Io vi ringrazio, siamo arrivati alla fine del nostro filo diretto, e per la parte tecnica ringraziamo Vincenzo Ganci, in redazione Manuel De Lucia, Erika Manni e Alessio Palma. Dopo il giornale radio, Nicola La Gioia conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10 Tutta la città ne parla, che approfondirà un tema che abbiamo trattato a prima pagina. Potete riascoltarci su RaiPlay Sound, ma prima di salutarci ascoltiamo di cosa parla la nuova puntata di Revolution condotta da Stefano Feltri. Io vi lascio e vi auguro una buona giornata, a domani.
1: Ogni anno il discorso sullo Stato dell'Unione, intesa come Unione Europea, dovrebbe un po' dare al Presidente della Commissione Europea lo stesso rilievo e importanza globale del Presidente degli Stati Uniti. Infatti si chiama discorso sullo Stato dell'Unione proprio all'americana. Ecco, ora che siamo arrivati al secondo discorso del secondo mandato di Ursula von der Leyen, è un po' invece il momento del bilancio di tutto quello che manca a questa Unione Europea. Mancano certo le leadership negli stati nazionali, Macron in Francia è debole, Merz in Germania pure, ma c'è anche un problema proprio delle istituzioni. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa è un grande mediatore ma non ha un grande spirito di iniziativa. Ursula von der Leyen ha accentrato tutti i poteri e tutta la visibilità nella sua figura, diventando un presidente di commissione potente come mai prima. Per fare cosa? Beh, la risposta è per fare molto poco. Ha indebolito la commissione sui dossier dove aveva un potere di iniziativa, come il commercio, e l'ha spostata su quelli dove conta molto poco, come la politica estera. Un bilancio davvero poco entusiasmante. Ne parliamo a Revolution.
2: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
1: RAI Radio 3.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Cresce la tensione tra Russia e Unione Europea. Von der Leyen: ci mettono alla prova, ma siamo determinati. L'FBI rivela: i servizi segreti di Mosca pianificano omicidi negli Stati Uniti e in Europa.
4: Stop a Schengen nei confronti della Spagna.

0: Spagna, altri 15 giorni di proroga, decisione assurda per Madrid che prolunga a sua volta i controlli sugli arrivi dall'Italia. Nostro obiettivo la sicurezza, spiega il ministro Tajani.
1: Riforma elettorale, sì del Senato, porta chiarezza nel rapporto tra elettori e Parlamento, dice la maggioranza. Le opposizioni parlano di legge truffa fatta solo per mantenere il potere. La parola passa alla Camera.
0: Fra tradizione e novità, Radio 3 ha presentato la propria offerta per la prossima stagione, nel palinsesto anche programmi dedicati alla società civile e all'approfondimento della Costituzione.
1: Buongiorno da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. In primo piano l'acuirsi della tensione tra la Russia e la NATO dopo una serie di incidenti e provocazioni a partire dallo sconfinamento di un drone in Lituania abbattuto da caccia italiani. E dagli Stati Uniti arriva un allarme lanciato dall'FBI.
2: I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. È quel che sospettano le autorità federali americane, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo a Washington. Questo proprio mentre l'Europa fa i conti con un crescendo di sospette e provocazioni russe. Anzitutto, l'ennesimo sconfinamento di un drone in Lituania, carico di esplosivo, proveniva dalla Bielorussia, dice Vilnius, senza attribuirne l'origine. Ad abbatterlo due Eurofighter italiani, episodio che conferma quanto fondamentale sia la presenza dell'Italia sul fianco est della NATO, secondo il ministro della difesa Crosetto in visita ieri proprio nello Stato Baltico. Ma attenzione anche nei cieli della Danimarca, dove un elicottero militare è stato sfiorato da razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa, e poi in Germania rinvenuti i resti di un drone nei pressi di una base aerea in Bassa Sassonia. In Olanda oggetti metallici sui binari hanno bloccato il traffico ferroviario e spinto l'ente gestore a parlare di sabotaggio coordinato. Valeria Fraschetti, GR3.
0: L'Europa risponde a Mosca con fermezza. Tra pochi minuti la presidente della Commissione von der Leyen terrà un delicato discorso sullo stato dell'Unione. La nostra inviata a Strasburgo.
3: La presidente della Commissione tuona contro la Russia. Mosca ci mette alla prova, ma la determinazione dell'Europa si rafforza, scrive su un social Ursula von der Leyen. Sulla stessa linea l'alta rappresentante della politica estera europea, Callas: la Russia gioca con i timori dell'escalation, non indietreggeremo. I giorni scorsi segnati dagli attacchi ibridi, sabotaggi, sconfinamenti, aggressioni indirette, c'è il rischio concreto che inneschino la miccia dell'escalation, perché Putin allarga il suo raggio di azione, sostiene Raja Juknevičienė, europarlamentare lituana del PPE ed ex ministra della difesa. L'Europa è in grado di contrastare efficacemente le aggressioni indirette. Dobbiamo fare di più, aggiunge. Intanto a Strasburgo l'atmosfera è frenetica. Tra poco la presidente della Commissione terrà il suo discorso sullo stato dell'Unione. Testo segretissimo, ma secondo alcune anticipazioni, difesa e guerra ibrida, intelligenza artificiale e migrazioni saranno tra i temi importanti. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR3.
1: In Medio Oriente l'Arabia Saudita accusa i ribelli yemeniti Houthi di aver lanciato un drone verso la città santa della Mecca. La milizia filo iraniana rivendica l'abbattimento di un caccia di Riyadh.
4: Le moschee sacre sono una linea rossa. Turchi al-Malki, portavoce della coalizione a guida saudita che combatte i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, annuncia così che Riyadh ha distrutto un drone puntato sulla Mecca. Gli Stati Uniti allarmati invitano i propri cittadini a non partire per l'Arabia Saudita. Sui social circolano dall'alba video che immortalano il bagliore della controaerea di Riyadh proprio dietro il minareto di marmo bianco della moschea sacra, tra fedeli increduli. Ma gli Houthi smentiscono, le immagini dicono sono del 2017. Poi però rivendicano l'abbattimento di un caccia saudita. Conquistata la costa del Mar Rosso, messe le mani su Bab el-Mandeb, stretto strategico per il passaggio del petrolio globale, gli Houthi puntano ora alle roccaforti del governo yemenita. Da oltre un decennio si preparano a prendersi lo Yemen, a rovesciare l'unica repubblica tra le monarchie del Golfo per instaurare un imamato. Nella riunione di urgenza del Consiglio di Sicurezza ONU della notte, stanziati 9 milioni di dollari per assistere chi sta scappando dalla guerra in Yemen. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è invece volato, preoccupato, al Cairo. Abbandonato da Trump, vuole scongiurare che l'Egitto si coordini con gli Houthi per la gestione del canale di Suez. Azzurra Meringolo, GR3.
0: A Gaza 11 persone, tra cui 5 bambini, sono morte nel crollo di una palazzina, una sessantina dispersi. L'edificio avrebbe ceduto in seguito ai danni riportati durante la guerra fra Israele e Hamas.
1: E sempre più scontro tra Italia e Spagna sulla sospensione del trattato di Schengen. Roma, facendo riferimento alla crisi dei migranti a Ceuta, ha annunciato la proroga dei controlli alle frontiere sino al 30 settembre. Una decisione assurda, inutile e vergognosa, secondo il ministro degli esteri spagnolo Álvarez. E Madrid risponde prorogando a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi del nostro paese. Il nostro unico obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini, replica il capo della Farnesina Tajani, che definisce la reazione del governo spagnolo inappropriata e inutilmente aggressiva.
0: Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale. A fine mese il terzo e ultimo passaggio alla Camera. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze con i capilista bloccati.
5: Una conquista per la democrazia, la maggioranza esulta per una legge elettorale che dopo 30 anni, sottolineano, reintroduce le preferenze. Per Fratelli d'Italia una rivoluzione all'insegna della chiarezza nel rapporto tra Parlamento ed elettori. Andrea De Priamo.
6: Le preferenze che tornano in Parlamento grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. Io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
5: Un punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile, così da Forza Italia con il vice premier azzurro Antonio Tajani, che si dice assolutamente convinto che la legge passerà alla Camera. È una legge truffa, così le opposizioni in coro, che dicono è stata fatta solo per mantenere il potere. Intervistata da Repubblica, la segretaria del PD Elly Schlein parla di una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne. Il Dem, Francesco Boccia.
7: Giorgia Meloni, in questi 4 anni, non ha fatto nulla, ci lascia in eredità vannacci e l'estremizzazione e la radicalizzazione della destra.
5: Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte rincara la dose e parla di super truffa che prende in giro gli italiani, che fa credere loro che offre soluzioni, ma che in realtà è stata fatta solo nell'interesse della maggioranza uscente. Alessandra Allegra, GR3.
1: Una proroga del taglio delle accise sul gasolio è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri in programma oggi pomeriggio. La Premier Giorgia Meloni ha affrontato il tema dell'energia nell'incontro di ieri con il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
8: Dal Consiglio dei Ministri del pomeriggio, dedicato soprattutto all'ex Ilva, potrebbe arrivare una proroga di un'altra settimana del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio in scadenza domani, in attesa delle nuove misure mirate. Giorgia Meloni agisce su più fronti, chiedendo al Presidente del Consiglio europeo, ricevuto ieri a Palazzo Chigi, azioni concrete e immediate per sostenere famiglie e imprese dell'Unione. Premier che condivide la proposta di Antonio Costa di mettere al primo punto del prossimo Consiglio europeo la competitività e rilancia la richiesta di più risorse per la politica agricola comune, la coesione, l'industria e la ricerca. Giorgia Meloni ribadisce anche l'importanza di rafforzare sia i controlli alle frontiere esterne, sia gli accordi con i paesi di origine e transito dei flussi migratori irregolari. E Antonio Costa, poco dopo, sui social, scrive di voler trovare soluzioni europee alla gestione dell'immigrazione, annunciando un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR3.
0: Come abbiamo sentito, il dossier ex Ilva all'attenzione del governo. Stamane a Palazzo Chigi l'incontro con i sindacati a proposito dei 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo l'ipotesi di un piano di ammortizzatori sociali da inserire in un decreto che sarà discusso nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. A ottobre la cordata delle imprese siderurgiche italiane potrebbe depositare la propria offerta per rilevare il gruppo Acciaierie d'Italia.
1: Tornerà in carcere a Torino il gestore di un mini market accusato di avere palpeggiato una tredicenne. Lo ha ordinato il Tribunale del Riesame, accogliendo il ricorso della Procura dopo che la giudice, per le indagini preliminari, aveva sottoposto l'uomo di origine bengalese alla sola misura dell'obbligo della firma. Una decisione che aveva scatenato polemiche e anche minacce all'indirizzo della magistrata. La nuova decisione è motivata dal rischio di fuga e di reiterazione del reato. Si indaga anche su un caso di molestie ai danni di un'altra cliente.
0: Parliamo adesso dell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma sulle pressioni subite dal presidente della Lazio Claudio Lotito per costringerlo a vendere la società di calcio. Tra gli indagati, il reato contestato e l'aggiotaggio.
9: Notizie false sulla imminente vendita della Lazio, notizie false per alterare le quotazioni della società, notizie false per alimentare la protesta della tifoseria. Tutto per costringere Lotito a cedere il controllo del gruppo. È l'ipotesi attorno alla quale lavora la Procura di Roma, che indaga per aggiotaggio, in altre parole manipolazione del mercato. Inchiesta che parte da alcune denunce presentate un anno fa dal patron della squadra romana. Nel registro degli indagati ora 3 nomi, i presunti registi del piano, il presidente e la Paradì della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini e poi Luigi Bisignani, nome noto alle cronache, ex faccendiere, già coinvolto in importanti inchieste del passato. Secondo chi indaga avrebbe di fatto svolto il ruolo di portavoce attraverso la sua collaborazione con il quotidiano Il Tempo. Per i tre scattate le perquisizioni, tutti respingono le accuse. Masi annuncia anche querele, Banca del Fucino fa sapere noi non coinvolti e Bisignani al TG1 parla così.
10: Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito che anziché parlare con i tifosi li denuncia.
9: Bruno Sokolovic, GR3.
1: Ambiente sempre più a rischio. Preoccupano i dati sul buco dell'ozono in Antartico forniti dal servizio satellitare europeo Copernicus. È stato rilevato un allargamento dell'area interessata dalla rarefazione del gas che svolge la preziosa funzione di schermare il pianeta dai pericolosi raggi ultravioletti. Secondo i ricercatori esiste un nesso tra carenza di ozono e aumento delle temperature globali.
0: Allo Stadio Olimpico di Roma è stata presentata ieri sera l'offerta radiofonica Rai per la prossima stagione su Radio 3, grandi classici e nuovi programmi. Il servizio.
11: La Rai ha presentato la nuova offerta editoriale radiofonica per la stagione 2026-2027, puntando su un mix tra programmi consolidati e diverse novità su tutte le reti. Ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma una festa per inaugurare la prossima stagione e Radio 3 è la radio che restituisce il tempo, lascia emozionare i suoi ascoltatori, mantenendo saldo il proprio impianto culturale, programmi storici come Prima Pagina, Radio 3 Mondo, Radio 3 Scienza, classici come Fahrenheit, i concerti del Quirinale, ma si rinnova lanciando Sancho, il programma dedicato al terzo settore condotto da Sara Zambotti.
12: Sancho parlerà di società civile, di tutti i processi che ogni giorno associazioni di volontariato, organizzazioni, cittadini mettono in campo. Sancho è stato lo scudiero fedele del Don Chisciotte, incarna lo spirito pratico della società civile.
11: Altra novità, il ciclo Nessun Escluso, che racconta la Costituzione italiana articolo per articolo, coinvolgendo esperti e ragazzi. Marcella Sullo, GR3.
1: E c'è un'ultima ora che è giunta in questo momento in redazione. Abbiamo parlato appunto del crollo della palazzina a Gaza. Secondo la protezione civile palestinese contattata da Al Jazeera, almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati sotto l'edificio, tra cui circa 50 bambini.
0: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Massimo Chiadroni e Luciano Pecoraro.
1: Adesso le previsioni del tempo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. Buon proseguimento di ascolto.
13: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
15: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
16: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
14: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
15: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
14: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
15: Terme dell'Emilia Romagna.
14: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
18: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
19: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia oggi mercoledì 16 settembre. Progressive nubi in intensificazione al nord con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo degli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Pagina 3.
2: Buongiorno, ben ritrovati qui a Pagina 3. Un saluto da Nicola Lagioia. La cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web alle 9, 1 minuto e 10 secondi. Oggi mercoledì 16 settembre. Apriamo parlando di Pordenone Legge. Ci saremo noi di Radio 3 a Pordenone Legge. Ci sarà Fahrenheit a partire da venerdì. Intanto oggi a Pordenone Legge arriva Salman Rushdie, che viene intervistato da Viviana Mazza sulla lettura. Sarà stasera al Teatro Verdi della città friulana. L'ultima volta, scrive Viviana Mazza, che avevamo intervistato Salman Rushdie, stava per uscire il suo libro Coltello, meditazioni dopo un tentato assassinio. Il coltello era quello di Adi Matar, il giovane fanatico vestito di nero che corse a testa bassa verso di lui. Era in un anfiteatro non lontano da New York. Rushdie stava per tenere una conferenza il 12 agosto del 2022. È il fanatico, dopo, anche in questo caso, in seguito alla fatwa di Khomeini, che già tra l'altro era costata la vita decenni fa al traduttore giapponese di Salman Rushdie, che però insomma non aveva mai, per fortuna insomma fino a quel momento, non era mai stato vittima di una vera e propria aggressione, ma in quel caso ha rischiato la vita perché aveva sollevato la mano destra per difendersi, Salman Rushdie, ma era stato 14 volte accoltellato al collo, al petto, al volto. Da allora Rushdie porta occhiali con una lente, con la lente destra scura, per coprire l'occhio, da cui non vede più. Ora quel libro, Coltello, sta per diventare, sempre col titolo Knife, un documentario. Il 17 settembre uscirà negli Stati Uniti. E ci sono le immagini che verranno appunto, che fanno parte di questo documentario, perché l'istituto, l'anfiteatro in cui Salman Rushdie stava per tenere appunto quella conferenza, filma tradizionalmente tutti i suoi eventi, e c'erano 4 telecamere puntate sul palco, quindi esistono delle immagini dell'attacco che nessuno ha mai visto prima. Che cosa ha provato quando ha visto quelle immagini nel documentario? E Salman Rushdie risponde: beh, devo dire la verità, è stato difficile guardarlo, ma è importante che la gente veda com'è davvero un attacco terroristico nei dettagli. Comunque il documentario non racconta semplicemente l'attacco, ripercorre anche la mia vita di scrittore. Ma perché, allora chiede sulla lettura Viviana Mazza, Salman Rushdie, perché è importante che la gente veda in che cosa consiste nei dettagli un attacco terroristico? Perché, risponde Rushdie, vediamo sempre il terrorismo, vediamo le esplosioni, la morte, ma quando pone al centro un individuo, cioè un essere umano, una vita, diventa in qualche modo romanzesco. Quando leggi un romanzo ti fai coinvolgere dai personaggi e dalle loro storie. Qui l'approccio è lo stesso. C'è una storia che ascolterai e nella quale speriamo che tu ti senta coinvolto. L'ho fatto per la stessa ragione per cui scrivo romanzi, cioè messo, allargata, diciamo così, la lente sull'individuo, dovremmo essere, diciamo, toccati di più rispetto a quando vediamo una semplice esplosione. In che modo è anche un modo per restituire umanità alla vittima, alle vittime del terrorismo, quando Adi Matar tentò di ucciderla in nome della fatwa di Khomeini, risalente al 1989, per i versi satanici, stava attaccando un'idea più che un essere umano, stava in qualche modo anche negando la sua umanità. Sì, dice Rushdie, la cosa incredibile è che lui non sapeva nulla di me. È molto strano ai miei occhi che fosse pronto ad arrivare al punto di commettere un omicidio verso un totale sconosciuto, a parte la fatua appunto di Khomeini. Non sentì nessun bisogno di informarsi su di me, sulla mia vita, sui miei libri, sulle mie idee. Lei ha dovuto testimoniare al processo, e Rushdie dice: sì, ho dovuto testimoniare e non sapevo come mi sarei sentito, ma alla fine è stato tutto abbastanza prosaico, non ero turbato né arrabbiato, mi sono detto è solo una cosa che devo fare. E lui era seduto lì, ovviamente, l'ho osservato diverse volte e non l'ho mai visto alzare il suo sguardo verso di me, mai, mai, teneva gli occhi abbassati e prendeva appunti su un taccuino giallo, sembrava concentrato su quello. E che impressione le ha fatto? Niente di eccezionale. Dopo ai miei amici ho detto che sembrava un cretino. Non era una figura che colpisce, ma allo stesso tempo i cretini possono ucciderti. Sulla stupidità come appunto motore del disastro, dell'omicidio anche su vasta scala, sono stati scritti libri e fatti film. Pensate soltanto a Dottor Stranamore di Stanley Kubrick, dove appunto il mondo finisce, o meglio l'umanità si estingue proprio per l'eccessiva stupidità che ci contraddistingue. È stanco di tutto questo o pensa che sia importante ottenere giustizia? Beh sì, ovviamente è importante, dice Rushdie, ma quello che sento è che sono passati 4 anni e lui continua a interferire pesantemente sulla mia vita, è fastidioso, ma sono contento di essere riuscito a tornare a scrivere narrativa, perché c'è un nuovo libro appunto di Salman Rushdie che si intitola L'undicesima ora, che è uscito qualche mese fa per Mondadori. E poi appunto parla anche della letteratura negli Stati Uniti, dice la maggior parte degli scrittori più promettenti adesso sono immigrati, c'è Chimamanda Ngozi Adichie che viene dall'Africa, oppure gli scrittori ispanici che sono soprattutto sulla West Coast. In un certo senso anche io sono diciamo il frutto di questa contaminazione, dice Salman Rushdie, che ha origini indiane. Il fatto che questa fioritura di scrittori immigrati in America in un momento di politiche antimigratorie, che cosa ci dice sulla situazione negli Stati Uniti e sulla relazione fra il mondo della letteratura e il mondo della politica? Credo, risponde Salman Rushdie, che dica che uno di questi due mondi, l'arte, ha larghe vedute, mentre l'altro, la politica, in questo momento, almeno negli Stati Uniti, ha vedute molto ristrette. E questa è la lotta che gli scrittori hanno spesso intrapreso verso il potere. Certo è desolante che le elezioni siano state vinte da Donald Trump, ma ho la sensazione che il vento stia cambiando. Vedremo a novembre, quando ci saranno le elezioni di midterm. E poi ancora, sempre sulla situazione politica, che però poi incide sulla libertà d'espressione, che è una battaglia a cui Rushdie ha dedicato tutta la vita. Trump parla, questa è sempre l'intervistatrice Viviana Mazza sulla lettura, Trump parla molto spesso di libertà d'espressione criticando altri paesi, inclusi gli europei, per presunte limitazioni di questa libertà attraverso la regolamentazione dei social o le norme contro la discriminazione. Lei cosa ne pensa? E Salman Rushdie risponde: non penso che questa amministrazione degli Stati Uniti abbia alcun titolo per fare la morale al mondo sulla libertà d'espressione, perché la sta attaccando quanto più può, dai comici in televisione ai libri nelle scuole e nelle biblioteche. Di tutte le amministrazioni americane è quella meno titolata a dare lezioni sulla libertà d'espressione. Ora però, dice, ci sono problemi rispetto alla libertà d'espressione che vengono sia dal mondo del potere e dell'autorità, che tradizionalmente è fonte di censura, sia però, dice Salman Rushdie, e questo è diciamo un aspetto nuovo, dal mondo dei più giovani e dell'estrema sinistra. C'è una specie di attivismo radicale che ha anch'esso una certa tendenza a censurare le persone che dissentono. Mentre gli attacchi contro la libertà d'espressione una volta venivano soprattutto da destra, adesso vengono da tutte le direzioni, e questo rende la lotta per la libertà d'espressione più complicata, più difficile rispetto al passato. E poi insomma parla anche del suo libro, L'undicesima ora è l'ultimo momento possibile prima che sia troppo tardi, ed è importante come decidiamo di avvicinarci all'atto finale della nostra vita. Sì, dice Salman Rushdie, è tanto una questione artistica quanto una decisione umana. Ho riflettuto molto su come artisti, non soltanto scrittori ma anche pittori e musicisti, affrontano l'ultimo atto della vita. Nel libro ci sono riferimenti alla vecchiaia di Francisco Goya, di Franz Kafka, che comunque non morì poi anziano perché morì di tubercolosi. Interrogo il lavoro degli altri, non solo me stesso. Succede quando arrivi a questo punto della vita di pensare alla mortalità, al fatto che siamo, diciamo così, di passaggio, transitori, e di pensare a certe cose che vuoi fare prima di uscire di scena? Sì, dice Salman Rushdie, insomma, però io penso di avere ancora un po' di tempo, io sono probabilmente ancora alla decima ora della mia vita. Insomma, l'intervista, che è più lunga degli accenni che abbiamo fatto, con cui abbiamo aperto questa puntata di Pagina 3 di Viviana Mazza, la trovate sulla Lettura, mentre per chi ha la fortuna di essere in Friuli o dalle parti di Pordenone comunque, c'è stasera appunto Salman Rushdie in carne e ossa a Pordenone Legge.

0: Questo è Black Market Stuff, è un pezzo composto da Eddie Laguna nell'interpretazione di Nat King Cole dall'album California del 1945, John Gibbons al basso, Buddy Rich alla batteria, Nat King Cole al piano, Herbie Hamer al sassofono e Charlie Shivers alla tromba. Black Market Stuff ci farà compagnia in questa puntata di Pagina 3 ed è qui con noi Pietro del Soldà per tutta la città le parla a partire dalle 10. Buongiorno Pietro.
1: Nicola, buongiorno. Un tema dominante a prima pagina stamattina, la legge elettorale, è passato in Senato in seconda lettura lo stabilicum, come la maggioranza di governo chiama la nuova legge elettorale, Melonellum secondo l'opposizione critica, ma insomma al di là dei latinismi ci sarà un terzo più lungo, forse chissà, travagliato passaggio definitivo alla Camera a partire dal 28 settembre. Ci dobbiamo far spiegare cosa significa questo, certo, perché premio di maggioranza a chi supera il 42% con un tetto di deputati e senatori, ma insomma che potrebbe davvero cambiare le sorti lasciando tutto in mano a chi vince, coalizione o singolo partito, ma poi più in generale anche il nodo politico che c'è dietro, perché per esempio questa maggioranza di centrodestra come ci arriverà al 42% senza Vannacci? Attualmente i sondaggi dicono che non è possibile, e quindi
0: perché l'altra prospettiva, perché se nessuno arriva al 42%
1: proporzionale puro si ritorna alle manovre di costruzione del governo in Parlamento prevista dalla nostra Costituzione, e anzi elogiate questa mattina da una signora che dice quella era vera democrazia rappresentativa. Io non ho bisogno, ho detto questa signora stamattina, una telefonata, di sapere la sera stessa chi governerà il mio paese, la sera stessa delle elezioni. Questa è un'ansia che ci ha dominato negli ultimi decenni, ma forse ci ha portato sulla cattiva strada. Molte domande, critiche, noi ci siamo in diretta dalle 10.
0: Grazie Pietro del Soldà, ne capiremo qualcosa di più al 335 se volete intervenire, 56 34 296 sulla nuova legge elettorale, mentre arrivano i vostri messaggi. A proposito, appunto, si parla molto della possibile estinzione dell'umanità a causa della nostra stupidità, e allora una ascoltatrice dice: ma se l'essere umano si estinguerà per la sua stupidità, perché continuiamo a chiamarci Sapiens? Questa è una buona domanda. Comunque i Sapiens fanno parodie, no, lo dico perché c'è un pezzo davvero molto divertente, bello, di Alberto Manguel, scrittore argentino, che è pubblicato sulla Biennale di Venezia, che è appunto la rivista della Biennale, che viene anticipato sul giornale. E a proposito delle grandi biografie letterarie, Alberto Manguel fa l'esempio di Rosencrantz e Guildenstern sono morti, di Tom Stoppard, la commedia del 1966, dove veniva appunto parodiato e si ironizzava Stoppard con erudizione su Amleto, oppure in un certo senso, no, la parodia sottile, la parodia minima, cioè quando metti dei piccoli dettagli che cambiano l'originale, la Gioconda di Duchamp per esempio, o ancora il Borges, che definì la Divina Commedia di Dante l'opera letteraria più perfetta della storia della letteratura, proprio per questo poi cercò, se non di parodiarla, ma insomma poi era un grande Borges, non soltanto della Divina Commedia, rifacitore, reinventore appunto di miti. Nell'Aleph Borges narra una storia di Dante alla ricerca di una Beatrice perduta per sempre, che lo ha tradito con un poeta pomposo, il quale a sua volta conduce Borges a contemplare l'ineffabile visione finale e onnicomprensiva dell'universo. Anche il mito di Caino e Abele Borges l'ha in qualche modo sovvertito, se non parodiato, portato invece verso l'empireo della pacificazione, perdonare e dimenticare, dice Abele a Caino, e Caino appunto annuisce perché si rincontrano dopo la morte di Abele. Un bellissimo pezzo da un altro libro di Borges, Elogio dell'ombra, come ecco, sono ricordato. Insomma, comunque, se volete il pezzo completo di Alberto Manguel lo trovate sulla rivista della Biennale, mentre insomma la sua anticipazione è oggi sul giornale.

19:17 minuti qui a pagina 3. Su Domani c'è un pezzo di Ginevra Lamberti che parla, che recensisce Falsi Amici, che è un libro di Claudia Durastanti. Claudia Durastanti è stata a Fahrenheit lunedì 7 settembre, quindi potete ascoltare la sua voce su Rai Play Sound. Ma intanto appunto Ginevra Lamberti dà conto su Domani di questo libro di Claudia Durastanti, che si presenta come un saggio, ma poi spesso l'autobiografia innerva i nodi più che temi da sciogliere o da ingarbugliare ancora di più di questo saggio, e trasformandolo in qualcosa che non è del tutto un saggio, che è anche narrativa e che proprio per questo è molto efficace. Sull'inchiesta c'è proprio un, per darvi un'idea insomma di che cos'è questo libro, un estratto da Falsi Amici di Claudia Durastanti, ed un estratto insomma molto anche toccante, che racconta il suo rapporto con il potere. La prima volta che un poliziotto non mi ha salvato la vita, scrive Claudia Durastanti, avrò avuto 10 anni. Sicuramente facevo le elementari e sicuramente si trattava di carabinieri, non di poliziotti. Ma ai fini di questo racconto la chiamerò polizia, perché ha maggiore efficacia simbolica e catalizza bene l'antagonismo, per non dire odio. È difficile catalizzare l'odio se si pensa alle barzellette. Il motivo per cui quel giorno venne la polizia a casa mia era il motivo di sempre. C'era un signore, mio padre, che non accettava l'indifferenza di una signora, mia madre, ed era convinto che l'avrebbe risolta buttandole giù la porta di casa. Circostanza che costringeva noi inquilini a sviluppare sofisticate tecniche di barricamento portate avanti con l'ingegno della disperazione. Tecniche di autodifesa che non sarebbero state necessarie se la polizia fosse stata tempestiva e risolutiva nei suoi interventi, ma le forze dell'ordine, ripetutamente convocate al nostro numero civico, avevano un'idea precisa di come risolvere la violenza domestica. Messa in estrema sintesi, l'idea era questa: arrendetevi a chi è più forte. Accerchiata o intrattenuta da due membri delle forze dell'ordine sul pianerottolo di casa, mentre mia madre veniva costretta a parlare con mio padre, ho imparato qualcosa sulle idee di alcuni poliziotti in merito alla violenza di genere e sull'esigenza di risolvere la situazione con il minor chiasso possibile. Chinandosi verso di me, come se mi stesse rivelando chissà quale segreto, il poliziotto, che era un carabiniere, mi disse che tutto si sarebbe risolto se mia madre avesse dato a mio padre quello che voleva: un po' di conforto, attenzione e amore. Era sua responsabilità farsi carico di una persona fragile e malata. Che le costava in fondo? Non ho dimenticato, scrive Claudia Durastanti, la sensazione provata in quel momento, il sibilo nella voce di quell'uomo mentre lo guardavo disgustata, concentrandomi sulla sua divisa. Mia madre è stata capace di respingere quel messaggio e infatti ha continuato a ignorare mio padre, ma io no, io sono stata meno brava. Non solo la polizia quel giorno non ha salvato la vita né a me né a lei, ma mi ha instillato il dubbio che fosse davvero mia responsabilità farmi carico del destino di un uomo in difficoltà. In quella difficoltà. Mi piacerebbe dire che in questa storia, continuò Claudia Durastanti, mio padre abbia smesso di assediare la sua ex moglie per un intervento della polizia e che sia stata la legge a scoraggiarlo. Ma con il passare del tempo, sostenere un viaggio di 5 ore in macchina da Roma alla Basilicata si è rivelato troppo impegnativo, soprattutto in condizioni di sonnolenza ed ebbrezza. Se non è successo qualcosa di grave, è stato per la stanchezza. E dove non ha potuto la legge, hanno potuto la pigrizia e l'indolenza. Tornando indietro su quel pianerottolo, farei diverse cose. Innanzitutto chiederei a mio padre perché desiderava una persona in maniera così mortifera. Vorrei dirgli che doveva andarsene a curarsi per conciliarsi con l'insaziabilità di un bisogno che andava questuando a questa o a quell'altra, non importa se fosse la moglie, la figlia, trasformandoci in comparse del suo strazio. Vorrei anche modificare l'aspetto del condominio in cui vivevamo allora, riparare per esempio le ringhiere scrostate del balcone e le scale ingombre di pezzi di corteccia e muschio. E poi avrei voluto abbaiare contro il poliziotto.
Ne è derivato un senso di solitudine e di colpa che non si è mai trasformato in rabbia, rendendomi non solo mite, ma capace di provare assurde piccole gioie ogni volta che una questione fra me e lo Stato si è risolta a mio vantaggio, per esempio. Come quando sono riuscita, continua Claudia Durastanti, a ottenere un posto allo studentato o una casa popolare per mia madre. Ho sempre reagito con un senso di sconfinata gratitudine e felicità, che ora mi appare improprio. Mi sono sperticata in ringraziamenti e contentezza, ma non erano regali, era un mio diritto. Se penso al mio rapporto con la cosa pubblica, quindi arriviamo al nodo della questione, penso a tutte le volte che, fingendo di salvarmi, ha insinuato in me idee pericolose, persino sulla vita più intima che posso avere. È stato un poliziotto, in definitiva, a dirmi quello che dovevo fare con gli uomini. Disimparare questa lezione, continua Claudia Durastanti da Falsi Amici, qui appunto lo prendiamo questo estratto dall'inchiesta, quindi lo trovate online, disimparare questa lezione, diseducarmi, ha richiesto molto. In maniera simile a molte ragazze cresciute al sud, ho creduto che amare in questo modo mariano e febbrile fosse il lascito di una involontaria educazione religiosa, metabolizzato nell'entroterra cattolica, e invece mi veniva da un altro potere, non quello religioso, il più alto potere. Insomma, ho finito per vedere Cristo dove avrei dovuto vedere semplicemente un poliziotto. Detto questo, spero di non usare più la parola patriarcato senza cognizione di causa e di invocarla solo quando serve. Mi terrorizza l'uso indiscriminato del linguaggio per segnarsi un punto a favore. Mi spaventa la lingua che si fa meno precisa e trasforma un atto di violenza in una banalità, un femminicidio in un sentito dire. Infine, ho letto vari testi sulla giustizia riparativa e sulla necessità di accompagnare il colpevole a ragionare in termini di responsabilità del male compiuto piuttosto che invocare subito una forma di vendetta per chi ha commesso un delitto, ma su quel pianerottolo ci vorrei tornare lo stesso per mandare quel poliziotto giù per le scale. Questa appunto è Claudia Durastanti, che, di cui si parla di questo libro Falsi Amici oggi su Domani. Il pezzo, l'estratto invece lo trovate sull'inchiesta, lo trovate online, e Claudia Durastanti stasera alle 19, per chi vuole incontrarla, per chi è a Roma, sarà a presentare Falsi Amici alla libreria Tuba.

0: Questo era Black Market Stuff, il brano che ci ha accompagnato questa puntata di Pagina 3 dall'album California del 1945, interpretazione di Nat King Cole e la sua band dell'epoca. Io riesco a segnalarvi su Tutto Libri, prima parlavamo di Claudio Durastanti, a proposito di scrittori italiani, c'è un'intervista molto bella di Simonetta Sciandivasci a Eraldo Affinati a proposito del libro pubblicato da Gramma Feltrinelli, Nella palude del padre, dove si prova, no, Affinati, questo è un topos proprio letterario, di ricostruire il proprio passato, da dove veniamo. È docente, scrive Simonetta Sciandivasci, ha scritto più di 30 libri e da 18 anni gestisce una scuola che ha fondato con sua moglie Anna Luce Lenzi, in cui si insegna l'italiano ai migranti. Ci sono sedi in tutta Italia e ci lavorano solo volontari, uno per ciascun allievo. Questo è il metodo. Si chiama La scuola Penny Wharton, come il protagonista senza padre di un racconto di uno scrittore orfano di padre, vale a dire Silvio D'Arzo. Agli orfani, ai bambini, alle bambine abbandonate o trascurate dai genitori, Affinati ha dedicato gran parte della sua vita. È figlio di due orfani, sua madre figlia di un padre eroico, un partigiano, e suo padre invece figlio di un libertino che non lo riconobbe, gli diede un nome fortunato e poi andò via. Fece un'altra famiglia con 5 figli, il primo dei quali lo chiamò Fortunato, una cattiveria che lo mortificò per sempre, lo fece sentire cancellato, dice Affinati. Lei inizia, riproduco qualche battuta, scusate, di questa intervista molto bella che vi consiglio di recuperare. Lei inizia questo libro dicendo: avrei avuto bisogno di un adulto credibile che mi spiegasse che sono la diretta conseguenza di fatti avvenuti tempo fa, come tutti, dice Affinati, perché dobbiamo sapere da quale storia arriviamo. Ogni cosa che facciamo è in continuità con ciò che ci precede, anche quando ce ne sleghiamo, ci opponiamo, ci emancipiamo. Io ci ho lavorato da solo. Una cosa che ho imparato nei miei anni da educatore è che i figli fanno sempre un passo in più. I miei studenti peggiori vengono sempre da famiglie che prima o poi superano. Se ci fosse stato quell'adulto, quella guida, però forse lei non avrebbe fatto lo scrittore. O forse sì, risponde Affinati. Forse lo avrei fatto ugualmente, perché seppure avessi trovato una guida, non l'avrei ascoltata. Si cresce soltanto così. Perché la ricerca delle origini è così in voga? Molti libri ne parlano. Uno, la fine delle ideologie e dei sistemi di pensiero che nel Novecento ci radicavano. Questo appunto ci fa sentire smarriti. E poi appunto andiamo a cercare la stazione di partenza. Sapere da dove arriviamo è importante. Insomma, poi continua l'intervista su questo recupero, diciamo, del passato per risgombrare davanti l'orizzonte che porta al futuro. È molto bello, e il libro si intitola, da cui tutto questo prende origine, questa conversazione, Nella palude del padre, l'intervista a cura di Simonetta Sciandivasci. La trovate su Tutto Libri. Tempo di passare il microfono al Primo Movimento con Valentina Losurdo. Vi ringrazio per l'ascolto. Con me vi ringrazio Emanuele De Lucia in console, Piero Pugliese in regia, Cristiana Castellotti, Maria Novella Bucci in redazione, Maria Chiara Peranek, curatrice del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Da domenica 20 settembre alle 18... File Urbani, storie musicali nelle città del mondo. Un itinerario sonoro per approdare dove la musica si ascolta, si produce e si mescola con arte, letteratura, cinema, architettura e tanto altro, per disegnare la mappa di una città attraverso un racconto musicale. File Urbani, dal 20 settembre, ogni domenica alle 18 su Radio 3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno da Rai Mobilità, da Alessandra Canale. Sono le 9:30:29. Mercoledì 16 settembre, caratterizzato da flussi intensi di traffico, congestionata la tangenziale est di Milano con code per 6 km tra l'Autosole e Segrate. Anche in A4 per un incidente si registrano code per 3 km tra Soave e Montebello. Sulla Firenze Mare anche qui troviamo delle code tra Firenze Ovest e Firenze Peretola. Code code che ritroviamo anche nel tratto laziale della diramazione di Roma Nord, 4 km di code tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare, ma anche alla diramazione di Roma Sud, code tra Torrenova e il Raccordo Anulare. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Primo movimento.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 3 da parte di Valentina Losurdo. Primo movimento oggi ci porta in una dimensione senza tempo, From Silence, il titolo del primo disco che vede in una dimensione atemporale compositori di epoche diverse per una scrittura declinata per viola da gamba. E al di là del vetro c'è Simone D'Arrigo in console tecnica, la nostra curatrice Giorgia Franceschi è in regia. Io ho in mano un disco per l'etichetta Alfa che vede il nome del giovane Miguel Bonal, un musicista che interprete qui del disco, che è principalmente per sola viola da gamba. Lui è nato nel 1999 a Saragozza. Scriveteci a proposito di queste sonorità così speciali che Miguel Bonal ha deciso di dedicare con un titolo Dal Silenzio, From Silence, da leggere in relazione a innanzitutto un repertorio e uno strumento che è rimasto per molto tempo silenzioso, la viola da gamba rispetto al repertorio moderno da concerto, e poi anche una dimensione del suono che deve tenere conto del silenzio da cui si parte e a cui si tende, proprio perché le caratteristiche così delicate, così speciali, così atemporali, secondo la lettura di Miguel Bonal, che vede questo strumento appunto molto adatto a una visione anche moderna, richiedono un ascolto silenzioso. Così abbiamo Hume, compositore tra 500 e 600, Telemann tra 600 e 700, il grande Marais, specialista di questo strumento, sempre tra 600 e 700, come anche Schenk, un po' più avanti Abel e poi Johann Sebastian Bach, ma anche Francisco Tárrega, che va a sfiorare anche il XX secolo, e Gabriel Fauré, che pure tra 800 e 900 ha vissuto. Noi dunque ci immergiamo in questo repertorio partendo da Johannes Schenk, poi andremo a fare un salto più avanti, sonata in re minore dagli Scherzi musicali opera 6, Miguel Bonal suona la viola da gamba e il suo terzo movimento, Tempo di Gavotte Vivace.

e lasciamo scivolare fino in fondo gli armonici della viola da gamba e creiamo silenzio prima delle parole, perché From Silence è l'invito di questo disco Alfa con il giovane Miguel Bonal, interprete alla viola da gamba di un compositore olandese, Johannes Schenk, nato ad Amsterdam nel 1660 e morto nel 1712 circa. La sua sonata in re minore dagli Scherzi musicali, opera 6, eseguita nel terzo movimento, tempo di gavotte, vivace, duplice, dunque la riflessione che questo disco propone, una riflessione su quanto il silenzio sia necessario al suono e soprattutto per uno strumento ricco di armonici, di suoni secondari, dunque sono, per chi non ne avesse chiara l'esistenza e la natura, sono quei suoni che si riverberano nell'aria, che è bello poter apprezzare proprio nell'incontro con il silenzio, silenzio che precede l'esecuzione, silenzio che segue l'esecuzione, silenzio che punteggia l'esecuzione, che diventa respiro, che diventa momento anche di meditazione musicale. C'è musica che si può ascoltare in sottofondo e c'è musica invece che ha bisogno di essere accompagnata dal nostro ascolto silenzioso. E poi anche invece la dimensione timeless, quindi senza tempo, così come proposto da questo disco, ovvero sia quanto uno strumento specifico e particolare, come nel caso della viola da gamba, riesca ad assorbire le declinazioni temporali di diversi compositori che hanno scritto in diversi momenti della storia della musica, e quindi come un disco diventi in qualche modo, come in questo caso, compatto intorno al suono della viola da gamba, anche quando va ad affrontare repertori e tempi differenti. Questo ve lo dico perché facciamo dunque il salto dal 600 all'800 che sfiora il 900 con Francisco Tárrega, il compositore che fu peculiare per la chitarra, un pezzo chitarristico questo che va anche ad accarezzare le origini spagnole dell'interprete Miguel Bonal, Recuerdos de la Alhambra. Lo ascoltiamo dunque nella versione per viola da gamba.

e fa discutere. Al 3355634296 arrivano tanti commenti, alcuni di entusiasmo, alcuni invece di perplessità, a proposito dell'interpretazione di Miguel Bonal, il violista da gamba che qui abbiamo ascoltato interprete del celebre pezzo chitarristico Recuerdos de la Alhambra di Francisco Tárrega. E dunque è un disco questo intitolato From Silence, la prima novità discografica che abbiamo presentato oggi. Mandiamo la musica, scusami che ho mal di gola.

Allora, sicuramente molti di voi avranno riconosciuto il concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in do minore, opera 18 di Sergei Rachmaninoff, il celebre Incipit, ma vi devo dire molto perché, come avete sentito, ho avuto un accesso di tosse, cose che succedono quando si è in diretta. 9:48 e 31 in diretta dallo studio K2 di Via Asiago, dunque abbiamo ascoltato Yulianna Avdieva, questa grande pianista russa nata nel 1985, che è stata la quarta pianista donna dopo Halina Cherny-Stefanskaya, Bella Davidovic ex aequo nel 1949 e Marta Argerich nel 1965 a vincere il concorso Chopin. In quel caso era il 2010, anno straordinario in cui arrivò anche terzo Danil Trifonov, che poi si sarebbe imposto di lì a poco nella successiva edizione. E abbiamo ascoltato Yulianna Avdieva come anticipazione del concerto che questa sera Radio 3 Suite vi propone alle ore 20:30, un concerto che vede il lettone Andris Nelsons sul podio, classe 1978, alla guida dell'orchestra Gewandhaus di Lipsia. Un concerto questo che dunque vede la sinfonia numero 10 di Dmitri Shostakovich, opera 93, appaiata al celebre secondo concerto di Rachmaninoff. Appunto, permettetemi anche una nota in più sul disco precedente, che appunto ho dovuto troncare nella sua presentazione di coda, e quindi prima di questa anticipazione con le mani di Yulianna Avdieva abbiamo ascoltato Miguel Bonal, il giovane violista da gamba che faceva molto discutere voi ascoltatori al nostro numero al 335-5634-296. C'è chi lo ha trovato molto interessante questo disco, e c'è chi invece quella esecuzione per viola da gamba, che prende spunto anche da tempi molto diversi, un po' azzardata. Era il disco From Silence dell'etichetta Alfa. E dunque una presentazione lunga quella che mi tocca adesso in vostra compagnia, perché dobbiamo andare anche dritti alla seconda e ultima novità discografica di oggi, che è particolare, speciale, perché un po' come un anello, sapete, le nostre scalette composte da Giorgia Franceschi a volte trovano delle corrispondenze inaspettate. Abbiamo iniziato con la musica di Johannes Schenk, nato ad Amsterdam, e chiudiamo con una interprete, Maria Du Thua, che è proprio olandese. Lei è una clarinettista di origini sudafricane ed è un disco molto affascinante e sicuramente inedito all'ascolto per molti, perché vede insieme, sotto questo titolo Clarinet Colors per l'etichetta Channel Classics, i concerti di alcuni compositori sudafricani. E dunque con Arjan Tien, anche lui olandese, alla guida della Cape Town Philharmonic Orchestra, questo disco mette insieme le musiche di Konrad Asman, nato nel 1996, di Roelof Temming, 1946-2012, suoi estremi anagrafici, e di David Earl, nato nel 1951. Vale la pena approfondire questo disco da vari punti di vista, anzitutto proprio per quello che riguarda anche l'orchestra, perché la Cape Town Philharmonic Orchestra, dunque siamo in Sudafrica come abbiamo già accennato, è la più antica orchestra filarmonica di tutti l'Africa del Sud, ed è una origine quella che ha superato i 100 anni, è stata fondata nel 1914 e la clarinettista è stata anche per lungo tempo primo clarinetto di questa compagine. E un'altra cosa interessante è che questi brani sono stati proprio dedicati tutti quanti alla sua interprete Maria Du Thua. Chi andiamo ad ascoltare adesso è Roelof Temming, ed è un concerto per clarinetto orchestra, questo del 2009-2011. È stato uno dei compositori e professori anche di composizione più influenti, più noti dell'Africa del Sud di tutto il secolo scorso, e anche un profondo studioso
studioso, un ricercatore e un musicologo originario dei Paesi Bassi e si è dato molto da fare anche proprio per andare a fondo e scoprire musiche a cavallo tra le tradizioni africane e poi invece un repertorio specifico, moderno, contemporaneo di quel paese, del suo paese. Ascoltiamo dunque il secondo movimento Scherzando dal concerto per clarinetto e orchestra di Roelof Temming con l'orchestra filarmonica di Città del Capo. C'è la solista Maria Du Thua e alla direzione Ariane Thien.

0: Un brano più consueto di altri, tra quelli scritti da Roelof Temminck, questo concerto per clarinetto e orchestra, secondo movimento scherzando, vi dicevo, questo compositore sudafricano ha in realtà lavorato molto anche in una direzione sperimentale, assaggiando i ritmi della terra africana, ma anche la musica elettronica. L'interprete, la clarinettista e dedicataria di questo concerto è Maria Dutoit. Con questo disco per l'etichetta Channel Classics ci siamo addentrati in Sudafrica anche grazie alla esecuzione della Cape Town Philharmonic Orchestra. Ultimo ascolto di oggi, interessante il messaggio giunto al 3355634296: la musica è la profanazione del silenzio nell'interesse del silenzio, una bellissima massima, possiamo così ben dire, del filosofo rumeno Emil Cioran, che è perfetta come sigillo di questo nostro incontro che proseguirà alle 12 con un concerto del mattino che celebrerà Johann Sebastian Bach. È perfetto per lui l'incontro con il silenzio e la cantata BWV 206. È tutto per ora, un saluto da Valentina Losurdo, linea a Tutta la città ne parla.
1: RAI Radio 3.

0: Ore 10.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire
1: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Città ne parla.
9: Buongiorno. Buongiorno, io sono Norma, chiamo da Genova.
10: Buongiorno.
9: Ho ascoltato con molta attenzione l'articolo che lei ha citato di Mastro Paolo, che parla di rischio concreto di affossamento definitivo della democrazia con questa legge elettorale, ma lo fa risalire alla fine del secolo scorso. E io ho pensato immediatamente alla sciagurata vocazione maggioritaria che il centro-sinistra e che il PD sbandieravano in quegli anni e che è riuscito questo slogan infelicissimo, è riuscito a far credere a noi lavoratori che per noi lavoratrici e lavoratori fosse importante sapere la sera chi ha vinto le elezioni. Io posso anche aspettare un paio di giorni, ho pazienza, non mi succede niente.
11: Buongiorno, sono Filippo, chiamo da Bologna. Il mio commento era proprio legato al fatto che abbiamo uno dei governi più stabili degli ultimi 20 anni e allo stesso tempo abbiamo anche uno dei governi che ha realizzato meno riforme, di fatto faceva notare lei praticamente nessuna. Non siamo neanche in grado di portare avanti i progetti per i quali ci siamo impegnati per il PNRR, ma vogliamo a tutti i costi invocare una nuova legge elettorale che possa millantare una ulteriore stabilità che vediamo a tutti gli effetti comunque non è che serva, perché di fatto non stanno, ce l'hanno e non la stanno sfruttando malamente, diciamo.
12: Buongiorno, sono Paola di Brera. Io avrei solo due semplici domande in generale sulle leggi elettorali in Italia. E cioè, la prima, vorrei sapere quali altri paesi del mondo occidentale hanno cambiato le leggi altrettanto spesso di noi. E la seconda è come mai nella nostra Costituzione la legge elettorale non è stata prevista come una legge speciale, per cui può essere cambiata con una maggioranza semplice e soprattutto applicata immediatamente dopo. Cioè, le due cose mi sembrano, cioè una è poi la frequenza di cambio, probabilmente legata a questo fatto.
13: Di
0: 10 e 5 minuti, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. L'avete capito dalle telefonate arrivate stamattina a prima pagina, rimontate nella nostra sigla, che c'è un tema che domina oggi, centrale anche per voi, per le preoccupazioni, i messaggi che stanno arrivando. La legge elettorale ieri è passata in seconda lettura in Senato, questa legge chiamata dalla maggioranza di centrodestra Stabilicum, più criticamente direi dall'opposizione Melonellum, ma al di là dei latinismi ora c'è un altro passaggio, l'iter alla Camera, la terza lettura inizierà il 28 settembre, vedremo che cosa ne uscirà. Certo è che la maggioranza di governo, che aveva appena tagliato il traguardo di stabilità e durata nella storia della democrazia italiana, ora sente la necessità di riformare il sistema all'insegna di un'ulteriore dose di stabilità al governo, se e soltanto se però la lista vincente, la coalizione vincente, supererà il 42% dei voti in entrambi le Camere, ciò che le consentirà di avere un sostanzioso premio di maggioranza, 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, e dunque governare stabilmente, direi anche facendo un po' i conti sui tetti massimi di deputati e senatori che si possono raggiungere a eleggere almeno in quarta votazione da soli addirittura il Presidente della Repubblica, l'opposizione grida allo scandalo, ma reagiscono, e sapete c'è stata una polemica molto forte nelle ultime ore, negli ultimi giorni, anche i rappresentanti di liste più piccole, soprattutto liste che non hanno ancora membri in Parlamento. È una questione tecnica, ma che in realtà ha un rilievo profondo. Su tutto questo il confronto interno alla destra italiana tra la coalizione di governo, i partiti che formano la maggioranza e il futuro nazionale. E Vannacci, che cresce nei sondaggi al punto che dicono gli esperti, ma ne parleremo, ci sarà anche Alessandra Ghisleri con noi tra poco, così come stanno le cose, guardando i sondaggi, a quel 42% il centrodestra al governo mica ci arriva. E quindi che cosa succede? Un ritorno al proporzionale puro, quello che piaceva parecchio, direi, alla signora che ha telefonato stamattina, mi pare fosse la seconda chiamata, quasi un ritorno al lavoro in Parlamento per formare i governi, che è in fondo una tradizione antica, la più antica della nostra democrazia. 335-56-34-296 è il numero cui potete inviare domande, critiche, messaggi, insomma, via WhatsApp, SMS, WhatsApp audio. Noi cominciamo chiedendo aiuto ad uno dei massimi esperti di legge elettorale in Italia, e insegna alla Luis Guido Carli di Roma, editorialista del Sole 24 Ore, professor Roberto Dalimonte. Buongiorno e bentornato a Radio 3, Dalimonte.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: La sua impressione generale innanzitutto su questo Stabilicum.
10: Vorrei cominciare proprio la questione sollevata in una delle telefonate che ho sentito, la stabilità. La stabilità non è una condizione sufficiente di buon governo, è una condizione necessaria di buon governo, perché è banale, cioè governi che durano in carica 7, 8, 9 mesi, come succedeva durante la Prima Repubblica, sia a livello locale, i sindaci, i presidenti di regione e anche i presidenti del Consiglio, governi che durano 7, 8, 9, 10 mesi, cosa possono fare? Questo è il punto. Per questo torno a dire, la stabilità, questo è un concetto banale, la stabilità è una condizione necessaria di buon governo. Poi non è sufficiente, perché ci sono governi stabili che non fanno niente, ma governi instabili sono destinati al fallimento in partenza. Questo è il punto fondamentale, capisce? Questo è, purtroppo non viene capito.
0: Ma noi ce l'abbiamo però questa stabilità, no? Quindi il nostro governo italiano superando la soglia di 4 anni è un record.
10: Noi abbiamo avuto questa stabilità, tra l'altro non per ragioni strutturali, perché noi non abbiamo fatto delle riforme che ci potevano dare veramente una stabilità nel lungo periodo. La stabilità è il risultato di un caso. Il caso si chiama Mario Draghi, capisce? La stabilità l'ha regalata Mario Draghi con la sua decisione di dimettersi nel 2022, dopodiché, dopo le sue dimissioni, e a motivo delle sue dimissioni, il modo in cui sono state determinate, PD e 5 Stelle non hanno fatto l'accordo prima del voto e la Meloni ha vinto l'80% dei collegi uninominali grazie al fatto appunto che gli altri erano divisi. Quindi è stato un caso fortuito che ha consentito alla Meloni e al governo di centrodestra di avere una maggioranza così ampia. Quindi questo caso non si verificherà nelle prossime elezioni, perché tutto lascia pensare che nonostante le loro divisioni 5 Stelle e PD faranno una coalizione prima del voto, per cui la stabilità non era garantita da Rosatellum e la Meloni pensa di poterla garantire con il suo sistema elettorale, ma non è vero, perché questo non è uno stabilicum. Come lei ha già detto, se nessuna coalizione arriva sopra il 42%, torniamo al proporzionale, quindi al caos, all'ingovernabilità. Io invito gli ascoltatori a fare un po' di conti sulla base dei partiti presenti in Parlamento oggi, che tipo di governo si potrebbe fare dopo il voto con un sistema proporzionale.
0: Giriamo questa domanda così com'è, visto che si è appena collegata, rimanga con noi ancora qualche minuto, professor Dalimonte, ad Alessandra Ghisleri. Buongiorno e benvenuta, Ghisleri.
13: Buongiorno, grazie
0: direttrice
13: dell'invito.
0: Di Romilia Research, dell'Istituto Only Numbers, per Porta a Porta lei ha realizzato un sondaggio sulle intenzioni di voto. Che scenario c'è? E soprattutto, perché poi qua il nome fondamentale intorno a cui forse ruota tutta questa vicenda parlamentare della nuova legge elettorale, è quello di Roberto Vannacci. Che fa il centrodestra senza Vannacci? Che risultati potrebbe sperare?
13: Beh, quello che diceva il professor Dalimonte è molto vero, nel senso che le due coalizioni al momento sono molto vicine tra di loro nella somma algebrica dei risultati, perché essendo Vannacci al di fuori della coalizione con un voto oggi intorno, ieri stimato intorno al 7,4%, comunque da tutti gli istituti stimati tra il 7 e l'8%, vede nei dati di ieri il centrodestra al 41,1, il centrosinistra o Campolargo al 43,2. Ma detto questo, l'errore statistico di queste rilevazioni, essendo mille interviste, prevede un errore del 3,1-3,3%, il che vuol dire che i dati potrebbero essere appaiati anche al di sotto del 42%, che è quella soglia che garantisce il premio di maggioranza. In questo caso l'avrebbe avuto con una governabilità stabile il Campolargo, ma nel caso dell'errore statistico, nessuno dei due avesse avuto l'opportunità di superare il 42%, si sarebbe andato a una divisione proporzionale e questo avrebbe dato una generazione di seggi molto vicina, con uno scarto alla Camera di pochi seggi e al Senato ancora meno, il che, come diceva il professore Dalimonte, diventa molto complicato poi trovare una via d'uscita.
0: E detto questo, professore Dalimonte, ritorno a lei. Dall'altra parte, per stare insieme bisogna, se questa legge elettorale andrà in porto e passerà indenne più o meno anche la terza lettura alla Camera, deve prevedere l'indicazione del proprio candidato Presidente del Consiglio. Non lo deve inserire nella scheda elettorale, che sarebbe, diciamo, un'esautorazione totale della, una delle prerogative fondamentali del Capo dello Stato, la deve però contenere esplicitamente nel programma, e qui si apre il grande nodo delle primarie, del rapporto tra 5 Stelle e Partito Democratico. Ma rimanendo proprio anche a livello formale, che si fa se un candidato, cioè che cosa significa, anzi spieghiamolo un po' agli ascoltatori, futuri elettori, elettrici, magari con questa legge, questo candidato premier che ruolo ha? Non ce lo sia nella scheda, però è presente in testa? È particolare. Beh, questa differenza, me lo chiedo da profano.
10: Sì. Ma il ruolo è che se la coalizione che esprime il candidato premier ottiene la maggioranza assoluta dei seggi, cioè riesce a vincere avendo più voti sopra la soglia del 42, la persona indicata diventa, diciamo, tra virgolette, automaticamente il presidente del Consiglio. Perché se immagina lei, anche se non ci fosse l'indicazione obbligata, perché la legge adesso lo impone, ma immaginiamo che non ci sia questa cosa nella legge. E le due coalizioni in ogni caso sono spinte a indicare un candidato, perché questo, la personalizzazione oggi della politica, il valore della leadership è tale per cui tutti presenti alle elezioni con una coalizione e con un candidato. quel candidato lì, anche se non c'è sulla scheda, non c'è nel programma, non c'è dove diavolo sia, e se la coalizione ottiene la maggioranza assoluta dei seggi, cosa può fare il Presidente della Repubblica? Può dare l'incarico a qualcuno che non ha la maggioranza assoluta dei seggi? Cioè, il punto è il sistema elettorale, non è tanto l'indicazione del candidato premier. Con sistemi elettorali che decidono e quindi che producono una maggioranza assoluta di seggi per chi vince, il Presidente della Repubblica ha le mani legate, cioè nel senso che devi procedere a dare l'incarico al leader della coalizione che ha ottenuto la maggioranza assoluta di seggi. Quindi insomma è una cosa che è legata al sistema elettorale. Certo, a Capolago protesta perché loro farebbe forse più comodo non essere costretti a indicare, ma io secondo me alla fine dovrebbero farlo comunque. In ogni caso, ora lo devono fare e vedremo come lo fanno. Io avevo proposto che lo facessero attraverso il lancio della monetina, che fosse un sistema più semplice, meno costoso, invece che primarie divisive. Lei cosa ne pensa?
0: Ma io non penso niente, preferisco non pensare niente.
10: No,
0: registro che
10: Schlein
0: sembra ancora forte secondo i sondaggi, ma io lo richiediamo a Ghislay. Le faccio però un'altra domanda tecnica per vedere se ho detto tutto giusto quando ho introdotto questa puntata stamattina di Tutta la città ne parla qui a Radio 3, cioè il numero, il tetto massimo di senatori e deputati che si potrebbero raggiungere col premio di maggioranza, in totale 220 deputati, 113 senatori, una somma complessiva di 333, che non servono per eleggere il Presidente della Repubblica con i due terzi dei componenti degli elettori alle prime tre votazioni, ma se si arriva alla quarta sì. Quindi così facendo chi raggiunge, immaginiamoci che questo centrodestra con o senza Vannacci, poi ne parliamo ancora, arrivi a quella soglia, se lo può eleggere faccio un nome a caso, Ignazio La Russa, capo dello Stato. È corretto
10: questa domanda?
0: Certo,
10: la regola costituzionale è che dopo la terza votazione chi ha la maggioranza dei seggi elegge il capo dello Stato. E così in questo caso la maggioranza dei seggi verrebbe garantita da un premio, in altri casi veniva garantita dai collegi uninominali, cioè quando siamo in sistemi maggioritari, sono sistemi che producono delle maggioranze dove di seggi dove non ci sono maggioranze di voti. Quindi il punto è: vogliamo dei sistemi proporzionali o dei sistemi maggioritari? Se vogliamo dei sistemi maggioritari, ci sono delle conseguenze, che un sistema maggioritario produce una maggioranza di seggi dove non c'è una maggioranza di voti. E questo vuol dire che chi ha la maggioranza dei seggi poi si elegge il Presidente della Repubblica. Il punto è sempre quello: cosa vogliamo?
0: Cosa vogliono gli italiani, Alessandra Ghislay, secondo lei? Prima abbiamo ascoltato tre persone intervenute a prima pagina stamattina con opinioni, diciamo, anche diverse, ma tutte così improntate forse a una nostalgia per il lavorio parlamentare previsto dal proporzionale.
13: Allora, io partirei più da una riflessione. Intanto il fatto che la fiducia nei partiti in generale, politici italiani, è il 14% e tocca punte molto alte attraverso Forza Italia che raggiunge il 40%, Fratelli d'Italia e la Lega, mentre gli elettori di Vannacci dichiarano una fiducia nei partiti del 5%, e questo ci dà già l'idea di un quadro di quello che potrebbe essere. Unitamente a questo c'è da dire che la politica in questo periodo, soprattutto, cioè dopo la pausa estiva, sembra parlare di se stessa con se stessa, e che al di là di tutte le problematiche che ci sono, le guerre, l'aumento dei prezzi, eccetera, vede il cittadino distante e anche, come dire, non solo annoiato, ma rassegnato a una politica che sembra incentrarsi solamente a reiterare se stessa, il suo potere, e quindi tutto questo allontana non solo dal voto, ma anche dal significato che esso esprime. Detto questo, le principali priorità per gli italiani sono, punto numero uno, l'aumento dei prezzi, che è legato non solo alla stima del carburante, ma anche all'aumento del prezzo degli alimentari, perché la borsa degli ortaggi sta diventando impossibile per molti accedervi in maniera, diciamo, normale, perché l'aumento delle verdure, dalle zucchine, l'aumento dell'olio al 45, 46, 47% spaventa. Abbiamo poi una difficoltà di accesso alle cure dichiarata da nord a sud in maniera differente, ma comunque un'esigenza pressante, il desiderio di avere un posto di lavoro non garantisce di poter pianificare un futuro, e questo spaventa le famiglie, perché è vero che noi abbiamo sui conti correnti bloccati tanti soldi, ma è anche vero che Banca d'Italia ha portato un rapporto dove dice che il 77% dei conti, dei conti correnti ha meno, una disponibilità inferiore ai 12.000 euro. Ci sono anche le aziende, c'è di tutto, ma il tema è proprio quello di porre al centro il cittadino, non tanto. Infatti, ragionando su quelle che sono state le campagne elettorali negli anni, pensiamo che i messaggi vincenti sono stati quelli di Berlusconi di abolire l'ICI, l'IMU, di Renzi, gli 80 euro in busta paga, il reddito di cittadinanza, il 110%, cioè il cittadino a un certo punto dice: siccome la politica parla di se stessa con se stessa, allora che mi dia qualcosa che sia tangibile e che possa io goderne.
0: È un dato, è interessante molto quello che ci sta dicendo Alessandra Ghisleri, perché c'è una tendenza non solo a livello italiano ma globale a pensare che oggi il dato economico, anche se uno poi sta male e non arriva, come si dice con un'espressione abusata, alla fine del mese, conti meno alle elezioni rispetto ad altri fattori: appartenenza, identità, xenofobia, nazionalismo, sovranismo. E invece lei ci sta ribadendo che di fronte soprattutto a una politica sempre più sfiduciata contano soprattutto le condizioni economiche, in un paese come il nostro, poi, che anche se facciamo dei paragoni con gli altri grandi paesi europei, è l'unico dove gli stipendi, l'abbiamo ripetuto mille volte, sono al palo dagli anni 90, quando li percepivamo in lire, che è qualcosa di deprimente, soprattutto per le più giovani generazioni che stanno entrando, sono entrate da poco nel mercato del lavoro. Alessandra Ghisleri, grazie, grazie a tutti coloro che ci stanno mandando molti messaggi piuttosto critici, devo dire, come Luciano da Trento al 335-5634-296. Una democrazia senza base, senza popolo, non può che generare sistemi elettorali oligarchici, ci dice addirittura Luciano, motivo forse per cui anche il centrosinistra ha sempre forzato sulla governabilità. Il professor Dalimonte all'inizio ci ha spiegato però che insomma è una cosa importante anche quella, e pensando che non voto ha poi una forte componente di classe, per cui le classi popolari non votano più, di fatto torniamo verso un sistema che somiglia, dice Luciano nel suo messaggio, sempre di più allo Stato liberale prefascista, e via così, insomma, soprattutto sulla questione della soglia e del premio di maggioranza. Poi Luigi invece sul dato economico: vista l'ennesima legge elettorale, chiedo cosa cambierà per noi cittadini alle prese con i nostri quotidiani problemi di sopravvivenza. Simone Cannettieri, buongiorno, bentornato, buongiorno. A Radio 3, come stai?
14: Buongiorno a chi ci ascolta, tutto bene?
0: Allora, abbiamo altri due ospiti, con te facciamo. Sa Cannettieri oggi sul Corriere della Sera, è anche una voce di prima pagina, lo conoscete, parla, prefigura quello che sarà il terzo passaggio di questa legge elettorale, quando il 28 settembre approderà alla Camera, voto di fiducia sì o no, altrimenti tanti voti segreti, si andrà avanti emendamento per emendamento, quindi chissà quale sarà poi davvero il testo che uscirà al termine di questo lungo percorso e quale sarà la legge elettorale con cui voteremo nel 2027. Questo è un nodo fondamentale. Dico subito che però ci sono anche altri due ospiti che ringrazio. Un'altra voce di prima pagina è il vice direttore della Verità, Martino Cervo. Ciao Martino, buongiorno.
15: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: E un giovane esponente politico del fronte del centrodestra, è segretario nazionale dei Giovani Azzurri, il suo nome è Simone Leoni, buongiorno e benvenuto.
16: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra l'altro studente di scienze politiche alla LUIS, dove insegna il professor Dalimonte, che è stato con noi fino a pochi secondi fa, non so se lei l'abbia frequentato.
16: Ho già dato l'esame.
0: Quindi siamo a
16: professor
0: poi.
16: Dalimonte.
0: Allora, capirete perché l'abbiamo chiamato, che di recente ha fatto un intervento molto chiaro, molto forte al congresso a nome dei giovani di Forza Italia, proprio sulla questione dirimente che forse sta anche dietro tutta questa storia dello stabilicum, cioè il rapporto tra la maggioranza di governo e Vannacci, che ce l'ha appena confermato Alessandra Ghisleri, cresce e cresce nei sondaggi. Qual è il clima e, proprio alla luce anche di questo, Simone Cannettieri, cosa ci dobbiamo aspettare dal 28 settembre in poi alla Camera?
14: Allora, ieri al Senato era un passaggio abbastanza scontato, se vogliamo anche noiosetto, perché essendoci un voto palese, i senatori obtorto collo, no? Come i capponi che festeggiano la festa del ringraziamento, ovviamente hanno detto sì alle modifiche, all'emendamento, al ritorno delle preferenze che erano state uccellate alla Camera lo scorso luglio da franchi tiratori. Quindi in Senato è andato tutto alla grande e filo liscio come l'olio. Alla Camera c'è un po' di tensione e di frizione. Ora bisogna ragionare con questa coordinata. Qualora ci fosse un incidente parlamentare sulla legge elettorale, il secondo, Giorgia Meloni ha già fatto sapere Urbi e Torbi che lei un quarto d'ora dopo sale al Quirinale e dice che non è più disponibile a fare il Presidente del Consiglio. O si può ipotizzare che lì nascerebbe una trattativa per dirle vabbè, dobbiamo fare la legge di bilancio e poi dopo tutti al voto. Quindi questa è, diciamo, la pistola, anzi di più la mitragliatrice sul tavolo di queste trattative. Dopodiché il Parlamento, che questo è stato un Parlamento abbastanza senza guizzi, a parte la vicenda dei franchi tiratori, potrebbe in qualche modo invece riservarci qualche sorpresa. E la cosa interessante è che l'identikit del franco tiratori, chi è a questo punto che potrebbe nel segreto della pulsantiera fare questo, il più sinistro dei tiri mancini a Giorgia Meloni? Allora, dai calcoli che hanno nei ministeri, che anche Luca Ciriani, che è il ministro per i rapporti col Parlamento, che nella vita quindi fa questo, loro indicano innanzitutto una discriminante, che è quella della pensione. Cioè i parlamentari di questa legislatura motoreranno la pensione a partire da aprile, quindi in caso di incidente non beccherebbero la pensione. Quanti sono i parlamentari della prima legislatura? Sono circa il 70% tra le file di Fratelli d'Italia, che è il primo gruppo con 112 parlamentari, e il resto invece, quelli di Forza Italia e Lega, sono molti meno quelli della prima legislatura che rischierebbero. Quindi, capovolgendo il risultato, poi interrompetemi se sono troppo politicista.
0: No, diciamo, non lo facciamo spesso, però oggi serve, qui a tutta la città ne parla. Quindi.
14: Nell'identikit di chi potrebbe fare il dolcetto o lo scherzetto c'è, vi faccio un esempio, il deputato di Varese alla terza legislatura o alla seconda, che sa che con la nuova legge non sarà rieletto, che in un momento di grande coraggio, no, quasi con fare futurista, dice: sapete che c'è? Io voto no. E sperando che resti la vecchia legge e che magari con la vecchia legge lui possa essere candidato e soprattutto eletto. Questi sono tutta una serie di ragionamenti che poi alla fine affondano però in un argomento che è quello veramente concreto. Cioè, Giorgia Meloni guida con pugno fermo il suo gruppo, e non, il suo gruppo comunque è un gruppo abbastanza tetragono, che non le ha mai dato problemi. I problemi stanno negli alleati, perché sia Lega che Forza Italia sono attraversati da sommovimenti carsici che di fatto stanno creando la Lega 2 e Forza Italia 2. Da una parte c'è quello che sappiamo, coloro che si rifanno al credo di Marina Berlusconi, e dall'altra ci sono tutti gli oppositori di Salvini. Tra l'altro oggi abbiamo scritto sul Corriere che abbiamo scoperto che il capogruppo della Lega non si parla con Salvini, Massimiliano Romeo, da luglio. Cioè, una cosa abbastanza surreale, no? Come se il vostro capostruttura non parlasse, mo faccio un esempio, con voi che conducete. Cioè, non c'è proprio una, non ci stanno rapporti.
0: Ci parliamo quindi tutti i giorni, per fortuna.
14: Oh, ecco, diciamolo a chi ci ascolta, non siamo come il Carroccio. E però, diciamo, questo che cosa racconta? Racconta che c'è, i leader potrebbero non garantire la tenuta dei gruppi, e quindi, nel, come è successo a luglio, che è stata una serie di cause, potrebbe alla fine partire il cosiddetto colpo di Sarajevo, che scatena una guerra, perché a quel punto sul voto della legge elettorale si scatenano una marea, cadono, piombano una marea di tensioni che attraversano Lega e Forza Italia. Ora, io diciamo, per la mia modesta esperienza, mai dire mai, ma credo che questa volta sia una manovra veramente azzardata, mentre l'altra volta, forse perché era in prima lettura alla Camera, è stato voluto dare un segnale con i franchi tiratori, che hanno, forse ce n'era anche qualcuno dentro Fratelli d'Italia. Questa volta il rischio è veramente, è un azzardo, stanno giocando con la criptonite.
0: Molto interessante, anche i riferimenti, oltre che a Sarajevo 1914, una prima guerra mondiale che esplode tra le forze di maggioranza, Simone Canettieri, posso dire che con il solito linguaggio che rende tutto questo molto interessante e affascinante, ci ha ricordato che in Parlamento ci sono esseri umani con dei loro interessi, non sono tutti soldatini compatti, e quindi l'imprevedibilità è davvero alta.
14: E c'è anche chi ha il mutuo, perché molto interessante è andare nella banca che ha convenzionato con i parlamentari, sì, adesso c'è la fila giustamente di chi ha fatto bingo, prende 13.000 euro al mese, dice tiene il mutuo, tiene famiglia, no? Come diceva quello.
0: Ciò che dovrebbe rendere, quindi, i parlamentari più vicini ai cittadini, ma così non è ovviamente, perché questo viene visto come un Parlamento che pensa ovviamente a se stesso. Ti interrompo solo perché voglio nei pochi minuti che abbiamo provare a fare, dico una battuta a Martino Cervo e Simone Leoni, facciamo esplodere una piccola contraddizione del centrodestra, e cioè a dire, qui c'è un tema però che di fronte anche ai numeri che ci ha elencato prima, sondaggi, Alessandra Ghisleri, il fattore Vannacci è decisivo, perché quel 42% sembrerebbe forse addirittura non raggiungibile, eppure lei, Simone Leoni, come segretario nazionale dei Giovani Azzurri, Forza Italia, ha detto, anche se non, Vannacci non l'hanno nominato, ma ha detto delle cose molto chiare rispetto alle idee di Vannacci su chi è normale, sul colore della pelle, sulla fragilità ignorata, i suoi messaggi molto duri, insomma meglio perdere che andare con chi sostiene quelle cose.
16: Ma la questione non è meglio perdere, io penso che se si imbarca Vannacci si perde, e non lo dico con leggerezza, ma se noi guardiamo i sondaggi, le rilevazioni, i dati, oggi il centrodestra oscilla tra il 41 e il 42%, il campo largo è intorno al, poi se si fa il campo largo, perché anche ieri vedevo attacchi ai centristi, oscilla intorno al 44-45%, ok? Vannacci quanto vale? Vannacci oggi vale tra il 7 e l'8 al secondo del sondaggio, che sono sondaggi e poi dobbiamo vederli alla prova del voto. Ora, il problema qual è? Che tutti i sondaggi che escono ci dicono due cose. Primo, che buona parte dell'elettorato di Vannacci è un elettorato del non voto, che è essenzialmente ostile a questioni esistenziali per il centrodestra, come il voto a sostegno dell'Ucraina, e quindi resta da vedere quanta parte dell'elettorato di Vannacci voterebbe il centrodestra se lui entrasse nella nostra coalizione. E poi c'è un'altra questione: ieri sono stati presentati sondaggi di Noto che dicono che c'è sostanzialmente, rispetto al complesso elettorale del centrodestra, un 34% elettorato, quindi un terzo di tutta la coalizione, che Vannacci in coalizione non lo vuole. Quindi il rischio qual è? È che ci si prende Vannacci dentro, lui perde una parte del suo elettorato, noi perdiamo una parte del nostro, si crea un effetto mobilitazione della sinistra, si spinge Calenda, perché l'ha già detto a quel punto, nelle braccia del campo largo, e si va verso una sconfitta certa. Io invece credo che la soluzione per vincere non sia snaturarsi come coalizione e dire che in questi 4 anni di governo ci siamo sbagliati su tutto, perché poi è quello che sostiene Vannacci, perché pure questo signor Vannacci è uscito lui dal centrodestra, fa 10 video al giorno, di cui 9 contro il governo e 1 contro l'opposizione. Quindi il risultato è che secondo me si perde, a prescindere poi dall'enorme questione valoriale di fondo, che secondo me c'è soprattutto con una parte non irrilevante elettorale centrodestra e del mio partito. Quindi io penso che, proprio perché il centrodestra non può permettersi di perdere le elezioni con la peggiore sinistra di sempre, imbarcarsi Vannacci sia deleterio e non ci assicuri nessuna possibilità di vittoria. Al contrario, io penso che per vincere il centrodestra deve fare di più sulla sicurezza, deve fare di più sul taglio delle tasse, bisogna approvare un taglio delle tasse draconiano in quest'ultimo anno di legislatura e presentarsi agli elettori con la coerenza di aver fatto quello che avevamo detto in questi 5 anni. Questo serve, non snaturarsi o andare a rincorrere un estremista sul suo terreno che poi ti porta sempre più in là.
0: Una piccola obiezione, poi sentiamo l'opinione di Martino Cervo. Lei ora qui a Radio 3 e poi anche di recente in pubblico ha detto cose chiarissime sul fronte valoriale, al di là dei calcoli elettorali. Dice: persone, certo, che invece di guidare un'armata del bene scelgono la codardia o la discordia solo per vendere un libro in più o racimolare un voto, dicono che chi ha la pelle nera non è italiano, che chi è gay non è normale, che i bambini disabili vanno separati. Quindi un identikit perfetto di Vannacci. Solo che non ci sono solo i vannacciani, quel 7-8% di elettori che la pensano così. Matteo Salvini più volte non ha nascosto di pensarla su tante vicende anche internazionali allo stesso modo.
16: Ma vedi, c'è la Lega, sì, insomma,
0: o quella parte di Lega lì.
16: Su queste cose che abbiamo citato non mi sembra per niente che Salvini
0: la
16: pensi
0: in quel
16: modo. Sulla questione internazionale a me risulta che, e questo è un altro punto, ha fatto bene a citarlo, a me risulta che in questi 4 anni di governo non ci sia stata neanche una mezza volta che la Lega non abbia votato il sostegno militare all'Ucraina. Sì. Quindi vede, c'è anche questo punto: in questi 4 anni il centrodestra ha votato sempre compattamente su tutte le vicende internazionali, di politica interna e via dicendo, e questo è anche un vantaggio competitivo.
0: Però hanno entrambi festeggiato per la vittoria vittoria di AfD, tanto per dire, no? Ciò che invece ha creato sì. grandi malumori, ma anche del suo segretario Tajani.
16: Noi non siamo un partito unico, ognuno ha le proprie opinioni, però quello che misura la stabilità di un governo è come uno vota in Parlamento. Dall'altra parte c'è il campo largo che vota tutto in maniera divisa, non riescono ad avere una posizione comune. Ora io dico che per noi, anche a livello di stabilità del paese e di serenità per gli italiani, siamo una coalizione che vota nello stesso modo e che garantisce stabilità. Se ti imbarchi Vannacci, facciamo la fine del campo largo che la pensano tutti in maniera diversa e votano tutti in maniera diversa in Parlamento.
0: Estrema chiarezza.
16: Io penso che la stabilità e l'unità sia un valore.
0: Estrema chiarezza nelle parole del segretario nazionale dei giovani azzurri di Forza Italia, Simone Leoni, ricordo, un giovane militante, 24 anni se non sbaglio, militante di Forza Italia dal 2015, studente alla LUIS. Martino Cervo, a questo punto a te la responsabilità di una sintesi conclusiva, perché c'è la questione del calcolo, meglio andare con o senza Vannacci per arrivare a quel 42%, chissà se questa soglia resterà la stessa alla fine del passaggio alla Camera, però insomma a me pare che la questione valoriale sia centrale e in realtà ti porti via anche un pezzo di elettorato della Lega che sta più vicino a Vannacci che a Tajani o sicuramente a Simone Leoni, ok? Che nelle coalizioni ci stanno idee diverse, però qui insomma mi pare si possa parlare proprio di incompatibilità. Martino.
17: Allora, difficilissimo fare una sintesi, ma ci proviamo. Su due filoni proverei a impostarla. Il primo è un tentativo di rispondere a una domanda impossibile, cioè se tornassimo indietro nel tempo rispetto alla proposta fatta da Giorgia Meloni, della coalizione di centrodestra agli elettori, che se la comprimiamo sul fronte, diciamo, delle riforme istituzionali barra elettorali, prevedeva inizialmente addirittura nel programma l'elezione diretta del capo dello Stato, poi un tentativo non finito benissimo fino a qui di semipresidenzialismo o qualcosa del genere, e una riforma elettorale che avesse come nodo il tentativo di garantire una governabilità e al contempo di restituire agli elettori una possibilità di scelta con le preferenze. Una cosa è stata abortita di fatto all'inizio della legislatura, parlo dell'elezione diretta del capo dello Stato, un'altra è finita abbastanza ingorgata, ecco, in Parlamento, che era la riforma presidenzialista. La terza cosa, fino qui, serve l'ultimo passaggio, eventuali modifiche riaprirebbero una navetta tra le due Camere che non è lecito ipotizzare, si vedrà appunto a fine settembre, come è stato autorevolmente spiegato poco fa, ma va detto che fino qui è stato fondamentalmente centrato. La domanda impossibile è se avesse saputo che cosa sarebbe successo nell'alveo del centrodestra con la nascita, diciamo, del fenomeno Vannacci, che al momento non ha controprove elettorali vere ma solo percepite dai sondaggi e dall'opinione pubblica, avrebbe insistito su questa formula elettorale che oggettivamente mette il centrodestra di fronte alla non certezza di arrivare al 42%, lo ha ricordato anche il Presidente del Senato poche ore fa. Ecco, non abbiamo una risposta a questa domanda. Di certo c'è il fatto che Giorgia Meloni ha dato chiaramente modo di capire e di far capire a tutti che la coerenza rispetto a questa promessa e a questa intenzione deve essere il valore da salvaguardare soprattutto, e ha fugato i tentativi che pure ci sono stati all'interno della coalizione di dire non è che ci conviene tutto sommato un incidente parlamentare che ci faccia votare con la stessa legge con la quale alla fine della fiera abbiamo battuto il record di durata del governo, eccetera eccetera. Questa tentazione c'è stata, chiaramente Giorgio Meloni l'ha respinta e la farà di tutto per respingerla anche all'ultimo passaggio parlamentare, il che non vuol dire che questa coerenza sia poi necessariamente premiata alle urne. E qui veniamo al secondo filone di un tentativo di sintesi e di risposta. Il fenomeno Vannacci in questo momento, per quanto sia percepito e non sia ancora stato fotografato alle urne, indubbiamente esiste ed è uno dei fattori che mette a rischio il raggiungimento di quel 42%. A questo punto possono succedere ovviamente due cose: è del tutto evidente che un Vannacci in coalizione avrebbe una somma di voti che è diversa dalla somma di voti del centrodestra con Vannacci fuori, e con ogni probabilità tutto, diciamo, concorre a suggerire l'ipotesi che questa somma centrodestra con Vannacci dentro sia inferiore della somma centrodestra con Vannacci fuori più Vannacci fuori dal centrodestra, ma comunque potrebbe essere decisiva per arrivare a quel famoso 42%. E quindi questo è il primo enorme dubbio che agita il centrodestra. Anch'io ritengo in questo passaggio estremamente difficile un altro incidente parlamentare, perché quello di luglio fu favorito anche dal fatto che nessuno se lo aspettava, sia perché non era una lettura decisiva, sia perché c'era un clima che si è teso all'ultimo, ma fino a prima era ancora un po' estivo e rilassato in Parlamento. Potrebbe quindi, lo considero abbastanza improbabile in questo momento, i centri di percorso, anche se abbiamo visto di tutto. Torno al tema Vannacci. Se nessuno è sicuro di arrivare al 42%, io ricordo sommessamente che a quel punto dovessimo mai avere due coalizioni che arrivano al 41,9%, a quel punto saremo sostanzialmente in una situazione di pentapartito, cioè una situazione da 1985 in cui con un proporzionale puro si fanno i conti dopo le urne, a partire prevedibilmente da un partito centrale che tutto immagina pensare essere quello di Fratelli d'Italia. È un'ipotesi ovviamente molto azzardata, ma
0: un formidabile ritorno alla Prima Repubblica nel 2027. Martino Cervo, continueremo.
17: Sarebbe una paradossale contraddizione di tutte le motivazioni che hanno spinto a questo tipo di legge, cioè di garantire la governabilità con un premio. Però il 42, ripeto, bisogna arrivarci.
0: Martino Cervo, vice direttore della Verità, grazie di essere intervenuto a Radio 3 stamattina, così che ringrazio molto Simone Leoni, magari ci risentiremo, insomma il suo punto di vista ha fatto emergere un'anima molto interessante a cui dare spazio, direi, dentro il fronte del centrodestra di Forza Italia. Il professor Roberto Dalimonte al principio ci ha dato un po' di punti per capire esattamente cosa sta accadendo con la legge elettorale, grazie a Alessandria Ghisleri e a Simone Canettieri. Noi continuiamo aprendo la nostra piazza. Mi ha appena raggiunto in studio Rosa Polacco, a cui cedo con gioia la parola. Ciao Rosa.
18: Ciao Pietro, buongiorno. Beh, insomma, sui social si discute, sappiamo, da giorni, da settimane, molto di legge elettorale, naturalmente presso chi se ne interessa. In rete trovate tantissimi approfondimenti e commenti. Oggi vi segnalo quello sul sito di pagellapolitica.it, come il Senato ha modificato la riforma della legge elettorale, di Federico Gonzato, che si sofferma su tutti i passaggi che ha visto la legge. Però c'è un aspetto fondamentale da sottolineare che riguarda appunto tutti i passaggi e i cambiamenti che sono intervenuti in questa legge, ed è quello che riguarda la questione di genere, le preferenze, questione sulla quale anche la politica si sta, come il Senato ha modificato la riforma della legge elettorale di Federico Gonzato, che si sofferma su tutti i passaggi che ha visto la legge. Però c'è un aspetto fondamentale da sottolineare che riguarda appunto tutti i passaggi e i cambiamenti che sono intervenuti in questa legge, ed è quello che riguarda la questione di genere, le preferenze, questione sulla quale anche la

0: delle donne in Parlamento ed è sicuramente un aspetto su cui dovremo tornare.
1: Buongiorno, mi pare che il professor Dalimonte si dimentichi che le riforme più importanti nel nostro paese sono avvenute proprio col proporzionale, la riforma sanitaria, lo statuto dei lavoratori. Sì, era frammentato il mondo politico, però è riuscito a fare più cose che con questa cosiddetta stabilità. Paolo, Firenze.
0: Grazie a Paolo, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo anche sul nostro profilo La Città di Radio 3. Francesco dice: un colpo di Stato bello e buono, il governo vuole diventare un terzo potere autonomo. E poi ancora Davide dice: la grande novità negativa sta nelle nuove regole per accedere al Parlamento, la raccolta delle firme necessarie per poter partecipare alle competizioni elettorali, che creano di fatto reale impedimento all'accesso e al Parlamento. Ne abbiamo parlato anche di questo poco fa.
2: Trovo che la cosa più grave della gestione del governo da parte di questa compagine attuale è che non tengono conto delle istanze di tutti, ma esclusivamente della loro visione politica. Il governo di un paese dovrebbe essere questo, tenere conto appunto e mediare. Quindi questa legge elettorale è esclusivamente per far passare un unico punto di vista. Alma Bergamo.
0: Grazie anche ad Alma. Torno sulla rete perché ieri durante le dichiarazioni di voto, insomma, gira molto questo video, questo frame di Francesco Boccia, presidente dei senatori del PD, che nelle dichiarazioni di voto ha detto appunto: state cacciando le donne dal Parlamento.
3: Questa legge elettorale si basa su un fondamento: avere una maggioranza che permetta a chi governa di ottenere il 2/3 del Parlamento per non essere soggetta ad un referendum per stracciare la Costituzione ed eleggere il Presidente della Repubblica, Vittorio da Napoli.
0: Grazie anche a Vittorio. Invece, sempre su Facebook, Panzella dice: non si cambia la legge elettorale a ridosso delle elezioni. Ci lasciamo per qualche minuto, ascoltiamo Giornale Radio, torniamo tra pochissimo in diretta con Tutta la città ne parla.
4: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. In apertura il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Molti temi delicati affrontati. Ci aggiorna in diretta da Strasburgo l'inviata Claudia Stamerra.
4: Sì, buongiorno da Strasburgo. Un lungo discorso, quello della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. L'Europa in tempi di grandi possibilità e grandi pericoli, ha citato lo scrittore inglese Dickens, che descriveva il vecchio continente all'epoca della Rivoluzione Francese. La Presidente della Commissione, all'inizio del suo discorso sullo Stato dell'Unione, qui al Parlamento di Strasburgo, per descrivere la sfida che attende gli europei, economia, relazioni internazionali, ma anche la ricerca della pace e il controllo dell'impatto ambientale, delle tecnologie strategiche come l'intelligenza artificiale e poi la questione dell'energia con la guerra tra Stati Uniti e Iran e la vicenda dello stretto di Hormuz. Dobbiamo contare meno sull'energia esterna e più su quella prodotta in Europa pulita. Altro punto importante, i rapporti globali con la Cina. La Presidente della Commissione intende portare avanti politiche che bilancino le relazioni commerciali con il dragone dell'estremo oriente. In aula von der Leyen ha presentato poi la prossima cooperazione globale con il Canada. Presente il Premier Kearney, accolto come primo membro associato dell'Unione Europea. Vogliamo un'Europa indipendente che resti nelle mani degli europei, non vogliamo

0: Un'Europa minata da attori esterni che si muovono contro la nostra unità territoriale, che ci vogliono divisi. Così la Presidente della Commissione sul disgregamento della democrazia anche a causa della disinformazione diffusa. E poi rinnovato l'impegno europeo a sostegno dell'Ucraina, annunciato un programma di cooperazione, ampio spazio alla guerra ibrida. Sul tavolo c'è anche un manuale europeo sulla codificazione delle risposte alle minacce ibride con la previsione di rispondere in modo comune. E la Presidente ha annunciato anche nuovi strumenti di potenziamento della difesa europea. Infine il Kids Act, che intende tutelare i ragazzi al di sotto dei 13 anni che usano i social. E da Strasburgo è tutto, la linea allo studio.
1: Si sono intensificati nelle ultime ore gli attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Nikopol, causando la morte di 5 persone e il ferimento di altre 7. Sulla linea ferroviaria Kiev-Nikolaev è stato colpito un treno. Tutti salvi, passeggeri e il personale di bordo portati in salvo pochi minuti prima. Nella notte, missili di Mosca hanno bersagliato infrastrutture energetiche nella regione di Poltava. Gravemente danneggiata una nave cargo nel porto di Chornomorsk sul Mar Nero.
2: E adesso andiamo a Gaza. 12 morti e centinaia le persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo crollato, reso pericolante per i bombardamenti dei mesi scorsi. L'inviata.
3: Mentre si scava fra le macerie, il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra cui diversi bambini, e centinaia fra dispersi e feriti. Il palazzo crollato a Gaza City aveva 6 piani e ospitava più di 60 famiglie, lo riferisce la protezione civile della striscia. Le cause del crollo dell'edificio non sono ancora note, ma la tragedia sembra la diretta conseguenza della guerra. L'edificio crollato aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani nella striscia di Gaza. E sotto le macerie restano ancora almeno 6 famiglie. Intanto il ministro della difesa israeliano Israel Katz assicura che è solo questione di tempo prima che lo Stato ebraico riprenda una guerra su vasta scala a Gaza e inizi a incoraggiare l'emigrazione dei suoi 2 milioni di palestinesi. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR3.
1: Si inasprisce lo scontro fra le milizie Houthi e l'Arabia Saudita. Riyadh accusa ribelli yemeniti alleati dell'Iran di aver lanciato un drone contro la Mecca, città santa dell'Islam. Gli Houthi negano e invece rivendicano l'abbattimento di un caccia saudita F-15 che stava sorvolando il territorio da loro controllato.
2: Il network televisivo CBS ha pubblicato una serie di immagini che testimoniano i gravi danni riportati dalle basi militari americane in Medio Oriente, sottoposti ad attacchi da parte di missili e droni di Teheran. Le foto, fornite da militari che hanno richiesto l'anonimato, mostrano edifici distrutti e numerosi mezzi aerei e di terra colpiti. Non le stiamo difendendo, stiamo solo a guardare mentre vengono distrutte, accusa l'emittente, sottolineando come l'opinione pubblica sia stata tenuta all'oscura delle conseguenze dei raid iraniani. Noi con le notizie ci fermiamo qui, adesso la linea a Tutta la città ne parla, prossimo giornale radio alle 13.45.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Tutta la città ne parla.
6: Questa legge sovverte la Costituzione, calpestando la norma che ne rappresenta il fondamento primo, quella dell'articolo 1, per il quale l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Quando la Costituzione repubblicana pone il lavoro a fondamento della Repubblica, essa intende che al lavoro si ispira l'attività legislativa del Parlamento. E poiché parlare di lavoro è come parlare dei lavoratori, la Costituzione intende che la popolazione lavoratrice italiana entri nel sacro recinto della legislazione per divenirvi essa stessa produttrice di diritto. Il trapasso dal suffragio ristretto al suffragio universale era già ispirato a questo scopo. Ma per un lungo periodo questo potere potenziale incontrò grandi difficoltà per tradursi in facoltà reale ed effettuale. Per divenirlo occorreva compiere ancora un passo. Al suffragio universale doveva aggiungersi il sistema proporzionale.
7: Rieccoci, Radio 3 in diretta, Tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono. Questo era il discorso che nel 1953 Umberto Terracini, senatore del Partito Comunista Italiano, tenne contestando il premio di maggioranza previsto letto da quella che sarà poi denominata la legge truffa, la voce è quella di Claudio De Pasqualis, che ha letto il discorso di Terracini all'interno di una puntata di Wikiradio andata in onda a febbraio 2025, raccontata dallo storico Mauro Boarelli, che si soffermava proprio su questa parentesi maggioritaria durante una lunga storia all'insegna del proporzionale, che è quella che ha caratterizzato l'intera prima Repubblica, insomma, dalla nascita della democrazia nel nostro paese fino al passaggio alla seconda, quasi mezzo secolo dopo. E tutto questo in una puntata di Tutta la città ne parla che abbiamo dedicato, non lo facciamo spesso, ma insomma le vicende parlamentari, perché quello che è accaduto ieri in Senato è importante, il secondo passaggio, poi si aspetta il completamento dell'iter con il terzo e sicuramente più travagliato passaggio alla Camera dello Stabilicum, così la chiama la maggioranza questa legge che il professor Roberto Dalimonte, tra gli altri ospiti, nella prima parte ci ha spiegato nei suoi punti fondamentali: il premio al 42%, il premio in maggioranza, che consentirebbe già la quarta votazione a chi vince di votare il Presidente della Repubblica anche da solo, e tanto per dire, e poi molti altri aspetti. Sullo sfondo la questione, che devo dire è emersa molto bene anche dalle parole del segretario dei Giovani Azzurri di Forza Italia Simone Leoni e dalle osservazioni di Martino Cervo della Verità, questa specie di piccola contraddizione che sta, piccola si fa per dire, esplodendo dentro la destra italiana tra maggioranza di governo e il crescente partito di Roberto Vannacci, che Alessandra Ghisleri poco fa ai nostri microfoni qui a Radio 3 ha valutato intorno all'8%, ma potrebbe salire anche di più. Ora c'è anche la storia, però. Una signora, un'ascoltatrice, Rosanna da Aversa, ci scrive in un messaggio: guardiamo agli altri paesi, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Francia, hanno leggi elettorali, vabbè, più o meno, che vanno dall'800 fino a oltre gli anni 50. In Italia ne sono state cambiate 9 in 80 anni, forse 9 è un po' troppo, ma insomma, basterebbe questo per capire che la nostra classe politica è in gran parte inaffidabile e poco interessata al bene del paese. E in qualche modo però, se forse 9 sono troppe, ha ragione Rosanna a indicare come il ricorso alla modifica della legge elettorale, fatto spesso a fine legislatura, sia un po' una cattiva abitudine della classe politica del nostro paese. È così? Lo chiedo alla storica contemporaneista, grande studiosa dei partiti politici italiani, la professoressa Simona Colarizzi. Bentornata a Radio 3.
8: Buongiorno, grazie di avermi invitato. Sì, no, non è così ovviamente, nel senso che è una storia di impotenza nel riuscire a riformare la Costituzione, perlomeno per quello che riguarda gli ultimi anni. Ricordiamoci, prima abbiamo sentito il discorso sulla legge truffa, che è una legge del 53, dal 53 al, diciamo, al 91-92 si rimane con la stessa legge, il proporzionale. Quindi sono ben diversi gli argomenti che erano quelli del 53 rispetto a quelli del 91-92, quando è emerso il bisogno di ridisegnare un sistema politico. Sono passati 40 anni più o meno, e quindi il problema anche delle leggi elettorali che vengono contemporanea alla Costituzione del 45, come è logico pensare, con le trasformazioni della società sono diventate, emergono quelle che sono dei grossi problemi di governabilità. Cioè nel 53 il discorso della governabilità era un discorso in una situazione fortemente polarizzata della società, in cui erano i pericoli, la guerra appena finita, il pericolo di una destra in ascesa. Questo viene in genere molto sottovalutato, ma c'è una destra in ascesa, il problema internazionale di una guerra fredda. Tutti questi elementi avevano un peso nel discorso di un premio di maggioranza che in qualche modo stabilizzasse la situazione politica. E ovviamente non è mai una stabilizzazione di una situazione politica attraverso una riforma elettorale, non è la cosa migliore. però in qualche modo la situazione del 53 è una situazione molto molto grave di contrapposizione.
7: Senta, allora prego, concludo, prego, poi le faccio un'altra domanda. No, perché vabbè, gliela faccio subito allora. Lei ha spiegato come, insomma, dopo 40 anni o quasi di proporzionale puro si sia affacciata dopo il tramonto dei partiti tradizionali, c'è stata Mani Pulite, il crollo del muro di Berlino, è cambiato il mondo nei primi anni 90, si sia manifestata l'esigenza diffusa di, insomma, un bisogno di maggioritario, come dire. Tuttavia oggi, per esempio, abbiamo ascoltato un po' di telefonate a prima pagina, sembra quasi che almeno una parte dell'elettorato, chiamava una signora chiaramente di sinistra, di centrosinistra, si sia un po' cambiata strada, nel senso che addirittura lei e altri messaggi che ho letto se la prendevano un po' con i partiti del centrosinistra che hanno avuto così, preso questa sbandata per la governabilità, per il maggioritario, e quasi quasi auspicano il ritorno a un dibattito parlamentare, una dinamica incentrata sul proporzionale di stile novecentesco, come se questa cosa piacesse un po' di più. È interessante, no?
8: Sì, certo che è interessante, ma è proprio tutta la condizione politica di oggi. Vede, il problema del maggioritario per la classe politica di oggi è ben diverso dal discorso di coinvolgere realmente la popolazione. Si vuole fare delle elezioni politiche, quasi dei referendum, il che non ha senso. Veramente non ha nessun senso, e soprattutto quello che colpisce è che il Parlamento in questo modo non viene mai coinvolto. Le liste, lo sappiamo, insomma, non possono cercare attraverso una riforma elettorale di modificare o di piegare un sistema politico che è un sistema politico malato. È un sistema politico che è privo di rappresentanza, di una classe politica partitica che ha perduto la rappresentanza, ma lo vediamo ogni scadenza elettorale. Sarà questo un modo per chiamare gli elettori? Stiamo in un pericoloso momento di populismo.
7: Lo spettro di una grande astensione a fronte di un'alta partecipazione quando ci fu il referendum costituzionale, come dire, le persone se vogliono ci vanno a votare, no?
8: Se vogliono ci vanno, ma non vanno a votare il partito.
7: È chiaro.
8: Questo è il vero problema, perché questa classe politica è la classe politica che però fa le liste. Fa le liste bloccate, non va più a entrare nei meccanismi della democrazia. Questo è a livello storico una questione di legittimità del potere politico, e la legittimità del potere politico è qualcosa di estremamente delicato.
7: È una questione di enorme importanza che ovviamente affiora quando si parla di legge elettorale. Simona Colarizzi,
8: allora non è...
7: No. Ci torniamo, ci
8: prego,
7: torniamo.
8: Prego, prego.
7: Grazie, una delle massime storiche dei partiti politici italiani. Grazie per il suo intervento conclusivo. Tutta la città ne parla. Che finisce qui. È il momento di Radio 3 Mondo. E noi torniamo come sempre domani mattina alle 10.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, siete all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Costanza Spocci in redazione, Marco Pompi in regia, Simone D'Arrigo alla console. Gli Houthi intrappolano l'Arabia Saudita nella guerra, il titolo della prima pagina del Financial Times che abbiamo letto questa mattina in apertura della rassegna stampa internazionale. Sono molti sulla stampa internazionale gli articoli dedicati alle conquiste territoriali dei ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, che in questi giorni hanno preso il controllo strategico dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta di accesso meridionale al Mar Rosso, un'operazione militare travolgente che ha costretto al ritiro le forze governative yemenite riconosciute dalla comunità internazionale. Questa avanzata mette seriamente a rischio il commercio marittimo globale, già penalizzato dalle tensioni attorno allo stretto di Hormuz, stringendo l'Arabia Saudita in una tenaglia strategica tra il controllo iraniano dello stretto e quello degli Houthi a Bab el-Mandeb. In questo momento i sauditi si sentono particolarmente vulnerabili. Ieri ha destato allarme il lancio di un drone da parte degli Houthi verso lo spazio aereo della città santa della Mecca, frequentato ogni anno da milioni di musulmani, ed è dopo di questa mattina la notizia che gli Houthi rivendicano l'abbattimento di un caccia F-15 che sarebbe stato abbattuto, una caccia saudita, nella provincia di Marib. Faremo il punto su questa avanzata degli Houthi e sullo smarrimento del Regno Saudita cerchiato e isolato. Poi parleremo di mappe e geografia. L'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato pochi giorni fa la risoluzione Correct the Map con 164 voti a favore per una rappresentazione più accurata dell'Africa nelle mappe. Al centro c'è la proiezione di Mercator, ideata nel 500 dal cartografo fiammingo Gerardus Mercator, che fa apparire il continente molto più piccolo rispetto alle sue dimensioni reali. E l'ONU invita a utilizzare proiezioni a superficie equivalenti come Equal Earth, soprattutto nelle scuole, nei media e sulle piattaforme digitali. E secondo un'indagine Ipsos, l'82% degli italiani chiede un racconto più equilibrato dell'Africa, percentuale che sale all'88% tra la generazione Z. E il 67% associa ancora il continente soprattutto a povertà, malattie e migrazione. Correggere la mappa significa quindi anche correggere lo sguardo con cui si racconta il continente africano. Parleremo di questo con una geografa e con una rappresentante di AMREF, la ONG impegnata per migliorare la salute in Africa. Il numero per i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti è il 335 5634 296.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.
0: Ecco, sentite in questa clip presa da Al Jazeera il tono decisamente enfatico, battagliero, del portavoce militare degli Houthi, Yahya Sari, il quale dice che il gruppo ha lanciato decine di missili balistici e droni contro la base aerea di King Khalid nel sud dell'Arabia Saudita, prendendo di mira hangar, radar, piste di atterraggio e depositi di munizioni. Avverte che se le operazioni saudite nello Yemen dovessero continuare ci sarebbero attacchi su più ampia scala contro l'Arabia Saudita. Noi parliamo di questo conflitto con Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen e zona di conflitto, fondatrice della newsletter Golfi, voce di Radio Tremondo e autrice, ricordo il suo ultimo libro, dei Partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente, libro pubblicato da Mondadori. Buongiorno Laura Silvia.
2: Buongiorno, buongiorno Roberto, buongiorno ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
0: Allora, Laura Silvia, appunto spiegavo come questa mattina nella segna stampa molti titoli, addirittura c'era quasi un dossier del quotidiano francese Figaro dedicato a questa travolgente offensiva degli Houthi, e ti chiederei subito perché e come gli Houthi sono stati capaci di realizzare con successo l'offensiva di questi giorni.
2: Sì, ci sono diverse motivazioni di questa campagna che si è composta da due parti. La prima parte, i nomi sono importanti e capirete anche dai nomi che vi dico anche quali sono le intenzioni. Cioè la prima parte di questa campagna si chiama rompere l'assedio, riferendosi alla presenza saudita sul territorio che viene ritenuta una presenza solamente esterna e coloniale, e l'altra fetta di campagna, che è quella attualmente in corso, è ha questo titolo perché Allah è il più grande, il più giusto nel punire. E quindi da questi elementi capite che l'obiettivo fondamentalmente è dare una lezione ai sauditi da un punto di vista morale e dal punto di vista tecnico scacciare indietro i sauditi dalla loro presenza fisica anche o per interposto gruppo, per interposta milizia o per interposto governo sullo Yemen. Come ci sono riusciti? Perché questa è la domanda che si fanno tutti vedendoli, diciamo così, in ciabatte e Kalashnikov. Innanzitutto questa avanzata strategica è stata molto interessante perché è portata avanti appunto con artiglieria e forze di terra attraverso, diciamo, dei valichi di terra che poi sono riusciti a portare gli Houthi dalla città di Hodeida, che era comunque sotto il loro controllo, una città di mare, lo ricordo, verso l'altra città di mare, l'altro porto importante che è Moha, attraverso, diciamo, un punto, uno snodo nevralgico che si chiama Koha. E questo passaggio è stato possibile, non sarebbe stato possibile se le forze sul terreno, le forze yemenite del governo centrale, in particolar modo il gruppo Le Khatib guidate da Tarek Saleh, che è il nipote dell'ex presidente Ali Abdullah Saleh, non si fossero in qualche modo disciolte al sole. E questo è stato possibile per un paio di motivi. Innanzitutto perché non hanno sicuramente la determinazione che hanno gli Houthi, quindi c'è un aspetto, diciamo così, legato alla qualità morale del combattimento. L'altro aspetto, perché le dotazioni ce le hanno, ce le avevano, sono anche dotazioni statunitensi, come si vede da tutto quello che è stato lasciato sul terreno da questi gruppi e che è stato poi ripreso e preso in mano dagli Houthi, dal fatto dalle divisioni interne, perché l'associazione delle truppe di Tarek Saleh non poteva essere di successo se non avessero avuto le spalle coperte dalle cosiddette brigate del gigante. Le brigate del gigante sono delle milizie presenti alla città di Taiz, molto vicine al partito dei fratelli musulmani, da sempre opposto agli Houthi e a cui gli Houthi si opponevano, e di fatto negli ultimi anni erano state molto finanziate dagli Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricacciati indietro dalle coste dello Yemen, proprio dai sauditi all'inizio del 2025. Questa, la mancanza di questa copertura, li ha resi fisicamente più deboli, militarmente più deboli, ma il punto è che c'è stato un problema di comunicazione tra gli avamposti delle Brigate del Gigante e quelle di Tarek Saleh, per cui si è creata, diciamo, questa faglia di comunicazione che poi era anche fisica, che ha permesso l'avanzata degli Houthi, e a quel punto si sono ritirati. C'è da dire che su questi litigi interni una delle ragioni probabilmente è il fatto che le cosiddette brigate del gigante non amano molto comunque la presenza dei sauditi sul territorio, e che quindi in un ragionamento per cui appunto l'amico del nemico è mio amico, non so come dire, naturalmente abbiano favorito l'avanzata degli Houthi, perché alla fine il tema per, diciamo, queste milizie yemenite è questo, cioè più che essere fedeli al potere esterno che ti finanzia, la cosa importante è dare lo Yemen agli yemeniti e fare in modo che gli yemeniti si risolvano i loro problemi da soli. Quindi su questo le Brigate del Gigante certamente preferisco gli Houthi ai sauditi e a Tarek Saleh. Questo, diciamo, è il quadro. In questo quadro gli Houthi adesso stanno cercando di scendere ancora più a sud, quindi hanno conquistato fino alla città di Dabab, che si trova dopo Moha sul mare, e cercano di arrivare fino ad Aden. L'altro punto invece di combattimento, che è quello in assoluto più importante, è il Mareb, la regione a sud, diciamo, dei governatorati già in mano agli Houthi da tanto tempo, che è quella invece più fedele al governo centrale yemenita, quella più importante, con un governatore molto vicino ai sauditi, molto presidiata. Ci sono delle montagne che separano il Mareb dal nord, che gli Houthi non sono mai riusciti a scavalcare, ed è poi la regione che ha tutto il petrolio, quasi tutto il petrolio dello Yemen, insieme all'Hadramut. Quindi chi se la prende di fatto governerà lo Yemen insieme ad Aden, e questo certamente l'obiettivo degli Houthi.
0: Ecco, Laura Silvia Battaglia, in questo contesto l'Arabia Saudita appare sola, no? In questo contesto ostile. Trump non è disposto in questo momento ad aiutarla più di tanto. Anche il patto della Mecca con la Turchia e il Pakistan, no? Del 7 agosto scorso, siglato dai sauditi, non sembra aver portato dei benefici a Riyadh.
2: Sì, certamente. Allora, il patto La Mecca io ho sempre pensato e continuo a sostenere che non è stato mai pensato per proteggere i tre componenti da attacchi provenienti dalla Lega Araba. Cioè, quell'accordo lì è un accordo che verrà portato avanti e diventerà operativo, a mio parere, solo e se soprattutto Israele attaccherà uno dei tre paesi, ma non se un paese che fa parte della Lega Araba, di cui comunque essi fanno parte, attaccherà uno dei tre. Che altra questione, soprattutto il Pakistan, perché voglio ricordare che il Pakistan ha delle, diciamo così, delle dirigenze che sono anche sciite, che sono comunque correlate sia agli iraniani che agli Houthi yemeniti, quindi tutto questo, diciamo, è impensabile. E quindi la questione adesso però è molto interessante, perché effettivamente quando i rumors dicono che entra in gioco l'Inghilterra, che è una cosa plausibile, no? Pensando che possa dare appunto a Riyadh un sostegno logistico, una copertura aerea, questo è plausibile, ma è abbastanza interessante questi rumors che parlano di eventuali contatti con Israele, ed è qui che si vedrà, che si vede, insomma, negli Stati Uniti che cosa sono stati in fondo capaci di fare in questa operazione divide e timpera molto strategica, che insomma è stata l'arma in mano loro, mettere l'Arabia Saudita contro gli Houthi e viceversa, e l'altro aspetto è vedere che cosa può fare l'Arabia Saudita rispetto ad Israele e Israele nei confronti dell'Arabia Saudita, che non aspetta certamente altra occasione che non siglare eventualmente questi patti d'Abramo per garantire a questo paese una, diciamo così, una sorta di difesa. Ricordo tra l'altro che era stata immaginata una un'operazione di terra sullo Yemen da parte di Israele, motivo per cui il paese ha anche attivato i suoi rapporti con la Somalia e mettendosi d'accordo con gli emiratini ha anche posto delle posizioni, diciamo così, delle rampe di lancio aeree proprio esattamente in uno dei più interessanti spot aeroportuali sul Corno d'Africa. E quindi, diciamo, questa operazione era funzionale all'idea di prepararsi una minaccia che venisse agli Houthi, oppure addirittura fare un deployment di truppe all'interno dello Yemen. Questa ipotesi poi venne scongiurata da Trump stesso, anche dalla sua dirigenza non politica ma militare, non se ne fece nulla, e poi a quel punto Trump fece questo cessate il fuoco, questo accordo con gli Houthi nel febbraio del 2025, che di fatto è ancora assolutamente attivo.
0: Ecco, c'è un messaggio di un ascoltatore, Claudio da Verona, che invita la NATO a concentrare i suoi sforzi anche per contrastare gli Houthi, inviando sul campo navi e forze disposte a salvaguardare gli interessi economici. E, Laura Silvia Battaglia, prima di salutarci, tu prima accennavi alla lezione morale che gli Houthi vorrebbero dare ai sauditi, quindi anche una componente religiosa, quindi dobbiamo interpretarla anche in questo senso, questo drone che è stato intercettato nei cieli della Mecca, una diretta minaccia alla città santa, insomma.
2: Ma questo è controverso, nel senso che io posso certamente dirvi che da 15 anni guardiamo quantità infinite di video degli Houthi che con l'aiuto anche delle AI mostrano truppe che vanno alla conquista della città santa della Mecca, di Mecca e Medina, che si riprendono Mecca e Medina, cioè, diciamo, questa è la narrativa generale. Dopodiché quanto di questo sia solo propaganda e quanto di questo possa essere poi un'azione appunto volta a creare una forma di deterrenza, questo al momento non è così chiaro. Certamente io non escludo che ci siano all'interno ormai del gruppo del cerchio magico di Abdul Malik al-Houthi e di Yahya Sari alcuni che pensano che forse sia una buona cosa lanciare una minaccia direttamente sulla città santa, cosa che comunque insomma getterebbe tra l'altro gli Houthi in una posizione molto critica e problematica nei confronti di tutti i musulmani del mondo. Attualmente c'è anche una polemica in corso, si dice che questo discorso sia frutto solo della propaganda saudita. Non sono in grado di dirvi né dall'una né dall'altra parte che cosa sia più vero. Però certamente che la tensione sia arrivata alle stelle, diciamo, tra i due paesi e tra le due entità, questo insomma mi sembra chiaro e purtroppo non pacifico.
0: Insomma, con sicuramente continueremo a Radio Tremondo a seguire gli sviluppi di questo conflitto. Vi daremo tutti gli aggiornamenti nella rassegna stampa internazionale. Io intanto ringrazio Laura Silvia Battaglia per essere stata oggi con noi a Radio Tremondo.
2: Grazie Roberto, grazie a tutti.
3: Everything you think you know about our world is a distortion of reality. Yep, we're still using a 16th century map projection that intentionally minimizes Africa's true size. Look at these two land masses. On most world maps, they appear almost equal. The truth? Africa is 14 times larger than Greenland. Africa isn't just big, it's a giant. It's the size of the United States, China, India.
0: Ecco, adesso parliamo di mappe e geografia. Avete sentito in questa clip presa dalla campagna Correct the Map, correggi la mappa. La voce diceva: tutto ciò che pensi di sapere sul nostro mondo è una distorsione della realtà. Sì, usiamo ancora una proiezione cartografica del XVI secolo che riduce intenzionalmente le reali dimensioni dell'Africa. Guardate queste due masse continentali, sulla maggior parte delle mappe del mondo sembrano quasi della stessa grandezza. La realtà? L'Africa è 14 volte più grande della Groenlandia. L'Africa non è semplicemente grande, è gigantesca, ha una superficie pari a quella di Stati Uniti, Cina, India, Giappone, Messico e gran parte dell'Europa messi insieme. Non è solo una questione di dimensioni, è una questione di potere e di percezione. E parliamo di questo, quindi, dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha approvato il 4 settembre la risoluzione, appunto, Correct the Map, con 164 voti a favore per una rappresentazione più accurata dell'Africa nelle mappe. Io intanto saluto i nostri ospiti con cui parleremo di questo tema. Elena Dell'Agnese, presidente dell'Associazione dei Geografi Italiani, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: E saluto anche Marta Sasci, direttrice dei programmi di AMREF Italia, l'ONG impegnata per la tutela e la promozione della salute in Africa, che ogni anno pubblica anche un rapporto su come l'Africa viene rappresentata nei media italiani. Ecco, io partirei da Elena Dell'Agnese, che tra l'altro è una voce che potete sentire anche nel programma Le parole della geografia, il programma di Radio 3 a cura di Anna Maria Giordano. Sono 21 parole, potete riascoltarle su Rai Play Sound queste puntate. Ecco, volevo chiederle intanto un primo giudizio su questa decisione presa dall'Assemblea Generale dell'ONU.
4: Ma innanzitutto credo che sia molto importante il fatto che sia stato riconosciuto a livello ufficiale che la rappresentazione geocartografica ha un'importanza nella costruzione del mondo, non è solo qualche cosa di cui noi ci dobbiamo fidare, ma è qualche cosa che noi dobbiamo mettere in esame criticamente e lucidamente, nel senso che è vero che siamo abituati a vedere proiezioni di Mercatore, le abbiamo sempre avute appese nelle aule scolastiche o alle spalle, per esempio, dei commentatori televisivi, e quindi sono il tipo di rappresentazione del mondo a cui noi tendiamo a credere. Non è necessariamente la più corretta, anzi, come è stato dimostrato, è fortemente distorsiva. Io vorrei dire, non è distorsiva perché si vuole distorcere la realtà, non è che Mercatore venga utilizzato perché si vuole rimpicciolire l'Africa. È una carta che si è imposta perché era straordinariamente utile per la navigazione, è stata realizzata e pensata e disegnata per quello. Quindi si è imposta ed è poi stata quella largamente accettata.
0: Ecco, oggi tra l'altro la cartografia si affida al digitale, quindi probabilmente anche questo cambia molto, no?
4: Però la rappresentazione del planisfero è qualcosa di cui noi siamo abituati ad avere anche in forma, come dire, materiale sulla carta, quella del doppia parola, la carta sulla carta, nel senso che è il tipo di carta che noi abbiamo quando apriamo un quotidiano, una rivista, appunto quello che abbiamo, utilizziamo anche per campagne pubblicitarie, eccetera, eccetera. Quella Mercatore è la carta che abbiamo tutti in mente e certamente ci fa pensare che l'America Latina e la Groenlandia siano di dimensioni più o meno paragonabili. Non è così. La carta proposta, raccomandata dalle Nazioni Unite, si chiama Equal Earth, è stata realizzata da un gruppo di ricercatori nel 2018 e ha come caratteristica quella di essere una carta equivalente, e che cioè distorce leggermente la configurazione dei continenti, ma offre una rappresentazione corretta della loro superficie di area.
0: Quindi, Elena Dell'Agnese, possiamo dire che comunque le mappe non sono mai neutre, non sono fotografie, ammesso che anche le fotografie possono essere definite sempre neutre, no?
4: No, le carte non sono necessariamente neutre, non possono esserlo. La carta per definizione è una rappresentazione ridotta, approssimata e simbolica della realtà. Ridotta perché è ridotta, non è la carta di Borges. È simbolica perché sulla carta noi scegliamo delle icone che rappresentano oggetti che noi decidiamo corrispondere a quelli che sono nella realtà, è approssimata perché ogni carta è una rappresentazione di qualche cosa che non è un piano, e cioè una superficie sferica che noi dobbiamo ridurre a un piano, quindi passiamo in termini di dimensioni da 3 a 2 e chiaramente non abbiamo la possibilità che non quella di distorcere quello che rappresentiamo.
0: Ecco, intanto grazie per queste precisazioni. Io vorrei chiedere a Marta Sasci, direttrice dei programmi di Amref Italia, un po' anche quando è cominciata questa battaglia dell'Africa, no? In particolare il paese che si è più impegnato negli ultimi tempi insieme ai paesi dell'Unione Africana è stato il Togo, per arrivare a questa nuova mappa.
5: Buongiorno a tutti. Allora, diciamo che questa battaglia è cominciata, si possono vedere appunto sia dalle rappresentazioni, dalla proiezione anche di Carl Peters nel 1973, che molte volte anche confluisce con quello che era poi tutto il processo di indipendenza dei paesi africani, più tardivi appunto nel 75, dove l'Africa comunque voleva un po' lasciarsi alle spalle la rappresentazione, diciamo, marginale e distorta del continente. Da questo poi, sempre con la crescita anche dell'Unione Africana e di una ricerca di ownership, proprio di appropriazione della propria rappresentazione, diciamo che ci sono sempre di più delle politiche e delle campagne che vogliono una rappresentazione culturalmente, simbolica e anche geograficamente di un'Africa che sempre possa essere sempre più veritiera alla realtà. Quindi l'Unione Africana ha adottato quest'anno l'iniziativa Corrette Maps of Africa, affidandola proprio alla guida del Togo per promuovere l'uso di queste proiezioni cartografiche, e il Togo è riuscito appunto, a guida del Ministero degli Affari Esteri togolesi, a portare avanti questa battaglia diplomatica sostenendo quello che sono le corrette dimensioni dell'Africa, che appunto adesso vediamo in questa rappresentazione e che ha avuto questa risoluzione appunto il 4 settembre del 2026, con l'impegno del Togo a portare appunto questo grande risultato concreto davanti alle Nazioni Unite.
0: Ecco, dal vostro punto di vista, ricordo lei è anche italo-mozambicana, no? Quindi legata in modo particolare, sì, alla terra africana. Questo voto delle Nazioni Unite non è un favore che si fa all'Africa, ma lo considerate, immagino, anche un'azione soprattutto di giustizia, no?
5: Certo, come afrodiscendente, ma anche come direttrice dei programmi di una ONG internazionale come Amref Health Africa, che è autenticamente a guida africana, ricordiamo che è stata fondata nel 1957 proprio in Kenya, il nostro quartier generale in Kenya, questo appunto, come anche diceva lei, è proprio un riconoscimento di quella che è la veritiera rappresentazione, ed è estremamente importante, come diceva come si diceva prima, anche a livello simbolico, perché secondo un'indagine Ipsos che noi portiamo avanti come Amref ogni anno sulla percezione dell'Africa in Italia, l'82% degli italiani chiede proprio un racconto più equilibrato dell'Africa, e di questi l'88% sono proprio la generazione Z. Quindi ancora associamo l'Africa a parole come povertà, malattia, migrazione. E quindi avere una mappa che sia corretta e che possa dare il valore simbolico, ma anche proprio la percezione della grandezza del continente africano, ha anche un peso culturale in un contesto anche geopolitico importante, dove l'Africa e il corretto peso di questo continente, che è il secondo continente più ampio al mondo in una mappa globale, è coerente a quello che è la realtà e ed è coerente anche alla nostra missione di AMREF, che vuole appunto raccontare il continente africano per quello che è e non per quello che viene rappresentato in maniera distorta dagli altri.
0: Anche perché un'Africa rimpicciolita sulle carte geografiche è anche un'Africa magari più anche rimpicciolita, diciamo, nel suo peso politico, geopolitico, economico, no?
5: Certamente, e considerando anche che appunto l'Africa è il secondo continente più grande al mondo, con 57 nazioni, e molte volte si sente ancora dire che l'Africa è un paese, e con oltre 1 miliardo di persone. Quindi questa proprio stereotipizzazione che continua ad influenzare il media, l'educazione, le percezioni sociali e l'immaginario è molto diffusa. Il fatto di avere appunto una cartografia fa parte, una nuova mappa globale fa parte proprio di questo cambiamento sistemico in pro del continente africano e di una narrazione corretta, che è anche utile in questo momento, proprio anche a livello globale, per posso dire, una sorta di giustizia sociale, sì, nel rappresentare l'Africa per quello che è.
0: Però anche questa nuova rappresentazione fa discutere. Vorrei tornare a Elena Dell'Agnese, presidente dell'Associazione dei Geografi Italiani, perché abbiamo visto che gli Stati Uniti hanno votato contro questa decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dicendo che si tratta di un progetto ideologico, e l'Ucraina si è astenuta perché non gradisce il colore dato alla Crimea, un colore diverso sia da quello della Russia sia da quello dell'Ucraina. Insomma, che possibilità, che probabilità ci sono che per cui questo nuovo modello di mappa si possa imporre nella comunità internazionale?
4: Ma è una raccomandazione quella dell'ONU, non è un'imposizione. Inoltre, certo, è chiaro che qualsiasi carta con qualsiasi simbolo riproduca converge una rappresentazione del mondo che in qualche modo influenzerà le azioni stesse di chi poi nel mondo agisce, influenza le azioni nel contesto, per cui suggerire che la Crimea non sia parte dell'Ucraina è certamente un peso politico molto importante, e chiaramente l'Ucraina non può accettare una cosa di questo genere. D'altra parte, la carta suggerita dalle Nazioni Unite è un planisfero che poi potrà essere utilizzato come base per rappresentare qualsiasi cosa si voglia, qualsiasi confine venga rappresentato su una carta ha un significato simbolico e quindi influenza il modo in cui noi pensiamo al mondo, pensiamo alla relazione che esiste da un lato e dall'altro di quel confine. Può essere una linea continua o tratteggiata, e questo ci dirà se c'è un confine internazionale, per esempio accettato o non accettato. So che anche India e Pakistan hanno avuto delle osservazioni a proposito di questa carta. Appunto, la carta è una carta che rappresenta le superfici in maniera equa, equivalente, dopodiché quello che verrà sovrapposto a quella carta sarà un po' legato alla decisione dei singoli cartografi, il punto di vista, le prospettive di chi agisce anche politicamente per fare della carta la rappresentazione del mondo che desidera rappresentare o che desidera venga realizzato.
0: Bene, ottimo, grazie per questa precisazione. Io ringrazio Elena Dell'Agnese, presidente dell'Associazione dei Geografi Italiani, per essere stata con noi.
4: Grazie e cari saluti.
0: Grazie, ringrazio anche Marta Sasci, direttrice dei programmi di AMREF Italia.
5: Grazie mille e buongiorno a tutti.
0: E si conclude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Radio Tremondo torna domani mattina alle 6.50 con la rassegna stampa internazionale. Adesso è arrivato il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di buon ascolto, di buona giornata da Roberto Zichitella.
6: Una grande passione è andare alla ricerca dei libri abbandonati, i figli di carta espulsi dalle biblioteche domestiche, da amori dei lettori a scarti. I meno fortunati finiscono nel cassonetto, altrimenti nei mercatini, sulle bancarelle, nelle librerie dell'usato. Libri vagabondi chiedono salvezza, in cambio memoria del Novecento raccontano storie.
7: Figli di carta con Bruno Luverà. Da domenica 20 settembre alle 13.30 su Radio 3.

0: Sei nevrotico come tuo papà. Lei è estroversa come sua madre. Tua nonna era ansiosa proprio come te. Un'ampia ricerca su più di un milione di persone ha cercato di capire come la genetica influenza la costruzione delle personalità. Buongiorno da Marco Motta, benvenuti e benvenuti in una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Sono le 11.30 e 30 secondi in questo istante di mercoledì 16 settembre 2026. Tra poco dunque parleremo di genetica e di personalità, ma vi anticipo che nella seconda parte della nostra puntata faremo anche una piccola anteprima del Festival Cinema in Verde, raccontando di alcuni film che hanno per protagoniste le foreste e la perdita di biodiversità in Sud America. 335 5634 296 per i vostri messaggi. Al centro, come abbiamo detto, del nostro approfondimento di oggi ci sono le cosiddette Big Five, le grandi cinque. Sono i cinque tratti della personalità indagati da una ricerca pubblicata alcuni giorni fa dalla rivista scientifica Nature. E questi cinque tratti della personalità sono l'estroversione, la coscienziosità, l'apertura mentale, l'essere amabili, l'amabilità, l'essere nevrotici o il nevroticismo, come viene definito. È una ricerca che ha coinvolto oltre 1 milione di persone cercando di isolare delle varianti genetiche associabili a questi tratti della personalità per capire il ruolo giocato dalla genetica e dall'ambiente, appunto, nella costruzione della personalità. Cerchiamo di orientarci meglio con l'aiuto di Mauro Mandrioli. Buongiorno e bentornato a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere nuovamente con noi. Mauro Mandrioli è docente di genetica all'Università di Modena e Reggio Emilia. Partirei, Mauro Mandrioli, proprio dal perché questi ricercatori, sono decine di ricercatori, tra loro c'è anche un italiano di cui sentiremo tra poco la voce, Renato Polimanti, si sono concentrati proprio su queste Big Five, questi cinque tratti della personalità.
1: Eh sì, dunque, la pubblicazione è stata fatta da un consorzio internazionale multidisciplinare che mette assieme appunto genetisti, epidemiologi, psichiatri e psicologi. E proprio il contributo degli psicologi è stato quello di scegliere i Big Five, perché nei fatti i Big Five sono un modello ancora molto accreditato in psicologia che va a definire quelli che sono dei tratti della personalità. E questi tratti, appunto l'estroversione, l'amicalità e così via, sono dei tratti che possono essere descritti in modo estremamente preciso e soprattutto sono valutabili e quantificabili tramite questionari psicometrici. E non sono gli unici tratti che compongono la nostra personalità, altri modelli ad esempio mettono dentro anche l'onestà, che potrebbe essere un tratto interessante da aggiungere. Però questi sono cinque dimensioni che non costituiscono solo, la nostra personalità non è fatta solo da questi cinque elementi, però sono cinque elementi valutabili, descrivibili in modo chiaro, e questo è un elemento essenziale tutte le volte che si vogliono fare studi di associazione. Cioè, se io voglio abbinare un dato genetico a qualcosa, quel qualcosa deve essere ben descrivibile. I Big Five hanno questa caratteristica, sono cinque caratteristiche ben descrivibili e la descrizione è accettata e accreditata in psicologia.
0: Questo significa che in qualche modo mi pare che siano 1.100.000 persone oltre coinvolte in questo studio, quindi un'amplissima, diciamo, base dati. Tutte queste persone sono state in qualche maniera sottoposte a un questionario, appunto, per la definizione di questi diciamo del loro gradiente in qualche maniera, no? All'interno di queste cinque dimensioni, come le definiva Mauro Mandrioli, della personalità, che sono state selezionate e scelte dai ricercatori. Cerchiamo di capire adesso, Mauro Mandrioli, che cosa ha significato poi nella ricerca di questa associazione tra tratti della personalità e dati genetici isolare le varianti genetiche che poi questo gruppo di ricerca interdisciplinare è riuscito ad associare ai tratti della personalità. Come hanno fatto? E cominciamo magari con ricordare cosa intendiamo quando parliamo di varianti genetiche.
1: Noi tutti possediamo delle mutazioni che ci differenziano dagli altri, da tutti gli altri, anche dai nostri genitori, dai nostri fratelli, e quindi tutti noi portiamo delle varianti, cioè delle variazioni nelle sequenze dei geni che tutti abbiamo. E gli studi di associazione sono interessanti perché ci permettono di capire se due caratteristiche compaiono assieme più di quanto ci aspetteremmo che questo avvenga per caso. Cioè, nel caso degli studi di associazione genetica, una delle due caratteristiche ovviamente è il nostro genoma e quindi sono le varianti del DNA. Noi oggi abbiamo la fortuna, che è una cosa che era anche solo impensabile 10 anni fa, di poter disporre o del genoma completamente sequenziato, cioè di tutte le informazioni genetiche di un individuo, oppure di basarci su alcune tecnologie che si chiamano chip a DNA, che ci permettono di cercare simultaneamente centinaia di migliaia di varianti genetiche in ogni individuo. Quindi quello che è stato fatto è di disporre di tutte le varianti, delle centinaia di migliaia di varianti genetiche presenti nelle persone che hanno compilato il questionario. Poi che cosa succede? Si deve associare la seconda caratteristica, che può essere ad esempio una malattia. E in questo caso io guardo se la frequenza di una variante è più comune tra persone che hanno la stessa malattia rispetto a quanto accada tra persone che non hanno la stessa malattia. Per un carattere misurabile come può essere l'altezza, ma anche a questo punto l'estroversione, quello che gli autori hanno fatto è andare a verificare se le persone che possedevano la stessa variante presentavano in media anche lo stesso livello di quel tratto, cioè non se erano più o meno estroversi, ma se presentavano lo stesso valore di estroversione o di amicalità, perché i questionari che vengono fatti, proposti, non misurano se noi siamo estroversi, ma ci dicono quanto siamo estroversi. Per io ad esempio in questi questionari risulto molto estroverso, mediamente amicale, poco nevrotico. E quello che questo studio ha fatto è cercare di spiegarci se chi è poco nevrotico e allo stesso livello presenta anche le stesse varianti genetiche. E questo è un lavoro veramente clamoroso, perché questa analisi deve essere rifatta individuo per individuo, variante per variante. E quindi è un lavoro veramente molto elegante quello che è stato pubblicato su Nature, perché mette assieme tratti di personalità e tratti genetici, mostrando che c'è un'associazione.
0: Che c'è
1: quindi
0: un'associazione.
1: Dal 5 al...
0: Prego.
1: No, prego.
0: Prego, concluda.
1: No, dicevo che a questo punto quello che lo studio conclude è che effettivamente c'è un contributo genetico nel determinare la personalità.
0: Allora, intanto rispondiamo al messaggio che è arrivato poco fa, al 3355634296, che chiede: potete ripetere le 5 caratteristiche, e le ripetiamo volentieri, le 5 appunto i cosiddetti big five della personalità: l'essere estroversi, l'estroversione, la coscienziosità, l'apertura mentale, l'amabilità e il nevroticismo, insomma l'essere nevrotici. C'è anche chi, come Paola, scrive: il questionario tiene conto del fatto che chi lo fa sicuramente mente, e questo ci fa tornare, Mauro Mandrioli, alla questione dell'onestà che lei diceva prima, no? Come altra dimensione della personalità, in maniera anche giocosa. A questo punto però siamo arrivati a mettere, diciamo, tutte le premesse per comprendere meglio la portata, come stava sottolineando Mauro Mandrioli poco fa, di questi risultati, che ci facciamo anche raccontare direttamente da Renato Polimanti, che è tra gli autori dello studio pubblicato su Nature, è docente di psichiatria, bioinformatica e data science alla Yale School of Medicine. Ascoltiamolo.
2: Il risultato importante di questo studio è che non abbiamo identificato un singolo gene della personalità, ma che in realtà la predisposizione a questi tratti è dovuto al contributo di moltissime varianti genetiche. È come se noi guardassimo una fotografia e questa fotografia è composta da tantissimi puntini con colori differenti. Se noi guardiamo il singolo puntino, possiamo vedere molto poco della fotografia e riusciamo a tornare ad avere l'immagine completa solamente se guardiamo tutti questi puntini e combiniamo il loro effetto. Nello stesso modo, la singola variante ci può dire molto poco perché il suo effetto è molto piccolo, ma se mettiamo insieme più di 1000 varianti identificate dallo studio, possiamo avere un'idea migliore di quali siano i meccanismi molecolari che predispongono certi individui ad avere certi tratti della personalità rispetto ad altri. Ma questo non significa che esista una percentuale della nostra personalità che è scritta nel DNA. Non esiste, per esempio, un gene che stabilisce quanto una persona sarà estroversa o sarà ansiosa. La situazione è più complessa. Ci sono migliaia di varianti genetiche che contribuiscono, ognuna con un effetto piccolo. E questi effetti si combinano con l'ambiente e con l'esperienza di vita. Quindi possiamo dire che la genetica ci dà delle predisposizioni, non un destino. È importante anche ricordare che l'ereditabilità è una misura statistica riferita a una popolazione. Non ci dice quanto nel singolo individuo un determinato tratto sia dovuto ai geni e quanto all'ambiente.
0: Avete sentito la voce di Renato Polimanti, lo ricordo, docente di psichiatria, bioinformatica e data science alla Yale School of Medicine, tra gli autori della ricerca pubblicata su Nature pochi giorni fa, di cui stiamo parlando oggi qui su Radio 3, a Radio 3 Scienza, sottolineare appunto che sono in gioco migliaia di varianti genetiche, ciascuna delle quali contribuisce solo in parte a creare una predisposizione appunto alla determinazione di una e alla costruzione di una personalità. Mauro Mandrioli, vorrei anche riprendere il finale di quello che ci ha detto Renato Polimanti, quando diceva: è importante ricordare che l'ereditabilità è una misura statistica riferita a una popolazione, non ci dice quanto nel singolo individuo un determinato tratto sia dovuto ai geni e quanto all'ambiente. Ci aiuta a capire ancora meglio questo aspetto che spesso crea confusione?
1: Assolutamente sì, nel senso che come effettivamente è stato detto, l'ereditabilità è proprio una misura statistica riferita ad una popolazione, nel senso che ci dice quanta parte delle differenze osservate tra persone per un certo tratto è dovuta alle differenze genetiche in una determinata popolazione, in un determinato ambiente. Cioè, se noi diciamo che un tratto ha un'ereditabilità del 10%, non significa che, ad esempio, l'amicalità o l'estroversione che noi abbiamo osservato è determinato al 10% dal geni e al 90% dall'ambiente, ma significa che nel campione studiato il 10% delle differenze tra persone nei punteggi ottenuto per quel tratto l'azione in un determinato ambiente. Cioè, se noi diciamo che un tratto ha un'ereditabilità del 10%, non significa che, ad esempio, l'amicalità o l'estroversione che noi abbiamo osservato è determinato al 10% dal geni e al 90% dall'ambiente, ma significa che nel campione studiato il 10% delle differenze tra persone nei punteggi ottenuto per quel tratto sono riconducibili alle varianti genetiche che sono state osservate. La manifestazione

0: manifestazione del gene che stiamo studiando, e in questo caso quanto è estroversa o quanto è coscienziosa, dipende invece a questo punto dalla somma della genetica, dell'ambiente, delle esperienze che noi abbiamo fatto. Quindi la differenza tra quanto è ereditabile e quanto è variabile, effettivamente rispetto a quanto si manifesta, è una differenza importantissima che è odiata da tutti gli studenti di genetica, perché effettivamente si tende a confondere i due livelli.
1: È molto chiaro, Mauro Mandrioli, e torneremo tra un attimo ad ascoltare Renato Polimanti anche sulla diciamo differenza di peso, se è quantificabile in qualche maniera, tra appunto genetica e ambiente. Però vorrei con lei sottolineare un altro aspetto che ci sembra interessante, perché il vantaggio di un campione di un'ampiezza così ampia, appunto, scusate il gioco di parole, cioè più di 1 milione di persone, è che in questa coorte di persone ci sono persone che non sono imparentate per nulla, e ci sono invece persone che appartengono anche allo stesso nucleo familiare, ci sono gemelli, ci sono genitori figli. E allora, se parliamo di influenza dell'ambiente nella costruzione, diciamo, o nella predisposizione di una personalità, l'ambiente familiare è naturalmente il primo che ci viene in mente. E cosa emerge da questo punto di vista dall'analisi fatta dai ricercatori su Nature?
0: Sì, questo è uno degli aspetti che io ho apprezzato di più del lavoro, nel senso che la familiarità, quando si fanno studi di tipo comportamentale, è necessariamente un fattore confondente presente, perché possiamo essere ingannati e attribuire ai geni delle caratteristiche comportamentali comuni che dipendono invece dall'ambiente familiare e sociale che è condiviso. In questo articolo hanno quindi deciso di fare vari confronti, per cui hanno confrontato tra di loro anche gemelli di zigotici, cioè gemelli diversi, quelli chiamiamo di gemelli diversi, cioè gemelli che sono nati dalla stessa gravidanza ma hanno genomi diversi. Hanno fatto il confronto figli genitori e hanno fatto il confronto tra individui della stessa famiglia rispetto a individui dello stesso ambiente, della stessa popolazione. E questo è interessante perché, facendo questi confronti, io posso andare a vedere quanto sono spiegabili le somiglianze ma anche le diversità. Per spiegarmi meglio, se noi prendiamo due fratelli che sono cresciuti nella stessa casa, è chiaro che, essendo fratelli, non hanno esattamente le stesse varianti, perché ne condividono solo la metà. Hanno condiviso le condizioni familiari. Se io faccio a loro un questionario per verificare i Big Five e vedo che hanno un punteggio diverso nel questionario e vedo che questo indice rimane uguale fuori e dentro le famiglie, vuol dire che quella differenza che io ho osservato tra fratelli ha una base anche genetica. E quindi non è che se due individui sono ugualmente estroversi o non sono ugualmente estroversi è tutto attribuibile all'ambiente. La genetica ha un ruolo, se vogliamo, forse non maggioritario, ma sicuramente presente, e che resta presente anche all'interno dello stesso nucleo familiare.
1: Ecco, grazie Mauro Mandrioli per averci aiutato a chiarire questi aspetti che sono importanti, e capite quanto è sottile la comprensione poi appunto del ruolo che giocano genetica e ambiente, e se parliamo appunto di varianti genetiche, poi di migliaia di varianti genetiche, come abbiamo ricordato, che qui sono in gioco. Ascoltiamo ancora la voce di Renato Polimanti della Yale School of Medicine, tra gli autori della ricerca su questa dialettica, diciamo, tra genetica e ambiente, e su quanto siano definibili i differenti pesi giocati i differenti ruoli giocati da questi due fattori.
2: Non possiamo semplicemente dividere la personalità in una torta con una fetta genetica e una fetta ambientale. La genetica contribuisce, questo è chiaro, ma anche l'ambiente conta: la famiglia, le relazioni, l'educazione, le esperienze sociali e quello che ci succede nel corso della vita. Il nostro studio ha cercato soprattutto di capire una cosa: quando troviamo un'associazione tra genetica e personalità, quanto di questa associazione potrebbe essere semplicemente spiegato dall'ambiente familiare? E qui il risultato è interessante. Anche i confronti all'interno delle famiglie, e utilizzando dati di gemelli e di genitori e figli, le associazioni genetiche con i tratti della personalità rimangono costanti. Questo suggerisce che l'ambiente familiare condiviso non spiega gran parte delle associazioni genetiche che osserviamo. Attenzione, questo non significa che l'ambiente sia poco importante. Significa piuttosto che igiene e ambiente non sono due forze indipendenti che possiamo semplicemente sommare o sottostare.

0: grave, ma queste interagiscono continuamente. Per questo il messaggio più importante da evitare è l'idea che il gene determina la personalità. La realtà è molto più interessante. Partiamo da una certa predisposizione biologica, ma il modo in cui questa predisposizione si manifesta dipende anche dalle esperienze e dall'ambiente in cui viviamo.
1: Era la voce di Renato Polinanti, tra docente di psichiatria alla Yale School of Medicine, tra gli autori della ricerca di Nature di cui stiamo parlando. Oggi Radio 3 Scienza con l'aiuto di Mauro Mandrioli, che lo ricordo insegna genetica, invece all'Università di Modena e Reggio Emilia. Ci sono diversi messaggi dei nostri ascoltatori, Mauro Mandrioli, e parto da quello più diretto, che è quello di Renato da Brescia, che dice: una domanda un po' provocatoria, che cosa ce ne facciamo di tutti questi dati?
2: No, in realtà è una bellissima domanda e ci possiamo fare tantissime cose perché, come tra l'altro l'articolo mostra, ci sono anche alcune nostre scelte comportamentali che possono derivare dal fatto di avere determinati tratti di personalità. Ad esempio, se io devo seguire una terapia medica e che è complessa, è lunga, il fatto che io sia coscienzioso mi rende meglio predisposto a quel tipo di terapia. Se io invece fossi nevrotico, forse potrei avere bisogno di un maggiore supporto. E pensate anche alla scelta delle persone da mettere nei trial clinici in cui io devo saggiare come funziona un farmaco. Mi farebbe molto comodo poter selezionare tante persone coscienziose. Io amo lo sport, pensate che anche nel calcio alcune società sportive valutano tratti di personalità per essere certi di selezionare calciatori che si possano integrare nella stessa squadra. E quindi in realtà sono tratti che vengono oggi molto utilizzati, in alcuni casi addirittura per fare le selezioni nel mercato del lavoro. E per fortuna la genetica non determina pienamente queste caratteristiche, così non troveremo in vendita test genetici per selezionare
1: Ecco,
2: i collaboratori e i
1: esatto,
2: luoghi di
1: questo
2: lavoro.
1: è bene sottolinearlo e grazie per averlo fatto, Mauro Mandrioli. Ci sono diverse domande interessanti, gliene giro una, abbiamo ancora un minuto a disposizione. Perché c'è una domanda specifica, diciamo, di Simone che dice: come si fa per i geni recessivi che non erano espressi nei genitori? Ha qualcosa a che fare con i risultati di questo studio, la domanda di Simone?
2: Assolutamente sì, nel senso che quello che gli autori hanno fatto è stato anche andare a vedere se le varianti erano presenti in una copia o in due copie. Quello che invece manca è andare a vedere quanto poi questi geni sono effettivamente attivi da un punto di vista proprio dell'espressione. Questo è un dato che manca, ma manca in tutti gli studi di associazione. Quindi questo vuol dire che questo articolo non è un punto di arrivo, ma un bellissimo punto di partenza per tantissime pubblicazioni che verranno nel prossimo futuro.
1: Grazie Mauro Mandrioli. Arrivano anche domande come quella di Cristina, che dice: si dice che alcune malattie psichiatriche siano ereditarie, è stato studiato questo aspetto. Ci sono delle sovrapposizioni, lo ricordano gli autori di questo paper comparso su Nature, tra cui appunto Renato Polimanti, in un articolo che trovate sulle scienze, tradotto dalle scienze, originariamente pubblicato dalla rivista The Conversation, e gli autori sottolineano che i Big Five e alcuni disturbi psichiatrici mostrano una sostanziale condivisione genetica, e questo naturalmente sarà diciamo, il presupposto anche per ulteriori studi. Noi oggi ci dobbiamo fermare qui. Ringraziamo davvero Mauro Mandrioli, lo ricordo, docente di genetica all'Università di Modena e Reggio Emilia. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Che ringraziamo anche noi per i tanti messaggi che stanno continuando a mandare al 335-5634-296. Torneremo a parlare magari di questi aspetti che evidentemente interessano e coinvolgono chi ci sta ascoltando. Ora però voltiamo pagina e ci concediamo qualche minuto al cinema.

0: Cinema in Verde è il festival di cinema ambientale che si svolgerà da domani a domenica a Roma, tra l'Università La Sapienza e Piazza Vittoria, una rassegna di 6 film sui temi della crisi climatica inediti finora in Italia. E, potete andare già sul sito cinemainverde.it, dove trovate informazioni sui film che partecipano a questa rassegna. L'ingresso è gratuito, previa registrazione. Noi ne parliamo in anteprima con l'aiuto di Fabio Attorre. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Fabio Attorre è il direttore dell'Orto Botanico della Sapienza, Università di Roma, interviene proprio all'inaugurazione, all'apertura del Cinema in Verde 2026, la quarta edizione, domani giovedì 17 alle ore 10.30 al nuovo Teatro Ateneo, che si trova appunto alla Sapienza. E Fabio Attorre, ci sono insomma tra i diversi film che verranno presentati in questa rassegna con lei, proviamo a concentrarci su un paio che hanno a che fare con le foreste, col tema della biodiversità e con il rischio dell'erosione, della perdita di biodiversità che lei ha visto in anteprima. Cominciamo da La Riserva di Pablo Pérez Lombardini, che, se non vado errato, è ambientato in Chiapas, quindi nello stato del Messico. Che cosa racconta?
1: Beh, intanto è un film bellissimo ed è della storia di una guardia parco, Julia, che cerca di proteggere le foreste di questa piccola riserva in Chiapas dall'ingresso illegale di tagliatori di bosco. Ed è, diciamo, è un esempio piccolo di un microcosmo che però in realtà racconta quello che sta avvenendo a livello globale in tutte le foreste tropicali, perché le foreste tropicali sono sotto pressione per l'estrazione del legname, per la trasformazione in aree agricole e soprattutto per la coltivazione di soia o di olio da palma, ed è, diciamo, l'emblema di quello che sta succedendo, perché da una parte ci sono persone come Julia che per mandato istituzionale, per interesse, cercano di conservare queste foreste da interessi economici molto forti, però anche della sua difficoltà di interagire con le comunità locali che hanno la loro sopravvivenza quotidiana e quindi non hanno la possibilità di essere consapevoli del fatto che il taglio dei boschi possa avere un impatto a lungo termine anche sulla loro stessa sopravvivenza. Lei cerca di spiegare che il fatto che senza foreste questo altererebbe il ciclo idrogeologico e creerebbe una grave carenza idrica, però le persone che ovviamente dipendono dalla sopravvivenza quotidiana, che in particolare nella riserva sulla raccolta del caffè, a un certo punto decidono di non andare con lei allo scontro. E quindi lei si trova isolata, anche e soprattutto legata al fatto che le istituzioni a volte non sono in grado di dare protezione rispetto ai loro funzionari che stanno svolgendo un'importante funzione come la conservazione delle foreste tropicali. E c'è quindi un microcosmo che viene raccontato dal film e però fa emergere alcuni temi importanti. Il primo è che la conservazione della biodiversità non la puoi fare se tu non dimostri alle comunità che di quella biodiversità vivono che c'è un'alternativa, e altrimenti questo non riesce a farlo. L'altro tema importante è che è una questione locale ma anche una questione globale, perché queste foreste tropicali rappresentano un importante strumento per contrastare il cambiamento climatico, perché rappresentano degli importanti serbatoi di carbonio e quindi di assorbimento dell'anidride carbonica, e quindi il loro valore, la loro conservazione non è soltanto rispetto alle comunità locali ma un problema globale. E poi ci sono, diciamo, alcune considerazioni all'atere. Il primo è legato al fatto che le foreste tropicali sono fra gli ecosistemi con la più alta diversità biologica al mondo, e quello che sta succedendo, ed è molto triste, è che molte di queste specie si stanno estinguendo prima che noi siamo in grado di conoscerle e studiarle dal punto di vista scientifico. Ed è un peccato in sé, ma è anche il fatto che la perdita di questa ricchezza genetica significa anche una perdita di possibilità di utilizzare queste piante, ad esempio, per produrre medicinali. E quindi, diciamo, è una scomparsa silenziosa della ricchezza biologica che non potrà essere rimpiazzata.
0: Questo è un aspetto cruciale. Prego. Prego, Fabio.
1: Esattamente, l'ultimo punto, perché poi fa riferimento al secondo film, che ne ho visti tutti e sono tutti bellissimi, quindi invito tutti quanti a venire al festival, perché intorno al mondo delle foreste tropicali esistono delle comunità locali, esistono delle culture che dipendono dall'esistenza delle foreste. E infatti l'altro film che volevo ricordare è questo film che ha un nome un po' particolare, che si chiama Nimenjadu, che è legato a un film di animazione in Brasile, che è legato alla narrazione della vita di questo etnologo tedesco Kurt Henkel, che passò 40 60 anni della sua vita a conoscere e a lottare per le popolazioni del popolo Guarani che erano minacciate, la cui esistenza era minacciata dai programmi di sviluppo del governo brasiliano. E chiaramente quindi senza queste foreste noi andremo a perdere un'enorme diversità culturale. È quello che sta succedendo, ad esempio noi stiamo lavorando tantissimo in Papua Nuova Guinea, dove ci sono quasi l'80% delle persone vivono come tribù di cacciatori e raccoglitori e hanno stimato la presenza di quasi 900 lingue diverse. Senza queste foreste noi perderemo non soltanto un'enorme diversità biologica ma anche un'enorme diversità culturale. Quindi insomma dietro questi film c'è tanto da dire su quello che sta avvenendo a livello globale in questo ecosistema da cui non, come dire, non può prescindere la sopravvivenza del pianeta Terra.
0: Ci sono tanti aspetti che ha messo in luce Fabio Attorre che ci sembrano veramente cruciali, a cominciare appunto dal rischio dell'erosione della biodiversità e dalla perdita di patrimonio biologico conoscitivo, come diceva anche per esempio per potenziali farmaci, oltre che per il contributo globale alla lotta alla crisi climatica e quindi alla mitigazione, diciamo, degli effetti della crisi climatica. C'è anche però l'aspetto, ci sembra importante sottolinearlo, Fabio Attorre, dei protagonisti di queste lotte che sul territorio, no? Cercano di portare avanti una difesa attiva, diciamo, degli ecosistemi, perché va ricordato che a livello globale, ma in particolare tra l'altro i numeri, se non ricordo male, raccontano che in Sud America sono tante le persone che lavorano a protezione degli ecosistemi che sono state vittime di omicidi o di minacce, e quindi a maggior ragione, oltre che sul fronte ambientale, anche sul fronte delle persone che stanno lottando attivamente per proteggerlo, è importante ricordare le loro storie.
1: Assolutamente sì, esattamente questo è il motivo per cui io anni fa ho deciso di iniziare insieme a un gruppo di persone straordinarie questo festival di cinema internazionale sull'ambiente, perché noi come tante altre persone siamo attivi in tutto il mondo in progetti di conservazione e di sviluppo sostenibile, però diciamo quello che noi facciamo a volte è relegato nel mondo della ricerca scientifica. Noi abbiamo la necessità di uscire fuori dalla Torre d'Avorio, chiamiamola così, per far conoscere alle persone l'importanza di questi temi e far conoscere anche le storie di persone che hanno perso la vita rispetto a questo.
0: È un'occasione
1: quindi,
0: preziosa.
1: Diciamo, avere uno strumento potente di divulgazione attraverso la fiction che per noi è molto utile anche per spiegare alle persone cosa facciamo.
0: E allora davvero è l'occasione per farlo partecipare, vedere i film in rassegna al Cinema in Verde, andate sul sito cinemainverde.it, in programma da domani a domenica a Roma, l'ingresso è gratuito, basta registrarsi. Noi ringraziamo ancora Fabio Attorre, docente di botanica ambientale applicata e direttore dell'orto botanico della Sapienza Università di Roma, per essere stato con noi. Radio Terscienza si chiude qui, la regia oggi era di Marco Pompi e la parte tecnica c'era Simone D'Arrigo, insieme a Roberta Fulci e Ilaria Stoppa. Marco Motta vi saluta e vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio 3.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il concerto del mattino.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il concerto del mattino, la sigla dal repertorio delle romanze senza parole di Felix Mendelssohn. Ormai l'avete conosciuta dopo averla accarezzata negli scorsi giorni, e è la sigla che unisce il concerto del mattino a primo movimento. Valentina Losurdo in compagnia di Giorgia Franceschi in regia, Simone D'Arrigo alla console tecnica, Giovanna Natalini la nostra curatrice. E allora oggi abbiamo modo di ascoltare un bellissimo concerto registrato nella chiesa delle chiese per la vita, la storia musicale di Johann Sebastian Bach, la chiesa di San Tommaso a Lipsia, concerto del 18 giugno scorso, con un ensemble diretto dall'austriaco Martin Haselböck, 1954, e un ottimo parterre di cantanti che avranno modo di spiegare un programma con un legame particolare, quello di Bach con Vienna, città che non ebbe modo di visitare, ma in qualche modo Bach è al centro, come è al centro Vienna nella storia musicale della grande musica. Bach come musicista europeo che assimila, copia, modifica, riutilizza musica altrui, Vienna come hub, si direbbe oggi, come coacervo di intersezioni, di direzioni che appunto vanno lì a incrociare le storie di tanti esimi musicisti. Bach appunto non andò mai a Vienna, ma il legame esisteva su vari piani. Da una parte conosceva la musica proveniente dall'ambiente austro-imperiale, come quella di Johann Caspar Kerl, con cui iniziamo i nostri ascolti, che era stato attivo a Vienna, e Antonio Caldara, che ascolteremo subito dopo, che era stato vice Kapellmeister alla corte imperiale viennese, e dall'altra la corte sassone, cui Bach guardava, era legata direttamente agli Asburgo. Augusto III, sposato con Maria Giuseppa d'Austria, figlia dell'imperatore Giuseppe I, è il nesso messo in evidenza dal Bach Fest, che è appunto protagonista del nostro concerto odierno. Iniziamo dunque dal Sanctus in Re maggiore BWV 241, ma che originariamente appunto è di Johann Caspar Kerl, riletto dalla lente di Bach, Johann Sebastian, uomo e musicista europeo.

che meraviglia. La densità verticale delle masse vocali in questo breve brano di Johann Caspar Kerl, riletto da Johann Sebastian Bach come Sanctus in Re maggiore BWV 241, viene dalla Missa Superba dell'austriaco Kerl. Bach ne preparò proprio a Lipsia, dove questo concerto è stato registrato il 18 giugno 2026. Nel 1747-48 ne creò una sua propria versione. E adesso andiamo ad ascoltare un'altra relazione viennese a distanza di Johann Sebastian Bach, che appunto non andò mai a Vienna, ma assorbì come musicista capace pur avendo viaggiato poco, di prendere spunto, anzi direi proprio penetrare profondamente i linguaggi musicali europei. E questo secondo nervo viene da Antonio Caldara, compositore importantissimo alla corte imperiale viennese. Bach copiò il suo Magnificat, che ora andiamo ad ascoltare, intorno al 1740-42, intervenendo sull'orchestrazione con alcune rielaborazioni importanti, soprattutto nel penultimo dei quattro brani che ascolterete, e dando vita a una versione più breve dell'originale. In questo caso siamo sotto gli 8 minuti di ascolto. Un attacco, quello che ascolterete, che mette in evidenza immediatamente una scrittura che si presenta compatta, cerimoniale, immediatamente leggibile. E abbiamo modo dunque di vedere questo incontro italiano, asburgico, tedesco nelle mani di Johann Sebastian Bach, da Antonio Caldara, Magnificat in Do maggiore, Vienna Academy, ad eseguire.

Il Magnificat in Do maggiore, la musica di Antonio Caldara diventa la musica di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato la compagine dei musicisti di Vienna, del gruppo dell'ensemble Vienna Academy, con Johanna Rosa Falkinger e Miriam Feuersing, soprani, contralti Reginald Mobley e Alois Mühlbacher, Daniel Johansen e Benedict Christianson tenori, bassi Stefan Senkel e Felix Schwandke, con la direzione di Martin Haselböck. Adesso attenzione, perché il cuore di questo concerto celebrativo nei confronti del rapporto di Johann Sebastian Bach con Vienna, eseguito a Lipsia il 18 giugno scorso, trova il suo momento importante e centrale nei 40 minuti quasi di cantata BWV 206 Schleicht Spielende Wellen, che è una cantata non liturgica, ma un dramma per musica celebrativo scritto per il compleanno di Augusto III, elettore di Sassonia e re di Polonia, eseguito nel 1736. E la cosa interessante qual è? Che i cantanti incarnano lo scorrere delle acque del Danubio, ecco qui il legame con Vienna, dell'Elba, della Vistola e del fiume Pleiße. Ascoltiamola dunque, una registrazione effettuata il 18 giugno, come vi dicevo, a Lipsia.

0: È una meraviglia, la cantata BWV 206 di Johann Sebastian Bach. Abbiamo esplorato il legame vicino-lontano di Bach con Vienna, con Vienna Academy, la direzione di Martin Haselböck, un concerto registrato a Lipsia nella chiesa di San Tommaso il 18 giugno scorso, un grande regalo commentato così durante la nostra diretta qui su Radio 3 anche da voi sul nostro numero. E domani il concerto del mattino ci porta un altro regalo. Regalo straordinario, non capita spesso di poter ascoltare tutto di filato il trio Opera 100 di Franz Schubert. Vi aspetto dunque all'ascolto e ora dedichiamoci a Suona Luna con Nicola Pedone, un ciclo a lui dedicato in suo ricordo.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Mi aiuta, mi vuol bene, si confida, si diverte con me, ma un amico è anche molto di più. Lo scopriremo con la filosofia dell'amicizia. Affetto, solitudine, comprensione, differenza, gioco. Le parole dell'amicizia con Pietro Del Soldà, da sabato 19 settembre alle 13:30 su Radio 3.
3: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

0: fine ha fatto la moto?
1: Te ne pentirai, Casatino.
0: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
6: Suona Luna.
7: Folk songs, quando il canto popolare diventa d'autore, di Nicola Pedone. Puntata trasmessa il 1 agosto 2012.

La voce di Irene Gentile e il pianoforte di Ornella Cerniglia per questa antica, dolcissima ninna nanna siciliana, raccolta e trascritta da Alberto Favara, nato a Salemi nel 1863, morto a Palermo nel 1923. E a Favara avevamo dedicato una buona parte, la parte conclusiva della puntata di ieri, e con lui, con questo interessante compositore meritevole, lo dicevamo, forse di una maggiore attenzione, riapriamo questa terza puntata dei Folk Songs. A metterci sulle tracce di Favara era stato però Luciano Berio, che evidentemente conosceva bene il lavoro di ricerca, di trascrizione etnomusicologica di Favara, il suo ingente corpus di musiche popolari siciliane pubblicato postumo oltre 30 anni dopo la morte di Favara nel 1957, tant'è vero che appunto Berio nei suoi folk songs del 64, ripresi poi nel 73, rielabora, inserisce un brano alla femminisca conosciuto proprio attraverso una raccolta del compositore siciliano. Ieri avevamo anche messo a confronto le due versioni, quella canto e piano di Favara e quella per voce e orchestra di Luciano Berio. Restiamo in Sicilia con Luciano Berio, allontanandoci però dai folk songs, per accostarci invece ad un lavoro forse meno conosciuto ma altrettanto significativo dell'atteggiamento di Berio nei confronti del canto popolare. Un atteggiamento che non è, lo abbiamo visto abbondantemente ieri, mai quello del ricercatore puro, sempre un po' animato da spirito così classificatorio e collezionistico, ma è quello del compositore, anzi di un compositore tra i più liberi e i meno dogmatici di tutto il Novecento. Io non sono un etnomusicologo, ebbe a dire una volta Berio, sono solo un egoista pragmatico. Così ho l'inclinazione ad interessarmi soltanto di quelle tecniche e di quei modi d'espressione della musica popolare che posso assimilare in un modo o nell'altro senza una frattura stilistica e che mi permettono di compiere alcuni passi nella ricerca di un'unità sottesa a mondi musicali evidentemente estranei l'uno all'altro. Come sempre sintetico ed efficace Luciano Berio, non solo quando compone ma anche quando parla e quando riflette sul suo fare musica. Del 1984, e quindi 20 anni dopo i Folk Songs, sono Voci, un'altra composizione che reca significativamente il sottotitolo di Folk Songs 2, dedicati all'amico Aldo Bennici, grazie al quale Berio conosce alcune registrazioni originali di musica popolare siciliana. Si tratta di canti di lavoro, ninne nanne, canzoni d'amore, che di nuovo risvegliano tutto l'entusiasmo di Berio nei confronti di un repertorio giustamente considerato di straordinaria ricchezza. Passa un altro anno e nel 1985, su commissione dell'Ater Balletto di Reggio Emilia, Berio ritorna su queste voci siciliane per un balletto, anzi correttamente, come dice lui, per un'azione coreografica intitolata Naturale su melodie siciliane per viola sola, percussione e nastro, un nastro che riporta alla voce registrata, e adesso noi ne ascoltiamo un frammento perché penso che sia sufficiente per dare il senso complessivo dell'opera. La viola è quella di Kim Kashkashian, il percussionista Robin Shulkowski e il nastro appunto è quello che riporta queste antiche voci registrate di canti popolari.

0: Era questo un frammento di Naturale su Melodie Siciliane del 1985 di Luciano Berio in un'incisione CM del 2001 con Kim Kashkashian viola, Robin Shulkowski percussioni e appunto una voce, un'antica voce siciliana che sembra emergere da un passato e viene inglobata in maniera originale in questo nuovo progetto. Un frammento, dicevo, ma significativo appunto di questo atteggiamento di Berio. Altra opera altrettanto significativa del rapporto tra Berio e la musica popolare è Questo vuol dire che, un lavoro del 1968-69, tra i lavori più problematici a detta degli studiosi dell'opera di Berio, anche per il carattere mobile, se non vogliamo usare la parola aperto per tutte le implicazioni problematiche appunto di opera aperta, ma comunque il carattere mobile dell'opera, del suo progetto, della sua partitura, se così vogliamo dire. In ogni caso si tratta di un esempio ancora una volta straordinario della capacità di trasformazione, di metamorfosi continua del materiale offerto dai canti popolari, che qui vengono inglobati anche qua in un progetto più ampio, in una struttura priva di una forma predefinita e proprio per questa aperta a molte possibili soluzioni. Ascoltiamo l'incipit della trasmissione radiofonica Club d'Ascolto di quello che allora era il terzo programma, poi sarebbe diventato la nostra Radio 3, che ospita appunto Questo vuol dire che. Era il 23 giugno del 1969 e dopo la voce dell'annunciatore sentiremo lo stesso Luciano Berio che introduce il proprio lavoro.
1: Club d'Ascolto, Questo vuol dire che, per tre voci femminili, piccolo gruppo vocale e musica elettronica di Luciano Berio. Prima esecuzione assoluta. Esecutori Cathy Berberian, Christian Legrand, Sandra Mantovani e gli Swingle Singers. Interventi di Luciano Berio e Roberto Leidi. Realizzazione dello studio di fonologia musicale di Milano del RAI. Tecnici Lucio Cavallarin e Marino Zuccheri.
2: Questo vuol dire che combina l'esecuzione di tre voci femminili soliste, un piccolo gruppo di sette voci e una registrazione sul nastro. Il lavoro può essere diffuso alla radio, in tal caso tutte le fonti sonore vengono precedentemente registrate e mescolate in uno studio. Oppure può essere diffuso alla televisione o eseguito in teatro o anche all'aria aperta. Nel caso di un'esecuzione pubblica, i tre solisti e il gruppo di sette voci eseguiranno la loro parte dal vivo con l'ausilio di microfoni e la loro voce sarà diffusa assieme alla parte registrata su nastro da due o quattro altoparlanti. La durata minima del lavoro è di circa 35 minuti, la durata massima non si conosce perché la struttura portante, quella affidata alla registrazione, è sostanzialmente mobile, può accogliere o integrare anche eventi inaspettati, il pubblico per esempio. Potrebbe anche esservi inserito un vero e proprio concerto di canti popolari da parte dei 10 cantanti e del pubblico, o un discorso, o un qualsiasi evento sonoro o visivo che sia pertinente con una natura un po' didascalica della composizione. La parte registrata è dunque un po' come la cornice di un rituale, la celebrazione del rituale può avvenire con materiali, modi e anche finalità diverse. È mia opinione che la destinazione ideale di Questo vuol dire che sia quella di un teatro viaggiante, dove il lavoro può anche essere rappresentato accogliendo ogni volta nella sua cornice mobile documenti diversi che siano particolarmente significativi per il pubblico del momento e di un luogo specifico. Questo vuol dire che per me uno dei significati più importanti del lavoro è proprio quello di proporre l'attenzione di chi ascolta degli oggetti a lui noti e familiari che si trasformano in vari modi sulla base di caratteri e contenuti propri degli oggetti stessi.
0: La voce di Luciano Berio è sempre un'emozione ascoltarla e adesso sentiamo un altro frammento in cui il compositore chiarisce in che modo è da intendersi il suo ricorso al canto popolare.
2: Con Questo vuol dire che ho tentato di integrare e elaborare musicalmente alcuni aspetti tipici del folklore musicale di diverse aree e di restituirli in una cornice che a me sembra appropriata. Cioè una cornice che fosse dedotta e generata da quegli stessi aspetti del folklore musicale prescelto e che non avesse nulla a che fare con quel tipo di trascrizioni basate sulla manipolazione aneddotica di elementi popolareschi.
0: E adesso dalle parole di Roberto Leidi, collaboratore di Berio in questa come in altre occasioni, sentiamo quali sono le aree di provenienza di questi vari canti popolari impiegati in questa edizione di Questo vuol dire che.
3: Le aree prescelte per la realizzazione destinata alla diffusione radiofonica in Italia Sono in ordine di importanza il Piemonte, la Lombardia, la Toscana, la Croazia, la Bulgaria, la Bretagna e il Belgio. I documenti prescelti, mai esposti per intero, ma spesso solo per quel tanto che basta la identificazione della loro tipicità, sono canzoni di lavoro, ballate, canti lirici, canti cioè di vario argomento. Queste aree e questi documenti sono però sostituibili. Infatti, a seconda della destinazione del lavoro, mezzo luogo di diffusione e di esecuzione, altre aree e altri documenti possono essere scelti. Si tratta però di una scelta condizionata, credo. È essenziale che la nasalizzazione faccia parte dello stile di canto autentico di queste aree prescelte.
0: Ecco, abbiamo sentito Roberto Leidi parlare di nasalizzazione perché questo è il tratto acustico che ha fatto un po' da guida nella scelta dei canti popolari. Ancora una volta, dunque, non è tanto l'indagine etnomusicologica in se stessa a guidare Berio, ma un preciso aspetto della materia sonora a incuriosirlo. E sentiamo una puntualizzazione di Berio appunto sulla nasalizzazione.
2: La scelta della nasalizzazione, si tratta inevitabilmente di diversi tipi di nasalizzazione. Quale elemento comune a diverse aree culturali ha in questo lavoro diverse motivazioni. La più importante era quella di selezionare un carattere distintivo, autentico, non riscontrabile in una tradizione vocale colta, per esempio quella del bel canto, che potesse anche agire come costante acustica in un insieme di documenti che spesso volutamente eterogeneo.
0: Ecco, ne sappiamo abbastanza a questo punto, dopo aver sentito le parole di Berio e di Leidi, per ascoltare un estratto un poco più lungo di Questo vuol dire che, nella versione radiofonica trasmessa il 23 giugno 1969, e ascolteremo proprio il momento in cui si transita dalla spiegazione di Roberto Leidi alla musica.
3: Proprio dall'accostamento con forme vocali che, non appartenendo alla tradizione popolare, non hanno in sé questo elemento di nasalizzazione, la nasalizzazione stessa, io credo, riceve una maggiore evidenza.

Mi sembra che proprio nello spirito di questo lavoro, dell'intenzione di questo vuol dire che, anche le note esplicative appartengono al lavoro stesso. E possiamo dire che, in realtà, questo vuol dire che è già incominciato.

le voci dell'immancabile Kathy Berberian, di Christian Legrand, di Sandra Mantovani, gli Swingle Singers, il nastro magnetico predisposto presso lo studio di fonologia della RAI di Milano. In questo frammento di Questo vuol dire che, di Luciano Berio, nella versione radiofonica trasmessa dal terzo programma il 23 giugno 1969. L'estrema libertà, la genialità con cui Berio impiega, stratifica, mescola questi materiali etnici. Un documento preziosissimo, peraltro, ce ne siamo accorti, per il cui ritrovamento, conservazione e classificazione di questo, come di tanti altri materiali del glorioso studio di fonologia della RAI di Milano, dobbiamo essere davvero per sempre grati a Maddalena Novati. Maurizio Agamennone, uno studioso dell'opera di Berio, nel suo saggio Di tanti transiti, il dialogo interculturale nella musica di Luciano Berio, contenuto in un volume bilingue curato da Angela Ida De Benedictis, Luciano Berio, Nuove prospettive, New Perspectives, Agamennone, dicevo, conta quattro diverse esecuzioni di Questo vuol dire che, avvenute in Europa e in America nel breve giro di meno di un anno, una decina di mesi, tra il 1969 il 1970, a testimonianza della vitalità e appunto mobilità, duttilità, come abbiamo visto anche di quest'opera, dal Festival di Royan nell'aprile del 69 all'audizione di Mantova per il 21esimo Premio Italia, anzi ricordiamo che fu proprio una commissione del Premio Italia a promuovere quest'opera di Berio. L'esecuzione dell'orchestra Rai al Foro Italico di Roma nel gennaio del 70 e un mese dopo, febbraio, 17 febbraio 1970, alla Carnegie Hall di New York. L'opera prevede anche nelle esibizioni pubbliche un lungo testo affidato a un recitante, per esempio nell'esecuzione romana era Umberto Eco, in quella radiofonica di cui abbiamo proposto un frammento non era previsto il recitante, ma soprattutto, come abbiamo sentito nelle parole di Berio e di Ledi, può dare quest'opera esiti assai diversi proprio per la struttura mobile del progetto, che è una sorta di contenitore che di volta in volta è una cornice, anche come dice Berio, che può ospitare di volta in volta attori diversi. E a proposito di mobilità di progetti e di oggetti musicali, colgo anche una suggestione dalla già citata Angela Ida De Benedictis, che nel suo bel lavoro Radiodramma e Arte Radiofonica svela come in realtà alcune delle canzoni finite poi nei celebri folk songs del 64-73 fossero già presenti nei radiodrammi prodotti appunto nello studio di fonologia della RAI di Milano. Per esempio, La donna ideale, fa notare Angela De Benedictis, è stata usata nel radiodramma La bella del bosco come canzone all'arcolaio, l'abbiamo ascoltata ieri, mentre l'uso in Yelav compare per la prima volta nel radiodramma intitolato La fanciulla di neve come canzone di Lel, per poi finire appunto nei folk songs.

La voce di Kathy Berberian, l'orchestra della radio della Svizzera italiana, diretta da Luciano Berio, era un'incisione live del 1993 riproposta in CD da Hermitage. Una canzone armena ricostruita sulla base di una memoria personale di Kathy Berberian. È la terza canzone dei Folk Songs, Losing Yelav. Subito dopo abbiamo Rossignol et Dubois, una canzone francese, anche questa ricostruita sulla base di un'esperienza personale, relazionale, e l'amico compositore francese Henri Pousseur che canta a Luciano Berio questa antica canzone francese. Berio la rielabora, la fa sua e la inserisce nei Folk Songs. Però questo piccolo usignolo del bosco ci fornisce anche la possibilità per un altro interessante confronto, perché un altro compositore meno noto di Luciano Berio, Matthias Seiber, 1905-1960, ungherese di nascita, naturalizzato inglese, nelle sue quattro canzoni popolari francesi, trascritte per voce e chitarra, include appunto Le Rossignol. E ascoltiamo intanto questa versione nella voce di Peter Pierce, che abbiamo già ascoltato nella prima puntata a proposito dei Folk Songs di Benjamin Britten, e alla chitarra Julian Bream.

E dopo questo arrangiamento molto elegante, volutamente arcaicizzante di Matthias Seiber, di questa antica canzone francese, un'interpretazione comunque molto bella, quella di Peter Pierce con Julian Brima alla chitarra, ascoltiamo il Rossignolo du Bois di Luciano Berio, che appunto, come ricordavamo poco fa, apprende questa canzone dalla voce dell'amico compositore Henri Pousseur e come sempre la fa sua. L'arpa, il clarinetto con note lunghe e gravi che seguono la voce a imitare i bassi di bordone degli strumenti medievali, le percussioni dal timbro argentino.

E sempre dalla voce di Kathy Berberian, sempre dal medesimo CD Hermitage, quindi orchestra della Radio della Svizzera Italiana e Luciano Berio, voliamo all'ultimo, all'undicesimo e ultimo di questi magnifici folk songs, la canzone d'amore a Zera, che Berio ricostruisce ancora una volta sulla scorta della memoria personale di Kathy Berberian, e proprio per questo serve il già citato Maurizio Agamennone, un brano tale da costituire il testo più problematico forse di tutta la raccolta, perché la stessa Kathy Berberian, che aveva preso la canzone ascoltandola da un disco, dichiarò poi in più occasioni di non essere sicura di averne colto pienamente, lei di origine armena, la pronuncia e il senso giusti. Ma ormai dovremmo aver capito, dopo questa lunga frequentazione insomma con Luciano Berio e il suo rapporto, il suo modo di impiegare la musica popolare, dovremmo aver capito, dicevo, che a Berio non interessava la filologia, non interessava questo tipo di correttezza, quanto piuttosto la possibilità di reinventare continuamente, di riplasmare i materiali musicali, come hanno sempre fatto i compositori in ogni epoca, plasmare questi materiali che la tradizione ha portato fino a loro e fino a noi.

Gli applausi che hanno salutato questa bellissima esecuzione molto colorata, stupenda dell'Azerbaijan Love Song, canzone d'amore azera, l'undicesima e ultima canzone dei Folk Songs di Luciano Berio, naturalmente la voce di Kathy Berberian, l'orchestra della radio della Svizzera italiana diretta da Luciano Berio. Dall'Azerbaigian, porta, una delle porte dell'Asia verso l'Europa, voliamo all'estremo opposto dell'Europa, nell'estremo occidente, nella penisola iberica, perché in questo finale di terza puntata riusciamo già a gettare il ponte per l'argomento della nostra quarta puntata, quella di domani, cioè Manuel de Falla e le sue sette canzoni popolari spagnole, anche questa tra le raccolte di folk songs e di canti popolari più celebri, più belle che si conoscano. La versione originale appunto di queste siete canciones populares españolas per canto e pianoforte risale al 1915, sono gli ultimi mesi del lungo soggiorno parigino di de Falla, iniziato nel 1907. Ascoltiamo subito la prima di queste magnifiche sette canzoni, El Paño Moruno, il drappo moresco. Una, come spesso succede nelle canzoni popolari, si dice una cosa per alludere ad un'altra, è un drappo fine nella bottega sul quale cade una macchia e a questo punto il negoziante è costretto a vendere questo panno ad un prezzo minore perché a causa della macchia ha perso il suo valore, e non è difficile cogliere appunto il significato allusivo su cui concordano tutti gli studiosi di folklore, quello relativo alla macchia che è caduta sull'onore di una donna. Ascoltiamo allora questa prima delle sette canzoni popolari spagnole nella versione originale di de Falla per canto e pianoforte, affidandone l'interpretazione a José Carreras, accompagnato al pianoforte da Martin Katz.

La voce di José Carreras, il pianoforte di Martin Katz per questo Pagno Moruno, il Drappo Moresco, la prima delle sette bellissime canzoni popolari spagnole di Manuel de Falla, nella versione appunto originale 1915 per canto e pianoforte. Luciano Berio orchestra queste magnifiche sette di De Falla nel 1978, lo fa naturalmente pensando alla voce di Kathy Berberian e dimostrando una volta di più il suo profondo interesse per il canto popolare. Va detto però, e l'ascolto ora lo confermerà, che l'operazione che svolge Luciano Berio sul lavoro di De Falla è piuttosto diversa rispetto a tutti gli altri lavori di Berio ispirati alla musica popolare su cui ci siamo soffermati in questi giorni. Qui la mano di Berio è, per così dire, più leggera, è la mano di un orchestratore bravissimo, molto sapiente, che conosce gli strumenti, le loro voci, la timbrica, sa come impiegarli e sa quindi come estrarre dalla scrittura originale, quella pianistica di De Falla, quelli che possiamo definire i colori già impliciti in questa scrittura originale, e li rende espliciti, li rende concreti nelle varie voci dell'orchestra. Ascoltiamo allora sempre il Pagno Moruno, il Drappo Moresco, nell'orchestrazione di Luciano Berio, sempre con la voce di José Carreras, l'orchestra e la English Chamber Orchestra diretta dallo stesso Luciano Berio. È un ponte che gettiamo sulla puntata di domani, in cui riprenderemo appunto Manuel de Falla e le sue sette canzoni popolari spagnole. Vi ringrazio per l'attenzione, grazie a Massimo Piffaretti per la sua assistenza tecnica, e vi lascio quindi con il Pagno Moruno nell'orchestrazione di Luciano Berio, la voce di José Carreras.

0: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Russi o nazionalisti vogliono frantumare l'Europa. A Strasburgo il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen. Canada, primo membro associato dell'UE. Medio Oriente, crolla un edificio a Gaza, almeno 20 morti, oltre 50 bambini sotto le macerie. La struttura colpita da raid israeliani ospitava sfollati palestinesi. L'energia spinge l'inflazione, ad agosto sale al più 3,3% su base annua, su anche i prezzi dei carburanti, oggi Consiglio dei Ministri verso nuova proroga del taglio delle accise. La festa del libro al via Pordenone Legge, ad aprire il festival lo scrittore Salman Rushdie, il presidente Michelangelo Agrusti al GR3, qui si celebra la libertà. Buongiorno da Sara Piselli, economia, difesa e sicurezza comuni, contrasto alla guerra ibrida. Questi alcuni dei tanti temi affrontati dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione davanti all'Europarlamento di Strasburgo. La nostra inviata.
4: Per la Presidente della Commissione europea von der Leyen la grande battaglia ora è difendere l'unità dell'Europa da coloro che vogliono distruggerla.
5: Whether it is the ultra-nationalists or the anti-European.
4: Siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, riscuote applausi a scena aperta Ursula von der Leyen, che nel suo discorso sullo Stato dell'Unione qui al Parlamento di Strasburgo esorta la tutela dei valori europei, mai come oggi messi in discussione da entità oscure. Non vogliamo un'Europa nelle mani di altri, dice. Certo, le sfide sono numerose e von der Leyen si sofferma su ognuna: economia, relazioni internazionali, la ricerca della pace, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale. L'Unione Europea cerca sponde commerciali oltre gli oceani. In aula la Presidente della Commissione presenta la prossima cooperazione globale con il Canada, con il Premier Kearney, salutato come il primo membro associato dell'Unione. Ribadito l'impegno di Bruxelles per l'Ucraina, von der Leyen annuncia anche un nuovo programma di cooperazione con Kiev per la difesa. E sulla guerra ibrida la Presidente della Commissione parla di un nuovo piano per la sicurezza, con risposte comuni. E poi lancia il Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR3.
3: La guerra tra Russia e Ucraina. Almeno 9 persone sono state uccise e altre 36 ferite negli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore. Colpiti un autobus e un treno passeggeri.
6: Un minibus con i finestrini distrutti e tracce di sangue lungo la fiancata è quello che resta del veicolo colpito dai droni russi vicino Nikopol, nel sud-est dell'Ucraina. 5 persone sono morte e almeno 7 sono state ferite. Altre 4 vittime in varie parti del paese, mentre sono stati evacuati in tempo i circa 170 passeggeri di un treno che viaggiava da Kiev a Mykolaiv, la cui locomotiva è stata distrutta dalle forze di Mosca. Sull'altro versante, Kiev ha lanciato 40 attacchi nella regione russa di Bielgorod. Morta una persona e ferite altre 4. Uccisa da un drone ucraino anche una donna nella regione di Bryansk. Intanto una rivelazione arriva dall'FBI. Da almeno 2 anni i servizi segreti russi starebbero cospirando per compiere

0: omicidi mirati e atti di terrorismo negli Stati Uniti e in paesi europei che sostengono l'Ucraina, secondo comment dal Cremlino che chiede di vedere prove delle accuse. Livia Liberatore, GR3.
1: A Gaza City crolla un palazzo già lesionato dagli attacchi israeliani e strage tra gli sfollati, almeno 20 morti e decine i dispersi, numerosi bambini. L'inviata.
2: È una corsa contro il tempo per trovare i superstiti del palazzo crollato a Gaza City. Si continua a scavare fra le macerie mentre il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra cui diversi bambini, centinaia fra dispersi e feriti. Le cause del crollo dell'edificio non sono ancora note, ma il palazzo è stato danneggiato diverse volte da molteplici attacchi israeliani. Aveva 6 piani e ospitava più di 60 famiglie, soprattutto degli sfollati palestinesi. Lo riferisce la Protezione Civile della Striscia. Sono oltre 2000 le strutture a rischio crollo nell'enclave palestinese a causa dei bombardamenti degli ultimi anni. Gaza City era nel mirino degli attacchi israeliani già da ieri, malgrado il cessate il fuoco che vige da ottobre. Fra le vittime anche un ragazzo, Mohammed al-Zeinati, ucciso mentre tentava di salvare un membro della Protezione Civile nel quartiere di Sheikh Radwan. Israele intanto rivendica l'uccisione del capo di Hamas del comando di Rafah. Il ministro della difesa israeliano Katz promette che è solo una questione di tempo prima che Israele riprenda una guerra su vasta scala. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR3.
1: Si inasprisce lo scontro tra le milizie Houthi e l'Arabia Saudita. Sentiamo il corrispondente dal Cairo.
3: L'Arabia Saudita accusa gli Houthi di aver tentato di colpire il luogo più sacro dell'Islam, la Mecca. Un drone sarebbe stato intercettato ieri sera a sud della città santa. Riyadh parla di vergognoso attacco per terrorizzare i pellegrini e ferire i sentimenti di milioni di musulmani e promette ritorsioni contro le milizie yemenite. È una vecchia bugia, replicano gli Houthi, già smentita in passato. In Arabia Saudita colpiamo solo impianti petroliferi e basi militari, spiega il portavoce Yahya Sarih, che accusa il regno di aver condotto sullo Yemen 450 attacchi aerei in pochi giorni e afferma che un caccia F-15 saudita è stato abbattuto. Ma l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, che raccoglie 57 paesi, condanna l'attacco alla città santa. Il premier pakistano Sharif parla di atto vile e imperdonabile, fa appello alla diplomazia e dice che il Pakistan è al fianco dell'Arabia Saudita, pronto a difenderla insieme ai suoi luoghi sacri. Pakistan, Turchia e Arabia Saudita ad agosto hanno firmato il patto della Mecca, che prevede la difesa reciproca in caso di aggressione esterne. Le diplomazie arabe tentano di fermare l'escalation, soprattutto per le possibili conseguenze sui traffici marittimi. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR3.
1: Il conflitto in Iran. La Camera statunitense ha votato una nuova mozione che impone a Trump di terminare la guerra o chiedere l'autorizzazione al Congresso. Intanto Amnesty International accusa le autorità della Repubblica Islamica di crimini contro l'umanità per la repressione durante le manifestazioni del 2022. Una mobilitazione iniziale dopo la scomparsa della giovane Mahsa Amini, di cui oggi ricorrono i 4 anni della morte, mentre era sotto custodia della polizia per non aver indossato correttamente il velo. Economia, inflazione in forte aumento. Ad agosto i prezzi tornano a salire dopo il leggero calo di luglio, spinti dai beni energetici.
4: L'inflazione torna a correre in Italia. Ad agosto sale al più 3,3% su base annua rispetto al più 2,9% del mese di luglio. Su base mensile l'incremento è di mezzo punto percentuale. Lo certifica l'Istat nella sua stima definitiva sui prezzi al consumo, precisando che la dinamica riflette quasi esclusivamente l'aumento dei prezzi dei beni energetici e in misura minore quello dei beni alimentari. Il carrello della spesa segna un lievissimo calo dall'1% allo 0,9%, mentre si impennano i prezzi dei beni ad alta frequenza di acquisto al più 4,3%. Una fiammata attesa è annunciata dal rapido susseguirsi dei rincari al distributore. Il diesel oggi tocca il suo record storico a 2,24 euro al litro, 2 centesimi sopra il precedente massimo di 2,22 registrato il 17 marzo di 4 anni fa. Anche la benzina ritocca al rialzo a 2,13 euro. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare una nuova proroga, la 16ª, dello sconto sulle accise che, come negli ultimi provvedimenti, riguarderà solo il gasolio. Un intervento ponte in attesa degli aiuti selettivi che dovrebbero debuttare il 1 ottobre. Francesca Capannolo, GR3.
1: Ex Ilva, Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e sindacati. Sul tavolo il futuro dei circa 2500 lavoratori dell'indotto che rischiano il licenziamento dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro la fine di ottobre.
5: una misura straordinaria per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, mentre non si ferma il countdown alla rovescia verso lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso in quella che fu la più grande acciaieria d'Europa. Nell'incontro a Palazzo Chigi, il governo ha illustrato alle parti sociali il decreto che porterà in Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, con una cassa integrazione fuori dell'ordinario per mettere in sicurezza non solo i lavoratori degli appalti, ma anche i 4.500 dell'indotto. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che al 28 ottobre spegnerà l'area a caldo, apre nuovi scenari per Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL.
6: La nostra proposta, quella che abbiamo avanzato al governo, una società pubblica che dia continuità alla decarbonizzazione, alla garanzia della produzione e dell'occupazione. Penso che il ritardo abbia generato una situazione complessa, c'è una sentenza della magistratura, ora il punto è come si salvaguardiano le lavoratrici e i lavoratori.
5: Amalia Carosi, GR3.
1: La politica approvata al Senato, la legge elettorale deve adesso tornare alla Camera per l'ultima lettura. Su questo in particolare si concentra il dibattito politico.
7: Dovrebbe arrivare in aula alla Camera il 28 la nuova legge elettorale, lo assicurano da Fratelli d'Italia. Le nuove norme hanno il pregio di far governare in maniera stabile chi prende un voto in più, aggiunge il ministro Tommaso Foti. Una legge difesa anche da Lega e Forza Italia, che hanno votato con Fratelli d'Italia l'emendamento per inserire le preferenze. Maggioranza che rivendica poi il record nel recupero dell'evasione fiscale, ma zero provvedimenti per famiglie e imprese, accusano dal PD, mentre l'inflazione continua ad erodere gli stipendi. La novità siamo noi, rivendica la segretaria Emily Schlein. Meloni ci dica: quando si vota noi vinceremo con qualunque legge elettorale. A destra pensano solo a salvare il posto, rincara il 5 Stelle Giuseppe Conte, si tassino gli extra profitti per aiutare il paese. Inflazione alle stelle, Italia più povera, la sintesi di Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR3.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato questa mattina al Senato all'evento per ricordare i 10 anni dalla morte del presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi. C'era anche il presidente del Senato La Russa. Libertà, democrazia, Costituzione, unità nazionale e appartenenza europea. Queste per me le parole chiave per provare, senza presunzione, a definirlo, ha detto il numero uno di Palazzo Madama. La Russa, che poi è intervenuto anche sulla vigilanza Rai dopo le dimissioni in blocco dei membri delle opposizioni di qualche mese fa. Se non indicheranno i nomi, provvederò io, ha detto al termine della capigruppo. Libri sarà lo scrittore e saggista Salman Rushdie a inaugurare oggi la 27esima edizione di Pordenone Legge. La manifestazione si concluderà domenica 20 settembre.
2: Al via oggi Pordenone Legge, festa del libro e della libertà, il presidente della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti.
8: Un evento straordinario, 450 autori, 650 protagonisti, festa del libro e della libertà, e quindi coerenti con questa inclinazione apriamo il festival con Salman Rushdie. Quest'anno ci sarà, oltre all'Arena Europa, la Dissensio Arena, un altro spazio dedicato agli autori, poeti, giornalisti che vengono da paesi dove la libertà di scrivere non esiste e nemmeno quella di leggere. Ci sarà per esempio Vera Politkovskaja, la figlia di Anna Politkovskaja, che è stata uccisa dai sicari di Putin. Due degli autori e il presidente Mattarella, che sarà presente alla chiusura, verrà conferita l'onorificenza della fondazione Ambassador of Freedom, ambasciatori della libertà.
2: Il festival, presidente, anticiperà Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
8: La città dove statisticamente in ragione della popolazione si leggono più libri in Italia. Quest'anno il simbolo è il tarassaco, fiore democratico che cresce ovunque, anche nelle fessure del cemento, e che poi quando matura semina.
2: Marcella Sullo, GR3.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio in regia Alessandro Adriani e Massimo Chiadroni. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea a Onda Verde, il meteo e poi Radio 3 Sancio. Buon ascolto.
9: Abbiamo trasmesso GR3.
10: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 13.59 e 25 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, 6 km di code a tratti per lavori, code a tratti per 4 km sempre per lavori, anche tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione opposta verso Genova. Andiamo adesso sulla 4, tratto Milano-Brescia, tra Fiorenza e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, 4 km di code a causa di un incidente. E poi in Emilia Romagna in A14 ramo Casalecchio, il traffico intenso tra l'allacciamento all'A14 e l'allacciamento all'A1 in questa direzione, e proprio in A1 tratto Bologna-Firenze tra Calenzano e Sesto Fiorentino in direzione di Bologna, code a tratti. E chiudiamo ancora in Toscana sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno all'altezza di Lastra Signa, rallentamenti in uscita provenendo da Firenze. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.

0: Serata con peggioramento al nord, con temporali sulle aree alpine e la pianura padana a nord del Po, qualche rovescio anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana, tempo asciutto sul resto del paese. Domani, giovedì 17 settembre, la perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3.
2: Dico dunque che il patimento dello studente è questo, principalmente povertà. Questo patimento lo va provando in diverse parti, ora nella fame, ora nel freddo, ora nella nudità, ora in tutte le cose insieme, nella mancanza di camicie e nella strettezza della camera. Discorso sulle armi e sulle lettere, capitolo 37° del Don Chisciotte della Mancia.
3: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
4: Sancho!
2: 14:02, buongiorno, benvenute e benvenuti a un'altra puntata di Sancho e ringraziamo il Don Chisciotte e ovviamente Sancho Panza che lo segue per averci introdotto al tema di oggi. Come ne parlava il Don Chisciotte, ne parleremo qui a Sancho, parleremo della dura vita errante degli studenti fuori sede. Si comincia!

0: Sancho! In questa puntata di Sancho, prima di dedicarci alla voce degli studenti, delle studentesse, di chi in questa ripartenza di anno accademico ha provato a fare una fotografia di qual è la situazione abitativa del popolo, degli studenti fuori sede, riprendiamo però a Sancho il racconto di un pezzetto di società civile. L'abbiamo anticipato ieri, un pezzetto di società civile che in questo momento sta remando nel Mediterraneo. Loro sono due studenti, insieme hanno una media di 25 anni, sono Andrea Menga e Giovanni De Carlo. Il progetto si chiama The Smuggle, sono partiti su una canoa Surf Sky per raggiungere dal porto di Marsala il porto di Tunisi. Sono 270 chilometri di navigazione per portare di fatto dei supporti respiratori, raccolgono fondi per portare supporti respiratori in paesi a basso reddito del continente africano. Ci siamo appassionati e gli abbiamo chiesto di raccontarci dove sono adesso nel Mediterraneo. Eccoli qua.
1: Buongiorno Sancho, qui The Smuggle, siamo in rotta dall'isola di Pantelleria verso la costa africana di Kelibia. Ieri l'arrivo a Pantelleria è stato complicato da condizioni meteo avverse che ci hanno visto costretti a caricare la canoa sulla barca di appoggio, e stamattina abbiamo passato qualche ora in compagnia del meccanico di Pantelleria per un problema al motore. Quindi, come in ogni avventura che si rispetti, gli imprevisti non mancano, ma noi rimaniamo concentrati sull'obiettivo. Più carichi di ieri per contrabbandare il diritto alla salute verso l'Africa. Oggi pomeriggio puntiamo verso Kelibia, in Tunisia. A presto, Sancho!
0: E allora buon vento a questo progetto. Se volete seguire questa piccola canoa verso Tunisi, il sito è thesmuggle.org, ma invece se volete comunicare con noi qui in diretta a Sancho, il numero di WhatsApp è 335-5634-296. Se siete studenti, studentesse fuori sede, se lo siete stati, se siete genitori, zii e parenti in affanno in queste ore nella ricerca di un alloggio a prezzi sostenibili per i vostri figli, fateci sapere qual è la vostra esperienza, perché i dati che ci arrivano proprio dall'Unione degli Studenti Universitari sono di un aumento ancora piuttosto elevato dei prezzi degli affitti. Parliamo di un più 7% a Roma, ma non solo, ci racconta proprio la delegata della questione abitativa per l'UDU, non solo le città del nord hanno affitti che crescono, ma l'aumento si percepisce in tutti gli Atenei, in tutte le città capoluogo in Italia. La novità di questo settembre è di fatto l'annuncio del Ministero dell'Università e della Ricerca del completamento di 33.000 posti letto per studenti finanziati da fondi PNRR. C'è una testata che ha fatto un'inchiesta proprio su quanto queste cifre possano in qualche modo risolvere l'esigenza abitativa degli studenti fuori sede. È al telefono con noi proprio in rappresentanza di IRPI Media, che è una testata giornalistica indipendente. Lui si chiama Alessandro Gori e si è occupato di un lavoro che è appena stato pubblicato un paio di giorni fa sul sito di IRPI Media. Buongiorno Alessandro, benvenuto a Sancho su Radio 3.
2: Ciao, buon pomeriggio a chi ti ascolta e grazie per questo spazio.
0: Voi Alessandro siete parte di un progetto europeo che è un po' comparativo, siete andati a vedere di fatto con altri media indipendenti europei qual è la situazione negli altri paesi. Ci puoi raccontare effettivamente cos'è venuto fuori da un punto di vista proprio delle proporzioni di questi 33.000 posti, quanti studenti veramente riusciranno a beneficiarne e qual è la richiesta in questo momento?
2: Certo, sì, appunto, io ho collaborato alla realizzazione di un'inchiesta per IRPI Media che è uscita due giorni fa e che si focalizzava nello specifico sugli effetti di un decreto ministeriale del Ministero dell'Università che era stato emanato nel 2024 e che aveva l'obiettivo di arrivare a consegnare entro l'estate 2026 60.000 nuovi posti letto per studenti. Quindi fa parte questo decreto della strategia del governo per fronteggiare la crisi abitativa studentesca e quindi fornire nuovi posti letto. In particolare questo decreto contiene al suo interno una dotazione finanziaria proveniente dal PNRR, in origine di 1.200.000.000 di euro, poi ridotti a 600 milioni circa, per un cofinanziamento pubblico per i progetti che vengono approvati tramite il decreto. Ora, appunto, si citavano questi 33.000 posti letto, in particolare, appunto, bisogna fare una specifica subito. Nei comunicati del Ministero che sono usciti negli scorsi giorni venivano citati oltre 60.000 posti letto già attivati. Di questi oltre 60.000, 33.000 sono quelli effettivamente realizzati, che sono già pronti, stando a quello che dice il Ministero. In realtà bisognerà aspettare le ispezioni di ottobre del demanio per verificarlo. Mentre invece l'altra metà sarà pronta a fine estate del 2027, perché c'è un secondo bando gestito da Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di questi posti letto. Ora, nella nostra inchiesta noi però ci siamo concentrati non soltanto su quanti sono i posti letto in assoluto, ma anche come e soprattutto dove sono stati creati questi posti letto. E abbiamo utilizzato dei dati che sono stati elaborati e distribuiti dal Ministero stesso, e da un lato quanti sono chiaramente i posti letto costruiti tramite questo decreto, quindi i progetti approvati essenzialmente.
0: E poi dove sono rispetto al fabbisogno, perché ovviamente ci sono città, esatto, universitarie con una popolazione più nutrita, dove c'è più bisogno, e rispetto a questo che cosa emerge dal vostro sguardo?
2: Ecco, proprio qui volevo arrivare. Infatti, tra gli allegati di questo bando c'è esattamente un indicatore di fabbisogno, che è un calcolo che ha fatto il MUR, in cui per ogni provincia in Italia viene calcolato quanti posti letto sarebbe necessario costruire per arrivare a coprire il 20% dei fuorisede. Quindi, per dire in altri termini, se nella provincia X ho 1.000 fuorisede, quindi ho bisogno di 200 posti letto attivi per coprirne il 20%, se ho già 100 posti letto attivi, devo costruirne altri 100. Questo numero qui è un indicatore del Ministero stesso, e che in quell'allegato viene indicato come obiettivo minimo. Ora, bisogna dire due cose su questo prima di arrivare ai nostri risultati. La prima è che questo non è un obiettivo minimo vincolante, cioè non compare mai nel testo del decreto, non c'è nessun vincolo a distribuire i posti letto seguendo il fabbisogno, quindi seguendo dove effettivamente servono.
0: C'è bisogno.
2: Esatto. D'altra parte bisogna anche specificare che questi dati sono aggiornati al 2022 e che, stando a questi dati, il totale dei posti letto da costruire per arrivare a coprire il 20% dei fuorisede in Italia in generale sarebbero circa 135.000, e quindi più di 60.000 che potrebbe coprire questo bando. Però, fatte queste premesse, noi abbiamo studiato cosa è successo in ogni provincia. Cioè abbiamo comparato semplicemente quanti ce ne sono, quanti ne servivano.
0: Il dato abbiamo nazionale ce lo puoi dare, Alessandro, per darci un'idea, insomma, del fabbisogno complessivo e stare vicino agli ascoltatori che stanno lottando per trovare una stanza? Quanti effettivamente riusciranno a beneficiare a livello nazionale di questi posti messi a disposizione?
2: Questo non è semplicissimo da capire, perché non si può dare una risposta diretta a questa domanda, perché chiaramente dipende da dove stiamo parlando. In certe province sicuramente questi posti letto saranno sufficienti, in tante altre non saranno sufficienti. Per dare un dato, in 47 province in Italia, comprendenti tutte le principali città universitarie, Roma, Napoli, Milano e Torino, Firenze, Palermo, il numero di posti letto è molto molto inferiore rispetto a quel fabbisogno calcolato dal MUR. Per fare un esempio, a Milano stimavano 18.000 posti letto mancanti e ne sono stati costruiti 1.600, quindi sicuramente ci saranno 1.600 persone che potranno usufruire di questo progetto, esatto, ma diciamo, questo non si può configurare come una risposta efficace al fabbisogno abitativo per studenti a Milano.
0: Alessandro, ti ringraziamo perché hai citato la città in cui come dire, l'incremento del costo dell'affitto è ovviamente maggiore. Secondo gli ultimi dati anche dell'Istat, Milano è la città più cara anche per la popolazione studentesca, ma noi proviamo a proporre a te, ringraziando IRPI Media, tutto il report è pubblicato sul vostro sito e c'è anche la possibilità di vedere i dati incrociati a livello europeo, ma di questo parleremo anche qui a Sancho. Mentre ringrazio Alessandro Gori di di IRP Media. Proviamo a raccontarvi una storia che non è assolutamente esaustiva di questo bisogno, perché parleremo con una studentessa su queste svariate migliaia, ma si è tentato, sono tantissime, una puntata del Tuffo qui su Radio 3 l'aveva raccontato qualche mese fa, le esperienze di abitazione intergenerazionale, ovvero provare a mettere insieme studenti universitari, per esempio con anziani autonomi, per vedere che cosa succede, appartamenti indipendenti, e proviamo a portarvi dentro Big, si chiama così, il borgo intergenerazionale greco, si trova a Milano nel municipio 2, di fatto è una rigenerazione di una vecchia cascina, e lì sono stati creati 6 alloggi per mamme con bambino, spesso inviati dai servizi, 5 alloggi per anziani autonomi e 14 alloggi per giovani studenti. Una di loro è al telefono con noi, la disturbiamo mentre si trova al Conservatorio di Milano, si chiama Tairé, buongiorno.
3: Buongiorno
0: Tairé, ti sentiamo un pochino lontana, ma volevamo chiederti di raccontare come funziona questa nuova forma di abitazione, che ci sembra una delle possibilità che si può percorrere, proprio di fatto create, questa è una cooperativa ABG che l'ha proposta, mettere insieme studenti e persone con bisogni. Voi avete un affitto calmierato, ma dovete in qualche modo dare 10 ore del vostro tempo al mese per aiutare le persone fragili che vivono in questo borgo intergenerazionale. Ci puoi raccontare, Tairé, sei una studentessa del Politecnico, che cosa fai in queste 10 ore di volontariato dentro Big?
3: Niente, è caduta la linea, andiamo.
0: Riproviamo a chiamare Tairé, questa è una delle storie che ci fa piacere raccontarvi mentre si parla di grandi numeri, di necessità di abitazioni. Una storia possibile arriva da Milano e magari un po' un modello che possiamo condividere. Sono le 14:15, questa è Sancho su Radio 3.

0: Sancho, braccia rivolte alla rivolta, sguardo Piero, passo della foot, voci di corridoio, sgomento volitivo, pensiero Leporino.
1: Vergonzoni, 14 e 18 minuti per essere anche lui sull'asino di Sancho. E se volete saperne di più, scusateci per il problema tecnico di questo borgo intergenerazionale, il sito è bigreco.it, è uno dei vari modelli di housing sociale che un po' tendono a rispondere a questa esigenza e all'esigenza anche di un numero di persone in Italia. Sono quasi 10 milioni le persone che vivono da sole. L'idea in questi situazioni è di provare a in qualche modo ricostruire un vivere insieme. Ma parte della redazione di Sancho è anche Michele Bisceglia. Lui è un giovane che appena finito l'università è andato a raccogliere qualche annuncio per renderci conto di qual è la situazione dell'offerta immobiliare per gli studenti in questo momento. Ascoltatelo qui.
2: Non ci sono più le bacheche di una volta. Oggi casa si trova sui social, come Facebook ad esempio. Ogni città universitaria ha almeno un gruppo per gli affitti e qui si trova di tutto. Nel gruppo Affitto Studenti Padova, per esempio, c'è anche chi si lascia andare dallo sconforto, come questa ragazza. Cerco stanza singola da occupare da settembre. Dopo mesi la mia ricerca sta diventando abbastanza disperata. Poi ci sono anche i genitori che insistono. Scrivo per conto di mia figlia. È una persona seria, responsabile e affidabile, abituata a condividere gli spazi con rispetto, dice una mamma sul gruppo invece di Affitti Roma. Il loro budget è di 550 euro, ma nello stesso gruppo troviamo annunci impossibili, come questo ad esempio. Appartamento finemente ristrutturato in zona Piazza Bologna Policlinico, composto da 3 stanze, 2 bagni e cucina abitabile più una cantina di pertinenza. Affitto camera doppia, 700 euro più spese.
1: 14:20, questo è il dramma. Se volete seguire anche Cristian Raimo sulle sue pagine, voce spesso ospite anche qui a Radio 3, sta provando a fotografare questa situazione. Ma come funziona all'estero? Lo chiediamo a Davide Lerner, lo conoscete, altra voce di questo canale per Sancho. Prova a portarci un po' come faceva Sancho Panza fuori dai confini, a errare un po' in giro per il continente con uno sguardo europeo, ma anche fuori dall'Europa. Benvenuto a Davide Lerner, collegato da Roma.
3: Ciao Sara.
1: Buongiorno, buongiorno. Davide, che cosa ci puoi raccontare rispetto alla situazione abitativa, le richieste soprattutto in Unione Europea? C'è modo di ricostruire questo rapporto tra il caro casa e in qualche modo l'insieme delle spese che vanno affrontando gli studenti fuori sede?
3: Sì, chiaramente i sistemi sono tanti, variegati, frastagliati, ma possiamo evidenziare alcuni dati generali che ci dicono che quello del caro affitti degli studenti fuori sede è un tema non solo italiano. C'è un rapporto di Eurostudent che fa un'indagine comparativa europea proprio sulle condizioni di vita e di studio degli studenti universitari e sottolinea come gli studenti che vivono fuori casa in media spendano il 37% delle loro spese mensili totali sull'alloggio, quindi un terzo del budget di chi non vive con i genitori, un euro su 3 del costo della vita universitaria. Chiaramente gli stati europei poi differiscono sulle capacità e sulla volontà di dare aiuti e sostegno a questi studenti. Abbiamo ovviamente i casi come quelli della Svezia e della Danimarca, in cui le risorse pubbliche forniscono più del 50% di quelle che sono le spese degli studenti, oltre ad avere le rette universitarie gratuite. Noi non siamo a quei livelli di
1: benessere. Effetti non sembrerebbe, no. Poi guardare alla Scandinavia è sempre un po' frustrante, devo dire, sulla questione del welfare relativo alle famiglie, agli studi, anche dell'educazione. Ci sono altri paesi a cui ci possiamo umilmente comparare, che non sia sempre la Scandinavia, che in qualche modo ci fa sentire sempre molto inadeguati?
3: Sì, abbiamo recuperato dall'archivio un articolo abbastanza recente di Mediapart, un media francese, che racconta come il mercato degli studentati privati stia diventando un investimento immobiliare molto redditizio, là dove appunto il pubblico non riesce a mettere a disposizione soluzioni adeguate. In Francia, in media, i fuorisede fanno molto affidamento sulla famiglia per pagare l'alloggio, circa il 50% delle risorse vengono da lì. Mediapart ha auspicato in un'inchiesta appunto su questo tema un piano Marshall per gli alloggi pubblici studenteschi, e quindi insiste sul fatto che l'affluire di capitali per residenze studentesche private chiaramente poi risponde a delle logiche che mancano di soddisfare bisogni di famiglie di un certo
1: questo,
3: tipo.
1: Questo Davide lo, in effetti lo raccontano anche perché è parte del stesso progetto europeo di inchiesta, anche i colleghi di Indimedia, appunto dove finiscono, a chi vengono allocate le risorse per costruire poi nuovi per i nuovi studentati, e come tu dicevi anche in Italia c'è il tema del capitale privato molto prevalente ovviamente. E ci sono, diciamo, modelli alternativi di paesi in qualche modo che supportano in altro modo la vita degli studenti fuori sede con prestiti o altro.
3: Sì, diciamo, se allarghiamo lo sguardo appena fuori dall'Europa ai nostri vicini del Regno Unito, ebbene lì i costi sono molto alti, in particolare negli ultimi 20 anni le rette universitarie sono triplicate e anche i costi degli alloggi dei fuorisede. Tuttavia c'è un sistema di prestiti per studenti, prestiti spesso garantiti dallo Stato, che prevedono rimborsi poi proporzionali al reddito e soprattutto posticipati fino a quando i laureati non raggiungano una soglia minima di reddito. Questo è un modello analizzato anche dall'OCSE nel suo rapporto annuale Education at a Glance. Sottolinea l'OCSE che questi sistemi offrono una maggiore protezione finanziaria a chi ha un reddito basso, ma possono comportare periodi di rimborso più lunghi e costi fiscali maggiori per i governi. Aggiungo anche brevissimamente che perché questi modelli siano sostenibili, in parte esistono anche in Germania, Olanda, con delle formule miste fra borsa di studio e prestiti, è necessario che ci sia una convertibilità delle lauree in redditi poi sul mercato del lavoro, mentre
1: certo,
3: talvolta in
1: certo,
3: Italia sì. Si fa un pochino più fatica ad avere queste certezze.
1: Certo che dopo la laurea si abbia un lavoro, diciamo, che corrisponde al titolo di studio. Questo è un altro grandissimo tema, lo affronteremo nelle prossime puntate di Sancio. Grazie anche per questo sguardo all'estero a Davide Lerner. E andiamo, è arrivato al 335-56-342-96, studenti in ascolto, eccolo qua.
4: Ciao Sancho, sono Alessandro, uno studente fuori sede che abita a Roma da 3 anni. La mia situazione è tutto sommato abbastanza fortunata perché ho una camera che pago poco più di 500 euro, che è comunque tanto, ma fortunatamente il costo è rimasto stabile nel corso degli ultimi anni in cui sono stato qua. La cosa singolare è che abito in un palazzo, anzi in un complesso di 6 palazzi di proprietà delle 2 eredi del palazzinario che li fece costruire. Sono circa 150 appartamenti e da quando sono qua ho visto piano piano gli stabili trasformarsi da affitti per famiglie a affitti per studenti, quindi la situazione poi generale è la trasformazione del quartiere in cui abito, che è il quartiere di San Paolo fuori le mura. È evidente che, diciamo, l'assenza di regole su prezzi, su quote di affitti a medio o a lungo, lunghissimo termine, insomma, crea una situazione problematica per le famiglie soprattutto.

0: Senti adesso?
1: Sì, vi sento,
0: Eccoci.
1: buongiorno.
0: Tairé, abbiamo un po' raccontato prima di che cos'è borgo intergenerazionale greco e quindi mettere insieme in appartamenti autonomi studenti universitari con anziani autonomi e magari mamme, genitori single. Che cosa fate in queste 10 ore di volontariato al mese che vi vengono richieste per di fatto avere un affitto calmierato? Ci puoi fare un paio di esempi molto concreti di cosa fai tu?
1: Certo, allora per contratto abbiamo almeno 10 ore di volontariato al mese, poi sono flessibili in base un po' alle nostre disponibilità. Io nel particolare mi sono dedicata a SOS Milano, che è questa organizzazione che offre supporto alle famiglie in situazioni di difficoltà e nel particolare c'è proprio la raccolta e la distribuzione di generi alimentari, beni di prima necessità. E noi appunto una volta al mese per ogni famiglia componiamo i pacchi e poi li andiamo a consegnare a domicilio. Poi un secondo ambito dove mi sono offerta è con appunto le mamme e i bambini, appunto questo nucleo genitore bambino che loro seguono il loro percorso di avvio all'autonomia e noi volontari, affiancati poi dall'equipe educativa che lavora qua al Big, ci offriamo per supportare in molti modi. Può essere ore di babysitting, portarli a scuola, andarli a prendere, ma anche poi supporto alle mamme per cose sia pratiche della quotidianità, come può essere studiare per la patente, o organizzare tutte assieme uscite, fuori porta. Però poi pian piano si instaurano anche rapporti
0: Dei
1: di fiducia e
0: rapporti.
1: amicizia.
0: Immaginiamo,
1: Quindi
0: tra
1: poi si
0: l'altro, il
1: sono molte.
0: posto è un posto bellissimo, una cascina rigenerata proprio dentro la città di Milano. Se volete saperne di più, Borgo Intergenerazionale Greco, vi invitiamo a farci sapere in realtà simili che conoscete. E ringraziamo tutta la redazione, ringraziamo la musica di Battiti. Sancho torna domani alle 14. La linea all'idealista. Ciao.

0: Rai Radio 3.
1: L'idealista. Tutta la musica in una lista.
2: Bentrovati da Valerio Corzani, questo è appunto l'idealista. In realtà siamo in diretta adesso da Roma, sento un po' troppo ritorno in cuffia, se me lo sistemate, ecco, perfetto, ora sì. Insieme a me c'è Domenico Ganci in console, Pino Zingarelli in regia. Noi come sempre apriamo il pomeriggio di Radio 3 con una mezz'ora di musica. Un saluto ancora una volta alla crew di Sancho. E partiamo con una celebrazione di un ribelle rasta, ovvero di Peter Tosh, che è stato brutalmente assassinato l'11 settembre 1987, 5 giorni fa cadeva dunque il 39esimo anniversario di questo triste evento. Fu naturalmente una perdita devastante per il mondo del reggae e per il movimento rastafariano. In quello stesso anno aveva vinto il Grammy Award come miglior album reggae grazie a No Nuclear War. Tuttavia il suo spirito indomito e la sua musica, in qualche modo anche dopo l'assassinio, riescono a continuare a vivere. Le sue parole risuonano ancora oggi come un richiamo alla resistenza e alla verità. La sua eredità non si limita alla sua musica, ma si estende all'attivismo per i diritti umani, alla lotta contro l'oppressione, e ha influenzato Peter Tosh generazioni di artisti e di attivisti. Il riconoscimento di Tosh come figura cruciale del reggae è appunto continuato a crescere nel tempo, e anche nel terzo millennio sono molti i musicisti che hanno voluto omaggiarlo o rivisitare il suo ricco canzoniere. Partiamo noi da un'uscita recente, Sheep, che è un singolo pubblicato il 1 maggio 2026, dunque appunto abbastanza recente, dell'artista giamaicano Rancus, con la partecipazione di Peter Tosh, nel senso che il brano è stato pubblicato come parte dell'album di Rancus intitolato Supernova. È una sorta di collaborazione virtuale, non una vera e propria cover, ma appunto una canzone assemblata inglobando anche un campione della voce di Peter Tosh. La canzone fonde elementi reggae moderni con influenze roots classiche, incorpora appunto la voce del compianto rivoluzionario del reggae Peter Tosh per trasmettere un messaggio potente sull'importanza di stare allerta contro l'inganno. Lupo travestito cerca di prenderti in giro.

0: beware of thyself. These things cause thy dignity and integrity to be abused by men.
1: Dunque, abbiamo sempre un numero di SMS 335-5634-296 per restare in contatto con noi durante la diretta. Noi stiamo parlando di Peter Tosh, vero nome Winston Hubert McIntosh. Nasce in un'area rurale della Giamaica, ha solo 15 anni quando se ne va in uno dei ghetti di Kingston, la capitale dell'isola. Il luogo si chiama Trench Town, sino agli anni 50 del secolo scorso un'area residenziale che poi nel 1951 un uragano spazzò via del tutto e a quel punto il quartiere diventa terra di nessuno, dunque terra di tutti. Da quelle parti Peter Tosh incontra Joe Higgs, un cantante di qualche anno più vecchio che insegna a suonare ai giovani e che a lui spiega come si canta. Tra i suoi allievi c'è anche un tale Bob Marley, uno che promette bene evidentemente con la chitarra, e poi Bunny Wailer che suona le percussioni. Peter Tosh, Bob e Bunny mettono su un gruppo che si chiama Teenagers. A loro si uniscono anche il cantante Junior Braithwaite, le coriste Beverly Kelso e Cherry Smith. Diventano poi i Wailers e pubblicano un singolo, I'm Still Waiting. Poi tornano in tre e Bob Marley diventa il leader della formazione. Cominciano a comporre canzoni che hanno a che vedere col ghetto, con quello che le autorità facevano alla gente che stava lì e che non paiano piacere troppo alle forze dell'ordine. Anche perché i testi sono in realtà metafore, talvolta assai poco tali, che invitano a disobbedire. Incidono anche il loro primo album, The Wailing Wailers, ancora in territori ska, con parecchi musicisti che le aiutano. I pezzi sono quasi tutti farina esclusiva del sacco di Bob Marley, ma Tosh, come Marley, si avvicina sempre più anche alla religione, al culto Rastafari, una religione. Dunque qualcosa di più di un semplice uso liturgico della marijuana, come qualcuno ancora veicola. Anche se poi le battaglie di Peter Tosh per la sua legalizzazione sono davvero memorabili. Si diventa Rasti per rinnegare il credo imposto dagli occidentali, perché ogni nero fuori dall'Africa è figlio di quell'esodo biblico che fu la tratta degli schiavi. Non importa da dove vieni, finché sei un uomo nero, dice Peter Tosh, tu sei un africano. Nel 1974 Peter Tosh si ritrovò ai margini della visione ripulita e Marley-centrica dei Wailers che il produttore boss del Highland, Chris Blackwell, stava sdoganando sul palcoscenico globale. E allora lasciò il gruppo e due anni più tardi esordì come solista con Legalize It, che già dalla copertina confermava alcuni dei motivi dell'allontanamento. Tosh era un personaggio anticonformista, radicale, decisamente poco incline ai compromessi. La title track nel tempo diventa un classico, racchiude una parte importante della sua filosofia, la cannabis come sacramento rastafariano, risorsa naturale, medicina da istituzionalizzare. Questa è anche una delle canzoni incluse nell'album del 2011 Bushman Sings the Bush Doctor, il tributo a Peter Tosh. Si tratta di un lavoro realizzato dal giamaicano grande musicista reggae Bushman, che reinterpreta alcuni dei grandi successi di Peter Tosh con la sua voce baritonale e presenta anche una notevole somiglianza timbrica con il timbro di Tosh. Dunque ascoltiamo questa cover di Peter Tosh cucinata da Bushman.

E dunque arriva subito un messaggio al 3355634296, un messaggio che un po' mi commuove perché si riferisce a Peter Tosh, al Palazzo dello Sport.

certo c'era molto fumo in sala, ma non sembrava un problema, ed era credo il 1979 e c'ero anch'io a quel concerto, quindi è una cosa che chiude un cerchio. Dunque, la prossima cover è quella di un brano che Peter Tosh inserì nella tracklist di Equal Rights del 77, Steppin' Razor. La canzone è del giamaicano Joe Higgs, come abbiamo visto, uno dei maestri di Peter Tosh, un pezzo minaccioso, un po' spavaldo, che evidentemente rispecchiava bene anche la personalità di Tosh, che vi si identificò. A recuperarla in una versione molto meno reggae e più rock furono The Kills, un duo britannico formatosi nel 2000, composto da una cantante statunitense, Alison Mozart, e dal chitarrista britannico Jamie Haynes. The Kills incisero questo pezzo come lato B della loro cover di List of Demons di Saul Williams, pubblicato come singolo nel 2018. Il testo, anche in questa versione, mantiene tutta la grana un po' minacciosa e turbolenta della versione di Peter Tosh. Se vuoi vivere, trattami bene, sono come un rasoio ambulante, non guardare la mia stazza, sono pericoloso. Ho detto che sono pericoloso, sono come un rasoio ambulante.

E dunque siete su Radio 3, state ascoltando l'Idealista. Abbiamo appena ascoltato una cover dei Kills di Peter Tosh, perché 5 cover del terzo millennio dedicate a Peter Tosh e al suo repertorio è proprio il filo rosso di oggi. Tiken Jah Fakoly, nome d'arte di Dumbia Mussa Fakoly, è un cantante reggae ivoriano nato in una famiglia di griot. Dumbia Mussa Fakoly scopre la musica reggae in tenera età e fonda il suo primo gruppo nel 1987. Molto attento e interessato allo sviluppo sociale e politico del suo paese, Tiken Jah non tarda ad elaborare scritti riguardanti la situazione politica della Costa d'Avorio. Di fede anche lui rastafariana, le sue canzoni parlano delle ingiustizie inflitte alla gente del suo paese.

e più in generale delle iniquità subite dal popolo africano. Proprio per questo motivo probabilmente non poteva esimersi da recuperare e reinterpretare nel suo album del 2015 un brano di Peter Tosh intitolato African e tratto ancora una volta dal capolavoro del cantante giamaicano Equal Rights del 1977.

con Bob Marley Peter Tosh ha condiviso la band, i Wailers, ma è anche grazie alla sua penna che brani come Get Up, Stand Up e Stop That Train hanno preso vita facendo uscire il reggae dai propri confini. Peter Tosh è stato l'anima dura del reggae, un giamaicano tutto d'un pezzo che non conosceva compromessi alla sua visione del mondo e che portava avanti con la cocciuta coerenza di chi aveva vissuto nei sobborghi di una Kingston sempre in bilico tra il saccheggio commerciale statunitense e la guerra civile. Molti di voi sapranno che la carriera e la vita di Peter Tosh si è interrotta prematuramente a soli 42 anni a causa di un tragico fatto di cronaca. L'11 settembre 1987 l'artista giamaicano venne assassinato nella sua casa di Kingston durante una rapina e nel frattempo il suo carisma interpretativo, le sue canzoni hanno comunque, come dicevamo, continuato a veleggiare, la sua aura continua ad essere un riferimento per le giovani generazioni reggae. Nel 2012 Peter Tosh è stato insignito postumo dell'Ordine al Merito della Giamaica, uno dei più alti riconoscimenti conferiti dal governo giamaicano. La sua famiglia, insieme ai fan di tutto il mondo, continua a celebrare la sua vita e il suo lavoro attraverso la Peter Tosh Foundation, che si dedica a promuovere la giustizia sociale e la difesa dei diritti umani. Allora, noi chiudiamo con la rivisitazione di un brano tratto da Bush Doctor, il terzo album solista di Peter Tosh, pubblicato nel 1978 dalla Rolling Stones Records, un lavoro che segnava una evoluzione nel suo stile musicale e vedeva tra l'altro anche collaborazioni con i membri dei Rolling Stones e c'era anche una grande ritmica formata da Robbie Shakespeare e Sly Dunbar. Nel 2010 Andrew Tosh, figlio di Peter, Kimani Marley, uno dei figli di Bob, e Bunny Wailer hanno voluto dedicare una cover, Song Come, in un album tutto acustico.

0: Vidi Peter Tosh in concerto a Castel Sant'Angelo qui a Roma, purtroppo non ricordo l'anno, ma lui e la sua musica li ricorderò per sempre, ci scrive Francesca e chiude questa carrellata di brani di Peter Tosh, cover fatte nel terzo millennio, e è stato questo il focus di, dell'idealista quest'oggi. Noi ci ritroviamo come sempre domani, avremo altri 5 brani pronti. Un saluto da Valerio Corzani. Yeah, yeah, yeah.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Qualche parola da uno dei nostri ospiti di oggi, Maurizio Viroli, di cui presenteremo Machiavelli Repubblicano, pubblicato da La Terza. Ecco, Viroli racconta il pensiero di Machiavelli, la sua interpretazione naturalmente di questo pensiero, che è molto stimolante, e fa gli esempi, per esempio, di Vittorio Emanuele III, l'inetto e miserabile re Vittorio Emanuele III, se avesse fatto arrestare Mussolini prima della marcia su Roma sotto un qualsiasi protesto, e se poi Mussolini fosse morto in carcere in circostanze misteriose, avrebbe salvato il regime liberale ed evitato all'Italia la vergogna del regime fascista e gli orrori e le sofferenze della guerra a fianco di Hitler. Questo è uno degli esempi che propone Viroli per mostrare come, lo cito ancora, la vita politica vera, non quella immaginaria, può porre più volte chi governa davanti al dilemma fra entrare nel male e salvare lo Stato e la libertà, o restare lungo la via del bene morale e lasciare che lo Stato e la libertà siano distrutti. Chi vuole governare repubbliche deve saperlo, se non si sente atto al compito, non deve accettare gli oneri e gli onori del governo. Sono frasi molto stimolanti che credo possano servire a farci riflettere su cosa significa un'etica del governo, un'etica del potere politico, se abbia delle scorciatoie, se debba, come dire, essere differenziale rispetto a quella che consideriamo l'etica generale. Insomma, effettivamente un Mussolini morto in carcere sarebbe stata, poi naturalmente quello che ci dice Viroli è quasi ammazzato in carcere, sarebbe stata una scelta giusta e legittima, e ci sono altri esempi che ci fa, come quello di Salvatore Allende che elimina i generali prima che compiano il loro putsch. Ragioniamo su tutto questo, sono questioni complesse, ma Fahrenheit qui a Rai Radio 3 è lo spazio in cui si ragiona su cose di questo genere. Quindi intanto vi ricordo che potete partecipare attivamente al nostro pomeriggio cercando di rispondere a questa questione. Il potere politico ha un'etica e deve avere un'etica diversa oppure no? Ma anche tutti gli altri argomenti che tocchiamo nel corso del pomeriggio. Il numero per sms e messaggi WhatsApp è 335 56 34 296. E vi saluta Tommaso Gertosi, oggi in conduzione. Alla regia c'è Beatrice Palazzoni, alla console Gianluca D'Ascenzi, più tardi Luca De Ioris, la cura di Fahrenheit di Susanna Tartaro, in redazione, cito, Laura Zanacchi, Marianna Soccodato, Giovanna Savignano, Mariangela Liardi, Lea Gemmato, Michele Demieri e Carlo D'Amicis. E infine, come dire, segnalazione d'ufficio che però credo vi interesserà molto, vi ricordo che da venerdì a domenica ci saranno puntate speciali, quindi non solo il venerdì ma anche il sabato e la domenica, sempre dalle 15 alle 18, di Fahrenheit, da Pordenone Legge e dal Festival Filosofia di Modena, con molti ospiti, con molte occasioni per riflettere sui temi della letteratura e del pensiero. Intanto apriamo questo pomeriggio ricordando Mahsa Amini, la attivista uccisa il 16 settembre del 2022, 4 anni fa, mentre si batteva contro il regime iraniano. Con noi ci sono Luciana Borsatti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Luciana Borsatti è iranista, giornalista, scrittrice, a lungo corrispondente dal Cairo e da Teheran per l'agenzia ANSA. Tra i suoi libri l'Iran al tempo di Trump, pubblicato da Castelvecchi nel 2020, profetico direi, e l'Iran al tempo di Biden, uscito l'anno successivo per lo stesso editore. Con noi c'è tornata Farihan Sabahi. Buongiorno Sabahi, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Sabahi è giornalista, scrittrice, cito il suo Noi donne di Teheran, scritto con Shirin Ebadi. Ecco, cominciamo proprio da questo anniversario che, devo dire, fa un po' impressione, passa quasi sotto silenzio. In particolare mi ha colpito il fatto che il Corriere della Sera dedichi solo un quadratino al ricordo di Mahsa Amini, poi magari avrà dedicato e dedicherà altri spazi, ma insomma c'è una disattenzione ed è inevitabile pensare che sia dovuta alla guerra. Io vorrei chiedervi prima di tutto se effettivamente la guerra con gli Stati Uniti, che coinvolge, come sappiamo, Israele e gli altri stati dell'area, oscura i conflitti interni e agevola la repressione, oppure invece crea o può creare una situazione di difficoltà per la popolazione che alla lunga può screditare il regime. Luciana Borsatti.
2: Vabbè,
1: Sicuramente il movimento Donna Vita Libertà, che aveva illustri precedenti nel passato, quindi non è nato dal nulla, anche se l'ha scatenato la morte di Mahsa Amini, è stato, come dire, silenziato, se vogliamo, il movimento nella sua manifestazione proprio più sonora, no? Diciamo quella più visibile, dalla guerra. Sicuramente questo è un grande tema. Una guerra che sta mettendo, che ha messo gli iraniani di fronte al dilemma, essendo stati loro attaccati da una potenza esterna. Cosa è più importante? Schierarsi con il proprio paese, la stessa Repubblica Islamica che avrebbero voluto profondamente cambiare dall'interno, oppure, come dire, oppure stare dall'altra parte, volere la guerra come che qualcuno aveva avventuristicamente pensato che avrebbe potuto liberarli dal giogo della repressione della Repubblica Islamica, che tuttavia, non dimentichiamo, gode ancora di un consenso in una parte della popolazione. Molti iraniani in questo momento si dibattono proprio perché non vogliono essere costretti a scegliere tra un regime repressivo che volevano cambiare da una parte e una potenza esterna che li invade dall'altra. E se ascoltiamo la società civile, se l'ascoltiamo, e ci rendiamo conto che proprio lottano contro questa alternativa. Si può essere sia dalla parte di chi vuole un cambiamento, ma dall'interno, che contro un'aggressione esterna. Di fatto però la guerra non ha fatto altro che aumentare la potenza repressiva delle istituzioni della Repubblica Islamica e dei suoi apparati di sicurezza. Migliaia gli arresti, sono aumentati di numero le condanne a morte in processi sicuramente poco trasparenti e sono purtroppo aumentate anche le esecuzioni, un trend di aumento delle esecuzioni che era già iniziato da prima, esecuzioni che talvolta vengono compiute perché quelle persone erano imputate di spionaggio per il nemico, che a sua volta, nella forma dei Mossad, i servizi segreti israeliani in particolare, avevano del resto, no, dichiarato di essere presente, per esempio, fra i manifestanti, ed erano evidentemente presenti già nella guerra dei 12 giorni del giugno 25, perché non potevano colpire in modo così mirato, e sicuramente sono tuttora presenti tra la popolazione iraniana, nonostante sia appunto aumentata la repressione e l'azione dei servizi iraniani.
0: Tra l'altro, la interrompo, mi permetta, Luciana Borsatti, ma c'è anche la notizia più specifica, ma che colpisce, come accade ai casi di cronaca che riguardano singole persone, delle due gemelle Rahimi arrestate, picchiate, condannate, l'una a morte, l'altra a 25 anni di carcere. È un caso che sta seguendo, credo, Amnesty International. Farihan Sabai, ci aiuti anche lei a capire quanto la rivolta Donna Vita e Libertà sia arrivata a coinvolgere settori ampi della società civile nel contesto di quella complessità della scelta che ci stava raccontando Borsatti.
2: Sì, è un movimento Donna Vita Libertà che ha avuto grande eco all'estero e secondo me bisogna fare una distinzione. Quindi il movimento in Iran internamente, che deve affrontare le minacce quotidiane dei bombardamenti di Israele e Stati Uniti, anche sauditi e emiratini, perché lo sappiamo che anche Saudi Arabia ed Emirati hanno bombardato in questi mesi l'Iran, compiendo quelli che sono crimini di guerra, perché sono state bombardate le scuole, le università, gli ospedali, gli impianti di desalinizzazione. E poi c'è invece il movimento Donna Vita Libertà della diaspora. Ecco, nella diaspora gli esponenti del movimento Donna Vita Libertà sono stati minacciati a più riprese dai monarchici, che sono un movimento radicale che promuove il ritorno della monarchia dei Pahlavi a Teheran, ma che è un po' sbucato nel nulla, nel senso che in questi anni non abbiamo mai sentito parlare di Reza Pahlavi come di un possibile successore della Repubblica Islamica. E questo movimento è un movimento radicale, violento, presente in tutte le grandi città europee, ma non solo, anche negli Stati Uniti, ben finanziato, che appunto ha messo nell'angolo e anche infiltrato il movimento Donna, Vita, Libertà con grandi conseguenze. Per quanto riguarda l'Iran, cosa resta del movimento Donna, Vita, Libertà? Sicuramente, come ricordava poco fa Luciana Borsati, la repressione di regime è durissima, soprattutto alla luce del massacro dell'8-9 gennaio scorso, ma di fatto il velo non è più obbligatorio, cioè è obbligatorio ma non viene più imposto con violenza, perché c'è stata una decisione del Consiglio dell'Interesse Nazionale nel 2025 secondo cui sarebbe stato più saggio sorvolare sull'obbligo del velo, perché sarebbe potuto essere il motivo per portare alla fine della Repubblica Islamica. La novità di queste ultime settimane è che con la guerra i radicali in Iran hanno ottenuto maggiore potere, è aumentata la repressione di regime e la polizia morale ha ripreso ad agire nelle metropolitane, nelle strade di Teheran, soprattutto nelle grandi città, e se la prende con non solo le donne e le ragazze che non mettono più il velo, ma anche semplicemente con quelle che decidono di non mettere più i pantaloni, ma mettono semplicemente delle gonne al ginocchio oppure delle gonne a metà gamba. Quindi sono tante considerazioni da fare. Un altro motivo per cui il movimento Donna, Vita, Libertà è passato sotto silenzio, ma anche appunto in Iran, è che la guerra ci dà altre priorità. La priorità e sopravvivere non soltanto i bombardamenti, ma una crisi economica gravissima, e poi quando c'è da scendere in strada, in realtà le piazze sono già occupate, perché sono già occupate dai filo governativi, perché non dimentichiamo che questa guerra ha compattato buona parte del paese, perché se inizialmente c'era qualche dubbio, Trump diceva vogliamo liberare l'Iran, e poi a un certo punto al primo giorno di guerra ha bombardato una scuola elementare nel sud dell'Iran facendo 168 morti, erano tutte bambine tra i 7 e i 12 anni, quindi
0: certo,
2: e gli iraniani si sono resi conto
0: esatto,
2: che l'obiettivo non era liberare l'Iran, soprattutto poi a rincarare la dose c'è stata la frase di Trump che voleva cancellare la civiltà persiana. Quindi insomma, in questo momento il nazionalismo a dominare sul fronte interno, laddove la repressione purtroppo è ancora durissima.
0: Luciana Borsati, da osservatori esterni si è rimasti colpiti dal fatto che una rivoluzione politica sia partita dalla centralità della questione femminile, forse accade anche in altri paesi dell'area, viene in mente il dibattito in Siria sull'integrazione delle militari nelle nuove forze armate, per citare solamente un esempio, ma comunque questa potenza che possiede la questione delle donne e dello status delle donne. Però l'impressione che ho, e su cui le chiederei qualche chiarimento, è che poi ci sia una dimensione etnica della repressione, che magari vediamo un po' meno, verso i curdi, verso i beluci in particolare.
1: Beh, le due cose vanno insieme in realtà. Allora, se mi permettete una premessa, proprio sul femminile, dopo il libro L'Iran al tempo, sul primo Trump e dopo il libro su Biden, è uscito il mio libro Iran, il tempo delle donne. Stava a significare che dopo un Iran condizionato dai discorsi da uomini potenti, finalmente emergeva un movimento che era guidato dalle donne, ma che si tirava dietro tutta la società, comprese quelle categorie represse che appena nominate, cioè i curdi e i baluci, perché dobbiamo ricordarci che l'Iran è composto solo per il 50% da persiani e poi appunto da curdi, baluci, turchi e arabi. Quindi queste sono minoranze che in un certo modo il potere centrale ha emarginato, sia dal punto di vista sociale che da quello economico e culturale. Quindi le cose vanno insieme. Donna, Vita, Libertà ha portato insieme questi movimenti, anche perché che preesistevano, anche perché Mahsa Amini era appunto una giovane curda, ma ha anche raccolto l'eredità di movimenti precedenti, di studenti, di lavoratori già politicizzati. E quello che è paradossale, che ben evidenzia nel suo ultimo libro Paola Rivetti sulla storia dell'Iran dal punto di vista dei movimenti sociali, paradossale è che questo empowerment, cioè questa capacità di occupare lo spazio pubblico da parte delle donne, era stato generato proprio dalla rivoluzione, perché la rivoluzione in primo luogo è diventata poi rivoluzione islamica, però in primo luogo era un movimento di liberazione protezione civile potente, molto popolare, dal predominio di forze esterne che sfruttavano le risorse del paese, no? Allora, questa rivoluzione che doveva continuare a vivere ha portato la gente in piazza, ha politicizzato le persone, ha politicizzato anche le donne, che ha poi formato e istruito nelle università, e sappiamo che le donne sono forti anche perché spesso molto più brave nell'istruirsi e l'arrivare ai livelli più alti della preparazione accademica. Allora, volevo chiudere questo mio intervento soltanto richiamando un'intervista a Seppi de Golian, a Passaggi su Repubblica. Seppi de Golian è un attivista che ha fatto anche il carcere, lei non è persiana, vive nel Khuzestan, e dice a un certo punto, a proposito di questa dialettica tra guerra e volontà di liberazione e repressione, è stato il regime a servirsi della guerra per cercare di soffocare la battaglia democratica. Per gli apparati di sicurezza la guerra è diventata una scusa, adesso non è il momento di protestare. Infatti non è un caso che tutti i luoghi dove poteva esserci una serrata dei negozianti, perché questa era prevista oggi nel quarto anniversario di Massa Menico, tutti questi luoghi sono stati fortemente militarizzati, a cominciare dalla città natale di Massa Menico e Sakè.
0: Quindi si cerca evidentemente di colpire le radici della rivolta. Io vorrei chiedere ancora a Farihan Sabahi, visto che ci ha accennato ai paesi arabi che sono apertamente in conflitto con l'Iran, come l'Arabia Saudita, e dall'altra parte alla diaspora di protesta iraniana in tutto il mondo, in realtà, contro le malefatte del regime, ecco, di dirci qualche cosa sulle reazioni di governi, opinione pubblica di tutto quel vasto mondo arabo che non è direttamente coinvolto nel conflitto, ma del resto che non fa parte della diaspora iraniana vera e propria. Quali sguardi, quali comportamenti ci sono riguardo alla repressione in corso in Iran?
2: Ma c'è molta attenzione, ovviamente si parla di milioni di persone, esatto, perché la diaspora iraniana è molto molto ampia, c'è molta preoccupazione. Io ho intervistato per esempio a Londra Reza Ghaibi, che è un oppositore della Repubblica Islamica, è scappato appunto nel Regno Unito, ha ancora due figlie a Teheran che ogni due per tre vengono fermate, arrestate, interrogate. Lui ha il suo business e ha i suoi soldi negli Emirati. La sua grande preoccupazione è il fatto che gli Emirati abbiano bloccato i soldi degli iraniani senza fare tanta distinzione tra chi appoggia il governo e chi no. Quindi c'è molta molta preoccupazione proprio per il ruolo degli Emirati, perché di fronte alle sanzioni internazionali gli Emirati rappresentano un hub finanziario sia per i Pasdaran sia per quelli della diaspora. Riguardo questo, ancora una cosa: la minaccia esistenziale della Repubblica Islamica in questo momento non viene dagli Stati Uniti e da Israele, ma viene appunto dal popolo iraniano, che chiede un cambiamento radicale. Ricordiamo anche che l'Iran non è dominato dai persiani, è vero che la metà della popolazione è persiana, ma la leadership iraniana non è fatta da persiani che sottomettono, tengono sotto il tacco tutte le minoranze. Per esempio gli azerbaigiani sono il 24% della popolazione, e anche la dinastia di Ali Khamenei e di suo figlio Mojtaba appartiene appunto a questa minoranza azerbaigiana. Mahsa Amini, un'ultima correzione se mi permette Tommaso, la questione di Mahsa Amini non era un attivista, ha dato avvio a un movimento,
0: sì, certo.
2: Di attivisti, ma era una studentessa universitaria di 22 anni che era andata a farsi una settimana di vacanza nella capitale Teheran con i genitori e con il fratello. È diventata un simbolo, sì. Ma appunto il suo obiettivo non era andare, non abbiamo immagini di lei che vanno a protestare.
0: No, quello, il senso della domanda che le facevo non riguardava tanto la diaspora iraniana quanto le popolazioni e i governi, paesi, non so, per esempio dell'Indonesia, dell'India, dove ci sono enormi numeri di islamici, di persone che guardano con attenzione al mondo islamico sunnita o sciita,
2: allora,
0: che sia.
2: Molti plaudono in realtà all'Iran che resiste ai bombardamenti degli Stati Uniti e Israele. L'abbiamo visto anche banalmente in Giordania, quando i Pasdaran hanno colpito la base militare americana in Giordania facendo morti, distruggendo una serie di aeroplani. Ci sono immagini che girano sui social, facilmente accessibili, appunto, di Giordania, arabi molto contenti di questo successo iraniano. La stessa cosa l'abbiamo vista sia nella guerra dei 12 giorni a giugno 2025, sia in questa guerra per quanto riguarda per esempio il Bahrain. Nel momento in cui gli iraniani Pasaran riuscivano a colpire le basi militari americane in Bahrein, cioè ormeggiata la quinta flotta americana, ci sono immagini della popolazione del Bahrein, che è araba, ma in parte in maggioranza è tra l'altro musulmana sciita, appunto, che applaude e gioisce per questi risultati militari da parte dei Pasaran iraniani.
0: Grazie a Farihan Sabahi, grazie a Luciana Borsatti. È l'inizio del nostro pomeriggio qui a Fahrenheit. Proseguiamo con un percorso musicale jazzistico, quello di Jerry Mulligan. Ascoltiamo Mulligan Plays Mulligan, un album del 1956, registrato nel 51, ma poi pubblicato nel 56, e iniziamo con Funhouse.

Chi pensa agli album di Jerry Mulligan del 1950 pensa prima di tutto alle sessioni del marzo 50 con Miles Davis e poi quelle con Chet Baker del 52. In mezzo si inserisce però questa registrazione che poi è stata pubblicata come Mulligan Plays Mulligan, ma anche con un altro titolo, Jerry Mulligan Historically Speaking, in un secondo tempo. E continueremo naturalmente a goderci questo Jerry Mulligan nel corso del nostro pomeriggio e intanto, come sa chi ascolta spesso fare, qui su Rai Radio 3, siamo arrivati alla caccia al libro.

0: Chissà se qualcuno, oltre ad ascoltare Radio 3, ascolta anche le radio della zona di Seattle, del nord-ovest degli Stati Uniti, perché Bob Rivers, di cui abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando la cover di My Favorite Things, è stata una star della musica dal vivo, appunto, con il suo programma, in particolare The Bob Rivers Show with Bob, Spike and Joe. È scomparso nel 2025. Questo è un modo per ricordarlo e per entrare nello spazio della caccia, dove ci aspetta la nostra prima ospite, che si trova a Milano ed è Paola. Benvenuta Paola.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di partecipare a Caccia al Libro.
0: Ma grazie a lei, e speriamo di riuscire a ripescarlo, questo libro che non è tanto lontano nel tempo. Che libro è?
1: No, è un libro abbastanza recente, perché è uscito nel 2019, solo che ho parecchia difficoltà a trovarlo. Il libro è Tante braccia per il Reich, il reclutamento di manodopera nell'Italia occupata dal 1943-45 per l'economia della guerra della Germania nazionalsocialista. L'autore è Brunello Mantelli. Io sto cercando questo libro in quanto sto svolgendo una ricerca genealogica e storica della mia famiglia, in particolare sulla vicenda della mia nonna paterna, dove ho scoperto che nel periodo della Seconda Guerra Mondiale è stata mandata in Germania tra il marzo del 44 e l'aprile del 45 a lavorare come lavoratrice coatta. So che è stata a Ismaning, nei pressi di Monaco di Baviera, e ha lavorato nella nota fabbrica delle fotocamere Agfa, che all'epoca convertì la sua produzione bellica.
0: Certo, certo.
1: E io ho trovato
0: è una storia interessante, perché poi si parla sempre di lavoratori italiani che sono stati precettati, diciamo, costretti ad andare a lavorare in Germania, ma di lavoratrici non si parla spesso.
1: Infatti ho molta difficoltà a trovare materiale, in quanto si parla molto anche degli internati militari italiani,
0: certo,
1: ma i lavoratori civili coatti, o comunque lavoratrici civili coatte, c'è pochissima informazione. Io ho trovato, abbiamo un paio di documenti su mia nonna tramite gli archivi Arolsen, che sono degli archivi tedeschi, e ho trovato la sua scheda di lavoro, dove poi sono riuscita a raccogliere le poche informazioni che ho. So che poi è ritornata in Italia, è stata rimpatriata, e quindi tra le varie ricerche su internet per cercare di capire in quali archivi consultare per avere informazioni, a un certo punto mi è comparso il titolo di questo libro, e il problema è che non lo trovo da nessuna parte.
0: Mi viene in mente, devo dire Paola, un libro che Carlo Greppi ha dedicato di recente a Lorenzo Perrone. Lorenzo Perrone è il muratore che fu costretto a lavorare in Germania e che aiutò Primo Levi a salvarsi quando era nel Lager. E Greppi l'ha raccontato la sua vita in un volume intitolato Un uomo di poche parole, storia di Lorenzo che salvò Primo, pubblicato dalla Terza 3 anni fa. Mi chiedo se forse lì si trovi anche materiale o solo bibliografia per sapere qualcosa di più su vicende come quella di sua nonna. Però intanto il libro che stiamo cercando è Tante braccia per il Reich, il reclutamento di manodopera nell'Italia occupata 1943-45 per l'economia di guerra della Germania nazionalsocialista. Murcia, 2019, Brunello Mantelli, ci risulta anche un secondo autore, Enzo Orlanducci, e speriamo di farcela, Paola.
1: Va bene. Incrociamo le dita.
0: Tante braccia per il Reich è il primo libro che cacciamo oggi, ma ce n'è un secondo. Marco da Pisa, buongiorno.
2: Buongiorno, salve, grazie per avermi contattato.
0: Allora, cosa cerca Marco?
2: Allora, io cerco un libro che appartiene alla letteratura per l'infanzia, con il titolo E con Tango siamo in tre. È un libro di due autori che si chiamano, uno è Justin Richardson, non so se abbiamo pronunciato bene, che è uno psichiatra e professore della Columbia University, e Peter Parnell, che è un commediografo e sceneggiatore sempre degli Stati Uniti. È una coppia di uomini che nel 2004 lessero sul New York Times questo articolo che... All'interno del Central Park c'era uno zoo, e lì dentro ospitava questi due pinguini, questa coppia di pinguini maschi, questo giardiniere venne, iniziò a sostituire l'uovo con cui che covavano, che era un sasso, gli mise un uovo vero, ma che la coppia di altri due pinguini non riusciva più a covare, e da lì nacque Tango, che era una pinguina. E quindi questi due autori, poi successivamente di questo libro, iniziarono ad andare allo zoo a osservare i comportamenti dei due pinguini e della cucciola insieme all'illustratore, che poi diventò l'illustratore, e da lì nacque l'albo.
0: Ed è un album che ha avuto un grandissimo successo, Tango Makes Three del 2005, l'edizione italiana è ovviamente posteriore di qualche anno, ha ricevuto moltissimi premi negli Stati Uniti in particolare, ma è anche stato oggetto di frequenti censure da parte di scuole e istituti. Esatto, che cosa l'ha spinta a cercarlo, Marco?
2: Ma mi ha spinta a cercarlo perché io l'ho letto, ma molti anni fa, all'interno del nido in cui lavoravo all'epoca. Io sono un pedagogista, educatore e psicomotricista, lavoro all'interno dei servizi educativi come educatore, quindi della fascia, mi occupo della fascia 0-36, quindi utilizziamo la lettura per tutto quanto la giornata. E all'epoca lessi questo albo che mi piacque tantissimo, poi passando da un nido all'altro non lo so più. Ho iniziato a cercarlo per provare ad acquistarlo, ma ho scoperto che è stato messo fuori catalogo. E quindi è interessante, quella che mi ha interessato di più la cosa è che tratta appunto dell'omogenitorialità, di come hanno rappresentato questi due autori l'argomento, come l'hanno esposto e come l'hanno reso fruibile ai bambini, anche piccolissimi, perché certo, è adatto certo, veramente a un'età veramente tenera. Loro cercata, tra l'altro ho letto che i due autori all'epoca rimasero colpiti dalla storia perché all'epoca cercavano di diventare genitori. Probabilmente poi in seguito lo sono diventati, ho anche scoperto. E quindi ecco questo.
0: Certo. Vediamo se riusciamo a farlo saltare fuori. In effetti i libri su questo tema non sono molti, in particolare in Italia ci sono quelli della casa editrice Lo Stampatello, ma insomma non sono molto numerosi, quindi capisco che possa essere complesso recuperare questo volume. Si intitola E con Tango siamo in tre, di Justin Richardson e Peter Parnell, edizioni Junior 2010. Marco da Pisa lo sta cercando. Diamogli una mano. Grazie Marco.
2: Grazie, sarebbe perfetto. Grazie ancora.
0: Allora, stiamo cercando Tante braccia per il Reich di Mantelli e Orlanducci, e con Tango siamo in tre di Parnell e Richardson. Stiamo cercando anche, spaziando un po' da un tema all'altro, il pensiero filosofico nell'età classica e nell'età medievale di Giovanni Giovannini. Questo ci porta un po' nei paraggi del prossimo libro che presenteremo con Maurizio Viroli, dedicato a Machiavelli, al suo pensiero politico e alla sua attualità. E poi stiamo cercando A vela in solitaria intorno alla stanza, di Billy Collins, poeta americano, La luce dentro le cose di Klaus Hemmerle, La più vuota delle immagini di Giorgio Pigafetta, e poi Ponente sull'orlo di Carles Duarte, e poi la raccolta delle opere teatrali di Annibale Roccello, un importante autore teatrale italiano, napoletano, Le cinque rose di Jennifer, Notturno di donna con ospiti, Weekend, Anna Cappelli, Mamma, Ferdinando, insomma il teatro di Annibale Roccello, pubblicato da Ubulibri nel 2005, Corpus Delicti di Julie Zé, Da dove viene il nostro cibo di Julia Dürr, Storie della disperanza di Alvaro Mutis e Il miracolo scippato di Marco Pivato. Ma come sapete i libri che cacciamo sono molti di più, potete trovarli nella pagina web di Fahrenheit all'interno di Rai Play Sound e più specificamente nella sezione novità, dove c'è anche la possibilità di inserire i titoli che state cercando o che state offrendo, insieme naturalmente a un vostro contatto telefonico, e allo stesso modo potete dirci quale libro fuori commercio state cercando o quale libro fuori commercio potete offrire, guardando le liste che troverete appunto nel nostro sito. Potete farlo anche chiamandolo 06 36 86 56 66, oppure scrivendo a fare con l'h al centro @rai.it.

0: E questo era Eyes Side, sempre da Mulligan Plays Mulligan, il sax di Jerry Mulligan, 1951, la registrazione, 56, la pubblicazione di questo album. E ne abbiamo parlato fin dall'inizio di questo pomeriggio, le interessanti riflessioni, devo dire anche molto applicabili al presente, ma filologicamente molto fondate, molto ben argomentate, di Maurizio Viroli in Machiavelli Repubblicano, pubblicato da La Terza. Buon pomeriggio Viroli, bentornato a Fahrenheit.
1: Grazie per l'invito, è sempre un piacere ragionare con gli amici di Fahrenheit.
0: Viroli è uno dei maggiori studiosi di Machiavelli, professore emerito a Princeton e professore del Department of Government dell'Università del Texas a Austin. Molti dei suoi studi, in gran parte su Machiavelli, sono stati pubblicati da La Terza. Machiavelli Repubblicano, ovviamente è un titolo che, soprattutto per chi non conosce bene questo autore, che del resto è complesso e ha scritto molto, può sembrare addirittura una provocazione. L'autore del Principe, in che senso può essere un repubblicano?
1: Machiavelli era repubblicano perché ha spiegato che la miglior forma di governo è la Repubblica, cioè quella forma di governo in cui il potere sovrano, cioè il potere di approvare le leggi, le costituzioni e di scegliere i governanti, appartiene al popolo. Nei discorsi sulla prima decade di Tito Livio, Machiavelli ha spiegato benissimo che ciò che rende grandi e prospere le città è il bene comune, e ha aggiunto: il bene comune è perseguito e realizzato soltanto nelle repubbliche. Ora lei mi chiede del Principe, giustamente, e immagino che lei abbia in mente che come fa uno scrittore repubblicano a scrivere un libro in cui elogia il Principato. Beh, la risposta è abbastanza semplice ed è nel libro stesso. Machiavelli voleva un Principe che fosse un redentore, che fosse un redentore dell'Italia. Machiavelli scrive il Principe quando il potere a Firenze è saldamente nelle mani dei Medici. C'è dunque un principe a Firenze, Machiavelli, che vuole essere parte della vita politica, non vuole essere soltanto uno scrittore, vuole essere in grado di incidere sulla vita della sua patria. Scrive un libro in cui esorta i Medici a compiere un'azione da liberatori, da redentori, cioè a agire secondo i principi più schietti della filosofia politica repubblicana.
0: Mario Martelli, come lei osserva a un certo punto in questo saggio, ecco, ride perché ho tirato fuori una sorta di arcinemico, immagino, per
1: no,
0: lei, perché
1: no,
0: ovviamente sto scherzando, però Martelli argomenta che Machiavelli slittò gradualmente verso posizioni monarchiche. Vorrei chiederle se è così, ma anche più in generale se c'è un mutamento delle sue posizioni politiche nel corso del suo percorso.
1: Il mio sorriso quando lei ha nominato il professor Martelli è un sorriso di affetto, perché lo ritengo uno dei più grandi studiosi di Machiavelli del nostro tempo. Il mio disaccordo con le idee del professor Martelli e dei suoi allievi, per esempio del professor Francesco Bausi, caro amico, è semplicemente questa. Secondo me Machiavelli non è mai diventato mediceo. Ha servito i Medici, cioè voleva essere al servizio dei Medici, e ci riuscì in parte attraverso Guicciardini verso la fine della sua vita. Ma l'aspetto interessante della vita di Machiavelli è che quando ha la possibilità di consigliare direttamente i Medici, come quando scrive un discorso sulla vita, sulle vicende politiche fiorentine, sulle istituzioni fiorentine, quando sono i Medici a chiedergli finalmente un parere sulla possibile riforma dello Stato fiorentino, cosa dice il buon Niccolò ai Medici? Dice: riaprite la sala, cioè la sala del Consiglio Grande, cioè la sala che era il vero e proprio simbolo del governo popolare repubblicano fiorentino. Ora, è difficile immaginare, qualificare come mediceo un uomo che, quando ha la possibilità di consigliare i Medici, li esorta a restaurare, in parte, gradualmente, attraverso concessioni, ma a restaurare il potere repubblicano. E infine, essere medicei vuol dire che tu servi i medici, cerchi di aiutarli a conseguire i fini che essi vogliono conseguire. No, Machiavelli avrebbe voluto che i medici facessero qualcosa di grande per l'Italia, per Firenze, e lo dice fino alla fine dei suoi giorni. Quindi no, non credo che sia preciso dal punto di vista storico descrivere Machiavelli come un medicio. Medici erano gli altri. Si guardi per esempio che cosa scrivevano i veri consiglieri dei medici, quelli ascoltati sulla politica dei favori, degli amici, cioè di ottenere consenso distribuendo favori. Machiavelli quella politica, la politica dei favori, la detesta.
0: Ecco, lei chiarisce fin dall'inizio che Machiavelli nella sua prospettiva è repubblicano, ma non è democratico, soprattutto non è democratico nel senso in cui diamo oggi a questo aggettivo. È presidenzialista?
1: Dunque, Machiavelli, lei ha perfettamente ragione, non era democratico, e ci sono dei colleghi giovani, dinamici e pugnaci negli Stati Uniti che non solo lo definiscono democratico, ma lo definiscono addirittura populista. Se Machiavelli leggesse i loro scritti si rivolterebbe nella tomba, perché Machiavelli detestava sia il potere tirannico sia il potere oligarchico, ma ha criticato in pagine severissime le storie fiorentine quello che lui chiamava la licenza, cioè il potere incontrollato della plebe, del popolo, che per lui era altrettanto nocivo, altrettanto nefasto. Il potere tirannico, sì, il potere oligarchico, ma ha criticato in pagine severissime le storie fiorentine quello che lui chiamava la licenza, cioè il potere incontrollato della plebe, del popolo, che per lui era altrettanto nocivo, altrettanto nefasto della tirannide. Quindi Machiavelli non era affatto

0: Agnese, l'unica volta che ne parla è per dire che durò pochissimo, mentre invece Sparta, che aveva un altro tipo di governo, durò moltissimo. Machiavelli era un fautore del governo misto, cioè di una forma di governo in cui c'è il momento popolare rappresentato da un consiglio grande come a Firenze, c'è il momento anche aristocratico che di solito si è rappresentato da un senato, e c'è anche un elemento monarchico rappresentato dal governo di uno. Fin dei conti, nella Firenze di Machiavelli c'era il gonfaloniere a vita che si chiamava appunto Pier Soderini, e Machiavelli era un sostenitore di quella forma. Non era né un fautore della tirannide, né un fautore dell'oligarchia, ma neppure un fautore della democrazia come si intendeva allora.
1: Veniamo a un punto cruciale che del resto abbiamo lanciato, abbiamo proposto alla riflessione dei nostri ascoltatori fin dall'inizio di questo pomeriggio, Maurizio Viroli. Nel suo Machiavelli Repubblicano lei, devo dire, prende posizione molto chiaramente fin dall'inizio, in un'ottica che è quella che per lei è machiavellica, dicendo che Vittorio Emanuele III avrebbe dovuto far arrestare Mussolini e farlo poi eliminare in modo un po' rapido con qualche scusa, e che Allende avrebbe dovuto fare altrettanto con i generali che invece poi furono responsabili del golpe. Insomma, il potere deve usare la forza e deve anche andare al di là della legalità quando ritiene che sia necessario per salvare la libertà del paese. Sono ovviamente posizioni che possono far discutere. Viene in mente, non so, per esempio, per quanto riguarda la storia italiana più recente, Gladio, e più in generale potremmo dire gli interventi degli Stati Uniti in America Latina o la Guerra Fredda, tutte situazioni in cui dal punto di vista delle potenze liberal-democratiche o perlomeno di quella americana c'era il pericolo che venisse cancellate le libertà fondamentali del paese e quindi bisognava intervenire. Dove si traccia la linea?
0: Si traccia dove va tracciata, dove sta, cioè c'è una bella differenza fra violare la Costituzione e le leggi per instaurare una dittatura militare come volevano fare i fautori di Gladio, per sostenere dei governi corrotti fascisti come hanno fatto gli americani, e violare la Costituzione o la legalità quando è necessario restaurare la libertà, difendere la libertà, proteggere le istituzioni repubblicane. Io mi assumo pienamente la responsabilità di quanto ho scritto nel libro, e lei ha citato i due esempi corretti.
1: Dal punto di vista di Gladio ovviamente si trattava di difendere la libertà di uno Stato democratico contro una possibile deriva comunista sovietica.
0: Ah, questo ce l'avevano in testa i fautori di Gladio, la certo. Deriva comunista, l'operazione Gladio, ma poi veniamo anche altri esempi più evidenti. Era un progetto eversivo contro le istituzioni repubblicane e non aveva niente in comune con quanto dice Machiavelli, perché Machiavelli parla della necessità, dice, di entrare nel male o di per il principe o di poter essere non buono per un fine buono, lo spiega benissimo nei discorsi, libro primo, capitolo 9, però il fine buono è la difesa della libertà repubblicana, è la difesa della legalità contro le forze avversive. E veniamo a un esempio molto semplice, quello che lei ha citato, ma Pinochet, che ha instaurato una terribile dittatura militare in Cile nel 1973, 11 settembre, se il legittimo presidente, che era Salvatore Allende, il quale aveva la possibilità di usare la legislazione d'emergenza, perché nella legislazione cilena c'è il principio dello stato di emergenza, non lo decretò in tempo, e quindi Pinochet riuscì a imporre la dittatura militare. Ma anche se non ci fosse stato lo strumento legale, che era appunto lo stato d'emergenza, se Allende avesse fatto prendere Pinochet e gli altri generali golpisti, li avesse caricati su un aereo illegalmente e li avesse fatti precipitare nel mezzo dell'oceano, il Cile si sarebbe risparmiato una quantità enorme di assassini, di crimini e di dittatura militare. Io non avrei dubbi. Ecco cosa dice Machiavelli: se hai gli ordini, se hai gli strumenti legali, devi sempre seguire quelli, ma se gli ordini legali non ci sono, gli strumenti legittimi non ci sono, il principe deve, il principe può essere anche un governante democratico di uno Stato.

0: Repubblicano deve avere il coraggio di prendere le decisioni che sono necessarie per salvare la Repubblica. Ripeto, se Allende avesse preso decisioni straordinarie contro i generali golpisti e avesse salvato lo Stato democratico cileno, io sarei il primo a stringergli la mano.
1: Ma questo significa che la politica è lo spazio in cui esiste una visione etica alternativa rispetto a quella, diciamo, della comune umanità o dell'etica intesa come filosofia. Mi viene in mente, credo che sia nella Volontà di Potenza, un appunto di Nietzsche che affianca Machiavelli a Bismarck e alla ragion di Stato.
0: Ma lì Nietzsche non ci ha preso, perché Machiavelli ha una visione dell'agire politico che è fortemente etica, perché per Machiavelli la vera politica è quella che fonda buone repubbliche, che redime i popoli dal dominio straniero e dalla corruzione, è quella che permette, come egli scrive, il vivere politico e civile, quindi ha una fortissima dimensione etica. Non c'è nulla di amorale o di neutro,
1: no,
0: nella visione.
1: Un'etica differente, ecco.
0: Sì, io direi che Machiavelli aveva l'etica repubblicana, quella che ti impone, quella che ti consiglia, quella che ti esorta a fondare, come egli ha scritto, degli ordinamenti nei quali tu puoi vivere libero, dove non hai paura di essere offeso dai potenti nella tua persona, nelle tue proprietà, nella tua dignità. Cosa c'è di più etico, di eticamente nobile, che quello che fondare, come dice Machiavelli, una repubblica che assomiglia a un albero sotto l'ombra del quale tutti possono vivere liberi e sicuri? Io non ne conosco.
1: Però la strategia argomentativa che lei usa, Maurizio Viroli, in questo Machiavelli repubblicano, come avete sentito, è una forte riflessione sulle concezioni politiche di Machiavelli, in realtà dedica larghissimo spazio al carattere morale dell'individuo Machiavelli stesso. Perché preoccuparsi tanto della bontà o meno di Machiavelli e non andare direttamente a vedere le sue idee?
0: Ma la ringrazio molto per aver sottolineato un aspetto, come dire, un po' particolare di questo mio studio. Come lei dice, ho deciso di infliggere ai poveri lettori circa 150 pagine in cui non parlo tanto delle teorie di Machiavelli, ma dell'uomo Niccolò. Chi era? Però l'ho fatto per una ragione molto semplice, perché secondo me è importante sapere non soltanto cosa dice un autore del passato, ma anche chi fu la persona che affermò quei particolari principi politici. In sostanza, secondo me, ho sostenuto, diciamo che se poi ho sbagliato cercherò di emendarmi, non lo so quando, ma proverò. Se Machiavelli ha vissuto tutta la sua vita come un uomo buono, perché così lo consideravano gli amici, perché così si presentava, è davvero pensabile che un uomo buono abbia deciso di scrivere dei libri in cui insegna il male? Mi sembra un po' strano, francamente. E Machiavelli è stato un uomo buono o è stato un uomo cattivo? Non è stato un santo, mettiamolo subito in chiaro. Amava molto le donne e fra un annetto, credo, vi infliggerò un libro sui suoi amori. Si innamorava, e si innamorava anche soprattutto di donne che non erano sua moglie. Era goloso, amava la buona cucina, era un burlone e poi amava anche giocare alle carte. Bene, ma questo basta per definirlo cattivo? Ma insomma, bisogna essere seri. Niccolò Machiavelli ha servito la sua Repubblica con una onestà impeccabile, e quando nella lettera a Vettori afferma «la mia povertà è la prova della mia onestà», perché avendo servito la Repubblica onestamente non si è mai arricchito, questi sono fatti. E così ritorno al mio argomento e la domanda che mi sono posto e sulla quale ho lavorato: cioè, è possibile che un uomo così decida di insegnare il male? Perché dovrebbe farlo? Mi è sembrato un po' strano. No, Machiavelli è stato un uomo buono e ha insegnato il bene, e soprattutto il bene a cui lui teneva più di tutti, che era la libertà repubblicana.
1: Ma forse uno può anche non essere buono a insegnare il bene, no? Maurizio Viroli.
0: Sì, sì, sì, ma si sente. E il suo insegnamento, sì, sì, si sente che è falsa la parola. Ora, ma nel adesso non pretendo di avere il monopolio del dialogo con Niccolò, ma io direi che parlano soprattutto i fatti. Se quest'uomo nella sua vita avesse compiuto delle azioni malvagie, beh, allora si potrebbe pensare che era un maestro del male. Ma quest'uomo non ne ha mai compiute azioni malvagie. Io per le vicende della vita sono finito a insegnare in Texas, dove ci sono degli illustri colleghi che ritengono che tutto sommato Machiavelli fosse a teacher of evil, un maestro del male. Per me è stato un maestro del bene, e del bene che serve soprattutto a noi, cioè il bene che consiste nel vivere liberi da poteri tirannici e vivere liberi dalla corruzione e vivere cercando la gloria. Mi pare un buon insegnamento, non proprio quello coerente con l'animo di un uomo cattivo.
1: Senta, una questione che naturalmente è molto presente nella riflessione etica dei nostri anni è quella della guerra, e lei sottolinea che Machiavelli era un diplomatico, era uno che cercava soluzioni non guerresche, ma diceva anche che bisogna saper fare la guerra. Però mi ha colpito questo, il fatto che nel paragrafo successivo lei osserva che la teoria della guerra, e quindi dell'opportunità della guerra in determinate condizioni, di Machiavelli non funziona più oggi perché ci sono gli armamenti nucleari. Questo significa, per esempio, che dal punto di vista di Machiavelli bisognerebbe evitare di sostenere l'Ucraina nel suo scontro con la Russia?
0: Questa è la frase che lei ha citato, bisognerebbe citarla nel suo interesse. Machiavelli dice: amare la pace e saper fare la guerra. Il primo punto è amare la pace, cioè cercare con tutti i mezzi diplomatici e politici di impedire la guerra. Ma se la guerra te la vengono a portare in casa, devi essere in grado di difenderti, e devi difenderti in modo da respingere la guerra. Per questo ci vuole la preparazione militare, ci vogliono buoni capitani, ci vogliono le forze armate. Purtroppo la vita è questa. Machiavelli, in una lettera della fine della sua vita, quando stavano avvicinandosi le truppe dei Lanzichenecchi a Roma, dice: sempre che io ho vissuto, c'è stata guerra, e quando non c'è guerra si parla di guerra, e quando è finita la guerra si comincia a pensare a un'altra guerra. È una realtà della guerra, è una realtà della condizione umana. Lei mi chiede dell'Ucraina. Gli stati, quando c'è una guerra di aggressione, gli stati hanno il diritto e il dovere di difendere la loro libertà, e questa libertà la puoi difendere soltanto se hai delle forze armate leali, se hai delle forze armate che sono in grado di respingere gli aggressori. Sulla questione di chi ha ragione, chi ha torto, chi ha le motivazioni giuste in una guerra come quella che stiamo assistendo, è un discorso lunghissimo. Il principio machiavelliano è chiarissimo,
1: però abbiamo a che fare guerra... con, mi permetta Viroli, prego, abbiamo prego, a che fare con una potenza nucleare in questo caso. Questo rende impensabile l'opposizione con le armi, sì, per esempio?
0: Sì, sì, questo rende la guerra. Bisognerebbe semplicemente pensare che la guerra, di porre fine all'uso delle armi nei conflitti internazionali, perché oggi la guerra nucleare non ha vincitori, cioè ha solo una vittima, che è l'umanità.
1: Questo significherebbe che vincerebbero sempre le potenze nucleari?
0: Esatto, esatto. Le potenze nucleari sono trattenute soltanto dalla paura di doversi confrontare con un'altra potenza nucleare. Questa è la triste realtà, ma questo non impedisce che noi cittadini facciamo tesoro dell'insegnamento di Machiavelli, cioè amare la pace e operare affinché la pace trionfi sulla guerra, e chi ama la pace vinca su coloro che amano la guerra.
1: Lo sforzo principale, direi, in questo Machiavelli repubblicano è quello di rendere le basi solide, concrete del pensiero di Machiavelli, al di là di equivoci di interpretazione, che a volte sono nati anche dal fatto che Machiavelli è uno straordinario retore, c'è un'ampia sezione del libro dedicata al suo uso della retorica. È un uso, come dire, che possiamo qualificare con l'aggettivo retorico nel senso negativo che diamo a questo aggettivo oggi?
0: Ma la retorica ai tempi di Machiavelli era l'arte che ti permette di parlare o di scrivere con forza persuasiva, cioè di parlare e scrivere in modo da persuadere chi legge le tue opere o chi ascolta le tue parole. La retorica era considerata l'alleata naturale delle persone che amano la libertà politica, perché era considerata l'arte che fiorisce soprattutto nelle libere repubbliche. Infatti i luoghi della retorica erano i consigli, i senati, dove c'erano persone, c'erano cittadini che si confrontavano sui problemi politici sostenendo opinioni contrarie, l'una contraria dell'altra, e vinceva chi sapeva persuadere. Quindi la retorica, nella concezione degli umanisti fiorentini, nella concezione che prevaleva nella Firenze di Machiavelli e che Machiavelli segue, era uno degli aspetti fondamentali dell'arte della libertà, perché in una libera repubblica tu non puoi andare in Senato al Consiglio di adesso fate quello che dico io perché lo dico io. Devi convincerli, devi persuaderli, e l'argomentazione retorica non è fatta soltanto di grandi parole o di eleganza, è ratio atque oratio, è ragione e eloquenza, cioè devi produrre fatti, argomenti stringenti, ragionamenti rigorosi. Questa è la retorica che Machiavelli usa in tutte le sue opere. Tra l'altro mi sono permesso anche di sostenere che questa storia del Machiavelli scienziato della politica è un anacronismo enorme. Machiavelli scrive tutte le sue opere, dalla prima pagina fino all'ultima, seguendo le regole dell'ars retorica che egli conosceva benissimo, e tra l'altro ha anche scritto dei discorsi politici che altri hanno pronunciato.
1: Io la ringrazio Maurizio Viroli perché ha anche dato alimento a molte riflessioni di coloro che ci ascoltano, e naturalmente la principale riguarda
0: bene.
1: La scelta, per esempio un messaggio come faceva Allende a sapere che sarebbe stato meglio uccidere Pinochet infrangendo la legge, lo possiamo dire noi
0: perché
1: oggi
0: conosceva,
1: forse,
0: perché
1: ma
0: lo
1: i governanti
0: conosceva Pinochet.
1: Con quale giustificazione possono infrangere la legge democratica sul loro presentimento? E queste sono questioni...
0: Perché ci voleva molto conoscere chi era Pinochet, bastava qualche servizio segreto l'avrà avuto anche Allende, sapeva benissimo che stavano preparando un colpo di Stato. E poi dei due pericoli, eccessiva severità contro Pinochet o debolezza nei confronti di Pinochet, io preferisco il primo peccato, troppa severità nei confronti di Pinochet.
1: Va bene, continueremo a ragionarci. Io la ringrazio molto per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Maurizio Viroli, Machiavelli repubblicano, la terza.

0: E abbiamo appena ascoltato Caper con la K di, sempre di Jerry Mulligan, perché sono tutti firmati da Mulligan stesso i brani di questo Mulligan Plays Mulligan del 1956. E intanto è arrivato il momento del nostro libro del giorno e abbiamo il piacere di avere ospite qui a Roma, negli studi di via Asiago, Kim Bo-young, che è una scrittrice coreana, una delle più importanti autrici di fantascienza della Corea del Sud. Ora è arrivato in Italia il suo Odissea Stellare, pubblicato da ADD nella traduzione dal coreano di Giulia Donati. Sottolineo dal coreano perché molto spesso le opere, soprattutto direi dell'Asia orientale, ci sono arrivate filtrate da traduzioni in inglese o francese. Questo nei decenni passati era una pratica molto comune, in questo caso però è sempre più spesso, si tratta proprio di una traduzione dalla lingua originale. Odissea Stellare è un romanzo in tre parti. Le prime due parti sono un romanzo in forma epistolare e raccontano, raccogliendo tutte le lettere di un uomo e poi tutte le lettere di una donna, che però in realtà si scambiano appunto questi messaggi, raccontano un viaggio incredibile compiuto in un futuro lontano da questi due personaggi che si cercano, si inseguono da un punto all'altro della galassia, poi tornando sulla Terra e soprattutto venendo separati a causa del viaggio interstellare, della velocità della luce, da intervalli di tempo sempre più lunghi che poi devono cercare di recuperare in qualche modo, per cui sembra sempre più difficile che possano ritrovarsi, ed è vitale però che possano ritrovarsi perché devono sposarsi, sono due fidanzati. Ecco, è un romanzo quindi profondamente romantico, la terza parte poi ci farà incontrare il figlio di questa coppia, ma soprattutto è un romanzo che ha dietro una storia vera che ha a che fare con il rapporto tra Kim Bo-young e due persone, una coppia che ha commissionato questi racconti. Allora le chiederei per prima cosa, visto che poi ne parla in alcune pagine intervallate alle sezioni del romanzo, di raccontarci appunto in che modo è nato. E ringrazio naturalmente Yeda Kim, che traduce le parole di Kim Bo-young.
1: Il sosorun che ci 사랑하는 사람에게 프로포즈를 하고 싶은데 소설을 낭독하는 것으로 프로포즈를 하고 싶다고 해서 혹시 프로포즈를 할 때 쓸 소설을 써줄 수 있느냐고 해서 쓰게 된 소설입니다.
2: Sì, questo romanzo mi è stato commissionato da questo mio amico conoscente che aveva questa idea di fare la proposta di matrimonio alla sua amata e aveva intenzione di fare questa lettura di un romanzo e si è chiesto, sarebbe davvero un'idea molto bella e proprio per questo me l'ha commissionata, me l'ha richiesta.
1: 예, 저는 그 남자분은 알고 있었지만 여자분은 누구인지 모르는 상태에서 소설을 썼는데요. 제 평생에 어쩌면 가장 긴장하면서 썼던 소설입니다.
2: Lo sposo in questione era una persona che già conoscevo, mentre la sposa io non l'avevo mai vista e quindi non la conoscevo per nulla, quindi posso dire con fermezza che questo è il romanzo che ho scritto con la maggior pressione pressione che abbia mai avuto in vita mia.
1: 왜냐하면 제가 소설을 잘 쓰지 못해서 이 소설을 들은 사람이 그 사람을 사랑하고 싶다는 마음이 들지 않는다면 저는 이 사람의 결혼을 망치게 될 것이고 인생을 망치게 될 것이기 때문입니다.
2: Questa pressione era dovuta soprattutto al fatto che se io avessi fallito e avessi scritto un romanzo scadente e poi non sarei riuscita a far scaturire il sentimento dell'amore in questa coppia, allora questo mio amico avrebbe fallito nella sua proposta d'amore e loro non si sarebbero sposati e io gli avrei rovinato la vita praticamente.
1: 이 소설을 쓰면서 생각한 것은 하나뿐이었습니다. 이 소설을 다 읽고 나면 누군가를 사랑하고 싶다는 마음이 들어야 한다.
2: L'unico pensiero che ho avuto durante la stesura e la scrittura di questo romanzo è stata questa ed è stata l'unica. Io vorrei che il lettore, dopo aver letto questo romanzo, sia pervaso da questo desiderio di voler amare. Mi sono concentrata solo su questo.
0: In effetti è un romanzo romantico in tutti i sensi dell'aggettivo, è un romance se vogliamo, ma è pieno di sentimenti commoventi. Ovviamente la fedeltà gioca un ruolo estremamente importante, e soprattutto perché questi due si cercano attraverso delle distanze sterminate. Ma più leggiamo Odissea stellare di Kim Bo-young, più ci rendiamo conto che in realtà lo spazio è tempo. E questo sembra veramente essere un elemento fondamentale del romanzo. Possono venire in mente i viaggi di viaggiatori medievali come Marco Polo, per capirci, che partono sapendo che il viaggio durerà anni e anni e anni, che quando torneranno tutto sarà cambiato, per cui i luoghi in realtà sono soprattutto fatti del tempo in cui si collocano. Ecco, ha cercato di ripensare che cosa sia effettivamente il tempo, Kim Bo-young?
1: Igosun 말하자면 삶에 대한 생각을 하면서 썼다고 생각하는데요. 우리는 결코 과거로 갈 수 없죠. 언제나 미래로 갈 뿐입니다.
2: Allora, devo dire che mi sono molto focalizzata su quello che è la vita, in realtà, perché noi quando viviamo difficilmente riusciamo a tornare indietro nel passato, molto più probabilmente, quasi in maniera assoluta, andiamo verso il futuro.
1: 그래서 우리의 삶이라는 것도 계속 미래로 가는 시간 여행에 가깝다고 생각했습니다.
2: Quindi ho pensato che anche la nostra vita in qualche modo è già di per sé un viaggio verso il futuro.
1: 그 과정에서 사랑하는 사람을 만나는 것은 어쩌면 이 지구라는 거대한 배에서 같이 살아가면서 미래로 나아가다가 그 어느 순간에 우연처럼 기적처럼 시간이 교차하는 것에 있지 않을까 생각했습니다.
2: E quindi ho pensato che in questo lungo viaggio che è la vita verso il futuro, semplicemente a un certo punto, trasportati da questa nave chiamata Terra, a un certo punto semplicemente c'è questo punto d'incontro che avviene in maniera magica con quest'altra persona che è semplicemente nella sua traiettoria, nel suo itinerario di viaggio verso il futuro. E credo che questo in qualche modo rappresenti la mia idea della nostra vita.
0: Una nave chiamata Terra è proprio un'espressione che è usata a un certo punto nelle pagine di Odissea stellare di Kim Bo-young. È descritta come una nave, il nostro pianeta. Ecco, c'è un'altra pagina che mi ha colpito, quella in cui penso sia il protagonista maschile a dirlo, guarda la Corea dall'alto, dall'orbita, diciamo, e la vede fulgida, e ricorda perlomeno che era fulgida. Ecco, c'è un'immagine satellitare che ha circolato molto in questi anni, che penso circoli ancora in rete, in cui si vede la penisola coreana e si nota la differenza tra il sud luminosissimo e il nord buio. Lei ha voluto mettere in gioco nella sua fantasia anche questa idea di un tempo in cui invece tutta la Corea sia effettivamente luminosa.
1: Devo
2: dire che in questo romanzo non ho avuto proprio l'idea di tutta la penisola illuminata, devo essere sincera, anzi il protagonista viene scioccato da questa visione dell'intera penisola che è spenta di luci. Non so se aggiungere altro.
0: Sì, è spenta, ma il protagonista dice: ricordo com'era ammirarla dall'alto di notte, risplendeva fulgida come cosparsa di una brillante polvere dorata. Quindi c'è il ricordo di un tempo che forse per noi è il futuro, in cui è tutta luminosa. È sempre Iedakim a tradurre per noi le parole.
1: 네, 여전히 제 상상 속에서도 그렇진 않았습니다.
2: Anche adesso devo rispondere che nella mia immaginazione no, non era tutta la penisola ad essere illuminata.
1: Potrebbe
2: essere, sì, si tratta sicuramente di una storia abbastanza triste e tragica.
1: 굉장히 이상한 일입니다. 사실 전쟁을 일으킨 것은 우리나라가 아니라 일본이었는데 어째서인지 한국이 사실상 가장 큰 피해자였던 한국이 그 벌을 받고 나뉘어졌다고 느낍니다.
2: Credo che sia una cosa abbastanza strana, perché in realtà la guerra in questione degli anni 50 non era stata iniziata da noi coreani, anzi era un agente esterno, in questo caso era stato il Giappone, e le maggiori vittime di questa guerra siamo stati noi della penisola coreana, eppure siamo quelli che ne stanno soffrendo maggiormente, per l'appunto, e ci ritroviamo divisi, lo stesso popolo, eppure diviso in due.
0: È una situazione ricorrente in questo romanzo, quella in cui le persone viaggiano a grande distanza, appunto interstellare, pensando che in un futuro le cose saranno migliori, la tecnologia sarà più sviluppata e permetterà, per esempio, di ritrovare con facilità il compagno, la compagna, di compiere. E poi però molto spesso questi ritorni nei luoghi lasciati molto tempo prima significano l'incontro con un pianeta ghiacciato, per esempio, oppure che è tornato a condizioni primitive. Cosa pensa lei dell'idea di progresso? È qualche cosa che le sembra ancora valido nel nostro tempo, oppure ha dei limiti?
2: Sì, credo che sia un grande paradosso. A noi ci pare che il progresso sia sempre in avanti, invece la storia si ripete e ci sono anche dei momenti in cui tutto quello che si era costruito viene a collassare.
1: 이것이 역사의 일반적인 역사의 모습인 것 같습니다. 이를테면 이 이야기 속에는 선거에서 진 당이 계엄을 선포하고 쿠데타를 일으키고 시민들이 한정 정하고 있다는 부분이 있는데 제가 이것을 썼을 때는 과거를 떠올렸던 것입니다.
2: Credo che sia quindi un aspetto della storia che ho voluto descrivere, tipo c'è una parte del romanzo, il secondo racconto, in cui c'è questa scena in cui la nave poi viene sottomessa alle leggi marziali e quindi poi si avviene una cudetta e c'è una rivolta civile, ci sono delle divisioni civili, e in realtà questo l'ho preso spunto da una storia realmente accaduta nel nostro paese e quindi va a guardare il passato.
1: 그것은 우리의 역사에서 있었던 일입니다. 하지만 제가 이 소설을 출간했을 한 뒤에 윤석열이 계엄을 선포하고 똑같은 짓을 했고 이것을 읽은 독자들이 제가 미래를 예언했다고 놀라워했습니다.
2: E quindi è stata un episodio storico del nostro paese che era successo in passato. Dopo che poi l'ho pubblicato questo racconto, dopo quindi è successo che nel nostro paese il presidente Yoon effettivamente ebbe questa uscita con le leggi marziali e ci sono state un po' di problematiche nel nostro paese e l'abbiamo poi deposto come presidente, e i lettori infatti mi hanno detto: ma tu allora hai predetto il futuro in qualche modo? Invece no, io stavo parlando del passato.
1: 제가 미래를 예언하는 것이 아니라 때로는 역사가 반복되는 것입니다.
2: Quindi non sono io che prevedo il futuro, ma semplicemente la storia che si ripete.
1: 그래도 그 결과는 과거와 달랐고 우리는 그 대통령을 탄핵했고 모든 것을 되돌렸습니다. 이것은 역사가 반복되는 것처럼 보이지만 언제나 우리가 역사를 기억하고 있기 때문에 그 역사를 되풀이하지 않고 더 나은 방향으로 나아간다는 증명이라고 생각합니다.
2: E proprio perché la storia si ripete, grazie a questo, in realtà grazie a questa ripetitività, fortunatamente non abbiamo avuto la stessa conclusione. Siamo riusciti a deporre il presidente, siamo riusciti a trovare il nostro ordine e a reclamarci di nuovo come paese libero. E quindi avere la memoria, sapere cosa è successo nel passato, è un grande elemento che poi ci aiuta a non ripetere gli stessi errori. Quindi sì, la storia si ripete, ma in diverso modo.
0: Del resto il romanzo di cui stiamo parlando, Odissea stellare di Kim Bo-young, ci presenta un futuro in cui però ci sono paradossalmente degli elementi del passato. Si può un po' pensare a quel genere letterario che è il romanzo steampunk. A cosa mi riferisco? Ma per esempio si ricorre all'alfabeto Morse su queste astronavi interstellari, oppure è meglio usare le matite piuttosto che le tastiere dei computer, o fare dei calcoli a mano. Adesso naturalmente non voglio svelare i momenti della trama in cui tutto questo accade, però è come se ci fossero delle tecnologie elementari che alla fine sono più affidabili di quelle più avanzate.
2: Affidabili? Credo che possa essere sì, perché credo che le tecnologie elementari, quelle primitive, siano quelle più affidabili, più semplici, che sono più semplici semplicemente.
0: Ecco, e poi naturalmente ci sono questi due amanti e c'è una riflessione molto approfondita sul modo in cui un uomo e una donna affrontano questa situazione di separazione e di profondo isolamento, perché c'è molta solitudine nelle vite di queste due persone, però si trovano appunto a vivere la deriva di questi lunghissimi viaggi in attesa di potersi ritrovare in modo completamente diverso. Qual è la differenza tra di loro? E poi vorrei chiederle se è una differenza che è semplicemente, secondo lei, tra questi due personaggi, oppure la vede come una differenza fra i due generi. Sì, credo che ho semplicemente pensato che fosse più interessante renderlo più come un discorso di genere. È l'uomo che aspetta ed è la donna che invece in maniera proattiva va a cercare.
1: 제가 두 번째 이야기를 쓰면서 생각했던 것은 이것은 첫 번째 이야기와 연결되어 있고 그것을 떠올리게 하는 이야기면서 또 완전히 새로운 이야기여야 한다고 생각했습니다.
2: Mentre scrivevo il secondo romanzo, ho pensato che rispetto al primo, che dovesse avere dei collegamenti con il primo romanzo, che però poi fosse in qualche maniera nuovo e diverso.
1: 그래서 여성이 겪는 고난은 남성과 다르고 그것을 헤쳐나가는 방식도 다른 것입니다.
2: È per questo che la protagonista donna in questo caso affronta le sue avversità e le difficoltà in maniera diversa da quello del primo romanzo.
0: E poi c'è il tema della migrazione, c'è la clandestinità, soprattutto per quanto riguarda la vita della donna che compie questi viaggi interstellari. E questo è anche un tema della nostra contemporaneità, non solo nella nostra Europa, ma anche in Corea, dove leggo che le popolazioni con background migratorio ha superato il 5% del totale. Ecco, era anche un modo per riflettere sul modo in cui si vivono le migrazioni, raccontare questa storia?
2: Sì, mentre stavo scrivendo Sto tornando da te, era il 2018 circa, e so che a livello mondiale c'era queste notizie dei 500 circa rifugiati dallo Yemen.
1: Sono in Italia e Lampedusa, somme서 시리아 난민들을 돌보고 있다는 것을 알고 있고 몹시 존경스럽게 생각하고 있습니다.
2: Sono venuta a sapere che poi in Italia, a Lampedusa, venivano accolti questi rifugiati. Ho provato tanta stima nei confronti di voi italiani.
1: Sì, yeah, 한국은 저기 위치적인 문제로 그렇게 많은 난민들이 한꺼번에 들어온 적이 많지 않았는데 그 당시에 한국의 컬트 기독교 집단에서 방대한 양의 혐오 뉴스와 가짜 뉴스를 인터넷에 뿌린 것을 목격했습니다.
2: La Corea invece dal punto di vista geografico non è così, non è ideale ad avere così tanta, tante persone a emigrare e a rifugiarsi, però in quel periodo, proprio dopo queste notizie, sono venuta a sapere che in Corea rispetto ai rifugiati si sono sparse dei fake news, una quantità devastante di fake news che incitavano l'odio.
1: 저는 그것이 몹시 슬프고 또 위험하다고 생각했습니다. 왜냐하면 한국은 한때 세계에서 가장 가난한 나라였고 우리도 다른 나라의 도움으로 살아가야만 했기 때문입니다. 우리가 그 역사를 잊어서는 안 된다고 생각했기 때문입니다.
2: Ero molto triste di vedere che quanto la società stesse cercando di imporre l'odio e di rifiutare queste persone, perché ho pensato che fosse anche pericoloso, perché la Corea stessa è un paese che è nato e si è sviluppato grazie all'aiuto di altri paesi più potenti, più grandi. La Corea stessa è stato un paese povero, con tante difficoltà, e è davvero un peccato vedere che il mio popolo piano si stia dimenticando del proprio passato.
1: 이 소설은 그 상황에서 쓰여졌습니다. 주인공은 처음에는 다른 사람, 다른 난민을 도와야 한다는 사실에 신경질을 내지만 결국 본인이 난민이 되어 또 다른 사람의 도움을 받아야 하는 처지가 됩니다. 그러면서 그 아픔을 느끼게 되는 것이죠.
2: E questo romanzo, quindi il secondo racconto, l'ho scritto avendo alla base queste notizie. La protagonista all'inizio si vede un po' riluttante a dover aiutare rifugiati clandestini che sono a bordo della navicella, ma poi lei stessa si ritrova a essere una rifugiata clandestina e a dover essere in condizione di ricevere dell'aiuto. Quindi credo che siano questi elementi alla base della mia scrittura.
0: Poi c'è una terza parte su cui non ci siamo soffermati, ma è anch'essa molto stimolante perché ci parla del figlio della coppia che è diventato un viaggiatore del tempo che veramente si muove fino agli estremi confini dell'universo. È una parte per certi versi avventurosa, per certe altre parti densa di riflessione parascientifica, ovviamente siamo in un romanzo di fantascienza, e alla fine addirittura quasi metafisica, ma anche con un bello sguardo ecologico sulla tecnologia. Per esempio, questo personaggio si muove su un'astronave, su un mezzo che usa come carburante una forma vitale in cui questo personaggio si muove, che respira, che lo circonda. Questa è una bellissima immagine. Kim Bo-yang, io la ringrazio molto per essere stata con noi, per averci raccontato qualcosa di questo romanzo.
1: Grazie.
0: E ringrazio naturalmente anche Yeda Kim per aver tradotto le sue parole. Odissea stellare di Kim Bo-yang è stato tradotto dal coreano da Giulia Donati ed è pubblicato da ADD Editore.

0: Wibida Bobida, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, sempre di Jerry Mulligan, e siamo arrivati a fare scuola, a parte in quest'anno scolastico, la riforma degli istituti tecnici. Abbiamo chiesto a Giacomo Tinelli, che insegna letteratura italiana e storia nella secondaria di secondo grado e che ha scritto su questo argomento sul sito Il Tascabile, sulla rivista online Il Tascabile, di spiegarci quali sono gli aspetti principali della riforma. Buon pomeriggio Tinelli, grazie per averci raggiunti.
1: Buongiorno a tutti e tutte, grazie.
0: Allora, cominciamo con forse la questione della durata del percorso scolastico.
1: Sì, allora la durata, in realtà questa, la riforma non interviene in sé sulla durata, nel senso che resta quinquennale. Se si parla dell'ultima riforma messa in moto quest'anno, lei forse si riferisce alla cosiddetta filiera 4+2.
0: Sì, a questo pensavo.
1: Esatto, che è una, sono diciamo dei provvedimenti legislativi che si sovrappongono e stratificano e rendono anche complessa la questione. Quella è un provvedimento che è in fase avanzata di sperimentazione e che da quest'anno prende l'avvio proprio con alcune scuole avviano dei corsi, e che prevede 4 anni di scuola o professionale o tecnica normale, diciamo così, 4 anni e non più 5, cui si aggiungono eventualmente, a discrezione dello studente, 2 anni di alta formazione tecnica, si dice così, ITS Academy, le chiamano un po' in maniera un po' così. Naturalmente io trovo che sia problematica, perché in quei 4 anni dovrebbero fare più o meno le stesse cose che si fanno nei 5 anni della vecchia ordinamento classico, e tuttavia, come dire, un anno è sottratto alla scuola, ecco. E il senso di quel provvedimento è a sentire le istituzioni, è quello di creare un raccordo più sinergico, più articolato, più coordinato tra scuola e mondo del lavoro, tra scuola e formazione terziaria tecnologica. E questo del rovello, questo è diventato quasi un rovello ossessivo della scuola dei nostri anni, no? Quello del cosiddetto mismatch tra chi è formato, cosa le figure che richiedono le aziende del territorio. Ecco.
0: Le scuole sono abbastanza libere di, come dire, di rimodulare il percorso curricolare a seconda di ciò che il territorio richiede?
1: Certo, questa è una questione aperta alla fine degli anni 90 dalle leggi dell'autonomia scolastica, che poi ha rafforzato la propria, come dire, anche in termini di ore dell'autonomia. Sì, certamente. E l'ultima riforma dei tecnici, quella che prende avvio quest'anno, rafforza ulteriormente la disponibilità di ore dell'autonomia, proprio si chiamano, cioè di ore che la scuola ha a disposizione per modulare, per articolare la cosiddetta offerta didattica in funzione del territorio. Territorio, naturalmente, in questi strumenti giuridici, queste disposizioni equivale, senza quasi perdita semantica, a aziende del territorio, cioè richieste di manodopera o di quadri tecnici intermedi delle aziende del territorio. Quindi sì, certamente, e anzi è una tendenza sempre più accentuata della scuola, tant'è che la riforma che entra in vigore, che dovrebbe entrare in vigore, perché poi c'è su tutto aleggia un pronunciamento del TAR del Lazio, che dovrebbe arrivare il 14 ottobre.
0: Perché degli studenti, perché delle famiglie hanno iscritto i figli a una scuola che poi è cambiata sotto le loro mani, per così dire?
1: Esattamente, cioè la decisione di avviare in modo un po' rocambolesco questa riforma in quest'anno scolastico è avvenuta ed è stata resa pubblica dopo la chiusura delle iscrizioni che si chiudono a febbraio, verso metà febbraio. E quindi chi si è iscritto a una certa scuola tecnica si ritrova a frequentare un altro tipo di scuola, non dico sconvolta, ma cambiata in alcuni suoi aspetti sostanziali, questo sì.
0: Che cosa si è perso soprattutto, Giacomo Tinelli, o che cosa si è deciso di sacrificare per rafforzare la preparazione al mondo del lavoro?
1: Ma ore di scuola, direi.
0: Di quali materie,
1: nel senso,
0: per esempio?
1: Che, allora, c'è una questione proprio sulla riorganizzazione dei quadri orari e con alcuni tagli anche abbastanza paradossali. Cioè, per esempio, c'è una nuova materia che si chiama Scienze Sperimentali, che aggrega quattro insegnamenti che erano separati in passato, cioè fisica, biologia, chimica e scienze della Terra, che sono tra l'altro in quell'ambito di materie STEM, di discipline STEM, cioè di scienze dure, sulle quali in questi anni si insiste tantissimo, bisogna rafforzare le competenze in questo campo, eppure c'è un taglio di quasi la metà delle ore. Poi c'è stata una parziale retromarcia, comunque c'è un taglio sostanziale su queste materie. E come dire, sulla quale riflettere, io credo, è l'anticipazione di un anno della formazione scuola-lavoro, cioè dell'alternanza scuola-lavoro, che potrà essere avviata dalle scuole a partire dal secondo anno. E ciò naturalmente significa che potenzialmente una persona di 15 anni può di fatto andare a lavorare, a partecipare a questi percorsi che spesso prevedono per proprio, insomma, attività lavorativa.
0: Io leggo che... Prego Tinelli, vuole aggiungere qualcosa? Se no, pronto a una domanda.
1: No, però sì, cambiamo un pochino. Cambiamo un pochino direzione, ecco, parlavo del biennio, però mi dica pure. Sì.
0: No, mi chiedevo se e che cosa significa quello che leggo riguardo all'aumento della progettazione interdisciplinare. Si tratta di quella fusione di diverse materie in un numero minore di ore, si tratta di mettere in relazione le materie curricolari con quelle professionalizzanti, di che cosa sarà?
1: No, allora, quello è il tentativo di, se vogliamo, anche sensato, però articolabile in tanti modi, ecco, di far collaborare le varie materie per creare dei pacchetti di sapere, diciamo così, articolati tra più materie. Quindi io mi metto d'accordo con, che ne so, l'insegnante di inglese e l'insegnante di un'altra materia per trattare un certo tema in un certo modo, fare dei laboratori. Quello può anche aver senso. Il punto è che diventa un pochino anche quello il grimaldello per è difficile spiegare, per introdurre ancora quell'istanza come dire di finalizzazione del adesso c'è una dicitura molto specifica che si chiama esame di realtà, cioè non c'è più una valutazione alla fine di questi pacchetti di sapere, c'è un esame di realtà, bisogna saperli applicare e spesso saperli applicare vuol dire, che ne so, progettare una startup, come dire, sono molto
0: didattica pratica,
1: ma in un che può essere declinato anche in maniera positiva, naturalmente. Il problema è che il quadro complessivo è della scuola in questo momento, il discorso anche che si fa sulla scuola e anche all'interno della scuola spesso è abbastanza, io credo, orientato in questo, come dire, utilitaristico e finalistico. Allora, questo discorso, se posso chiusare, può sembrare un po' snobistico, aristocratico, no? cioè io non per l'amor di Dio, lungi da me difendere la scuola del passato, però ci sono due anime nella scuola.
0: E dobbiamo però purtroppo chiudere, perché siamo in prossimità del GR3, Giacomo Tinelli.
1: Ok, finisco in due parole? No.
0: Se ha 20 secondi, sì.
1: Sì, diciamo che si va verso una sottrazione di quel tempo libero della scuola, che era un tempo di formazione, di riflessione della persona. Era il tempo della scuola della Costituzione, diciamo così, ideale, con mille contraddizioni, in passato è stato applicato, però c'era questa istanza che va via via smantellandosi ed è quella che vale la pena difendere.
0: Bene, la ringrazio Giacomo Tinelli. Ricordo comunque che sull'argomento lei è andato a scrivere su Il Tascabile con un pezzo che ha anche un titolo forte, La scuola ridotta a fabbrica. Rimando gli ascoltatori a questa lettura. Ci fermiamo per il GR3, il meteo e le informazioni sul traffico. Tra poco una poesia di Isabella Leardini, Da maniere nere, pubblicato da Mondadori, ad alta voce, il Festival di Storia Contemporanea Contesto e il Tuffo e il nostro consiglio di lettura.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
3: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: parti sociali viene riaggiornato alla prossima settimana perché si attende un nuovo pronunciamento della magistratura.
1: La comunicazione della Cassazione piomba sul tavolo governo-sindacati in trattativa su strumenti straordinari di ammortizzatori sociali per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva e blocca tutto. Le sezioni unite si pronunceranno il 20 ottobre sul ricorso presentato da Acciaierie d'Italia contro la decisione della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria di Taranto entro fine ottobre. Nel frattempo le associazioni datoriali allungano i tempi di sospensione delle lettere di licenziamento già inviate a 2500 lavoratori. Intanto però il tavolo tecnico va avanti per tutelare i lavoratori che con lo spegnimento dell'ultimo alto forno erano i più esposti. Davide Sperti, segretario generale UILM.
2: Il governo ha mostrato la volontà intanto di intervenire per le imprese dell'indotto sia nel riconoscimento dei crediti pregressi sia attraverso un ammortizzatore straordinario unico in deroga.
1: Amalia Carosi, GR3.
0: Questo pomeriggio all'esame del Consiglio dei Ministri l'abolizione del bollo moto e auto di piccola e media potenza. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Questo è il commento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Gli esteri a Strasburgo questa mattina il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen. Sentiamo la nostra inviata.
3: La grande battaglia ora è difendere l'unità dell'Europa da coloro che vogliono distruggerla.
4: Whether it is the ultra-nationalists.
3: Siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, riscuote applausi a scena aperta Ursula von der Leyen che nel suo discorso sullo Stato dell'Unione qui al Parlamento di Strasburgo esorta alla tutela dei valori europei, mai come oggi messi in discussione da entità oscure. Non vogliamo un'Europa nelle mani di altri, dice. Certo le sfide sono numerose, economia, relazioni internazionali, la ricerca della pace, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale. L'Unione Europea cerca sponde commerciali oltre gli oceani. In aula la Presidente della Commissione presenta la prossima cooperazione globale con il Canada, con il Premier Kearney, salutato come il primo membro associato dell'Unione. Ribadito l'impegno di Bruxelles per l'Ucraina, von der Leyen annuncia anche un nuovo programma di cooperazione con Kiev per la difesa. E poi lancia il Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social.
5: Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR3.
0: A Gaza si scava ancora sotto le macerie di un edificio crollato dopo i danni subiti dagli attacchi israeliani, un centinaio dispersi, tra loro almeno la metà sono bambini, una ventina le vittime accertate, diverse famiglie erano costrette a vivere nella struttura nonostante le condizioni di insicurezza dovute ai bombardamenti. Secondo l'ONU ci sarebbero 400 edifici a rischio crollo nella striscia. A Pristina una folla di manifestanti ha tentato di assaltare la sede dell'EULEX, la missione dell'Unione Europea in Kosovo. Dopo la condanna all'AIA a 25 anni per crimini di guerra dell'ex presidente kosovaro Hashim Thaçi. L'EULEX favorì l'estradizione di Thaçi e altri capi delle milizie nazionaliste albanesi. L'edificio è stato evacuato dal personale e i manifestanti bloccati da agenti antisommossa. Per i giudici del Tribunale Internazionale Thaçi era a conoscenza dei crimini dell'UCK, l'organizzazione paramilitare che combatté contro i serbi nella guerra del 1990. Il caso dell'hackeraggio ai danni dei clienti di Revolut, nota app di finanza digitale, il garante della privacy, dopo la violazione di centinaia di dati sensibili attraverso una mail partita dalla prefettura di Reggio Calabria, ha avviato una verifica immediata su eventuali falle nella sicurezza degli accessi e delle banche italiane. Una decisione per appurare se vi siano stati altri casi simili e per richiamare gli istituti di credito ad un maggior controllo. La musica in chiusura compie 50 anni, un album storico, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, che Ornella Vanoni realizzò con due grandi della musica brasiliana, Vinicius de Moraes e Toquinho. Una riedizione celebra l'anniversario con l'aggiunta di registrazioni inedite per riscoprire un artista imprevedibile e capace di costruire un ponte tra due culture.
6: Ma come fai quando tu sei bambino?
7: Era il 1976 quando la voce di Ornella Vanoni incontrava la chitarra di Toquinho e il talento poetico di Vinicius de Moraes grazie al produttore Sergio Bardotti. La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria compie 50 anni e l'unicità dell'abbraccio tra melodia italiana e bossa nova viene celebrata da una riedizione pronta a diventare un pezzo da collezione.
8: Sento il carnevale entrare in me.
7: Registrate in presa diretta, alle canzoni furono poi sovrapposti cori e parti orchestrali con un risultato da riscoprire grazie alla rimasterizzazione dei nastri originali.
9: E se c'è una rosa, toma di più.
7: Ci sono poi tracce mai pubblicate e frammenti di conversazioni in studio che restituiscono la complicità e l'affetto di quei giorni così creativi.

0: attivi. Un trattamento che è un giusto omaggio a un album classico e alla stessa Vanoni, che come nessuno sapeva vivere ciò che cantava. Francesco Riccardi, GR3.
1: La linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45, regia Alessandra Adriani, da Maria Rosaria Veliva, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 16.51 e 5 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla Liguria, in A10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia troviamo 7 km di code, viabilità condizionata dalla presenza di lavori, code anche in direzione opposta verso Genova per 4 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. In A4 tratto Venezia Trieste, tra la tangenziale di Mestre Meolo Roncade in direzione di Trieste il traffico è intenso. Traffico intenso anche in Toscana sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno all'altezza di Lastrassigna in uscita provenendo da Firenze. In A14 Bologna-Ancona tra l'allacciamento La 1 e Ramo Casalecchio in direzione di Ancona 2 km di code per il ripristino del fondo stradale. 2 km di code sempre in A14 ma tratto Pescara-Bari tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Chiudiamo a Napoli in tangenziale tra Fuorigrotta e lo svincolo zona ospedaliera in direzione della diramazione Capo di Chino 3 km di code. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Il quadro meteo europeo è caratterizzato dall'avanzata di una depressione atlantica sui settori centro-occidentali, che porta un graduale cedimento dell'alta pressione e instabilità tra le isole britanniche, la Francia e l'area alpina. Restano invece protetti da condizioni più stabili e soleggiate l'Europa orientale e il bacino del Mediterraneo centro-meridionale. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo. La giornata sarà di bel tempo, con cielo sereno e temperature in leggero aumento, con valori compresi tra i 17 e i 30 gradi. Nuvolosità variabile a Dublino, in Irlanda, dove non si escludono piovaschi pomeridiani. Temperature che diminuiscono, con valori compresi tra 12 e 17 gradi. Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, giornata molto grigia e piovosa, dove non si escludono rovesci o temporali. Temperatura tra 12 e 18 gradi. A Monaco, in Germania, nubi nel pomeriggio in un contesto prevalentemente asciutto e soleggiato. Temperatura minima di 12 gradi e massima di 19. Ad Helsinki, in Finlandia, cielo irregolarmente nuvoloso dove saranno possibili precipitazioni intermittenti. Temperature più fresche, con valori tra 10 e 16 gradi. Bel tempo a Budapest, in Ungheria, con cielo quasi sempre sereno o poco nuvoloso. Massima di 23 gradi e di 15 la minima. Infine a Bucarest, in Romania, condizioni stabili con poche nubi, venti deboli da sud e valori di temperatura compresi tra 15 e 25 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

questa sera alle 20.30 a Radio 3 Suite la pianista Juliana Dvieva con l'orchestra del Gewandhaus di Lipsia diretta da Andris Nelsons in concerto dedicato a Rachmaninoff e Shostakovich, registrato a Lipsia il 15 maggio di quest'anno. In diretta a Radio 3 Suite.

dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

Le ombre non fanno paura. La paura è cosa fatta di rami, arteria di corallo che gira, nemica che può impazzire, esplodere in un punto qualsiasi, crescere perla che avanza nel buio, gioiello estraneo che rompe l'equilibrio. Salvaci dal corpo oscuro di fondale, dall'agguato di carne incerta. Dacci il tempo di riprendere a brillare.

0: Questa settimana stiamo ascoltando qui a Fahrenheit Radio 3, nello spazio dedicato alla poesia che apre sempre la seconda parte del programma, una raccolta di Isabella Leardini, si intitola Maniere Nere, pubblicata nello Specchio Mondadori. In particolare oggi abbiamo sentito una poesia della sezione centrale, più o meno centrale della raccolta, che si intitola Al buio dell'ala, la sezione. I temi che emergono in questi componimenti sono legati, direi, soprattutto a una riflessione sulla natura, sulla dimensione naturale, e ciò che si nota tanto per dare così qualche spunto per una riflessione che poi dovrebbe essere ben più approfondita, è il ricorrere di termini come per esempio questo brillare, che arriva alla fine dei versi che abbiamo ascoltato. Dacci il tempo di riprendere a brillare. La poesia successiva parla di aperto distacco dal tempo del nostro preciso brillare, e il brillare compare anche all'inizio della poesia precedente, felici le notti che possono brillare. Tra l'altro brillare è un verbo interessante, perché ha a che fare naturalmente con la luce, con la luminosità, con l'evidenza, anche se vogliamo con l'evidenza deliberata, non so, delle ali delle farfalle che devono accoppiarsi, o degli uccelli che vogliono mettersi in mostra davanti alla compagna, al compagno. Però brillare significa anche esplodere, fare esplodere per la precisione, quindi è un verbo interessante. Un'altra parola che ricorre spesso è aperto, aperta, e qui viene in mente per esempio la riflessione sull'aperto che dà il titolo a un saggio di un filosofo come Giorgio Agamben, che proprio riflette sul tema del rapporto fra l'umano e l'animale, e su come l'animale sia in qualche modo una categoria funzionale alla definizione dell'umano, come interna ed esterna al tempo stesso. E proprio la riflessione sul rapporto umano-animale mi sembra un tema ricorrente in questa sezione Al buio dell'ala. La prima poesia brevissima dice: al buio dell'ala che ripara è il risveglio del serpente arcobaleno, nascono le fenici piume che peseranno meno di un cuore. Tra l'altro, sia la seconda poesia che l'ultima hanno a che fare con la poesia. Si parla dei poeti che scintillano lontani, che toccano ingenui la morte e restano convinti che sia il mare, oppure più avanti di come si reincarnano i poeti, contrappasso del loro lieve volo, essere sempre così tanto fraintesi. La poesia che si definisce attraverso il rapporto con la natura, beh, lo ha sempre fatto, potrebbe essere il caso che lo faccia anche in questa raccolta di Isabella Leardini, Maniere Nere, pubblicata da Mondadori nello Specchio. Grazie a tutti coloro che ci hanno mandato messaggi su diversi temi, molti naturalmente su Machiavelli e sul modo in cui Maurizio Viroli ci ha raccontato, il grande scrittore e pensatore politico italiano, a partire dal saggio di Viroli, Machiavelli Repubblicano, pubblicato da La Terza, amare la pace e operare affinché la pace vinca sulla guerra, ci scrive un ascoltatore, un altro o ascoltatrice, in realtà non è firmato questo messaggio. Un altro messaggio che ci arriva dice le guerre non sono da sempre una normalità dell'uomo, fu il potere, le terre, i confini e le barriere. Invidio a Luciano queste certezze. E poi ancora G dice: la logica secondo cui bisognava uccidere Pinochet è la stessa che porta oggi ad accettare i colpi di Stato in Ucraina o la cancellazione dell'elezione in Romania. E poi ci sono messaggi come un altro di Rodolfo da Genova, che invece ha a che fare con il nostro fare scuola di oggi, la riflessione sulla riforma degli istituti tecnici che ci ha offerto Giacomo Tinelli, e Rodolfo dice: vorrei che ci si chiedesse quale peso hanno questi tagli alla scuola non solo sulla formazione culturale, ma anche sul crescente disagio giovanile, sulle violenze sempre più frequenti di e tra i giovani. Mi chiedo se siano effettivamente sempre più frequenti, se è un'impressione che ci trasmettono i media o se è un dato oggettivo. Lorenzo, anche egli diffidente sull'interpretazione di Machiavelli che offre Viroli, con relativa applicabilità al potere decisionale odierno. Non esiste, dice Lorenzo, un'oggettività del bene per il il quale esercitare eccezione, il bene è sempre soggettivo. Mauro invece, da Cusano Milanino, dice: Machiavelli è misconosciuto, calunniato, fa bene Viroli col suo libro A fare luce. Insomma, è un libro che fa discutere, quindi siamo molto felici di averlo presentato. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare ad alta voce. C'è Lucia Mascino, come sapete, che da lunedì sta leggendo Pian della Tortiglia di John Steinbeck.
1: Ad alta voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortiglia di John Steinbeck. Terza puntata.

Capitolo 4. Come Gesù Maria Corcoran, buon uomo, divenne senza volerlo un veicolo di male. La vita trascorreva liscia per Pilone e Pablo. Al mattino, quando il sole splendeva alto sui pini e l'azzurra baia luccicava ricciola in basso, essi si alzavano dai letti loro con pensosa lentezza. C'è quieta gioia nel mattino assolato, brilla la rugiada sulle malve e ogni foglia ha un gioiello che l'abbellisce, anche se nulla aggiunge al suo valore. L'ora non è di fretta, non di traffico, lenti sono i pensieri e nella lentezza profondi, dorati. In jeans e camicia azzurra camminavano Pablo e Pilon per la ravina che era dietro la casa, poi tornavano, si sedevano al sole, sugli scalini del portico e ascoltavano gli squilli di tromba dei pescivendoli che salivano dalle strade di Monterey. Discorrevano in tono ancora sonnato sugli eventi di Pian della Tortiglia, perché a Pian della Tortiglia gli avvenimenti arrivavano al climax 1000 volte in un giorno. Stavano in perfetta pace, lì sul portico. Solo le dita dei loro piedi si agitavano sul caldo assito per scrollar via qualche mosca. Disse Pablo: «Chissà come saremmo ricchi se tutte le gocce di rugiada fossero diamanti. Potremmo ubriacarci dalla mattina alla sera». Ma Pilon, che aveva su di sé la maledizione del realismo, osservò: «In tal caso i diamanti sarebbero privi di valore e uno non se ne farebbe nulla. Il vino, invece, costa sempre quello che costa. Vorrei che piovesse vino per un giorno e che noi si avesse una tinozza dove raccoglierlo». «Ma che fosse vino buono!» esclamò Pablo. «Non come l'ultimo che hai portato». «Mica l'ho pagato», disse Pilon. «Qualcuno l'aveva nascosto tra l'erba, vicino alla baracca del ballo. Non si può pretendere molto da una cosa che si trova». Sedevano sugli scalini e indolentemente agitavano le mani a scacciare le mosche. Rilevò Pilon: «Cornelia Ruiz ha dato una coltellata al messicano nero ieri l'altro». Pablo alzò gli occhi con soave interesse. «Una lite?» chiese. «Oh no», Pilon rispose. «Il nero non sapeva che Cornelia si è preso uno nuovo ieri l'altro e voleva entrare. Allora Cornelia gli ha dato la coltellata». Virtuosamente Pablo disse: «Avrebbe dovuto saperlo». «Vedi», disse Pilon, «lui era andato in città quando Cornelia si è preso il nuovo e lei aveva chiuso la porta col paletto. Così il nero cercò di entrare dalla finestra». «Che stupido», Pablo disse. «Ed è morto?» «Oh no», Pilon rispose. «Cornelia lo ha ferito solo al braccio. Non era in collera, voleva solo impedirgli di entrare». Disse Pablo: «Cornelia è una donna un po' volubile, ma fa ancora cantare delle messe per suo padre, dopo 10 anni che è morto». «Suo padre ne ha bisogno», osservò Pilon. «Era un uomo malvagio e mai è stato in prigione a scontare i suoi peccati, né si è mai confessato. Quando morì, il prete andò a portargli i suoi conforti e il vecchio Ruiz si confessò. Cornelia dice che il prete era bianco come un lenzuolo al momento che tornò fuori dalla stanza del malato. Ma in seguito il prete disse che non credeva nemmeno alla metà di quello che Ruiz gli aveva confessato». Con un lieve colpo da gatto, Pablo uccise una mosca che si era posata sul suo ginocchio. Disse: «Ruiz è un gran bugiardo. La sua anima ha bisogno di molte messe». «Ma credi tu che una messa sia efficace quando Cornelia la paga col denaro rubato di tasca agli uomini che si addormentano ubriachi da lei?» «Una messa è sempre una messa», Pilon rispose. «Forse che il cantiniere si cura di sapere dove tu prendi i soldi per una mescita? E così il Padre Eterno non si cura di sapere di dove viene una messa. A te piace il vino e a lui piacciono le messe. Padre Murphy, ricordi? Era pazzo per la pesca e il Santo Sacramento puzzava sempre di pesce, ma questo non lo rendeva meno santo. Del resto queste sono cose che riguardano i preti, mica noi. Vorrei sapere dove potremmo trovare qualche uovo piuttosto. Sarebbe bello avere un uovo da mangiare». «Charlie Miller mi ha detto che Danny si è messo con Rosa Martin, quella ragazza portoghese». Pilon saltò su, allarmato.
Ai, queste portoghesi mirano sempre al matrimonio. Amano il denaro. Se riesce a farsi sposare, forse Danny ci seccherà a volere la pigione. La Rosa pretenderà dei vestiti nuovi. Tutte le donne ne pretendono. Io le conosco. Anche Pablo si mostrò contrariato. Forse se andassimo da Danny a parlargli... Pilon approvò. Sicuro. E può darsi che Danny abbia qualche uovo. Con quelle galline della signora Morales sempre per il suo cortile. Calzarono le scarpe e lentamente si avviarono alla volta della casa di Danny. Pilon si chinò e raccolse qualcosa. Il tappo di una bottiglia di birra che subito gettò via bestemmiando. Vorrei sapere chi è il maligno che l'ha lasciato qui in terra a trarre in inganno la gente, disse. Ci sono cascato anch'io ieri sera, disse Pablo. Girò gli occhi intorno verso un campo dove il verde grano turco maturava e prese nota del suo stato di maturazione. Trovarono Danny seduto sul portico, scalzo nel sole, dietro il cespuglio di rosa rampicante. Egli li accolse con sovrana indolenza. «Ai, amigos!» Pilone e Pablo presero posto accanto a lui e si tolsero il cappello, le scarpe. Danny tirò fuori un sacchetto di tabacco e cartine, li passò a Pilon. E Pilon parve restare leggermente sconcertato, ma non obiettò nulla. Disse, Cornelia Ruiz ha dato una coltellata al messicano nero. L'ho saputo, disse Danny. Intervenne con acredine Pablo. Ah, queste donne, disse. Sono bestie pericolose, disse Pilon. Ho saputo di una certa ragazza portoghese qui del piano che guai ad andarci insieme. Uno se ne ricorderebbe per tutta la vita. Pablo fece dei rumori di disapprovazione con la lingua e aprì le braccia. Dove resta ad andare a un uomo? Esclamò. Non vi è donna di cui uno possa fidarsi. Tanto lui che Pilon scrutarono la faccia di Danny, ma non videro alcun segno di allarme su di essa. Disse Pilon, la ragazza si chiama Rosa. Ah, tu parli di Rosa Martin, osservò Danny senza troppo interesse. Beh, bisogna sempre aspettarsi il peggio da una portoghese. Pablo e Pilon sospirarono di sollievo.

0: Del tutto a caso, Pilon domandò: «Come va con le galline della signora Morales?» Danny scosse mestamente il capo. «Sono morte tutte», rispose. «La signora Morales aveva messo dei fagiolini in conserva, ma i vasi scoppiarono e la signora diede quei fagiolini da mangiare ai polli. E così i polli sono morti».
1: «Morti!» Pablo esclamò.
0: Chiese:
1: «E dove si trovano ora?»
0: Danny agitò due dita in un gesto che negava ogni speranza. «Qualcuno», spiegò, «ha detto alla signora Morales di non mangiare quei polli se non voleva star male, e allora li abbiamo puliti per bene e li abbiamo venduti al beccaio». Chiese Pablo:
1: «Morto nessuno?»
0: «No», Danny rispose. «Suppongo che quelle galline si potevano mangiare benissimo». Chiese Pilon:
1: «Non hai comprato un po' di vino col denaro della vendita?»
0: Danny sorrise. «La signora Morales lo ha comprato e io sono stato da lei ieri sera. È una donna che non manca di attrazioni in un modo o in un altro, e nemmeno tanto vecchia». Pablo e Pilon tornarono di colpo ad allarmarsi. Concitato, Pilon disse:
1: «Mio cugino Willy assicura che ha 50 anni.
0: «Cosa contano gli anni che può avere?» osservò filosoficamente Danny. E aveva allargato le braccia. «È una donna amabile», disse. «Inoltre è proprietaria della casa dove abita e ha $200 in banca». Qui Danny si mostrò imbarazzato.
1: «Mi piacerebbe farle un piccolo regalo», concluse.
0: Pilon e Pablo abbassarono gli occhi a contemplarsi i piedi. Pensarono a come stornare il colpo che stava loro arrivando sul capo. Ma invano si sforzarono. Disse Danny:
1: «Se avessi un po' di denaro, le comprerei una scatola di canditi».
0: Guardò in modo significativo i suoi inquilini e però non ebbe da nessuno dei due risposta.
1: «Mi basterebbe $1», insinuò.
0: Rispose allora Pilon:
1: «C'è chi il cinese che secca calamari. Potresti nettar calamari per lui una mezza giornata».
0: Di rimbalzo Danny osservò: «Non sarebbe molto bello per uno che possiede due case nettar calamari, ma forse se potessi riscuotere un po' della pigione».
1: Pilon scattò in piedi offeso. «Sempre la pigione!» gridò. «Tu vorresti buttarci sulla strada a dormire nei fossi mentre è un letto morbido per te».
0: E in tono irato continuò: «Andiamo, Pablo. Bisogna trovare del denaro per questo pezzente, quest'ebreo». Partì con Pablo dietro. Chiese Pablo:
1: «Dove troveremo questo denaro?»
2: «Non lo so», Pilon rispose. «Può darsi che Danny non ce lo domandi più».
0: Ma l'inumana pretesa aveva sconvolto a fondo in loro la pace dello spirito.
1: «D'ora in poi lo chiameremo vecchio ebreo», disse Pilon.
2: «Gli siamo stati amici per tanti anni. Era affamato e gli davamo da mangiare. Era nudo e lo vestivamo».
0: Chiese Pablo:
1: «Quando?»
2: «Bene»,
0: Pilon rispose. «Lo avremmo fatto se avessimo potuto. Gli eravamo amici così. Questo e altro avremmo fatto. E ora ecco lui che calpesta la nostra amicizia per una scatola di canditi da regalare a una vecchia grassa».
2: Disse Pablo: «I canditi non fanno nessun bene».
0: Pilon era stanco per l'emozione provata. Sedette sul ciglio della strada, coi piedi nel fosso, e si prese il mento nelle mani. Aveva un'aria afflitta. Pablo sedette anche lui, ma solo per riposarsi. La sua amicizia con Danny non era una grande amicizia di antica data come quella di Pilon. Cespugli ed erbacce crescevano folti nel fosso. Mentre guardava giù, dolente e crucciato, Pilon notò che un braccio umano spuntava fuori da uno di quei cespugli. E allora vide accanto al braccio una fiasca d'un gallone per metà ancora piena di vino. Afferrò la mano di Pablo e indicò la cosa. Pablo spalancò tanto d'occhi.
2: «Può darsi che sia morto, Pilon!»
0: Pilon si era, nel frattempo, riavuto dalla sorpresa.
2: «Se è morto, quel vino non gli serve a nulla», disse. «Mica lo seppelliranno col vino!»
0: Ma il braccio si mosse, scostò i cespugli e mise alla scoperta la faccia accigliata e la rossa barba stopposa di Gesù Maria Corcoran.
1: «Ai, Pilon! Ai, Pablo!» disse egli oscuramente. «Che Thomas!
0: Pilon gli saltò addosso dall'alto della ripa. «Ah, amico, Gesù Maria, che stai male?» Gesù Maria sorrise dolcemente. «Solo questione di sbornia», mormorò, e si rizzò sulle ginocchia. «Bevete, amici», disse. «Prendete e bevete. Ce n'è per tutti».
1: Pilon si portò la fiasca alla bocca, bevve a quattro riprese, poi lasciò la fiasca a Pablo.
0: Giocò Pablo con essa come un gatto con una piuma. Si pulì anzitutto la bocca sulla manica, poi odorò il vino, poi mandò giù due o tre piccoli sorsi preliminari e qualche goccia si fece cadere fuori dalle labbra per aguzzarsi la voglia.
2: «Che vino, madre de Dios!» disse infine.
0: E levò alta la fiasca e il vino rosso gorgogliò giù allegramente per la sua gola. La mano di Pilon aspettava protesa già da un pezzo quando Pablo tornò a riprender fiato. Pilon si rivolse con aria di tenera ammirazione all'amico Gesù Maria. «Hai tu trovato un tesoro nei boschi?» chiese. «O forse qualche grand'uomo è morto e ti ha nominato nel suo testamento?» Gesù Maria era umanitario. Aveva sempre bontà calda nel petto, si schiarì la gola e sputò.
2: «Porgimi da bere», disse, «ho la gola secca. Ti racconterò com'è andata».

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
2: Un liceo nel cuore di Roma.
3: Cioè avete problemi?
4: Sempre, sempre così.
2: L'ultimo anno di scuola.
5: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
2: Prima che tutto cambi.
6: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
2: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Intanto qui a Fahrenheit, visto che continuano ad arrivare messaggi che hanno a che fare con il libro di il saggio di Maurizio Viroli, Machiavelli Repubblicano, pubblicato dalla Terza, e la difesa di Viroli delle scelte di Machiavelli e in generale dei politici di affrontare anche con mezzi illegali qualsiasi minaccia alla libertà del proprio paese. È una questione ovviamente tutta da dibattere. Per esempio ci arriva un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che dice: consiglio la lettura illuminante di Le altre Gladio di Giacomo Pacini. È un saggio pubblicato da Einaudi nel 2014 che parla di come la vicenda di Gladio in realtà si inserisca in un sistema di sicurezza, una vera e propria rete anticomunista nata fin dal 1945, ovviamente segreta, molto articolata, che Pacini esplora in dettaglio, e ci sembra un contributo interessante alla riflessione che andiamo sviluppando qui a Fahrenheit. Grazie quindi per questo messaggio, continuate a scriverci. Noi abbiamo ancora Jerry Mulligan con un ultimo brano che si intitola Millennium, giocando sul cognome Mulligan e sulla parola millennio.

0: E intanto a Empoli ci si prepara per il Festival Contesto, il Festival di Storia Contemporanea che si tiene dal 18 al 20 settembre per raccontare la storia di profilo. Con noi c'è il direttore scientifico del Festival, che è anche autore di opere che abbiamo più volte presentato qui a Fahrenheit, Carlo Greppi, benvenuto.
1: Grazie, grazie mille.
0: È un festival che si propone di raccontare la storia dal basso. In quale modo pensate di sviluppare questo progetto?
1: L'anno scorso c'è stata la prima edizione che è stata molto partecipata, molto anche emozionante se posso, che è stata dedicata ad affrontare i grandi temi dell'età contemporanea, nazione, rivoluzione, colonialismo, guerre, dittature e via dicendo. L'idea di quest'anno appunto è quella di provare ad affrontare questi due secoli abbondanti alle nostre spalle attraverso figure, soggettività e collettività che in qualche modo sono sempre protagonisti della storia, ma non sempre sono ricordate nella storia come è tradizionalmente intesa, come è tradizionalmente diciamo praticata dal mondo della scuola ai mezzi di comunicazione ai libri. E per cui per fare degli esempi concreti si parlerà di bambini, di terroristi, di partigiani, di artisti, di coloni, insomma di varie soggettività e collettività appunto che nel bene e nel male hanno segnato la nostra epoca. Credo che questa sia una maniera efficace per ricordare darci sempre che la storia, come ci hanno insegnato i grandi storici francesi, è lo studio dell'essere umano nel tempo e non è qualcosa di distante da noi o di asettico. Ecco.
0: Ad aprire il festival, in dialogo con Paolo Di Paolo, ci sarà Pankaj Mishra, saggista ma anche romanziere indo-britannico, di origine dell'Uttar Pradesh, che presenta un libro che si chiama Il mondo dopo Gaza, che ci incuriosisce, è pubblicato da Guanda, in Italia ovviamente, ci incuriosisce perché sappiamo che le reazioni sono state di critica sia da parte di chi lo accusava di essere troppo duro nei confronti di Israele, sia da chi invece gli diceva di non esserlo abbastanza. Ecco, che cosa dice Mishra?
1: Io credo che Il mondo dopo Gaza sia uno dei libri più importanti usciti in questi anni, uno dei pochi tra l'altro, perché innanzitutto è una, come fosse una radiografia di un percorso intellettuale, di un grande intellettuale che racconta, adesso lo dico in estrema sintesi, di come lui, affascinato dal sionismo, ritenendolo diciamo un qualcosa che stesse nell'alveo del principio di autodeterminazione dei popoli, la sto facendo molto semplice, in realtà poi ha gradualmente scoperto le atrocità che si sono perpetrate, che ovviamente sono sfociate nel genocidio di questi anni a Gaza. Per cui anche racconto un po' in maniera simile al percorso che ha avuto un'altra grande intellettuale che è Anna Foa qua in Italia, cioè questa cosa molto rara, credo, nel mondo intellettuale, del riuscire a condividere anche i propri errori, i propri errori, certo. E l'evoluzione del proprio sguardo sulla realtà, che ovviamente si evolve a sua volta, no? E tra l'altro tutto questo in un'ottica oggi diciamo decoloniale che ci invita a vedere la storia del mondo attraverso lo sguardo della maggior parte della sua popolazione, per la quale la storia inizia quando finisce la Seconda Guerra Mondiale, dopo 5 secoli di dominio occidentale sul resto del pianeta inizia l'impetuosa decolonizzazione con i suoi chiaroscuri, evidentemente, che però è una parte della storia che non a caso nel mondo della scuola nostra viene veramente con fatica e molto rapidamente affrontata, quando appunto dovrebbe essere invece un qualcosa di centrale.
0: Beh, a proposito di Seconda Guerra Mondiale, un altro appuntamento fra i tanti che potrei citare è con Massimo Bucciantini, che racconterà le vite parallele di Luciana Nessimo Migliano e Ludwig Fleck, entrambi vissuti e sopravvissuti nei campi di concentramento. Questo mi sembra anche vicino ai suoi interessi di intellettuale e di scrittore, Greppi, quello di raccontare non solamente la singola figura, ma il contesto, le persone vicine, l'intorno, insomma, di chi ha vissuto il lager.
1: Sì. Sì, in generale, e su questo ringrazio Massimo Bucciantini, come tutti i colleghi e le colleghe che vengono con grande entusiasmo a Empoli. Credo che sia sempre necessario, in qualche modo, io ho sempre in mente l'immagine della fisarmonica, no? Il nostro mestiere spesso, soprattutto se attinge al bar, cosiddetto basso, le storie comuni, alle piccole storie che fanno la grande storia, deve saper tenere insieme appunto le dimensioni di contesto. Gioco di parole col nome del festival è anche voluto, e poi le singole traiettorie biografiche che ovviamente hanno delle specificità, però per capire, per esempio, la galassia concentrazionaria e la tragedia che è stata, insomma, il punto più basso sicuramente della storia europea, perlomeno dell'età contemporanea, forse lo si può fare appunto attraverso alcuni di questi percorsi, andando in profondità.
0: Esatto, piccole storie come lei ha raccontato storie. Lorenzo Perrone per Primo Levi, insomma, ne parlavamo proprio oggi pomeriggio qui a Fahrenheit. Bene, sono tanti gli appuntamenti per questo bandoneon che possiamo dire sì. Avvia a riempire le strade di Empoli il Festival di Storia Contemporanea Contesto da venerdì a domenica. Auguri e grazie per essere stato con noi.
1: Grazie per averci voluti.
0: Grazie a Carlo Greppi. Noi proseguiamo con Il Tuffo, Sara Sanzi. Ascoltiamo che cosa ci propone.
2: Purtroppo quel campo non c'è più, e quel campo è un campo che è stato occupato da un centro commerciale, come spesso è avvenuto insomma per altri luoghi della città, e in una passeggiata un po' prima che venisse definitivamente demolita, no? Mi ricordo che passai da quelle parti, perché comunque ho lavorato a lungo all'Eur, e mi ricordo di aver visto ancora un pezzo dello spogliatoio in piedi prima che venisse definitivamente demolito, e sì, è stata una cosa triste, molto triste.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo nella vita di Giovanni, insegnante di scuola primaria e allenatore di calcio. Quando aveva più o meno 30 anni, Giovanni ha fondato a Roma l'Esquilino Football Club.
2: Ma in realtà le cose succedono sempre un po' per strano. Ho inventato questa scuola calcio perché mi era stato chiesto di occuparmi di alcuni ragazzi che frequentavano il cortile della scuola e generando per colpa del calcio problemi e occupando quello spazio del cortile in modo molto ingombrante. Una volta però entrato poi nel cortile della scuola della Di Donato e messe un po' le radici in questo luogo, mi sono reso conto che in un territorio molto grande, non con le stesse identiche caratteristiche rispetto a quello dove io sono nato, cioè al centro storico, ma in una parte diversa del centro storico, quella del Tridente, però continuava ad avere quelle stesse, diciamo, poi problematiche, anzi forse ancora più acute, di possibilità di gioco, di possibilità di avere degli spazi di gioco. E quindi ho pensato che costruire una scuola calcio che si fondasse su un'idea inclusiva di gioco potesse essere un'idea di successo, ed effettivamente la risposta è stata subito molto incoraggiante. Sono passati quasi 20 anni e siamo qui.
1: La scuola di Donato è in via Nino Bixio, nella zona più o meno di Piazza Vittorio. Giulia Nucci ha incontrato Giovanni in un pomeriggio d'estate, qualche settimana fa, proprio nel cortile della scuola. Mentre loro parlavano, tutti intorno, bambini e ragazzi giocavano.
3: E scusa, quando parli di spazi di gioco, che intendi tu per spazi di gioco?
2: Gli spazi di gioco, per una persona che ha la mia età, quindi che ormai ha superato la cinquantina e che ha forse ancora buona memoria e ricorda come poteva essere Roma e in territori centrali ma anche più periferici, significa rievocare l'esistenza di centinaia di pezzetti, di spazi, di campetti, di piste, di pattinaggio, di canestri lasciati, sparpagliati qui e lì, o anche semplicemente, come per chi abitava molto più al centro rispetto agli altri, come il sottoscritto, di mura, di palazzi sui quali ti dipingevano porte con pittura, oppure si usavano le entrate dei negozi ancora chiusi magari, che costituivano il nostro libero sfogo in un contesto in cui era forse più semplice di oggi rimanere per strada, meno sorvegliati da parte dei nostri genitori, ma con una sensazione comunque più o meno di relativa sicurezza. E noi avevamo accesso, ecco, libero accesso a tutta una serie di situazioni che ci permettevano di soddisfare le nostre esigenze ludiche di vario tipo, più o meno sportive, formali e informali, soprattutto informali in quel caso, e che oggi sono andate oltretutto riducendo. Quindi creare una scuola calcio all'Esquilino per me ha anche significato da subito l'idea di provare a ricostruire in qualche modo quegli spazi, no? Riguadagnarli. Infatti una delle attività che noi svolgiamo più felicemente e con maggiori risultati è proprio quella dell'allenamento nei giardini di Piazza Vittorio.
1: Per gli studenti della Di Donato, per quelli di Spin Time, che è lì vicino alla scuola, e anche per tutti quelli che frequentano i giardini della piazza, Giovanni è il mister, lo conoscono tutti. Dove c'è lui, quasi sempre ci sono dei bambini, come se li tirasse fuori dalle scatole in cui sono generalmente stipati, le ludoteche, le piscine, le palestre, i corsi di ogni disciplina possibile, per poi lasciarli liberi all'aria aperta. Regala ai bambini un po' di autonomia e agli adulti, che per le strade di Piazza Vittorio si muovono andando o tornando dal lavoro o da casa, offre lo spettacolo della vita giovane, che si allena e si diverte.
2: L'appuntamento per andare a Piazza Vittorio e svolgere gli allenamenti lì e inizia intorno alle 5, e che è l'orario nel quale si allena noi bambini della fascia d'età che frequentano ancora le scuole elementari. e una parte della nostra utenza, ormai diciamo così, dei nostri bambini, delle nostre bambine, perché abbiamo anche delle bambine di meno, questo è un altro discorso, provengono da questa stessa scuola, dalla Di Donato, quindi dalla scuola alla quale noi abbiamo in qualche modo la nostra principale sede e luogo dove siamo nati. Però oramai, proprio perché il progetto si è allargato ed è arrivato ben oltre, diciamo, il confine naturale della scuola e degli alunni frequentanti questa scuola, oramai sono iscritti anche bambini che provengono da altre zone, più o meno prevalentemente del primo municipio, ma anche non solo. Quindi, diciamo, quella parte di bambini che non frequenta la Di Donato normalmente arriva direttamente ai giardini e sa che l'orario di inizio della seduta è grosso modo quello delle 5. E per quanto riguarda invece gli altri, effettivamente in un lungo trenino di bambini e genitori con i carrelli, i palloni, i fratini, i conetti, i birilli e in alcuni casi anche delle porte un po' più piccole di quelle che poi usiamo per fare la partitella finale dell'allenamento, ci trasferiamo da qui fino a raggiungere in un lungo treno di persone che lentamente attraversano la strada, risalgono via di Conteverde e poi entrano al cancello principale. Ora no, scrosci, applausi, no, però diciamo effettivamente è una vista molto apprezzata, e anche i commercianti, insomma, della strada e poi pure di Piazza Vittorio sanno che grosso modo per quell'orario arriverà il lungo cordone della Di Donato e dell'Esquino Football Club ad occupare i giardini. Molto bello.

0: Quella delle scatole in cui i bambini vengono riposti è un'idea dell'urbanista Elena Granata che nel suo ultimo libro, si chiama La città è di tutti, un libro che è stato presentato anche a Fahrenheit, scrive, riferendosi nel suo caso in particolare a Milano, ma il discorso può valere per ogni altra grande città, scrive che se le nostre città fossero invase dagli alieni, reagiremmo con meno stupore che se i bambini tornassero improvvisamente nelle strade. È quasi scomparsa l'idea del gioco libero. Sono finiti i campionati mondiali di pallastrada, si sono disperse completamente le compagnie dei Celestini, per citare Stefano Benni. Il gioco si identifica quasi esclusivamente con l'attività sportiva agonistica che si svolge però per lo più in luoghi chiusi e privati. Giocare per strada significa invece iniziare a capire che quello spazio è di tutti e che ciascuno di quello spazio che è pubblico è padrone.
1: Secondo me la forza dello spazio pubblico è una forza trascinante e l'effetto emulativo, no? Che una volta che paio di pionieri, no? Che recuperano un pezzetto di terra ha un effetto fortissimo sulle persone, quindi poi in realtà basta veramente poco per recuperare questo piacere e per mostrare quanto è divertente e gratificante organizzarsi una partitella e quanto poi è piacevole farlo al di fuori delle logiche del calcio giovanile e dello sport strutturato, quanto può essere comunque importante mantenere forte presente questa esperienza, no? nei ragazzini, anche per compensare tra quelli che invece poi lo praticano a livello più serio e gli stimoli che ricevono in tutte poi inevitabilmente quelle scuole calcio dove si muovono. E il problema rimane ancora oggi scarsezza degli spazi che quindi spesso obbliga poi o spinge più che obbligano la cittadinanza a vivere il ritorno del calcio per strada come un pericolo, una minaccia, perché poi il calcio è ingombrante, la palla vola, e i bambini strillano e urlano e quindi chi vuole vivere quello spazio diversamente si ritrova poi a doverlo invece condividere con queste modalità e sentendosi in qualche modo prevaricato. Ma tutto questo è semplicemente frutto di una scarsa pianificazione dello spazio pubblico che laddove ha visto diminuire i luoghi perché varie tipologie di attività si possano realizzare, poi crea una sorta di, come si suol dire, no? Guerra tra poveri che mette poi in contrasto, in conflitto, in concorrenza fra di loro chi tra di loro non dovrebbe essere in concorrenza, insomma, no? Però è chiaro che se in una vita estremamente stressante, no, una parte della popolazione magari ritrovava una sorta di piacere voyeuristico nello stare a Piazza Vittorio in una fascia e si ritrova invece 30 ragazzini però nel momento in cui esce dall'ufficio dopo una giornata sola, ma il problema non è che quei 30 ragazzini, è che c'è soltanto quel pezzetto di terra e c'è soltanto quel giardino con quelle caratteristiche per chi vuole andarsi magari semplicemente a leggere il giornale in santa pace.
0: I bambini che vediamo per strada e ai quali ci stiamo disabituando saranno progressivamente sempre meno, questa è un'evidenza demografica. Ma forse, suggerisce sempre Elena Granata, è proprio la scomparsa dei più piccoli dal nostro panorama urbano a contribuire al rallentamento, che ormai è netto, delle nascite. Anche il comportamento riproduttivo, in fondo, scrive, è di tipo emulativo. Le nostre città, in passato, erano più attrezzate forse per i bambini o erano i bambini più numerosi, più autonomi, più liberi di prendersi tutto lo spazio? Giovanni ci riporta indietro nel tempo per le strade di Roma.
1: Io fortunatamente avevo tanti, diciamo, spazi di gioco, quando ero piccolo, devo essere sincero, e probabilmente sono stato un bambino molto fortunato, perché comunque vivendo al centro storico di Roma tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, credo di aver potuto usufruire ancora di un contesto che secondo me oggi, per chi non l'ha visto con i propri occhi, è semplicemente inimmaginabile, insomma. E non che io creda in età dell'oro, mitici momenti ai quali ci piacerebbe ritornare, però è chiaro che le partite che io potevo realizzare a Via Margutta e anche i palloni che mi hanno bucato ogni volta che ho rotto un vetro di un artigiano sono ricordi indelebili, e le partite che facevamo a Piazza Augusto Imperatore, appunto tirando nella porta, giocando 2 contro 1 a fianco della colonnina che misurava le esondazioni del Tevere accanto alla chiesa di San Rocco, nello slargo dove passavano gli autobus quando era ancora un capolinea, per cui ti dovevi fermare e l'autobus a sua volta e la palla si rimbalzava sull'autobus, era comunque buona, e evidentemente mi hanno permesso di vivere e lo spazio pubblico e di pensare lo spazio pubblico e la mia presenza dentro uno spazio pubblico con un grado di libertà che oggi i bambini, ma non solo i bambini di oggi, che vivano in quel luogo di Roma o che vivano in un altro luogo di Roma, probabilmente non possono neanche lontanamente immaginare, no? Se poi poco poco c'avevo un po' più di tempo e risalivamo con mia madre o anche da solo, poi a un certo punto la salita e andavamo al Pincio, al Galluppatoio, e altrettanto ci ritrovavamo addirittura in un luogo in cui bastava mettere 2 borse per terra e anche sulla ghiaia e si realizzavano delle partite che finivano semplicemente quando non ce la facevi più o quando non c'era più abbastanza luce per vedere. Ecco, questo tipo di Roma, questo tipo di situazione che la mia esperienza di bambino ha fatto, oggi io provo, diciamo, ostinatamente a riproporla, pur sapendo che quello che posso obiettivamente offrire io ai bambini oggi dell'Esquilino non è neanche lontanamente paragonabile. Non glielo dico perché preferisco che, diciamo, questi aneddoti li preferisco più che altro condividerli con il mondo degli adulti, perché sono convinto che nel mondo degli adulti poi il mio caso non sia così isolato, e spero sempre in fondo che un pochino andare a recuperare quella memoria ci aiuti a pensare che di quell'epoca lì forse qualcosa effettivamente è il caso di riprenderla.

0: Giovanni è il mister, la mattina insegna, il pomeriggio allena l'Esculino Football Club, è convinto che il calcio debba riempire gli spazi svuotati del loro valore sociale ed essere soprattutto accessibile. Quando dice accessibile non pensa solo alla questione economica, oggi, e lo dicono sempre più spesso anche molti genitori, possono avere accesso allo sport e dunque anche al gioco solo quei ragazzi che già mostrano un potenziale vincente. È tutto un talent show. Svuotati del loro valore sociale ed essere soprattutto accessibile. Quando dice accessibile non pensa solo alla questione economica, oggi, e lo dicono sempre più spesso anche molti genitori, possono avere accesso allo sport e dunque anche al gioco solo quei ragazzi che già mostrano un potenziale vincente. È tutto un talent show.
1: Per me non c'è una distinzione tra gioco e sport, o almeno non ci dovrebbe essere.

0: quando effettivamente le caratteristiche fisiche poi cominciano a delinearsi nelle persone ed eventualmente l'ambizione di poter praticare a livelli più alti una disciplina sportiva emerge, ed è anche salutare, sostenere questo interesse ed eventualmente quindi, laddove effettivamente c'è una forte motivazione e volontà di andare a esplorare alcune possibilità performative, accompagnare, no, il ragazzo che decide che effettivamente vuole diventare un grande tuffatore o un grande tennista o piuttosto che un pilota di motociclette. Se ci riferiamo al mondo della prima infanzia, della seconda infanzia e della preadolescenza, questa, diciamo, divaricazione per me è più problematica, perché tutta quella fascia d'età che va dai 3, 4 fino ai 12, 13 anni, anche 14, noi dovremmo anteporre altri valori, altri obiettivi a quelli della selezione del talento. Quindi dovremmo immaginare effettivamente lo sport come un gioco, il gioco come un diritto, e questo diritto tale nella misura in cui soddisfa un'esigenza, un bisogno, no, da parte dei ragazzi, che è quello di mettersi in gioco, appunto, di misurarsi, di confrontarsi, di conoscere il proprio corpo, conoscere il corpo dell'altro, che succede quando studiamo insieme, che succede quando diciamo, ci passiamo un pallone, quando vinciamo una partita, quando la perdiamo. E è chiaro che invece in un sistema piramidale molto spostato troppo presto verso la prestazione, la divaricazione tra gioco e sport si attiva, creando delle distorsioni molto pericolose che dovremmo, se non combattere, quantomeno provare ad ostacolare. Se dopo i 14 anni e non si verifica quell'interesse o non emerge quel talento, per i nostri adolescenti nel nostro paese i problemi si complicano e diventano anche più critici che non nella fascia d'età precedente, proprio perché il nostro sistema non consente a quel punto un'alternativa, un rientro, una, diciamo, seconda porta, seconda possibilità, proprio perché è tutto quanto è organizzato per portare chi pratica uno sport verso una dimensione di elite e di competizione, e quindi se poi non ci riesce o non raggiunge quei livelli, a scartarlo. Oggi un bambino di 8-9 anni che non mostra di avere un particolare talento, pagando cifre spesso purtroppo imbarazzanti, comunque troverà una scuola calcio e magari giocherà di meno degli altri, ma la sua presenza verrà in qualche modo tollerata e considerata come tollerabile. Un ragazzo di 15 che invece già non è sufficientemente bravo o che ha perso l'interesse ha come unica sola alternativa quella di affittarsi il campetto con i propri amici e di farsi la partitella a calcetto, perché non trova delle situazioni meno competitive nei quali comunque proseguire un'attività che comunque a lui piace.
1: Anche Giovanni si è sentito rifiutato, è successo quando era adolescente e stava cercando un'alternativa al calcio, gli era venuta una gran voglia di tuffarsi.
0: Mi ricordo a 14 anni, in un tentativo esplorativo un po' goffo di cambiare strada e fare una cosa che non avevo mai ancora sperimentato, nonostante mi piacesse molto, come tanti ragazzini, che è tuffarsi, mi dissi che poteva aver senso andare a imparare come farlo per riuscire poi a fare tuffi ancora più belli di quelli che riuscivo a fare al mare, no? Dagli scogli. Principalmente mi piaceva tuffarmi e quindi vidi nelle pagine gialle che c'era una associazione sportiva a Prati, quindi non lontanissimo da casa mia, che aveva la sede, poi non sapevo la piscina in se stessa dove sarebbe stata, ma mi ricordo che andai con un mio amico a chiedere informazioni e quando segretario barra allenatore mi vide, mi chiese quanti anni avessi e io gli dissi che avevo 14 anni, mi disse che era troppo tardi ormai, no? Io già all'epoca mi ricordo che ragionai sull'assurdità di questa risposta, e invece essere in qualche modo rifiutato perché nella sua mentalità, cioè

0: quella esclusivamente schiacciata sul lato della prestazione, quindi della selezione, ormai troppo tardi per poter lavorare su un ragazzo e portarlo a risultati tali per cui valesse la pena che si iscrivesse, no? Una cosa folle, aberrante, no?
1: L'importante non è vincere, l'importante è partecipare. Si diceva così una volta, poi forse la frase è un po' passata di moda. Abbiamo attraversato l'epoca dei vincenti, l'epoca dei numeri record, l'epoca del valore misurato in base alle folle, reali o virtuali, che si riescono a influenzare. Ora però che i più forti per antonomasia, i vincenti, quelli che nel mondo hanno ricevuto più consensi e sono stati eletti, ora che proprio loro mostrano il loro volto peggiore e sono diventati tossici, forse passerà anche questa voglia di primeggiare. Chiederemo non più di vincere, ma almeno di partecipare.
0: Il fatto che l'Esquilino Football Club sia così tanto attento, che cerchi di essere così tanto attento al tema del piacere, del benessere, dell'inclusione, è anche legato sicuramente a esperienze che io ho fatto nelle squadre che ho frequentato, dove invece il clima che si respirava anche molto presto era completamente diverso. E queste esperienze che mi hanno spesso portato ad allontanarmi dal calcio, nonostante mi piacesse così tanto, mi hanno sicuramente spinto a voler fare una cosa diversa ora che sono io che ho diciamo che mi trovo dalla parte di chi educa, prova ad educare e può orientare, governare, no, questa barca per cercare di portarla dove credo che i bambini stanno meglio, che è appunto lì dove provano innanzitutto piacere, dove sono motivati a venire, non tanto per raggiungere risultati o vincere delle partite, ma perché effettivamente riusciamo a fargli capire che il piacere che provano nello stare bene viene ancora prima del piacere che provano a vincere una partita.

Grazie a Giovanni Castagno, grazie a Giulianucci che lo ha incontrato e a tutta la squadra del Tuffo, a Sonia Curze, l'Arianna Scarnecchia, Giulia Laura Ferrari ed Elisabetta Parisi. Le riflessioni di Giovanni sono contenute anche in un libro, si chiama Il gioco più bello e la prefazione è di Marino Sinibaldi. Raccontateci anche voi le vostre storie, noi le racconteremo alla radio, le racconteremo su Radio 3. Inviate una mail a iltuffo@rai.it.

Un altro modo di pensare il calcio è questo che ci consegnano Giovanni e Sara Sanzi e tutto il gruppo del Tuffo nella puntata di oggi. La letteratura sul calcio non è vastissima, ma è sempre più vasta al tempo stesso, è un punto di riferimento sicuro. Ammetto di non avere rischiato troppo nella scelta del consiglio di lettura di Fahrenheit di oggi, è Febbre a 90, il memoir, romanzo autobiografico. Devo dire che nell'originale era veramente molto stretto l'autobiografia dell'autore. Nick Hornby è del 1992, è stato tradotto come Febbre a 90 gradi, Febbre a 90 minuti, Febbre a 90, capiamo di cosa stiamo parlando. È anche stato oggetto di ben due versioni cinematografiche, una inglese e una americana. Febbre a 90, sottotitolo, anzi titolo e sottotitolo originali, Fever Pitch, A Fan's Life, quindi il massimo della febbre, il massimo dell'entusiasmo, dell'eccitazione, la vita di un fan, il racconto che Nick Hornby fa, questo che era il suo primo libro, della sua relazione con il calcio, soprattutto con l'Arsenal, attraverso una serie di capitoli, ognuno dei quali riguarda una singola partita, per lo più dell'Arsenal, tra il 68 e il 1992. Un libro che ha venduto moltissimo, è stato un grande successo. Il sottotitolo, tra l'altro, scomparve abbastanza presto, e quindi è come Febbre a 90 che noi lo conosciamo e che ci sentiamo di raccomandarlo come nostro consiglio di lettura. Intanto siamo arrivati veramente agli ultimi minuti di questo pomeriggio di Fahrenheit. Io ringrazio ancora tutti coloro che ci hanno mandato messaggi riflettendo sui vari momenti del nostro pomeriggio, molti sul tema della guerra. Non è la sola soluzione, scrive Lorenzo, ammesso che sia una soluzione. Naturalmente sono temi che richiederebbero ben di più. C'è qualcuno che, visto che si parlava di Pinochet, Maurizio Viroli ci diceva che Pinochet avrebbe fatto bene a eliminare i generali fisicamente prima che compissero il golpe in Cile, e questo Machiavelli avrebbe raccomandato. Ecco, qualcuno ci scrive: che ironia, Il Principe era il libro prediletto, probabilmente l'unico, di Pinochet stesso. Forse è vero, certamente è ben trovata, come si dice. Francesco ricorda invece i meravigliosi seminari di Viroli alla fine degli anni 90 all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. Ero un giovane ricercatore, ci scrive. E vi salutiamo, ci salutiamo ricordandovi però ancora che venerdì, sabato e domenica ci saranno le puntate speciali qui a Radio 3, qui a Fahrenheit, ma non qui negli studi di Via Asiago, bensì da Pordenone Legge, e da Modena per il Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Quindi ci saranno molti ospiti, molte occasioni di chiacchiera, di riflessione, di esercizio di fantasia e via dicendo, con tutti i libri che potete immaginare. Un saluto a questo punto da Tommaso Certosio, oggi in conduzione, Beatrice Palazzoni in regia, Gianluca D'Ascenzi e Luca De Ioris alla console, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, e in redazione Carlo D'Amicis, Michele De Miri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Mariana Soccodato e Laura Zanacchi. Ora si prosegue con i programmi di Radio 3 con 6 gradi, ma noi torniamo domani alle 15.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Sei gradi.
6: Bentrovati da Luca Ramiani qui a Radio 3 all'interno di 6 gradi che oggi porterà la firma di Luigi Iavarone, peraltro anche in regia, programma a cura di Nicola Catalano che oggi ha il supporto tecnico di Andrea Perrone in console che saluto e ringrazio. 335 5634 296 è il numero a cui voi potete inviare i vostri messaggi, come diciamo anche in apertura, dove inviare le vostre scalette. Se volete provare a compilare una scaletta basta fare richiesta della griglia a 6gradi@rai.it riempiendola con 7 ascolti e 6 gradi a unirli. Mi raccomando, come nella scaletta che ascolterete oggi, devono essere gradi diversi e ascolti molto diversi. Oggi partiremo da Alceo Valença e arriveremo a Kai Winding. Si tratta di un percorso dunque che parte dal Brasile, arriva in realtà in Danimarca, comunque nel jazz, ma in mezzo ci sono molte meravigliose curve. Iniziamo allora con Alceo Valença. È un musicista nato nel 1946, esattamente nel nord-est del Brasile, uno dei luoghi più interessanti anche da un punto di vista musicale. Esattamente è nato a São Bento da Una e ha iniziato molto giovane a occuparsi di musica, anche se solo a 15 anni ebbe poi la possibilità di avere una chitarra. Come altri musicisti, e mi viene in mente Georg Philipp Telemann, anche lui ha dovuto laurearsi in legge e ha esercitato anche la professione legale per un periodo, ma nel 68 ha iniziato con un gruppo underground, Tamarineira Village, e da lì ha iniziato appunto questa carriera che lo ha portato nel 1992 a incidere questo album che noi adesso ascolteremo, Seici Deseus, cioè i sette desideri, Seici Deseus, è anche il brano che ascoltiamo.

Alceo Valencia è il partenza di questa scaletta con il brano Seici de Zeus del 1992 contenuto nell'omonimo album. Il primo grado individuato da Luigi Giavarone è particolarmente interessante e riguarda l'impegno nel sociale, perché naturalmente Valencia ha iniziato a occuparsi di una importante iniziativa, Hidden Disability Sunflower, che viene promossa con il simbolo del girasole, simbolo della disabilità e delle condizioni non visibili. Si avvale proprio di questa canzone che ha scritto Alceo Valencia. Il brano Girasole, che in portoghese appunto significa girasole, fu pubblicato nel 1987 ed è, secondo le parole dello stesso Valencia, la musica ha il potere di toccare i cuori e unire le persone. Spero che Girasole possa ispirare chiunque l'ascolti a sostenere il progetto ufficiale. E naturalmente da parte del progetto siamo davvero onorati che quest'opera iconica faccia da colonna sonora alla nostra campagna Hidden Disabilities Sunflower. Dunque, dal fiore, dal girasole come simbolo di questa iniziativa, possiamo passare ai Pearl Jam, che più di un'occasione si sono impegnati. Diciamo che la mossa più forte, interessante da un punto di vista commerciale, è stato quella di evitare di esibirsi nelle strutture controllate da Ticketmaster, che era una grande organizzazione, contro la quale si scagliarono dal punto di vista ovviamente legale. Questo non credo che abbia sortito degli effetti, ma allora possiamo aggiungere che Pearl Jam si sono anche impegnati in un'altra forma di impegno nel sociale. Nel 2012 hanno donato quasi 30.000 dollari all'organizzazione Forterra a sostegno del C3, cioè Carbon Capturing Companies, un programma di mitigazione delle emissioni di carbonio che ha compensato l'impronta del CO2 della band. E questo ci porta dunque, oltre poi a essersi anche impegnati per i diritti della comunità LGBTQ+, questo ci porta allora verso questa formazione statunitense, Seattle 1990, data dalle ceneri di altri gruppi. Il brano che ascolteremo è tratto dal loro secondo album, che si intitola Versus. In realtà si doveva chiamare semplicemente Pearl Jam, ma poi poco prima della pubblicazione, tra l'altro i primi sono stati pubblicati senza titolo, hanno scelto appunto questo nome, Versus. Da quell'album, Elderly Woman Behind a Counter in a Small Town.

e così a sfumare questa Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, tratta da Versus, erano i Pearl Jam. Questo è un grado che qualche volta utilizziamo, ammissione nella Rock and Roll of Fame 2017, peraltro primo anno di eleggibilità, come poi è accaduto ad alcuni, tra i quali nel 93 anche Sly and the Family Stone, forse una delle formazioni più interessanti del panorama della musica statunitense, punto. È una formazione che viene definita funk, nata a San Francisco dal 66 all'83, guidata dai fratelli Stone, con Freddie Stone e altri. A un certo punto si è unita anche la sorella in questa formazione, quindi Freddie Stone, Sly Stone e Rose Stone, ma ricordiamo anche la presenza di Greg Errico, che è un percussionista che si ritroverà più tardi in Santana, e soprattutto Larry Graham, considerato l'inventore della tecnica slap con il basso elettrico. Sono nati in una famiglia molto religiosa, secondo i dettami religiosi della Church of God in Christ. Questo è il loro secondo album, che contiene tra l'altro forse uno dei più grandi successi, che è Dance to the Music, ma noi ascolteremo Ain't Got Nobody for Real.

finale da gospel con l'organo così bello strappato. Sly and the Family Stone, Ain't Got Nobody For Real, tratto da Dance to the Music. Abbiamo detto grandi Sly and the Family Stone, tra l'altro maestri in qualche modo di Prince, tanto è vero che si è esibito proprio con Larry Graham più di una volta. E il nostro passaggio però, ovvero il passaggio che Luigi Lavalone ha pensato per questa scaletta qui su Radio 3, è attraverso le autobiografie, o quasi, perché Sylvester Stewart, cioè appunto il leader Sly Stone, ha pubblicato un'autobiografia, Thank You, in realtà scritta grazie anche a un giornalista e scrittore, Ben Greenman, e questo lo avvicina ad altre opere similari, perché anche Franz Liszt, attraverso Lina Raman, ha raccolto alcune dei suoi episodi, anzi fu proprio lei a interpellarlo per essere sicura, per confermare i fatti noti e le persone in questa autobiografia, quindi in qualche modo. E questo ci serve per arrivare proprio a Franz Liszt, tra l'altro eseguito da Aldo Ciccolini, in una delle sue serie di composizioni più note, Année de Pèlerinage. È un ciclo di 3 raccolte che sono state scritte per un arco di tempo che si estende tra il 33 e il 36 e che si ispira a delle poesie e a dei poeti, Byron tra gli altri, ma anche Hugo, Lamartine, Chateaubriand, e in particolare quella che ascolteremo riguarda proprio Petrarca e il suo sonetto 123, I vidi in terra angelici costumi. E abbiamo per certo, dunque, nelle parole dello stesso Liszt, il fatto che si doveva in qualche modo avere presente questo sonetto per guidare l'interprete. E allora vi ricordo i primi versi: vidi in terra angelici costume et celesti bellezze al mondo sole, tal che di rimembrarmi giova et dole, che quant'io miro par sogni, ombre et fumi. Ecco dunque, Année de Pèlerinage, deuxième année, Italie, con il catalogo Sir 161 numero 6, sonetto appunto del Petrarca, Aldo Ciccolini, Franz Liszt.

Franz Liszt, année de pèlerinage, deuxième année, Italie, catalogo 161, numero 6, sonetto 123 del Petrarca. Non posso esimermi da leggere la seconda strofa. Et vidi lacrimare quei duo bei lumi, che han fatto mille volte invidia al sole, e tu di sospirando dir parole che farian girar i monti e stare i fiumi. Ecco, questo era il sonetto del Petrarca che ha ispirato questa composizione, e la musica di Liszt è presente in un film, tra l'altro, di Kubrick, l'ultimo, secondo me, molto apocrifo e soprattutto sicuramente postumo, Eyes Wide Shut, tratto da una bellissima novella, racconto di Arthur Schnitzler, Doppio Sogno, da cui si distacca moltissimo, in cui c'è una colonna sonora, peraltro quasi tutta curata da Jocelyn Pook, ma con, come sempre nel caso di, del bravissimo Stanley Kubrick, con la musica già scritta da altri, perché diceva appunto ce n'è tanta bella già scritta, non c'è bisogno di qualcun altro che ne scriva. E quindi tra gli altri, insieme a Ligeti, a Shostakovich, a Oscar Peterson, c'è Liszt ovviamente, c'è anche Brad Mehldau, che sarà ovviamente il nostro prossimo ospite, con una composizione tratta da un album dal titolo Jacob's Ladder, ovviamente ispirato alla storia biblica della Genesi, del sogno di Giacobbe, una scala che conduce al cielo avuta mentre fuggiva dal fratello Esaù, e ha spiegato che la musica di questo album ha come unico conduttore la musica, il prog, da Drush, Gentle Giant, Emslick and Parham, a Vision Orchestra, Weather Report. Maybe the sky are wide.

Luca van den Bosse è la voce bianca che abbiamo ascoltato in questa Maybe as the Skies Are Wide, tratto da Jacob's Ladder, Brad Mehldau, che ha avuto la prima nomination al Grammy nel 98 come migliore esecuzione jazz. Lo stesso anno, nella categoria miglior album di World Music, è andato a Milton Nascimento, ma tra i nominati anche l'album Love Drum Tuck di Babatunde Olatunji, musicista nato vicino a Lagos, ex capitale della Nigeria, e sicuramente uno dei più importanti importatori negli Stati Uniti della musica africana. Lo ascoltiamo proprio da quell'album, Sare Tete Wa.

E se ascoltate Babatunde o Latungi, siete su Radio 3, quasi sicuramente. Sarete te va, ed è tratto da Love Drum Talk. Siamo arrivati in fondo a questa scaletta di Luigi Iavarone, che a questo punto ha quello che noi chiamiamo un doppio binario, cioè entrambi, ovvero Babatunde e Kay Winding, sono stati educatori e insegnanti. Babà ha fatto parte del corpo docente di due istituti, uno in California e uno a New York, mentre Kay Winding è stato l'autore, tra l'altro, di un importante metodo, The Kay Winding Method of Improvisation, e quindi questo li avvicinerebbe di semplicemente così. Ma in più, lo stesso Babatunde o Latungi è presente nell'album che ascolteremo, The Incredible Kay Winding Trombones, insieme ad altri musicisti, Bill Evans fra gli altri, Jimmy Knapp, che presentano brani come Black Coffee.

Kai Wendeng, Black Coffee, ultimo ascolto per questa scaletta firmata da Luigi Iavarone qui su Radio 3. Questa è la sigla, quindi a me non resta che ringraziare Andrea Perrone che è stato con noi in console e lo stesso Luigi Iavarone in regia. L'appuntamento è per domani, grazie a tutti, da Luca Lamiani.

0: dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
1: Ti piacerebbe studiare ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea, con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: RAI, Radio 3.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Addio al bollo auto per il 2027, la Premier Meloni via una delle tasse più odiate dagli italiani, accise sul gasolio, taglio di altri 10 centesimi per una settimana. Strasburgo, richiamo della presidente von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Europa, lottiamo insieme per impedirlo, Canada, membro associato dell'Unione. Mosca, allarme dell'intelligence statunitense, Putin pianifica omicidi mirati nei paesi occidentali che sostengono Kiev, il Cremlino non commentiamo accuse senza prove. L'impressionismo visto dalle donne, a Parigi prima grande mostra dedicata a Eva González, un centinaio di opere tra dipinti, pastelli e incisioni dell'unica allieva ufficiale di Manet. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Via il bollo per auto di piccola e media potenza dunque e per le moto per l'anno 2027. L'annuncio della Premier Meloni nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Allora ci colleghiamo in diretta con Federica Junta.
3: Una misura strutturale e non emergenziale, cerchiamo di concentrare le risorse su chi ha più bisogno, al contrario, e qui l'attacco alle opposizioni, di chi parla di tassa patrimoniale. L'annuncio lo di
2: potenza dunque e per le moto per l'anno 2027, l'annuncio della Premier Meloni nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Allora ci colleghiamo in diretta con Federica Junta.
3: Una misura strutturale e non emergenziale, cerchiamo di concentrare le risorse su chi ha più bisogno, al contrario, e qui l'attacco alle opposizioni, di chi parla di tassa patrimoniale. L'annuncio, lo dicevi, di Giorgia Meloni poco fa in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri, via

0: modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
1: Accanto ai vicepremier e al ministro dell'economia Giorgetti, Giorgia Meloni ha spiegato che lo Stato rimborserà le regioni e ha annunciato il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi per una settimana. Quindi ha chiarito, non si tratta di una manovra elettorale, io vorrei arrivare alla fine della legislatura, andrò avanti finché avrò il consenso. Le sue parole, quindi la legge elettorale definita dalla premier un passo avanti di cui beneficeranno tutti. Un passaggio infine sui temi internazionali. Il drone abbattuto in Lituania, la Russia provoca per nervosismo, la posizione dell'Italia al fianco di Kiev è chiara, ha detto la premier. Con Massimiliano Savino, lì nello studio.
2: Dunque, per il 2027 niente più bollo per le auto di piccola e media cilindrata, misura che vale anche per moto e ciclomotori, e come abbiamo sentito è prorogato il taglio delle accise.
3: Misure per alleviare il peso della crisi sugli automobilisti innescata dall'aumento del prezzo del petrolio e dei carburanti. In Consiglio dei Ministri è stato deciso di tagliare il bollo auto per le vetture fino a una potenza di 80 kW e quello delle moto e ciclomotori per tutto il 2027. La misura comporterà un minor gettito per 2,29 miliardi e nell'immediato è prorogato fino ad ottobre il credito di imposta per l'autotrasporto, cioè il contributo straordinario della maggiore spesa sostenuto per l'acquisto di gasolio. Questa misura costa 21 milioni di euro. Tornando al bollo, l'esenzione sarà applicata ad un solo mezzo intestato alla stessa persona fisica. Per quanto riguarda le accise, è stato stabilito un doppio taglio dell'imposta sul gasolio, uno dal 18 settembre al 25 settembre, pari a 12,2 centesimi al litro, inclusa l'IVA, e un secondo a seguire dal 26 settembre al 5 ottobre di 6,1 centesimi inclusa l'IVA. Paola Bonanni, GR3.
2: La maggioranza applaude al taglio del bollo. Fratelli d'Italia parla di una scelta a sostegno di ceto medio e famiglie, promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti, sottolinea Salvini. Forza Italia rivendica abolirla, era una nostra ferma richiesta. Le opposizioni accusano dal governo solo misure tampone, servono interventi strutturali. Per AVS il governo ha approvato la norma ceto la qualunque, valida solo per il 2027, quindi per la campagna elettorale. Per la Dem Schlein e il 5 Stelle Conte l'esecutivo finora ha perso tempo. Sul fronte legge elettorale, centrodestra fiducioso sul passaggio alla Camera, le opposizioni annunciano ricorso alla consulta. Nuovo rinvio per la vertenza dell'ex Ilva. L'incontro convocato oggi a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali viene riaggiornato alla prossima settimana perché si attende un nuovo pronunciamento della magistratura.
4: Stop al decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Il governo ha rinviato il tavolo con i sindacati in attesa che il quadro giudiziario diventi più chiaro. Durante l'incontro è infatti arrivata la comunicazione della Cassazione. Il 20 ottobre le sezioni unite esamineranno i ricorsi presentati contro la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano per inquinamento e danni alla salute pubblica. Il decreto al momento deve essere attuato entro la fine di ottobre, se non interverrà un nuovo pronunciamento della magistratura. Le associazioni delle imprese di Taranto intanto hanno accettato di sospendere i licenziamenti dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, mentre i sindacati riconoscono il passo avanti del governo. Sasha Colautti, Unione Sindacale di Base.
5: Qualche passo in avanti si è fatto sulla tutela dell'occupazione. Ci sarà un tavolo tecnico di ammortizzazione con uno strumento unico per tutto il bacino dei lavoratori. Questo per noi è chiaramente un fatto positivo.
4: Amalia Carosi, GR3.
2: A Strasburgo, ora, per le difficili sfide di oggi per l'Europa che sono state al centro del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen davanti all'Europarlamento. La nostra inviata.
6: Non vogliamo un'Europa che sia nelle mani di altri. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, qui a Strasburgo, la Presidente della Commissione europea mette l'accento sulla tutela della democrazia.
7: But let's fight together for our European idea.
6: Bisogna difendere l'unità dell'Europa da coloro che vogliono distruggerla, siano gruppi ultranazionalisti e disinformatori russi, le parole di Ursula von der Leyen. Tra i punti chiave del suo discorso c'è il potenziamento della difesa europea, l'obiettivo è rafforzare gli stanziamenti per incrementare la capacità militare. Von der Leyen ha rinnovato l'impegno a sostegno dell'Ucraina e ha annunciato un programma di cooperazione militare con Kiev. E riguardo alla guerra ibrida, la presidente della Commissione

0: Parla di un nuovo piano per la sicurezza, con risposte comuni. Numerose le sfide, dall'economia al cambiamento climatico, alla gestione dell'intelligenza artificiale, alle migrazioni, all'energia. Sul fronte commerciale, in aula, la Presidente della Commissione ha presentato una cooperazione globale con il Canada, insieme al Premier Carney, salutato come il primo membro associato dell'Unione Europea. Spazio anche al Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social. Dovranno essere accompagnati dai genitori, se minori di 13 anni. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR3.
1: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il Cremlino non commenta le accuse di Washington su possibili piani russi che riguarderebbero omicidi mirati e attentati in Occidente. Per dimostrare la forza e l'unità del paese, Putin chiama i cittadini al voto.
2: Putin chiama i russi alle urne in un breve discorso televisivo durato 3 minuti per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma. Così, ha detto, dimostreremo ancora una volta che siamo uniti al fianco dei nostri combattenti e che nessuno riuscirà a dividerci e a intimidirci. Intanto Zelensky accusa droni russi. Nei giorni scorsi avrebbero preso di mira l'aereo del presidente ucraino non una ma 2 volte. Lo ha rivelato lo stesso Zelensky alla TV americana CBS quando stava per decollare dalla Moldova verso la Norvegia e poi ancora durante il viaggio di ritorno. Questo mentre Mosca intensifica gli attacchi contro l'Ucraina. 9 morti nelle ultime 24 ore. Il raid più grave a Nikopol, nel sud. Un drone ha colpito un minibus, uccidendo 5 passeggeri. E le difese di Kiev sul fronte orientale si fanno sempre più fragili per mancanza di uomini e carenza di armi. I cieli sono senza protezione dopo che l'esercito ha esaurito i missili Patriot. Secondo l'FBI, da 2 anni Mosca starebbe pianificando attentati e omicidi mirati in Occidente, uno contro un dissidente russo. Sarebbe stato sventato proprio a Washington. 5 le persone incriminate, tutte latitanti. Il Cremlino non commenta queste accuse finché non verranno mostrate prove convincenti, la replica del portavoce Peskov. Marco Barbonaglia, GR3.
1: A Gaza si scava ancora sotto le macerie di un edificio crollato dopo i danni subiti dagli attacchi israeliani. Si cercano i dispersi, 100, tra loro almeno la metà sono bambini. 20 le vittime accertate, diverse famiglie di sfollati palestinesi erano costrette a vivere nella struttura nonostante le condizioni di insicurezza dovute ai bombardamenti. La cronaca ora con il femminicidio di Carol Maltesi, avvenuto l'11 gennaio del 2022 a Milano, condannato all'ergastolo Davide Fontana nel processo di secondo grado TER, riconosciuta la premeditazione.
3: La seconda corte d'assise d'appello di Milano ha condannato per la terza volta Davide Fontana per il femminicidio di Carol Maltesi avvenuto l'11 gennaio del 2022 dopo 2 annullamenti da parte della Corte di Cassazione solo per quanto riguardava l'aggravante della premeditazione. Aggravante quindi con ergastolo per Davide Fontana, 46 anni, che uccise Carol Maltesi, 26 anni, a Rescaldina, comune della città metropolitana di Milano, con 13 martellate, una coltellata mentre era legata, imbavagliata con lo scotch, incappucciata durante un filmino hard che lui stesso aveva commissionato attraverso un finto profilo social per venderlo poi su OnlyFans. Riccardo Terron, legale della famiglia Maltesi.
4: Ci auguriamo che questa vicenda finisca in modo tale che i cari possano andare avanti.
3: 60 giorni per le motivazioni della sentenza, poi l'avvocato di Fontana, Stefano Paloschi, deciderà se presentare un ulteriore ricorso in Cassazione, ancora una volta per la premeditazione, per via di un percorso di giustizia riparativa intrapreso da Fontana. Non mi interessa di lui e del suo percorso, ha commentato Anna, sorella di Carol. L'ergastolo è l'unica consolazione che abbiamo. Elena Paba, GR3.
1: L'impressionismo visto dalle donne. A Parigi, nella sala del Petit Palais, la prima grande mostra dedicata a Eva González, allieva di Manet, la corrispondente.
5: Una pittrice raffinata, sensibile, dimenticata nella storia dell'arte, Eva González, a cui il Grand Palais dedica la sua prima rassegna, visitabile fino a fine gennaio, nella sua città, dove nacque e morì nel 1883, a soli 36 anni. Fu l'unica allieva di Édouard Manet, con il quale instaurò un rapporto artistico eccezionale. Scelse in vita di non esporre nei salon, al contrario di Berthe Morisot, sua contemporanea. Eva proveniva da un ambiente borghese, da una famiglia che era al cuore dell'elite letteraria e mondana della capitale. Nella sua breve carriera dipinse quasi esclusivamente scene di vita quotidiana, rappresentando l'intimità delle signore della borghesia parigina, e lo fece con una pennellata dove il connubio tra colore e l'uso di una luce sottile si fonde nelle delicate sfumature dei pastelli. La mostra parigina accoglie 100 opere, tra dipinti, pastelli e incisioni, e rende omaggio a un artista dal talento deciso. Eva González muore pochi giorni dopo la nascita di suo figlio e del suo maestro Manet. Non aderì mai all'impressionismo, fedele fino alla fine, al suo sguardo singolare e unico. Da Parigi, per il GR3, Alessandra De Stefano.
1: Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Massimiliano Colli, in regia Emanuele Di Cavio e Alessandro Adriani. Tra poco c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. Da Francesca Quattrocchi a tutti ancora l'augurio di una buona serata.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Mi vuoi sposare?
8: Nonna, sono sazia.
7: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: 18:57 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1 alla Milano-Bologna ci sono code per una perdita di carico tra la 15 e Fidenza. In direzione Milano, traffico intenso nelle due grandi città italiane, Roma e Milano. Sulla 8 abbiamo code tra Fiorenza e Fiera Milano. Sulla 9 code a Como Centro, code anche ad Assago. Sulla 7 la Milano-Genova e poi sulla 4 coda tratti tra la tangenziale est e Viale Monteceneri. Sono 6 km di coda sulla 10, la Genova Ventimiglia per lavori in corso tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della Francia. Ancora sulla 1 la Firenze-Roma, code per 3 km per lavori tra Orvieto e Fabbro in direzione nord. E siamo nella capitale sulla A24 del tratto urbano, code tra Portonaccio e la tangenziale est, code anche su Viale della Moschea. Sulla A14 code per 3 km per lavori tra la 1 e il ramo Casalecchio, code per incidente a Marotta e rallentamenti per lavori tra Vasto Nord e Lanciano. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.

0: ecco.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Alto. Il campionato del mondo è finito.
2: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare, ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
3: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Furbetti d'Italia. Questa sera alle 21:20, Rai 3.
4: Rai, Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buonasera, benvenuti a Hollywood Party, settimana brevissima ma intensissima, vero Stefania Olivi?
5: Brevissima ma intensissima, vero Giancarlo Mancini?
2: Sì, cercheremo di dare il meglio di noi stessi in due giorni per quanto possibile, ma già da stasera abbiamo ospiti che direi scintillanti a dire poco, eh? Vero Stefania?
5: Li abbiamo intercettato perché tra un po' devono correre al cinema qui a Roma, al cinema di Riano, dove sono attesi ben in due saluti in due diverse proiezioni. Abbiamo qui Linda Caridi e Nicolò
6: Gentili
5: per... Dov'è la fiesta?
2: E dove? Fiesta è... Già,
5: esatto.
2: Già nel titolo,
5: e già nel titolo c'è un gioco di ambiguità, sì. E di così presa in giro. È un film che è una, come dire, di cosa parliamo quando parliamo non d'amore ma di commedie d'amore, ed è un film che inizia continuamente a schiacciare l'occhio lo spettatore, poi un po' lo prende in giro, poi si pensa ad aver capito, poi però succede qualcosa.
2: Parleremo tanto anche di mobilità, eh?
5: Ah sì, certamente.
2: Sì. Inevitabilmente parlare poi di mobilità e parlare di traffico, quantomeno nelle nostre grandi metropoli, ma noi abbiamo delle notizie, vero?
5: Noi abbiamo delle notizie, però prima ricordo il nostro numero di telefono, il 335-5634-296, per cui se volete iniziare già a mandarci messaggi, qui siamo. Allora, ne hanno già parlato stamattina a Radio 3 Scienza, è un festival che si chiama Cinema in Verde e dal 17 al 20 settembre qui a Roma parte la quarta edizione, che sarà ospitata tra l'Arena di Piazza Vittorio e la Sapienza, l'Università di Roma, e sono 6 opere internazionali che concorrono per un premio che è il Ginkgo d'Oro, essendo un festival ambientale, e nella giuria che giudicherà questi 6 film internazionali inediti ci sono Matteo Rovere con Giulia Michelini, Andrea Arcangeli e Carlo De Ruggeri, e si apre con Le Karma B e con Chiara Campione, che è la direttora di Greenpeace Italia.
2: Sì, dal 17 al 20 settembre all'Arena di Piazza Vittorio
5: e al nuovo Teatro Ateneo della Sapienza.
2: Sì, è un luogo storico dello spettacolo romano, importantissimo.
5: Poi succedono cose, si è appena chiusa la mostra del cinema di Venezia, però già si parlava di Oscar, alcune nazioni hanno già deciso il film che le rappresenterà, per esempio la Spagna alla fine tra Bardem e Penelope Cruz ha vinto Penelope perché La Bola Negra sarà il film che rappresenta la Spagna, però invece intanto ci
2: e
5: sono
2: il cinema
5: le prime,
2: italiano ribolle
5: perché ci sono le prime 21 autocandidature, sarà poi scelto il 23 settembre, si scoprirà chi è che sarà il candidato italiano, tra questi c'è Gioia Mia di Margherita Spampinato, Serpenti di Roberto De Paolis Maino, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, L'Estranea di Paolo Strippoli, Succederà questa notte in Anni Moretti, Tre ciotole di Isabel Coixet, per cui avremo modo poi forse di parlarne anche domani.
2: Non vi diremo per chi tifiamo noi, e voi ci direte se volete.
5: Esatto, anzi, se volete iniziare a dirci chi vorreste che l'Italia scegliesse come rappresentante agli Oscar, raccontatecelo.
2: E poi ci sono stati gli Emmy Awards, che hanno premiato le migliori serie televisive. Widow's Bay ha trionfato con 14 statuette. Tu l'hai vista, Stefania? È una serie terrorizzante.
5: No, devo recuperarla.
2: Streghe,
5: perché
2: fantasmi,
5: ne parlano tutti e devo recuperarla.
2: Notturni. Poi c'è Pluribus, sempre di marcato Apple, che colleziona ben 28 premi. E poi per le serie drammatiche trionfa per il secondo anno consecutivo The Pitt, e sempre per HBO DTF St. Louis con Jason Bateman e David Harbour, che anche quella è una serie veramente notevole che vi raccomandiamo. Ma adesso noi possiamo iniziare un pochino a ballare, così ci prepariamo.
5: Andiamo con un po' di musica.
7: No! So piss off! You're not doing any more fucking ballet! And if you go anywhere...

0: I Gem con Town Call Malice, vabbè, perché il tempo passa rapido, caro Giancarlo Mancini, sì. Quando ci si diverte. Sono passati 25 anni dall'uscita di Billy Elliot, questo era proprio dal film e si sentiva lo scalpiccio dei piedi di Jamie Bell. Ballavano anche i nostri ospiti, Nicolò Gentili e Linda Cariddi.
1: Sì, oggi lo studio è parecchio eccitato.
0: Allora, insomma, come allora questa commedia, che è già la potrete vedere veramente in sala, andate, noi ci sentiamo di consigliarla. Nicolò Gentili l'ha scritta con una delle più bravi sceneggiatrici italiane, che risponde al nome di Risa Nur Sultan. E da cosa nasce? Era veramente forse la voglia di raccontare una via italiana alla rom-com? Una via romana, una via toscana?
2: Beh, allora, diciamo che è una storia autobiografica, nel senso che la macchina mi è stata veramente rubata e abbiamo girato proprio nel luogo, come fosse un atto un po' psicomagico, jodorowskiano, abbiamo girato proprio nel luogo esatto del furto.
1: Quindi a Cinema Verità, praticamente.
2: Un documentario abbiamo fatto, un documentario rom-com, abbiamo fatto questo esperimento speciale cinematografico e insomma, lì per lì ovviamente ero molto scosso in quei giorni, perché poi ne successero di ogni, fra commissariati, assicurazioni, padri invadenti, carabinieri, veramente ne successero di ogni e Lisa Nur mi disse: questa storia va raccontata, perché ci aveva visto subito che c'era della potenzialità. E allora io le dissi: raccontiamola.
1: Probabilmente qualcun altro anche l'ha vissuta.
2: Esatto, molti potevano, no?
1: Esatto.
2: E tra l'altro la cosa buffa è che l'avevano rubata senza aprire le portiere, quindi questa cosa non ce la sapevamo proprio spiegare, una cosa veramente strana. E scomparsa, quindi la macchina era scomparsa così e con Lisa, insomma, io ho cominciato a prendere degli appunti scrivendo tutto quello che era successo in quei giorni in maniera molto fedele, e tutti i personaggi eccentrici che veramente avevo incontrato, perché comunque li raccontiamo, ovviamente abbiamo un po' romanzato, ma i personaggi che abbiamo incontrato erano veramente simili a quelli che abbiamo raccontato e ci siamo divertiti tanto. Poi, appunto, questo è un film di personaggi. Io amo i miei protagonisti perché sono un ragazzo nella sfortuna fortunato, e dopo aver incontrato Lisa Nur ho anche incontrato una straordinaria, meravigliosa Linda Cariddi. Linda,
3: eccomi. Intanto sono felicissima di essere qui.
0: E noi siamo molto felici
1: di averci.
0: Ci siete venuti a trovare.
3: È stato un incontro anche per me folgorante. In realtà io avevo incrociato Nicolò Gentili le due volte che sono stata al Festival di Venezia. Lui si aggirava, perché lui è un amante vero di cinema, della storia del cinema e del cinema che viene fatto, che, diciamo, nel corso del tempo presente, perché è stato selezionatore a cortometraggio ad Alice nella città. E incontrare un giovane mio coetaneo, diciamo, cogenerazionista, si può dire, cioè apparteniamo, siamo entrambi dei millennial che hanno avuto la sfortuna di affacciarsi al mondo del lavoro quando nel 2008 è arrivata la crisi, o comunque di finire la formazione quando un po' inizi a specializzare.
1: Quindi al mondo del non lavoro.
3: Al mondo del non lavoro. E quindi da subito, diciamo, piegati dalla vita e dalle condizioni economiche più all'adattamento che alla realizzazione. O meglio, a seguire il proprio sogno, continuando però a dover prendere delle vie secondarie per nel frattempo aggiustarsi e sopravvivere. E quindi questa storia raccontata da lui, dallo slancio che lui porta sempre, io lo definisco girasole perché illumina le stanze nelle quali entra per il suo ottimismo e per la sua visione, è stato molto interessante, perché nel vero spirito della commedia romantica all'italiana, lui porta leggerezza su temi sociali concreti, reali, che interessano le nostre vite, e lo fa con grande intelligenza. Unito tutto questo alla penna di Lisa Nur e alla sua presenza frequente sul set anche durante le prove, ne è venuto fuori, secondo me, un racconto di grandissima qualità.
0: Allora, sentiamo una clip. Ricordiamo che il coprotagonista, che siccome Linda Cariddi nel film è una sceneggiatrice, si chiama Irene, e racconta anche un po' i meccanismi di costruzione del rom-com e dice che in realtà l'altro è l'antagonista, ma rom-com,
3: esatto.
0: L'oggetto e il desiderio è l'antagonista. E qui è un attore fantastico, un attore spagnolo che però ha tutto una... Non tutti sanno che lui è anche un po' italiano, ed è Francisco Carril. Sentiamo la clip.
4: Pronto?
5: Babbo.
4: Oh, cucciolo del babbo.
5: Allora?
6: Senti, puoi non iniziare le chiamate facendomi sempre sentire un bambino?
4: A me che sei nervoso?
5: No, è che ti volevo dire una cosa.
4: Ah, mi pareva strano tu chiamassi per salutarmi, guarda.
6: Ma sei seduto?
4: Sì, sono seduto. Che ti è successo?
6: No, sto bene.
5: Sto bene.
4: Ah, meno male, via. Allora, dimmi.
6: Mi hanno rubato la macchina.
4: No!
5: Via, dimmi che è uno scherzo.
6: No, babbo, non è uno scherzo, mi hanno rubato la macchina.
5: Siamo rovinati,
4: Rosa, siamo rovinati.
6: Ora, su, via, babbo, rovinati, dai.
4: E come facciamo ora, Come facciamo?
6: Sto già facendo tutto io.
4: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
6: Oh, non so, mia scemo, Siete fissati con sti vigili. Cosa cantava quello? In questo mondo di vigili, no? Di ladri.
4: Sì, ma stai calmo, Stai calmo.
5: Sto calmo, ma la quarantesima... Comunque...
4: Rosa, al commissariato... gli hanno portato via la macchina, sti imbecille. Ti rendi conto? Pronto.
6: Hai capito, babbo? Mi servono le seconde chiavi.
4: Sì, quando ti dicevo non ci andare a Roma. Resta a Fucecchio.
5: Se ci sei voluto andare a Fucecchio, cose non succedono.
4: Torna a Fucecchio,
1: ecco.
2: doveva essere il titolo del film, perché vi svelo un retroscena: non sapevamo se la Ford avesse potuto darci il copyright, come si dice, il diritto per poter usare il nome Fiesta, e quindi doveva il titolo alle brutte doveva essere Torna a Fucecchio.
1: Tu sei di Firenze, Nicola Gentili. Fiorentino. Ma da dove è uscito questo riferimento a Fucecchio, che a un certo punto incrocia pure l'eredità di Indro Montanelli, di un maestro del giornalismo italiano?
2: Ah, mio babbo lavorava per un periodo della vita, quando ero piccolo, lavorava a Empoli, e quindi ci portava un po' nella zona dell'Empolese. Fucecchio è molto vicino, e quindi sovente sì, capitava pure da lì. E quel nome mi era sempre stato profondamente simpatico, Fucecchio, che però in questo film se l'è duellata con Lamporecchio, che anche quello è un nome entusiasmante, ma purtroppo Fucecchio alla fine ha vinto, perché vedete, basta soltanto dirlo Fucecchio, cioè proprio fa già ha quel qualcosa in più, capito? È inevitabile, è proprio così.
1: Decolla.
0: Allora, la scelta degli attori, perché Francesco Carrini innanzitutto, e poi anche gli altri, che sono veramente tutta una bella compagnia. Grazie. Un cast molto affiatato.
2: Francesco, un amore nato a Venezia, al Festival di Venezia 2 anni fa, io avevo visto Asbestas, film di Rodrigo Sorogoyen.
0: Meraviglioso film di Rodrigo.
2: Meraviglioso film, uno dei più belli secondo me degli ultimi anni. E allora, appena avevo saputo che c'era pure questa serie Los Años Nuevos, di cui avrebbero fatto vedere i primi 4 episodi, poi gli ultimi episodi, tutta Venezia, io avevo preso i biglietti per i primi 4 episodi. E in quella serie, proprio in quei giorni, io stavo cercando un protagonista per il film, perché insomma io faccio anche l'attore, ma non volevo in questo caso recitare. E quando ho visto il film ho detto, proprio, questo ragazzo è perfetto, peccato che sia spagnolo. Quando poi lo dissi a Lisa, Lisa da brava 007 fece un'indagine e scoprì che il suo nome, insomma, non è Francisco Carril, ma è Francesco Carril. Quindi scaricò un curriculum e trovò che fra le lingue parlate c'era pure l'italiano. Lì ci siamo attivati, abbiamo parlato con un direttore della fotografia che ci aveva lavorato e ci ha detto, guarda che questo parla toscano meglio di te, questo è mezzo toscano e mezzo madrilegno, quindi sarebbe perfetto. Gli abbiamo inviato la sceneggiatura e devo dire, ci ha molto sorpreso, perché sovente capita che quando mandi una sceneggiatura gli attori si prendono lunghi tempi per leggerla, decidere, capire, e lui l'ha letta in 3 giorni. 3 giorni e ci disse incontriamoci, io e Lisa al tempo di chiudere la valigia ci siamo catapultati a Madrid, fu un incontro molto bello e divertente, e così poi è nato tutto.
1: Linda Cariti, volevo chiederti riguardo al personaggio di Irene, no? Che appunto è una docente di scrittura, insegna appunto come scrivere una rom-com, una commedia romantica, però in qualche modo cade anche lei nelle trappole che vengono tese ai personaggi delle commedie romantiche. Qual è la cosa che hai sentito più vicina di questo personaggio a te, al tuo essere, alla tua esperienza, al tuo vissuto?
3: Allora, parto da una parola chiave nei discorsi di Lisa Nur, che si rifà molto anche a Nora Ephron e a modelli che questa commedia ha, ai quali ha attinto, esatto, che è la, la contraddittorietà. Ed effettivamente ci sono dei momenti in cui, nel momento stesso in cui la, il personaggio predica bene, razzola malissimo. Sta facendo a un certo punto questo discorso su come i personaggi femminili vengano mal raccontati spesso anche nella serialità. E poi all'improvviso però gli arriva un messaggino, ora non voglio spoilerare, e corre immediatamente all'incontro all'incoerenza di quello che stava dicendo. Per cui adesso, per non spoilerare, non sono chiara, però questa sua incoerenza mi ha molto divertita. E invece in un altro aspetto di lei mi riconosco, che è quello, una volta che si sono, insomma, sono venute a galla le paure, le insicurezze, pur nel rispetto del partner che ha bisogno dei suoi tempi, lei a un certo punto mette a fuoco cosa vuole e lancia il cuore oltre l'ostacolo. E in questa spericolatezza dei sentimenti mi ci riconosco.
1: Bene, e lancia un ultimatum praticamente.
3: Esatto.
1: Questo possiamo dirlo.
3: Questo possiamo dirlo, ormai l'abbiamo detto.
0: Possiamo, io citerei veramente anche gli altri attori, c'è, sì, Giorgio Tirabassi, che è una, sì, specie di come dire, narratore un
3: Deus
0: po' e
3: anche,
0: sì, sì, che schiaccia anche l'occhio un po' spesso anche a chi guarda. C'è Giulia Michelini, che è Paola Michelini,
3: Paola, sì,
0: che è l'amica che cerca di portare Irene sulla retta via.
1: Sergio Pierattini,
3: Sergio
1: che è il
3: Pierattini,
1: papà.
3: Che abbiamo,
0: sì, abbiamo
3: sentito
0: prima, sì.
7: Superbo Pierattini.
1: Che è un'apparizione cruciale nel film. Anche
3: incredibile.
1: Perché gli dà un cambio di passo, di ritmo,
3: sì, sì,
1: un'ironia,
3: sì, sì,
1: una... molto toscana ovviamente, perché rappresenta appunto l'irrompere della provincia nella grande metropoli. No? Come avviene, Niccolò Gentili, questa dialettica tra provincia e città?
2: Questa ve la devo troppo raccontare, però scusa, permettimi, perché riguarda proprio Sergio Pierattini. Sergio Pierattini ricalca mio padre in una maniera incredibile. Io avevo mandato le note vocali di mio babbo a Sergio un po' per studiare, no? Per prepararsi, per capire come interpretarlo, ma l'ha recitato in maniera perfetta, è proprio una copia incredibile. Mio babbo ha avuto quasi una crisi di identità quando l'ha visto all'anteprima fiorentina, e no, davvero, successe proprio così. Allora, quando mi rubarono la macchina, io, mio babbo, erano mesi che mi diceva: no, ma non ti la macchina, non la portare a Roma, la macchina te la ruberanno, Roma è pericolosa, Roma è un posto non è sicuro, cioè come se Roma fosse davvero, ma non lo so, e io dicevo: no, ma babbo, ma dai, ma queste cose, ma cosa stai dicendo? Poi dopo 5 giorni che l'ho portata a Roma me l'hanno rubata, 5 proprio, quindi io non sapevo come dirglielo,
0: perché abbiano sempre ragione,
2: ha fatto una capa tanta, quindi dice: come glielo vai a dire che me l'hanno rubata? Quindi gliel'ho chiamato e ho detto: babbo, ma proprio è veramente fedele a quella clip che avete mandato prima, è stato veramente similissimo. Io gli ho detto: oh, sei seduto? E fa: sì, sono seduto. Perché? No, perché ti devo dire una cosa. Dimmi, che è successo? No, niente. Lui si è seduto, babbo, mi hanno rubato la macchina. E lui è partito con una sequela di no che l'hanno sentito fino a Torino. Però mio babbo, per i giorni seguenti a questo furto, mi mandò centinaia di messaggi vocali di disperazione, di delusione, di rabbia, di pianto. E io quei messaggi vocali li ho tutti trascritti e li ho usati per creare le battute del personaggio del padre, tanto che quando gli ho fatto leggere la sceneggiatura, perché lui voleva recitare il padre ma non gliel'ho fatto fare perché sennò avrebbe calato, distrutto il film, quando lui ha letto la sceneggiatura mi ha detto proprio: ma io questa battuta me la ricordo, l'ho detta che stavo in fila alla COP.
1: Ha anche una buona memoria, quindi.
2: Capito? Quindi, e Pierattini è stato veramente straordinario, veramente, veramente. Ma come tutti gli altri, io abbiamo fatto un processo di casting veramente attento con Chiara Polizzi, e ne abbiamo provinato tantissimi attori, e perché per me questa è una commedia, come diceva Linda, una commedia romantica all'italiana, nel senso che rendiamo omaggio alla grande commedia all'italiana, dove ci si appoggiava tantissimo ai ruoli secondari, e io, per me sono stati tutti grandiosi. Poi ne abbiamo avuto la fortuna di provare per 2 settimane, cosa che non succede mai nel cinema italiano, però io l'avevo richiesta perché avevamo solo 5 settimane di riprese, quindi abbiamo provato tutto il film con tutti i personaggi, e questo ha dato una grande forza e ha rafforzato tanto, secondo me, anche l'alchimia fra Linda e Francesco.
0: Ascoltiamo un'altra, sì, clip, e poi continuiamo a parlare con Niccolò Gentili e Linda Caridi.
8: Ma lui dovrebbe baciare per terra. Mi pare ovvio che tra me e lui, quello che ci guadagnava a mettersi insieme non sia di certo io.
9: Beh, direi di no.
8: Come d'altronde la gran parte delle donne che conosco. Belle, simpatiche, intelligenti, emancipate. Eppure stiamo a rincorrere degli scappati di casa che non valgono manco la metà. Ma gente che le nostre nonne non avrebbero toccato con un bastone.
9: Bastone.
8: Ascolti, mio nonno ha liberato l'Italia dal fascismo. O almeno credeva. Ma questi che fanno? Il Fanta Sanremo fanno a 50 anni.
9: Tipico, tipico.
8: Ma meno male che mi sono svegliata dall'incantesimo. E devo dire, grazie a lei.
9: Prego. Posso essere lo psicologo buono che le farà dimenticare quell'uomo medio per cui era venuta qui?
8: Please be my guest. Così dovrebbe funzionare la terapia. Non 3 anni a parlare di mia madre.
0: E Linda Caridi, abbiamo detto che non spoileremo, per cui non roviniamo, anche perché è una commedia molto di effetto, di sorprese, di scrittura. Queste, però raccontiamo un po' cos'era questa scena e anche quanto queste prove a cui faceva riferimento Niccolò Gentili per un attore, quanto è possibile poi anche intervenire anche al netto di una scrittura molto attenta e molto precisa come quella di Niccolò e Lisa Nur, però quanto era possibile veramente metterci del proprio da parte vostra?
3: Ma guarda, tieni conto che alle prove quasi sempre era presente anche Lisa, ed era presente non per controllare se dicevamo bene le battute, ma per verificare insieme a Niccolò e a noi cosa funzionasse meglio, cosa nel guardarci poteva venirgli in mente lì al momento. Quindi sono state delle prove molto dinamiche, con queste incursioni costanti, quotidiane, di questi appunto attori meravigliosi, perché un cast, ne abbiamo citati alcuni, ma ci sono Valentino Campitelli, Daria De Florian, Roberto Hassan. Sono degli attori veramente geniali nella loro piccola grande partecipazione, e la genialità di, apro una piccola parentesi, nella direzione di Niccolò è stata proprio quella di trattarli come protagonisti del loro frammento. E questa cosa è fondamentale, perché fare incursione in un film per un giorno, due, non è facile sentirsi a proprio agio, soprattutto in un registro come quello della commedia, e avere un regista che ti accoglie, un set che è improntato a questo, permette di mettere tutti nelle migliori condizioni. E però mi sono persa, insomma, ho aperto troppe parentesi.
0: No, era questo, insomma, quanto poi era possibile lavorare insieme.
3: Esatto, sì, questo
0: personaggi che hanno anche veramente dei momenti anche proprio così comici, come abbiamo già sentito da queste clip.
3: Questo però ha creato una grande coralità, sì, che è un punto di forza del film e del genere, per come lo ha concepito appunto Niccolò, riportando il senso dell'italianità della commedia per come era una volta, di dare uno spaccato corale di un pezzo di società.
0: E in più c'è un filo conduttore sotterraneo, perché poi c'è la storia, c'è la rom-com, abbiamo detto questo, però effettivamente sono personaggi calati molto nel presente, per cui Irene insegna sceneggiatura, ma in realtà lei avrebbe preferito fare di più. Lui cerca di, Leo vuole fare l'attore e cerca delle parti e insomma fa fatica, per cui c'è anche qualche cosa che credo che Linda e Niccolò conoscano, cioè la fatica di iniziare, di farsi strada, di trovare degli interlocutori in questa industria che, come dire, continuiamo a raccontare i punti critici, e però poi ci si fa, ecco, ci volete raccontare anche un po' la vostra esperienza, quanto forse questo film è stato anche l'occasione di scherzarci anche su quanto magari delle porte chiuse, delle porte aperte, la possibilità di trovare la strada giusta.
1: Sui momenti difficili, sui tanti momenti difficili dei lavoratori dello spettacolo.
2: Allora, guarda, Xavier Dolan, mi sembra che fosse lui, aveva detto: ho cominciato a scrivere film perché non mi prendevano mai come attore per poter recitare dentro, no? E no, nel mio caso non è stato così. Non mi prendevano neanche prima, ma non è perché per questo, perché ho fatto un film, perché non mi prendevano. Ma è tanti anni che io inseguivo questo desiderio di fare l'opera prima, mi ci sono avvicinato.
0: Scusa, ti fermo
2: tante
0: solo
2: volte.
0: Perché non abbiamo detto che è in sala da domani con Vision, ma già oggi c'è qualche anteprima. Vai.
2: Esatto, da domani in sala. Quindi mi ero avvicinato molte volte a esordire, quindi avevo sentito l'odore del set varie volte, già con un'altra sceneggiatura che avevo scritto, che purtroppo poi non era andato in porto, e ci avevo sofferto tanto, ma ho attraversato momenti che poi ti rendono molto triste e ti condizionano molto. E io questo ovviamente con leggerezza volevo raccontare nel personaggio di Leo, no? Che eri costretto a fare altri lavori. Io poi ho fatto anche il butta dentro nei locali, che avevo anche molto successo come butta dentro, tra l'altro. Mi sono ritrovato a dover fare altre cose, ma che non erano proprio la mia passione. E poi per fortuna la vita mi ha portato a lavorare per i festival, che comunque quella è stata una cosa molto piacevole, ma che poi adesso ho lasciato tutto perché non era il mio principale desiderio. Cioè io volevo proprio creare dei mondi, però assolutamente conosco la frustrazione anche di fare i provini, arrivare sempre in finale, non prendere il ruolo. Devo dire che io amo molto gli attori e per questo io cerco sempre di proteggerli, di dare loro spazio, li curo, perché la vita degli attori è una vita difficilissima, e lo dico perché l'ho provato e personalmente non riuscirei io a vedermi solo come attore, proprio per questo, perché mi sento che comunque dovrei sempre essere deve sempre dipendere dalla scelta di qualcun altro, no? E allora preferisco crearmi le mie occasioni, preferisco crearmi un mondo, preferisco scegliere di raccontare delle cose mie.
3: Posso confermare che è una vita difficile, perché sì, è così, è una vita a offrirsi alle storie, alle visioni di altri, a mettersi a servizio, e però bisogna poi avvicinarsi il più possibile al progetto, all'idea iniziale di chi quella storia l'ha messa in piedi. E non sempre si corrisponde, o a volte non si corrisponde per dei fattori che hanno a che vedere con l'abbinamento con gli altri attori, con la coralità, con l'aspetto fisico, con... Ed è difficile ovviamente mantenersi integri e non disunirsi, per fare un'altra citazione, in tutto questo percorso di costante giudizio. Quindi è molto importante, secondo me, prima di tutto, che una cosa che io ho fatto e che mi ha aiutato a rimanere o a ricompormi qua e là ogni volta che mi smembravo, e conoscere tutte le declinazioni di questo mestiere, perché comunque ne offre tante. A me è capitato di registrare, intanto vabbè, mi sono formata in teatro, quindi tenere vivo il rapporto con il teatro, mi è capitato di registrare audiolibri, di fare audiodrammi in teatro, di tenere dei corsi che mi portavano al contatto diretto, dell'utilità diretta di questo mestiere negli ospedali di teatro, all'interno degli ospedali dei reparti di disturbi del comportamento alimentare a Milano, con Officine Buone. E tutto questo mi ha permesso, ho anche fatto la cameriera, però di continuare a nutrire più direttamente quello che mi interessava. E questo comunque serve, perché nel momento in cui si ripresenta un'occasione, il tuo strumento è rimasto in allenamento. E comunque anche fare i camerieri, come qualsiasi altro mestiere, questa è la grande fortuna, tutto serve, perché ti capiterà un giorno di dire: ma li so portare tre piatti in una sola mano in questa scena.
1: Può servire anche sul set. Sì. Linda Caridi e Niccolò Gentili, noi vi ringraziamo. Da domani in sala Dov'è la fiesta.
0: Ora loro corrono al Cinema di Riano qua a Roma perché hanno queste anteprime. Veramente in bocca al lupo, viva il lupo e viva il cinema.
2: Noi ci siamo divertiti tantissimo a farla, veramente abbiamo riso tantissimo e spero che questo divertimento arrivi anche al pubblico.
1: E che è la cosa
3: più aspettiamo in sala.
1: Che è la cosa più importante. Grazie. E un po' di musica.

0: something lasts with hearts you never know.
1: Questa era la voce magnifica di Lauren Bacall, che avrebbe compiuto gli anni oggi. Era nata il 16 settembre 1924, qui canta Hearts Not Diamond. Viva Lauren Bacall. I nostri ascoltatori, abbiamo delle suggestioni. C'è Renato da Latina che agli Oscar manderebbe Primavera di Damiano Micheletto, perché dice sarebbe il candidato ideale per stile, universalità e italianità. E invece Paola da Legnano dice il mio candidato sarebbe Gioia Mia, un film da cui esci con un sorriso dentro, una rarità.
2: E ora, sono due scelte intriganti,
1: molto intriganti. E però intanto noi apriamo una nuova pagina che ci porta a Pordenone, Giancarlo.
2: A Pordenone, sì, a Pordenone, dove è in corso di svolgimento Pordenone Legge, che Radio 3 con Fahrenheit seguirà venerdì, sabato e domenica con delle puntate dedicate ricchissime di ospiti. Nel frattempo noi diamo il benvenuto ad Andrea Pennacchi. Buonasera Andrea Pennacchi.
3: Buonasera.
1: Buonasera, bentrovato, evviva.
3: Ciao.
2: Che ha appena presentato il suo nuovo romanzo dedicato, che ha per protagonista appunto un certo Will, e che si svolge nel Veneto del 1500. E Will, niente meno che William Shakespeare. Il romanzo si intitola Una foresta di scimmie, e questa volta ci caliamo nella realtà ribollente della Venezia del 1500, dove appunto Will incontra, si tenta di ricostruire insomma il groviglio da cui scaturisce Il mercante di Venezia, uno dei grandi capolavori di William Shakespeare. Andrea Pennacchi, raccontaci qualcosa di più dell'officina da cui è venuto fuori questo tuo nuovo romanzo con protagonista appunto Shakespeare.
3: Con grande piacere. Prima di tutto volevo solamente dire che sono d'accordo anch'io, manderei anch'io Primavera agli Oscar. Questo così.
1: No, ma vabbè, non abbiamo un endorsement importante. Esatto. Pennacchi, ecco, qualcuno ascolti. La commissione il 23 lavora, insomma, dei suggerimenti qua.
3: Esatto, adesso li chiamo.
1: Ma non sappiamo chi sono.
3: E invece per quello che riguarda il romanzo, è una storia, è il secondo romanzo di quella che sembra essere diventata una serie, e in cui questo giovane Will, che ancora non sa di essere Will, viene mandato in Italia e finisce nella Serenissima. Il compito sarebbe banalissimo, se non che ovviamente cominciano a succedere un sacco di robe terribili, delitti, che poi diventeranno i suoi drammi migliori, che però lui nel romanzo sperimenta, diciamo, vive così, ci fa l'esperienza, ecco, scrive sull'esperienza come Hemingway. E il lavoro è di amore, sostanzialmente. Io sono un innamorato di William Shakespeare e mi piaceva l'idea di farlo vedere giovane, che non sapeva ancora di essere il grande poeta che sarebbe diventato, in un ambiente a me familiare, che è quello appunto della Serenissima, dell'Italia del Nord, in quel periodo, che è un periodo molto interessante, pieno di cose terribili e belle.
1: Allora, rispetto al primo romanzo, Se la rosa non avesse il suo nome, qui c'è una cosa molto importante già dalla copertina, perché il Vincenzo Saviolo, giusto?
3: Sì, esatto.
1: Si vede in copertina e qualcuno potrebbe riconoscere Antonio Pennacchi in questo personaggio lì nella copertina, per cui, come dire, c'è proprio una dichiarazione.
3: Quelle sono scelte dei disegnatori, Marsilio, diciamo.
1: Perché leggendolo veramente talmente vivo il linguaggio, è talmente vivace le scene che si susseguono, sono talmente dipinti bene i personaggi, che poi noi abbiamo anche una deformazione professionale, ma tendiamo a vederlo già rappresentato, per cui vorremmo sapere se
2: ci
1: c'è possiamo da qua lanciare
2: noi ci chiedevamo con Stefania Olivia esattamente questo
3: lanciamo questa cosa, troviamo dei finanziatori, facciamo una bella produzione in costume, ma già è il periodo che vanno tante serie, facciamola.
1: Noi e poi da Hollywood Party proprio è veramente la piattaforma giusta per lanciare questa grande questo grande progetto. Infatti, Andrea Pennacchi,
3: sono molto felice di essere qua.
1: Io prima ovviamente ho detto Antonio, ma va bene, è sempre un classico.
3: Beh, vabbè. Eravamo cugini, avevamo deciso che eravamo cugini.
1: Però no, veramente talmente, questo per dire anche il linguaggio, ovviamente misurandosi, la cosa divertente è che Pennacchi si misura avendolo fatto in teatro, e in tanti dei nostri ascoltatori l'avranno anche visto, c'è comunque una familiarità con la lingua di Shakespeare. In questo caso c'è una reinvenzione di una lingua, è molto divertente che si gioca anche molto su come la pronuncia di questo nome Shakespeare, che viene storpiato continuamente. Però da scrittore io volevo fare una domanda proprio questo, insomma, come misurarsi sapendo d'avere quella montagna che è la lingua di Shakespeare, che libertà, quante libertà si è preso, come è stato un flusso naturale, avendolo studiato tanto, immagazzinato tanto, è venuto tutto fuori così, come certo, un fluido di omaggio.
3: Diciamo, ovviamente sempre uno si sente sempre molto intimidito di fronte alla bestia, però l'inglese shakespeariano mi è abbastanza familiare, un po' per pratica, un po' per studi, e quindi ho avuto un'enorme libertà anche rispetto agli inglesi, perché traducendolo ho potuto prendere le cose che fa lui già, cioè tipo ad esempio i registri linguistici diversi, addirittura il marcare le differenze dialettali, regionali, cose che lui fa e che purtroppo spesso si perde in traduzione, e le ho potute ampliare e prendermi anche delle libertà che in Inghilterra mi avrebbero causato ovviamente grossi problemi, con punizioni di codice in codice elisabettiano, la bruciatura della cartilagine come i vecchi tempi.
2: Andrea Pennacchi, volevo chiederti, in questo libro c'è anche un ritratto di Venezia e anche delle tradizioni anche culinarie del Veneto, molto molto vivo, insomma, molto molto interessante, ad esempio a partire da alcuni proverbi, no? Che volevo chiederti di aiutarci a decifrare. Ad esempio ce n'è un detto che tu scrivi, che Venezia la prima volta te immaga, la seconda te smaga.
3: Sì, la prima appunto ti riempi di magia, no? ti affascina, la seconda invece smaga, e quando per capirci la traduzione esatta non esiste, però è facile capirsi, è come quando mangi due rotolini di zucchero filato. All'inizio, no, cominci a mangiarlo e dici: ah, è la cosa più buona del mondo, non voglio mangiare nient'altro, e invece alla fine del secondo non ne puoi più e sei smagato.
2: E poi c'è anche un ritratto molto, molto interessante, molto vivo, del ghetto di Venezia, appunto, di quella realtà che poi è la realtà ed è l'universo da cui Shakespeare trae il mercante di Venezia, appunto, la vita degli ebrei nel ghetto di Venezia, no?
3: Esattamente, con questa ricchezza poi aggiuntiva che William non ha potuto usare, ma che è il dialetto, è una lingua di fatto del ghetto, che è un miscuglio meraviglioso di dialetto veneto e lingua anche antica, anche ebraico, della Bibbia, insomma è veramente una lingua meravigliosa.
1: Allora, noi insistiamo, che spero che si siano convinti in tanti che ci abbiano ascoltato, noi vogliamo che tutto questo,
2: germini,
1: una foresta
2: una
1: di scimmie, germini sul grande schermo, sul piccolo schermo, noi vogliamo veramente vedere il Vincenzo di Andrea Pennacchi prendere corpo ancora di più, ma anche veramente, però vi assicuriamo, leggetelo, perché prende già corpo
2: con la sua banda di messi male.
1: Personaggi.
2: Banda di messi male.
1: Banda di messi male.
2: Banda di messi male è bella.
1: E perché, insomma, diciamolo poi agli ascoltatori di Hollywood Party, genio delle città di pianura, c'è rimasto a tutti nel cuore, per cui Pennacchi sempre in tutti i formati. Noi intanto veramente Grazie Andrea e in bocca al lupo anche per questo
3: grazie
1: libro.
3: Formiamo una lobby, dai.
1: Dai, questa ci stiamo. Questa
2: grazie
1: ci
2: Andrea
1: stiamo.
2: Pennacchi.
1: Grazie.
2: È arrivato il momento
3: grazie
2: dei saluti.
3: Grazie mille a voi.
1: Dei saluti, sì, per cui... Allora, innanzitutto ringraziamo Luca De Ioris che ci ha mandato in onda e ringraziamo le nostre preziose curatrici Francesca Levi e Maddalena Gnisci, la redazione Alessandro Boschi, Erika Favaro e Niccolò Gentili, Linda Caridi, Andrea Pennacchi, i nostri ospiti.
2: E noi ci vediamo domani per la seconda ed ultima.
1: Seconda ed ultima perché brevi ma intensi
2: settimane.
1: E speriamo di avervi fatto.
2: Domani anche avremo
1: un curiosire. Buon cinema.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, fantastica, fantastica, fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
3: Tale e Quale Show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
4: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor. Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
6: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
7: Rai Radio 3.
8: Meteo Radio.
9: Serata con peggioramento al nord, con temporali sulle aree alpine e la pianura padana a nord del Po. Qualche rovescio anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana. Tempo asciutto sul resto del paese. Domani, giovedì 17 settembre, la perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15 only mini accounts.
11: Revolution. Il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri. Un podcast e un programma di Rai Radio 3.
12: Nel suo discorso sullo stato dell'Unione Europea, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato la molto attesa norma che vuole vietare i social media ai minori di 13 anni e consentire soltanto account con delle limitazioni tra i 13 e i 15 anni, un po' sul modello di quello che ha fatto l'Australia quasi un anno fa, che ha introdotto il primo vero divieto. I social media però sono un po' la minaccia di ieri, anche se certo non è risolta. Oggi l'emergenza è l'intelligenza artificiale. Per questo la proposta di legge della Commissione questione riguarderà anche i chatbot e anche alcune piattaforme di gioco online. E questo potenzialmente è ancora più rilevante della limitazione nell'uso dei social media, che sono già un po' meno popolari di qualche anno fa, almeno tra i giovanissimi. Ma se i ragazzi avranno limitazioni all'uso dell'intelligenza artificiale, beh, questo avrà un grande impatto, per esempio su come il sistema della formazione, la scuola, si deve riconfigurare per gestire la disponibilità di strumenti che rendono praticamente inutile qualunque compito o valutazione da remoto. Molte delle obiezioni fatte per i limiti ai social media poi si riproporranno per le eventuali restrizioni nell'accesso ai chatbot. È davvero una forma di protezione escludere bambini e adolescenti? Avrà un grande impatto, per esempio su come il sistema della formazione, la scuola, si deve riconfigurare per gestire la disponibilità di strumenti che rendono praticamente inutile qualunque compito o valutazione da remoto. Molte delle obiezioni fatte per i limiti ai social media poi si riproporranno per le eventuali restrizioni nell'accesso ai chatbot. È davvero una forma di protezione escludere bambini e adolescenti dall'accesso a una fonte di conoscenza e informazione praticamente illimitata come ChatGPT?

0: soltanto come la base di una nuova rivoluzione industriale e culturale, ma come una minaccia capace di estinguere la specie umana. Qui è interessante notare che Ursula von der Leyen ha aderito in modo completo alla visione di Dario Amodei, o almeno ai suoi pilastri. Dario Amodei è il cofondatore e amministratore delegato di Anthropic, che è l'azienda che produce Claude, e nei giorni scorsi Amodei ha pubblicato un lungo saggio in cui sostiene che sia urgente rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale in modo da ottenere i benefici della loro diffusione ma limitare i danni potenziali che possono causare. Il titolo del saggio di Amodei diventa pari pari una riga del discorso di Ursula von der Leyen: Pace the frontier, cioè regolare il ritmo di avanzamento della frontiera, nel senso di cambiare la velocità della corsa verso nuove evoluzioni dei modelli esistenti. Non si può negare che Anthropic riesca a incidere sulla conversazione intorno all'intelligenza artificiale in maniera piuttosto efficace. A maggio Papa Leone XIV ha presentato l'enciclica sul tema dell'intelligenza artificiale con accanto un dirigente di Anthropic, e oggi la presidente della Commissione Europea proprio cita esplicitamente le parole di Dario Amodei. Von der Leyen usa un esempio sanitario per chiarire quale deve essere il modo europeo di interpretare il rallentamento della frontiera. È giusto usare l'intelligenza artificiale per migliorare l'accuratezza delle mammografie, così da ridurre la mortalità del tumore al seno, ma l'intelligenza artificiale in sanità va usata all'europea, dice von der Leyen. I dottori devono avere accesso a tutti i dati sanitari per formulare il trattamento adeguato, ma il paziente non vuole sentire la sua diagnosi, specie in un campo così delicato, da parte di un robot gestito da un'intelligenza artificiale. Ci deve essere sempre un essere umano che interagisce con un altro essere umano. Roberta Villa è una giornalista scientifica laureata in medicina e chirurgia, autrice della newsletter Fosforo e Miele. Cosa sappiamo dei rischi e delle garanzie riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale in biologia e in sanità? Si parla di nuove minacce, ma anche di nuove soluzioni.
1: Nel campo della ricerca biomedica e della salute, l'AI sta già consentendo di fare grandi passi in avanti e promette di farne sempre di più in un prossimo futuro. I campi di applicazione sono infiniti, dalla possibilità di avere farmaci e vaccini più precisi, più sicuri e soprattutto realizzati in tempi molto molto più brevi e con costi molto inferiori. Questo è già una realtà. Nella diagnostica l'intervento dell'intelligenza artificiale può migliorare moltissimo le nostre capacità di intervenire su moltissime malattie, sia dal punto di vista della lettura delle lastre, penso alle mammografie, sia in altri campi. Questo naturalmente senza mai togliere il ruolo fondamentale del medico. È vero però anche che ci sono delle possibili rischi. Per quanto riguarda il rischio di produrre agenti infettivi, virus come quello che è stato creato tra l'altro già quest'estate, un virus che non esiste in natura, che è stato creato grazie alla progettazione da parte di un'intelligenza artificiale per infettare dei batteri. Ecco, che si possano creare dei virus da usare per guerra biologica o bioterrorismo non è impossibile con i mezzi di oggi. Quello che però mi sento di dire è che è poco conveniente, perché comunque abbiamo talmente tante armi che possiamo controllare meglio e che già vengono utilizzate, che l'uso di agenti biologici, che abbiamo tanto temuto soprattutto dopo l'11 settembre, non è mai stato sfruttato.
0: L'approccio di Ursula von der Leyen è un po' quello dell'Artificial Intelligence Act, la legge europea sull'intelligenza artificiale, che si concentra sugli utilizzi dell'intelligenza artificiale e vuole evitare usi impropri. Ma oggi il dibattito si è un po' spostato, perché il timore che solleva il saggio di Dario Amodei di Anthropic è che l'intelligenza artificiale possa fare disastri planetari. A luglio un gruppo di agenti artificiali che OpenAI, l'azienda di ChatGPT, stava testando, ha lanciato, senza ricevere alcun ordine di farlo, un attacco alla piattaforma di software Hugging Face, e lì abbiamo capito che siamo entrati in una nuova era. Perché gli agenti artificiali sono entità digitali che si muovono secondo una loro autonomia, che non è del tutto controllabile e neppure del tutto compresa da chi li ha creati. A volte, per raggiungere l'obiettivo indicato, possono scegliere strategie che il programmatore umano mai avrebbe considerato accettabili, e possono agire nel mondo reale, attraverso il digitale. Non è più soltanto, come per i social media, un impatto su quello che noi pensiamo. Gli agenti artificiali possono fare

0: cose. Dunque non è fantascienza l'ipotesi di Amodei che nel giro di poco tempo agenti artificiali possano prendere il controllo di internet o lanciare un attacco di droni. Ma l'approccio di Amodei è quello dell'Unione Europea? Sono davvero così allineati come Ursula von der Leyen sembra farci intendere? Beh, a leggere le proposte di Amodei verrebbe da rispondere di no, perché Anthropic vuole fare alcune cose che anche nel migliore dei casi lascerebbero la gestione della tecnologia quasi esclusivamente alle aziende. In particolare Amodei vuole affidarsi a parti terze che testano i modelli e ne misurano i rischi, i cosiddetti valutatori indipendenti. Ma se c'è un problema di opacità nel settore, non c'è alcuna garanzia che i valutatori indipendenti abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie a formulare un giudizio informato. E poi non c'è modo di accertarsi che le aziende valutate si conformino alle indicazioni che ricevono dai valutatori, e visto che ci muoviamo veramente in una terra incognita, non sappiamo se queste indicazioni siano davvero efficaci per prevenire i disastri e l'estinzione della specie umana. L'unica certezza è che questo meccanismo di autogestione delle minacce per aziende come Anthropic è sicuramente più favorevole rispetto a prendersi la responsabilità per qualunque cosa facciano i loro modelli, ed è sempre meglio che avere una regolazione troppo invasiva dal pubblico o addirittura l'ingresso dello Stato nel capitale, come qualcuno propone negli Stati Uniti e come l'amministrazione Trump ha già fatto per esempio nell'azienda Intel. Andrea Cavallini è un sacerdote della diocesi di Roma e docente di filosofia alla Pontificia Università Gregoriana. La richiesta di aziende come Anthropic è in pratica di autoregolarsi o di rallentare tutto il settore per coordinarsi meglio. È una risposta ai rischi dell'intelligenza artificiale che va nella direzione indicata dall'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone?
1: Direi che solo in parte va nella direzione dell'enciclica. Vedo una convergenza e due divergenze di fondo tra la proposta di Amodei e Magnifica Humanitas. Una convergenza nel dire che bisogna rallentare per controllare meglio, quindi una richiesta di sicurezza. E nel piano di Amodei ci sono cose che l'enciclica chiede: le verifiche indipendenti, gli accordi internazionali per frenare la corsa. La divergenza emerge quando si considera chi decide. L'enciclica dice che non serve una IA più morale se questa morale è decisa da pochi. Per l'enciclica il rallentamento spetta alla politica e alle comunità, non a un'intesa tra le poche aziende che guidano la corsa. Amodei scrive certo che la soluzione più efficace sarebbe una regolazione vincolante per tutte le aziende di frontiera, però le leggi richiedono tempo e noi questo tempo non lo abbiamo. Per questo Amodei propone intanto un coordinamento tra le aziende leader. Il ruolo della politica in questa fase sarebbe quello di rendere possibile questo coordinamento, sospendendo parzialmente l'antitrust. Quindi Amodei rimanda la questione politica, e qui sta una divergenza di fondo, perché per il Papa il problema ma non è solo rendere più sicuri i modelli, ma è la concentrazione di un enorme potere nelle mani di pochi grandi operatori che sono privati e transnazionali. E la proposta di Amodei aumenta la concentrazione di potere, che diventa anche il potere di decidere quando un'IA è sicura o morale. E in più Amodei giustifica la richiesta con la questione geopolitica e valoriale, e questa è la seconda differenza importante. Leone XIV parla di disarmare l'intelligenza artificiale, cioè di sottrarla alla corsa per il vantaggio economico e geopolitico. Amodei invece vuole sì rallentare, ma dice anche che bisogna farlo senza perdere il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina, che anzi va allargato per consolidare il dominio americano. E il tutto è giustificato presentando lo scontro per il dominio come uno scontro tra le democrazie e le autocrazie, cioè in definitiva uno scontro del bene contro il male. Quindi resta tutto all'interno di un paradigma di competizione e di forza che è il contrario di ciò che chiede l'enciclica.
0: Le proposte di Dario Amodei non avranno grandi conseguenze, non le ha appoggiate neppure Donald Trump, che è troppo poco sofisticato per capire che dietro l'apparente disponibilità di Anthropic a rallentare tutto in realtà c'è l'ambizione di perseguire l'egemonia digitale americana aggirando critiche e opposizioni. Resta però difficile capire perché l'Unione Europea, che ha 450 milioni di consumatori e quindi può influenzare anche lo sviluppo di tecnologie che non ha creato, ecco, non si capisce perché debba un po' abdicare a trovare la propria posizione in questo dibattito e abbracciare una delle posizioni, quella dell'azienda Anthropic. Forse la spiegazione è che Ursula von der Leyen, per scrivere il discorso sulle strategie digitali dell'Unione Europea, ha chiesto qualche aiuto a Claude, cioè l'intelligenza artificiale prodotta proprio dall'Anthropic di Dario Amodei.
2: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

Buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati a Radio 3 Suite. Sono le 19:58 minuti, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago. Questa sera in console, al di là del vetro, abbiamo Andrea Perrone, in regia Marianna Gallerano. Marco Cosci vi saluta al microfono e vi ricorda subito il numero di telefono con cui potete intervenire, il 335-5634-296. È un programma ricco quello di questa sera. Alle 20:30 il nostro cartellone avrà come protagonista l'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, con un programma dedicato tutte a pagine russe. Andris Nelson dirigerà la Sinfonia numero 10 di Shostakovich e poi Yuliana Avdieva lo accompagnerà al pianoforte nel concerto numero 2 di Rachmaninoff. Intorno alle 22:15 andremo a Venezia per parlare della Venice Glass Week, giunta alla 10ª edizione, e poi intorno alle 22:30 apriremo la nostra stanza della musica dedicata a Ricetta per un pastiche, parole e musica nella Roma del Settecento. Ma adesso arriviamo alla nostra copertina, perché oggi è il 16 settembre e ricorre il 49esimo anniversario della morte di Maria Callas, e così abbiamo deciso di omaggiare questa grandissima cantante con uno dei suoi ruoli d'elezione, il Macbeth, e adesso ascoltiamo dal Macbeth La luce langue, interpretata da Maria Callas, accompagnata dalla Filarmonia Orchestra diretta da Nicola Rescigno.

0: Ed era la voce di Maria Callas, interprete della Luce Langue, tratto ovviamente dal Macbeth di Giuseppe Verdi con la Filarmonia Orchestra diretta da Nicola Rescigno. Apriamo adesso il nostro spazio dei panorami e lo facciamo subito parlando di un festival che si è aperto qualche giorno fa, lunedì, il Festival Arte e Scienza, che ha il titolo Interrogare il caso, visionarietà e concretezza della conoscenza. È un festival che si sposta fra diverse città, Roma, ma anche Rieti, Latina, Sassari, Piacenza, L'Aquila, e andrà avanti fino al 7 novembre. La direzione artistica è di Michelangelo Lupone, cambiamo in collegamento telefonico. Buonasera Lupone.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, partirei dal titolo di questa edizione del festival, Interrogare il caso. Come si può interrogare il caso, che sembra essere qualcosa che un po' sfugge al nostro controllo?
1: È ciò che però normalmente avviene sia nell'atto creativo che nell'atto anche implementativo di tante opere d'arte, e la musica si appoggia costantemente anche alla rivelazione che la casualità può offrire. E l'idea è quella di mettere in evidenza dalle esperienze dell'opera aperta e quindi dalla esperienza dell'alea, della musica aleatoria, alla musica di oggi che viene ad interrogare invece un'intelligenza artificiale, mette in evidenza una possibilità di riscontro della indeterminazione, di ciò che non è conoscibile ma che si percepisce come evento generato da una molteplicità di fenomeni circostanti. E questo è ciò che sta alimentando una generazione ormai di musicisti che guardano con capacità anche di evoluzione delle opere stesse musicali. Quindi, anziché pensare così come abbiamo sempre soddisfatto anche le nostre esigenze, pensare ad una musica che si congela nel tempo, nella capacità di poter ridonare a noi quella che era l'esperienza espressiva del suo compositore, anche se rinnovata interpretativamente. Invece si passa ad una creatività, ad una composizione che ha la capacità di attualizzarsi, di poter recepire elementi anche della quotidianità, ed è il caso di alcune installazioni artistiche che presentiamo, e che in virtù di questo si evolve progressivamente nel tempo.
0: Eh sì, perché tra le installazioni che sono protagoniste dell'edizione di quest'anno c'è sicuramente l'installazione Misurare l'infinito.
1: L'infinito, sì sì, ecco, di Lanzalone e Pinocchi, sì sì.
0: Come è costruita questa installazione, appunto riagganciandoci alle riflessioni di poco fa?
1: Potendo, racconto un minimo il percorso. Si entra in un ambiente molto particolare che sta sulla piazza di Santa Maria in Trastevere e che si chiama Supernova. Uno spazio che è una serie di grotte che sono state modificate attraverso l'uso di un mapping visivo fatto con proiezioni diciamo anche molto articolate, molto complesse, che permettono di effettuare un percorso non solamente attraverso una visione deformata della realtà fisica che è circostante, ma anche di una realtà sonora circostante. E quindi la musica accompagna questo percorso, risente della posizione dei visitatori, permette un'interazione che raggiunge poi nella caverna più profonda, raggiunge la possibilità anche di un gesto molto poetico, lo sfiorare delle fibre ottiche che sono in grado però di vibrare e di suonare. In un'idea in cui l'infinito, ciò che non è percepibile come definito davanti a sé, è costantemente cangiante, ha la possibilità però di stimolare un immaginario e una possibilità anche di conoscenza, no? Ulteriore della realtà. questa è l'installazione che ha dato vita inizialmente al festival, ma poi anche gli appuntamenti musicali, per così dire più tradizionali come i concerti che presentiamo, hanno all'interno una investigazione di questo tipo. Ad esempio ieri con l'ensemble tedesco Recherche c'è stata la possibilità di transitare da una scrittura come quella di Marc-André a quella di Helmut Lachmann o al virtuosismo veramente di Holliger che ci ha permesso di individuare proprio l'indeterminazione che si fa strada all'interno invece di una scrittura puntuale. E questo è un modo per porgere effettivamente, stimolare il pubblico verso una conoscenza della complessità anche che viviamo non solamente nella nostra vita, ma anche attraverso l'esperienza espressiva della musica contemporanea.
0: E poco fa Michelangelo Lupone ci ricordava come il festival proponga brani e installazioni nuove di giovani compositori, ma anche in dialogo con l'esperienza del passato. E sicuramente uno dei nomi centrali nell'edizione di quest'anno è quello anche di Franco Evangelisti, di cui ricorre il centenario della nascita. Ecco, che cosa avete pensato per ricordare Evangelisti?
1: Evangelisti è una figura chiave nella concezione dell'alea, della forma aperta, come dicevamo inizialmente, e ha lasciato un segno profondo soprattutto nella scuola romana, ma anche un segno in alcuni concetti che poi sono stati ereditati anche dal filosofo Adorno e che rappresentano quella significato di possibilità non solo combinatorie ma anche inesperibili che l'essere umano ha di fronte alla musica. E dedichiamo a lui un convegno di studi che mette l'accento soprattutto sugli aspetti tecnici, concettuali del compositore. E poi dedichiamo un intenso ascolto che durerà 2 ore della sua musica più pregnante, più immediata anche per relazionarsi con l'alea e l'indeterminazione di cui il festival porta avanti il principio.
0: Ecco, siamo partiti parlando di Roma, che è sicuramente uno dei centri gravitazionali di questo festival, però Arte e Scienza è un vero e proprio festival diffuso che si muove fra diverse città. Ecco, come avete sviluppato questo percorso che si muove lungo la penisola e anche le isole?
1: Devo dire che troviamo intorno a noi, ormai siamo al 36esimo anno di attività, troviamo intorno a noi veramente collaboratori entusiasti che vogliono partecipare a questi progetti introducendo anche le loro proposte, e questo per noi è estremamente significativo. Abbiamo così relazioni con dei conservatori dove verranno effettuate dei seminari, delle masterclass e dei concerti, ma anche dei punti particolari come ad esempio il Gran Sasso Science Institute, che è un'eccellenza internazionale straordinaria e che ci ha permesso di realizzare durante il 2025 una collaborazione tra ricercatori scientifici, artisti visivi e musicisti, una possibilità di realizzazione di un'opera permanente che è in contatto con il cosmo ed in particolare con i raggi cosmici che vengono catturati, rilevati, resi evidenti al pubblico e che insieme a un'interazione del pubblico trasformano la musica di questa grande installazione che è nel loro centro. Queste collaborazioni sono un po' la scia di un lavoro che non solamente si lega a degli ideali comuni di divulgazione di un pensiero contemporaneo della musica, ma anche ad una partecipazione attiva a veri e propri momenti di lavoro insieme legati o alla ricerca più tecnologica o scientifica o più legati a delle ricerche artistiche, dove riusciamo a far convergere i giovani che emergono da queste realtà, soprattutto Piacenza, Trieste, Sassari, diciamo L'Aquila, che sono un po' le città che stavo citando.
0: Ecco, questo è il parte del programma del Festival Arte e Scienze, interrogare il caso, visionarietà e concretezza della conoscenza, che andrà avanti fino al 7 novembre. Noi abbiamo parlato con il suo direttore artistico Michelangelo Lupone, che ringraziamo. Buonasera Lupone.
1: Buonasera a voi. Buonasera.

0: Ed era Aleatorio di Franco Evangelisti, interpretato dalla Salle Quartet. E adesso ci spostiamo a Forlì perché domani, il 17 settembre, si apre l'Ibrida Festival Internazionale delle Arti Intermediali, giunto alla sua 11ª edizione, intitolata Hyperreality. La direzione artistica è di Davide Mastrangelo e Francesca Leoni, e noi abbiamo in collegamento telefonico Mastrangelo. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, il festival è arrivato alla sua 11ª edizione e quest'anno il titolo, il tema è quello dell'iperrealtà, dell'hyperreality. Ecco, che cosa vuol dire parlare nel 2026 di iperrealtà e appunto come si sviluppa il programma che avete messo a punto nei prossimi giorni?
1: Allora, intanto grazie mille per l'invito e volevo fare un piccolo cappello introduttivo. Ibrida è un festival appunto dedicato alle arti intermediali che nasce 11 anni fa. E noi sin dall'inizio abbiamo proprio cercato di lavorare sui territori di confine, sui linguaggi, sulle ibridazioni dei linguaggi. Quindi ci occupiamo di video arte, performance art, musica, installazioni interattive. E infatti il tema di quest'anno, Hyperreality, ci sembrava proprio pertinente perché oggi più che mai credo che il confine tra ciò che è reale e ciò che è artificiale sia diventato molto più complesso da definire. E infatti viviamo continuamente algoritmi, intelligenza artificiale, dispositivi e ambienti digitali. Proprio per questo, infatti, abbiamo scelto Hyperreality per parlare di questa condizione, per capire dove si incontrano questi due mondi e mai come quest'anno, diciamo, c'è moltissimo corpo, moltissima presenza e relazione con lo spazio e con il pubblico soprattutto. Quindi la tecnologia entra più che mai in questa edizione in una dimensione dove il corpo la modifica, l'espande, la disturba e quindi il festival serve proprio per metterci a confronto con quello che sono le nuove tecnologie e i nuovi ambienti che abitiamo tutti i giorni.
0: Ecco, tra le tante iniziative del festival c'è sicuramente anche la mostra collettiva intermediale Interference che insomma, si può visitare poi fino all'11 ottobre. Ecco, come avete costruito questa mostra insieme a Francesca Leoni?
1: Allora, questa diciamo che Interference nasce proprio anche qui da un'idea dell'interferenza non come un errore, ma come una possibilità, cioè una forza generatrice che è capace di appunto relazionare linguaggi, tecnologie, immaginari differenti. Quindi l'abbiamo costruita più che altro da una domanda, cioè come può un'interferenza oggi fermare quello che dicevo prima, questa valanga di algoritmi, di immagini che ci capitano costantemente, che ci vengono sottoposte costantemente sotto il nostro sguardo. E quindi nasce come una vera e propria, esposizione dove 12 artiste, 5 artiste italiane, 5 brasiliane, 2 artiste internazionali. Che per l'esattezza adesso vado a memoria: Chiara Passa, Radi Martino, Rebecca Merlici, Anaisa Franco, Elena Bellantoni, Francesca Grilli, Giuliana Cuneas, Deborah Hirsch, Samanci, Michika Nicolela, Aline Motta e Biarritz. Le ho dette tutte perché così non
0: Ottimo.
1: volevo dimenticare qualcuna, sono solo 12. Ecco, queste artiste le abbiamo unite in 4 ambienti differenti dove ognuna di loro risponde con un'interferenza diversa. C'è chi lavora col corpo del performer, c'è chi lavora con la memoria, c'è chi lavora invece con la tecnologia, quindi con l'intelligenza artificiale. Quindi è una vera e propria esposizione che chiede all'utente, al visitatore, di fermarsi, di soffermarsi e guardare le immagini con occhi diversi. Quindi questo è un po'.
0: Ecco, lo citava adesso poco fa, certo è un festival in cui la tecnologia ha un ruolo fondamentale, però anche il corpo continua a mantenere una sua centralità, il corpo che vuol dire gesto, performance. Ecco, Cosa ci può dire ancora il corpo nel 2026 sotto le spinte, certo, dell'intelligenza artificiale, ma quanto è ancora centrale anche nella ricerca e nella pratica creativa musicale, non solo?
1: Ma proprio quest'anno, secondo me, mai come dicevo prima, mai come quest'anno, proprio il corpo e la presenza diventa un'esperienza che va vissuta dal vivo. Cioè, ci siamo resi conto che proprio andando sempre di più in una dimensione dove vediamo circondati da immagini che non esistono neanche, perché ci sono immagini che vengono riprodotte, che sono dei simulacri di qualcosa che non esiste più, come nel caso dell'intelligenza artificiale, o di realtà che vengono modificate e manipolate, ci siamo proprio chiesti qual è il, diciamo, lo spirito politico che oggi ha il corpo, che ha la presenza. Quindi nel nostro festival tutte le performance che sono quattro in totale, hanno proprio questo obiettivo, cioè di relazionarsi con la tecnologia ma per modificarla, cioè diventa un... appunto un ipercorpo, diventa un corpo che si amplifica, e quindi anche i lavori dove il corpo dialoga con le immagini generate in tempo reale, per fare un esempio, cioè nel senso il visual che vedrete nei nostri live non sarebbero quelli senza un corpo, senza un pubblico, e quindi l'immagine poi diventa un ambiente, diventa materia viva, ed è qualcosa che accade insieme proprio al performer, ma soprattutto insieme allo spettatore. Quindi per noi è fondamentale la presenza, altrimenti non faremo un festival.
0: Certo, questa relazione tra reale e artificiale, lo stiamo adesso esplorando anche attraverso il corpo, ecco che ruolo gioca l'arte? Cioè l'arte può aiutarci a percepire con maggiore consapevolezza questo rapporto, questo rapporto sempre più fluido tra ciò che è reale e ciò che è artificiale?
1: Sì, cioè assolutamente. Io penso che l'arte abbia da sempre il potere di scardinare. Cioè non deve essere mai consolatoria, non deve essere mai qualcosa che ci metta in posizione comoda. Ci deve inevitabilmente mettere in delle posizioni scomode, deve porre delle domande, deve creare un pensiero critico allo spettatore. L'obiettivo di Ibrida Festival è proprio quello, creare un pensiero critico a chi viene, confrontarci, dialogare su quello che sono appunto i confini labili, su che cos'è reale, su che cos'è digitale, su che cos'è appunto l'iperrealtà. E quindi tutto quello che ci sarà nel festival con talk, live, show, performance, workshop anche che facciamo durante il festival, si mettono tutte in relazione con questo grande tema che va a cappello e che ovviamente viene sviluppato in maniera diversa, anche con sensibilità diverse da parte degli artisti. E anche, diciamo, oltretutto abbiamo anche una sezione dedicata alla videoarte internazionale, quindi abbiamo anche l'opportunità sostanzialmente di vedere sguardi che arrivano da altri paesi, vedere appunto come si rapportano questi artisti nei loro contesti geografici e culturali, che sicuramente sono molto diversi da noi, quindi è un continuo dialogo e scambio all'interno di Ibrida Festival.
0: Ecco, ormai sono passati 11 anni dalla prima edizione. Quanto è ancora centrale il termine intermediale, che vuol dire un termine che ha una sua storia, che affonda le radici addirittura insomma negli anni 60. Ecco, ma nel 2026 l'intermedialità è ancora il filtro giusto con cui guardare il mondo creativo che ci circonda?
1: Ma per me forse sì, anzi, mi verrebbe da dire ancora di più. Cioè, forse oggi erano avanti negli anni 60, quando si pensa appunto ai Fluxus, che sono stati i primi a utilizzare intermedia come parola, perché l'intermedialità rispetto alla multimedialità, cioè, sta nel mezzo, sta nel appunto tra le arti, cioè non è multimediale, non è un più media contemporaneamente, ma l'intermedialità appunto ci dice che c'è un'ibridazione tra i mezzi, ed è quello che succede oggi. Le performance installative, la realtà virtuale, la realtà aumentata, cioè mettersi gli occhiali e vedere il mondo amplificato, quello è intermediale. Quindi più che mai oggi il termine intermediale, a mio avviso, assume un ruolo centrale nella narrazione.
0: Assolutamente, stiamo parlando di Ibrida Festival, Festival Internazionale delle Arti Intermediali, giunto alla sua 11ª edizione. Il tema, il titolo di quest'anno è Hyperreality. Potete insomma consultare il programma online, il festival si tiene a Forlì dal 17 al 20 settembre, per la direzione artistica di Francesca Leoni e di Davide Mastrangelo, che è stato con noi al telefono. Buonasera Mastrangelo, grazie.
1: Grazie mille a voi per l'invito.

Ed era Styx di Frank Vigroux, uno dei protagonisti del Librita Festival di cui abbiamo appena parlato, ma sono le 20:30 e possiamo adesso aprire il nostro cartellone, perché questa sera abbiamo un bellissimo concerto con protagonista l'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, un concerto registrato per Euroradio il 15 maggio scorso a Lipsia, che vede protagonista l'orchestra diretta da Andriy Snell, con al pianoforte nella prima parte Juliana Avdieva. I compositori in programma sono Rachmaninoff con il concerto numero 2 in do minore dell'opera 18, e poi nella seconda parte ascolteremo la decima sinfonia di Shostakovich, l'opera 93. Protagonista della prima parte del concerto è quindi la grande pianista russa Juliana Avdieva, classe 1985, pianista che si è sicuramente imposta dopo la vittoria nel 2010 del concorso Chopin di Varsavia, anche perché era parecchio tempo, insomma, che non vinceva una donna quel concorso, e la precedente vincitrice era la grande Marta Argerich nel lontano 1965. Juliana Avdieva si è imposta con quella vittoria, ha una formazione in parte in Russia presso il prestigioso istituto Gnesin di Mosca, che tra l'altro abbiamo citato ieri nei ritratti musicali con Maria Iudina, ma Juliana Avdieva si è anche formata in Italia presso l'International Piano Academy del Lago di Como, tra l'altro con un pianista chopiniano come Fuzhong di primissimo livello. Ma nel corso poi della sua carriera, era dopo la vittoria al concorso Chopin, in realtà approfondito anche altri autori. Certo, Chopin continua a essere il suo punto di riferimento, ma anche Bach, Mozart, Beethoven e poi soprattutto gli autori russi, sovietici, quindi Prokofiev, Shostakovich, Weinberg e anche ovviamente Rachmaninoff, che è il protagonista della prima parte del concerto di questa sera con uno dei suoi concerti più celebri, il concerto numero 2 per pianoforte orchestra in do minore, l'opera 18, una pagina che appunto viene completata da Rachmaninoff nella primavera del 1901, ed è una pagina che segna un momento di svolta nella sua carriera, nella sua esistenza, perché Rachmaninoff veniva da un periodo di profondo disagio psichico. L'insuccesso della prima sinfonia nel 1897 l'aveva gettato in una profonda crisi creativa, che riesce a superare anche grazie un medico specializzato in ipnosi, Nikolai Dahl, che sarà poi il dedicatario di questo concerto e aiuterà Rachmaninoff a superare questo momento di crisi profonda, e il successo del secondo concerto ne è una perfetta testimonianza. Il concerto è articolato in tre movimenti: moderato, secondo movimento adagio sostenuto e terzo movimento allegro scherzando. È un concerto che ovviamente mette in luce le doti virtuosistiche del pianista, ma è anche un concerto che crea dei rapporti mutevoli tra il solista e l'orchestra, a partire da quell'inizio così famoso degli accordi che risuonano quasi come dei rintocchi di campane, poi l'esposizione del primo tema dal profondo carattere russo dalla sezione degli archi. Di lì in poi il solista e la compagine orchestrale continuano a dialogare anche in momenti quasi di intesa cameristica, soprattutto nel secondo movimento, l'adagio sostenuto con il pianoforte in dialogo aperto con la sezione dei legni, per poi chiudere con un allegro scherzando che anche apre uno squarcio di luce. Si parte dal do minore e poi si arriva al do maggiore con un maestoso e risoluto, con delle sonorità che ci fanno capire anche l'entusiasmo con cui Rachmaninoff era riuscito a superare questo momento di crisi profonda. Il concerto dura circa 34 minuti, non mi resta quindi che lasciarvi a Juliana Avdieva, a Andriy Nelson con l'orchestra del Gewandhaus di Lipsia.

Gli applausi per Iuliana Avdieva. Siamo in diretta dalle Otto delle Suite e questo è il caloroso applauso del Gewandhaus di Lipsia per la pianista alla fine del concerto numero 2 di Rachmaninoff, moderato, adagio sostenuto, allegro scherzando. E in quell'occasione Avdieva ha regalato anche un bis del suo amato Shostakovich dai 24 Preludi e Fughe, opera 87, il preludio in Mi minore.

Ed erano gli applausi per Yuliana Avdieva, per il Subis di Shostakovich, dai 24 Preludi e Fughe, opera 87, il preludio in Mi minore numero 4. Stiamo ascoltando un concerto registrato il 15 maggio di quest'anno a Lipsia, al Gewandhaus, e sono arrivati molti messaggi per questa prima parte del concerto di Rachmaninoff, messaggi al nostro 335-5634-296, messaggi di grande entusiasmo per l'interpretazione di Avdieva. Roxana ci scrive: delicata, insolita esecuzione di questo concerto famoso, orchestra e pianista precisi ma leggiadri, un vero dono. E Giovanni da Roma: Yuliana Avdieva è una dea, lezioni di canto, di tecnica, di tutto, esecuzione delicata e soave, Walter, insomma, i messaggi sono molto positivi per questa pianista e per questa interpretazione del concerto di Rachmaninoff, così anche come per il Bis, che tra l'altro insomma, bisogna ricordare che Avdieva ha una passione per Shostakovich, e proprio al Gewandhaus di Lipsia ha proposto, prima di inciderli, ha proposto un'esecuzione integrale dei 24 preludi e fughe di Shostakovich, sfruttando ovviamente nel 2025 il cinquantenario della morte di Shostakovich. Ebbene, e Shostakovich è il protagonista della seconda parte del concerto, che ha in programma la Sinfonia numero 10 in Mi minore, opera 93. Il direttore Andris Nelson è un grande estimatore di Shostakovich, e anche lui in qualche modo si è legato l'anno scorso ai festeggiamenti per il compositore, perché Andris Nelson non è solo il direttore principale dell'orchestra del Gewandhaus di Lipsia dal 2018, ma anche il music director della Boston Symphony Orchestra dal 2014, e negli anni ha avviato una vera e propria alleanza istituzionale fra queste due orchestre. Proprio nel 2025, per i festeggiamenti per Shostakovich, ha messo a punto un grande Shostakovich Festival a Lipsia, che ha coinvolto entrambe le orchestre. Ora ascolteremo la Sinfonia numero 10 in Mi minore, una sinfonia composta nel 1953, che è una sinfonia chiave del percorso creativo di Shostakovich, anche perché è una sinfonia che è legata in qualche modo alle sue vicende biografiche. È la sinfonia che è spesso conosciuta per essere la prima sinfonia composta dopo la morte di Stalin, e c'è chi ha voluto vedere anche in uno dei movimenti, precisamente nel secondo movimento, una sorta di ritratto di Stalin. Ora, Shostakovich non si è mai espresso pubblicamente intorno a questa possibile interpretazione. Certo è che è una sinfonia da cui emerge una forte personalità, e è come se fosse un grande racconto dell'identità del compositore. Una sinfonia articolata in quattro movimenti, si apre con un moderato che parte quindi con un andamento piuttosto lento, sostenuto per un primo movimento, si articola dai meandri più gravi dell'orchestra, e ripropone anche una serie di intervalli che ritornano nel corso della sinfonia. Sicuramente è una sinfonia che parte da un'atmosfera di profonda oscurità. Il secondo movimento, l'Allegro, è quel movimento che è stato interpretato da alcuni come una sorta di ritratto piuttosto grottesco del dittatore Stalin, che ovviamente è stata una figura, ahimè, centrale nella difficile vita creativa di Shostakovich, insomma, preso proprio come bersaglio dal potere politico. E questo secondo movimento ha un carattere completamente diverso, molto violento, quasi meccanico, in cui abbiamo ripetizioni, un ritmo ossessivo delle percussioni e degli ottoni, con una vera e propria energia brutale, ossessiva. E poi entra in gioco il terzo movimento, l'Allegretto, che è il movimento in cui incomincia a emergere una vera e propria firma musicale da parte di Shostakovich, perché Shostakovich
articola un elemento tematico, motivico, che è in qualche modo una sorta di messa in musica delle iniziali del suo nome e cognome attraverso la nomenclatura tedesca delle note, e quindi re, mi bemolle, do, si corrispondono alla D di Dimitri, e poi gioca con ESCH, e quindi proprio rimanda alle sue iniziali, ed è un elemento che poi continua a tornare nel corso del terzo e poi del quarto movimento, accoppiato anche con un altro nome. Questo Shostakovich lo dice esplicitamente nei suoi scritti, che è il nome di una sua allieva, una pianista, Elmira Nazirova. Anche lei, il suo nome è reso in musica mescolando le nome, la nomenclatura tedesca con quella più di aria italiana, e così fonde questi due nomi nel corso del terzo movimento, per poi arrivare ad affermare nel quarto movimento proprio la firma di Shostakovich, con un quarto movimento scandito da un andante e poi da un allegro. Al di là delle interpretazioni di natura biografica, non c'è dubbio che è una sinfonia che si chiude con un'affermazione dell'identità di questo compositore in un momento chiave della sua vita. E allora adesso noi andiamo ad ascoltare la sinfonia numero 10, Mi minore, opera 93 di Dmitri Shostakovich. Vi ricordo i tempi: moderato, allegro, allegretto, andante, allegro. La orchestra, ovviamente, è l'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Andris Nelson. Una durata approssimativa di circa 53 minuti. Buon ascolto.

E sono gli applausi per l'esecuzione della Sinfonia numero 10 in mi minore, opera 93 di Dmitri Shostakovich, diretta da Andris Nelson con l'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, un concerto che abbiamo ascoltato nel circuito Euroradio del 15 maggio di quest'anno, ed è un concerto che ha riscosso molto successo anche al 335-5634-296. Sono arrivati messaggi di apprezzamento tanto per l'opera di Shostakovich, per la sua composizione, per la struttura formale, come osserva Walter, ma anche per l'esecuzione di Andris Nelson, e Duccio osserva che, insomma, è convinto che Nelson abbia portato l'orchestra ad un livello stratosferico, anche ovviamente stiamo parlando di un'orchestra, osserva Duccio, già ben forgiata dall'esperienza istruttiva di Riccardo Scegli. È stato un concerto che quindi ci ha presentato adesso la Sinfonia numero 10 mi minore opera 93 nei tempi moderato, allegro, allegretto, andante e allegro, e nella prima parte invece ci ha proposto il concerto numero 2 in do minore di Sergei Rachmaninov al pianoforte, Juliana Avdieva. E io vi ricordo che, come tutti i nostri cartelloni, li potete continuare ad ascoltare per 10 giorni sul nostro sito e sulla nostra app Rai Play Sound, e vi ricordo anche che l'appuntamento per domani sera è alle 20:30 con un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con il direttore Andrés Orozco Estrada, al pianoforte Emanuel Ax, con pagine di Mozart, Strauss e anche una prima esecuzione assoluta di Cratere di Leonardo Marino. Ma adesso possiamo chiudere il nostro cartellone.

0: E apriamo adesso uno spazio di approfondimento sulla Venice Glass Week, ovvero un festival dedicato all'arte del vetro che è giunto alla sua 10ª edizione. Si sposta tra Venezia, Murano e Mestre fino al 20 settembre. Molti gli appuntamenti dell'edizione di quest'anno: 111 mostre, installazioni, 45 inaugurazioni, conferenze, workshop e tante altre iniziative. Tra gli appuntamenti clou della manifestazione c'è senza dubbio Murano Illumina il Mondo, che è giunto ormai alla 4ª edizione e che porta nello scenario di Piazza San Marco 12 installazioni luminose inedite, e ne parliamo con Simone Cenedese, che ha lavorato a una di queste installazioni, uno di questi lampadari con Pierre Charpin. Buonasera Cenedese.
1: Buonasera.
0: E ne parliamo anche con Michela Cattai, che è un artista che partecipa con due progetti alle mostre nell'ambito della Venice Glass Week. Buonasera Michela Cattai.
2: Buonasera.
0: Allora, Cenedese, dicevo poco fa, uno degli eventi della Venice Glass Week è senza dubbio Murano Illumina il Mondo, e lei ha lavorato insieme a Pierre Charpin per questo lampadario con il titolo molto evocativo To Be or Not To Be, o meglio To Be or Not To Be, quindi esatto. Giocando chiaramente con il riferimento shakespeariano. Ecco, ci riesce a raccontare che appunto progetto avete messo a punto insieme a Pierre Charpin?
1: Allora, dal nome ovviamente si svela già che il lampadario è formato da dei tubi, e l'artista voleva in qualche modo creare una sorta di gabbia dove intrappolare la luce, e così abbiamo fatto. Ci sono all'incirca 130 tubi di tre colori che formano questa gabbia, dove all'interno c'è questo raggio di luce che viene quasi intrappolato oppure quasi liberato. Insomma, è molto interessante sempre collaborare con artisti, perché ci dà il modo di interpretare le loro idee, dà sempre uno stimolo, insomma.
0: Ecco, ce lo descriveva, una struttura che si basa su diversi tubi colorati, una struttura che anche io oggi ho curiosato sulla sua pagina Instagram, che appare molto, molto pulita, quasi forse semplice, ma immagino che racchiuda una serie di difficoltà tecniche. Quali sono le sfide che ha dovuto affrontare nel lavorare insieme a Charpin per questa struttura?
1: Beh, innanzitutto quando lavoriamo all'esterno, perciò esposti a condizioni atmosferiche impreviste, pioggia, vento, il lampadario deve essere molto molto sicuro, molto ben saldato, insomma non deve esserci nessun rischio di caduta, perché ovviamente sotto le procuraderie passano migliaia di persone. Pertanto in primis questa è la cosa dove noi lavoriamo, nella sicurezza. E poi appunto interpretare un po' l'idea, si parte sempre da un'idea che ha l'artista e pian piano assieme si sviluppa, dove si può, che a volte si trovano anche dei progetti dove bisogna trovare dei compromessi, perché ovviamente con il vetro si può fare molto ma non tutto, pertanto in certi casi dobbiamo un pochino discuterne con l'artista e trovare una soluzione. Fortunatamente in questo caso l'artista aveva già una sua esperienza con il vetro, pertanto aveva già l'idea un po' chiara su quello che si poteva eseguire oppure no. Diciamo che è stato relativamente semplice quest'anno rispetto ad altri anni.
0: Ecco, Simone Cenedese ci sta parlando del rapporto con gli artisti, con i designer, e abbiamo in collegamento telefonico Michela Cattai, che è artista e che presenta due progetti all'interno della Venice Glass Week, Frequenza della Forma e Contemporary Materia. E ecco, le chiederei in Frequenza della Forma come ha costruito il suo lavoro. Il titolo rimanda qualcosa di ritmico, temporale, la frequenza, come si sposa con la forma in relazione poi al vetro?
2: Frequenza della Forma è un'opera che ora è esposta alla sezione Hub del The Venice Glass Week ed è un'opera che indaga il vetro come un campo di tensione e di risonanze. Il vetro è un vetro che è soffiato a Murano, ovviamente, e porta con sé tutti i canoni di una tecnica, di una tradizione secolare e diciamo che tiene proprio la tensione del gesto del maestro vetraio, del tempo, della memoria di una tecnica di tradizione storica, ma allo stesso tempo va a creare una linea e un disegno, non volendo essere decorativo, ma un disegno che va a formare delle convessità e delle concavità, le quali danno proprio questa tensione nella sua forma.
0: E l'altro progetto che la vede coinvolta è invece, dicevo, Contemporary Materia. Ecco, invece in questo secondo progetto che aspetti ha voluto indagare dell'arte vetraria?
2: Contemporary Materia nasce proprio come un nuovo capitolo, una nuova ricerca, un'evoluzione rispetto alla serie di Archeomateria, una serie esposta già al Museo Nazionale Archeologico di Venezia, e qui c'era l'esigenza non tanto di andare a mettere il vetro in relazione all'archeologia e alla storia, ma mettere il vetro in relazione a se stesso, cioè alla materia. Quindi l'indagine qui è sulla superficie, dove il vetro assume proprio un ruolo centrale e attraverso altorilievi, masse vitre, craquelée, viene messo in comunicazione con se stesso e crea nello spazio una forma. Cioè è il vetro che diviene protagonista in questo caso, che si muove incandescente, si ferma poi con una temperatura più bassa e crea la sua forma nello spazio.
0: Ecco, con Michela Cattai stiamo vedendo, stiamo immaginando i progetti che ha sviluppato all'interno della Venice Glass Week. Si parlava di materia, ma anche di memoria. E allora tornerei da Simone Cenedete per chiedergli un po', nella sua esperienza di maestro, insomma di lunga data a Murano, ebbene, il lampadario di cui ci parlava anche poco fa, To Be or Not To Be, è un lampadario che per certi versi si inserisce nella lunga tradizione dei lampadari veneziani, ma allo stesso tempo crea una nuova identità. Ecco, quanto continua a rimanere legato alla tradizione e come appunto è ancora possibile parlare di un'identità muranese per i lampadari e più in generale per l'arte del vetro?
1: Ma sicuramente c'è uno sviluppo nelle linee, nelle forme, nelle mode, anche nei lampadari. Pertanto ci sono, continua una linea più classica, dai carezzonici ai vari lampadari del Settecento, che quella continua sempre, ma c'è sempre uno sviluppo anche nel contemporaneo. Ovviamente per essere sempre presenti nei mercati bisogna investire anche in questo, pertanto sempre una ricerca nel colore, nelle forme, per incontrare anche tutti i gusti. Parlando anche a livello commerciale, bisogna sempre investire nel design.
0: Certo, e prima ci raccontava del suo lavoro con Pierre Charpin e per anche la necessità di aggiustare l'idea o quantomeno di insomma renderla adattabile poi alle contingenze del contesto espositivo. Ma ecco, invece sarei curioso di capire con lei quanto il lavoro, il confronto con un artista la porta o la può portare a rivedere alcune sue, come dire, immagini, alcune sue convinzioni nel processo creativo, a rimettersi in discussione. È uno scambio bionivoco che avviene quando dialoga e collabora con artisti?
1: Sì, sicuramente è un crescere personale, è un mettersi in gioco, perché dove inizi a disegnare tu un progetto lo pensi già in un modo eseguibile, perché sei sempre un po' condizionato dalla tecnica, mentre quando ti confronti con un artista, che a volte capitano anche artisti che non hanno mai disegnato oggetti in vetro, Allora là devi comunque metterti in gioco, ricercare, cercare di comunque avvicinarti, se non possibile realizzarlo fedelmente, devi cercare di avvicinarti il più possibile all'idea dell'artista. E da qua la cosa interessante è che possono nascere anche cose nuove, tecniche nuove, finiture nuove, è sempre una sperimentazione, pertanto è molto, molto bella la collaborazione tra maestro e artista.
0: Ecco, in queste collaborazioni sicuramente un ruolo centrale nel caso del lampadario di cui stava parlando è giocato anche dalla luce. Allora vorrei tornare da Michela Cattai per chiederle nel suo lavoro di artista che lavora con il vetro, quanto l'elemento della luce è progettato, immaginato, quanto poi viene in qualche modo scoperto nel corso del processo creativo.
2: La luce è fondamentale, però aggiungerei anche il colore, perché il colore comunque modifica la luce e diciamo la condiziona. Per me il colore poi non è un rivestimento dell'oggetto, ma è struttura, quindi parto già dal colore e dopodiché andiamo a costruire la forma. Nel momento in cui facciamo la forma, decidiamo che tecnica usare, se usare una tecnica del classico vetro soffiato di Murano, il vetro nel soffio si espande, quindi la luce entra in maniera più forte all'interno dell'oggetto, oppure vogliamo fare una forma più piena, con una massa più spessa, e allora sappiamo che in questo caso la luce è più ferma, entra in maniera densa e quindi il colore stesso avrà un altro risalto. La luce è sempre fondamentale. E poi la cosa fantastica della materia vetro è che la luce comunque è sempre in movimento, cambia continuamente, sia la luce naturale che comunque anche la luce artificiale dona all'oggetto una diversa proprio lettura, una diversa percezione in base a come noi stessi la guardiamo e a quale luce prende.
0: Assolutamente, è un po' qua ritorniamo anche al punto di partenza della nostra conversazione con Simone Cenedese e l'idea di lavorare su queste installazioni, su questi lampadari nello scenario così suggestivo delle procurative vecchie in Piazza San Marco. Abbiamo parlato con Simone Cenedese e Michela Cattai di alcuni degli appuntamenti della Venice Glass Week, giunta alla sua decima edizione. Gli appuntamenti andranno avanti fino al 20 settembre e insomma sicuramente potete consultare il ricco programma sui canali social e su internet. Noi ringraziamo quindi Simone Cenedese per essere stati con noi. Buonasera Cenedese.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: E ringraziamo anche Michela Cattai, appunto, che ci ha parlato delle mostre, in quanto artista. Buonasera Cattai.
2: Vi ringrazio, buonasera.

ed era Reentry Sketch secondo di Toru Takemitsu, interpretato da Hélène Grimaud. E adesso passiamo alla stanza della musica, riapriamo una stanza della musica del 22 ottobre 2025, una stanza della musica dedicata a un progetto intitolato Ricetta per un pastiche, parole e musica nella Roma del Settecento, che è uno spettacolo di teatro musicale con pagine di Handel, Albinoni, Vivaldi. Gli interpreti sono Lucia Napoli contralto, violini Giorgio e Daniele Sasso, viola Teresa Ceccato, violoncello Aurora Macci, contrabbasso Luca Cola e al cembalo Giordano Ferranti. Per noi c'è Guido Barbieri, apriamo la stanza della musica con Corelli.

0: Suona molto bene, direi, la nostra stanza della musica questa sera qui nella nostra sala Milano. Suona molto bene perché ospitiamo questa sera un gruppo di musicisti che seguiamo da tanto tempo, che apprezziamo molto e che ci hanno offerto un'esecuzione di grande valore, di grande pregio, di una pagina nota di Arcangelo Corelli, la sonata in re minore, l'opera tratta dall'opera 3, la quinta sonata dell'opera 3 di Arcangelo Corelli. E i due violini, trattandosi di una sonata a tre, si tratta appunto di una sonata concepita per due violini e basso continuo, ai due violini Giorgio e Daniele Sasso, al violoncello Aurora Macci, al contrabbasso Luca Cola e al cembalo Giordano Ferranti, che hanno riempito il continuo di un suono molto denso e molto forte. Allora, voi sapete che le stanze della musica suonano ma parlano al tempo stesso, parlano con la voce degli interpreti, dei musicisti che noi invitiamo. Allora, accanto a me, nel nostro tavolo ovale, che assomiglia un po' a quello della Casa Bianca, ma insomma speriamo che non ci siano gli stessi ospiti, c'è Giorgio Sasso. Buonasera Giorgio.
1: Buonasera a tutti.
0: Un po' più vicino al microfono, grazie.
1: Buonasera. Eccati.
0: Se vuoi te lo puoi anche avvicinare, così siamo... Ecco. Benvenuto, benvenuto
1: grazie
0: a te
1: mille.
0: E a tutti i musicisti
1: dell'ensemble.
0: Tra poco si aggiungeranno anche le voci, una sonante, una cantante, l'altra, ma è una parlante, di Teresa Ceccato e di Lucia Napoli, che ascolteremo tra poco. Giorgio, allora, che cosa ci avete portato questa sera? Perché il concerto che stiamo per ascoltare in realtà è un estratto, diciamo così, da un progetto un po' più ampio che tu insieme ai tuoi musicisti avete concepito e che avete intitolato in un modo molto attraente "Ricetta per un pastiche".
1: Sì. Allora, questo è un progetto nato da una mia idea, diciamo senza modestia, e poi sviluppato in maniera da diventare una vera e propria pièce teatrale. Il pastiche era una pratica molto in voga nel Settecento e aveva varie ragioni e, insomma, diciamo così, era un'opera nella quale a tenere insieme le fila del discorso non era un libretto come si usava generalmente, ma era spesso diciamo così il gusto delle prime donne che amavano cantare i loro cavalli di battaglia in sequenza,
0: un centone, no? Un centone di arie più o meno celebri, nel quale si faceva fatica a distinguere un filo narrativo coerente, no?
1: Sì, anzi addirittura a volte tanto era poco coerente il filo narrativo delle arie che si susseguivano che addirittura se ne cambiava il testo ogni tanto, perché altrimenti succedeva che magari a un'aria di gioia ne seguisse una di pianto e non era il caso. Adesso noi naturalmente questo non possiamo farlo perché c'è, intanto ci sono i diritti d'autore che all'epoca non c'erano, ma c'è anche insomma un rispetto, una sacralità quasi nell'accostarsi alla musica di così tanti anni fa, però insomma diciamo ci scherziamo un pochino su questa cosa.
0: E in questo progetto originario c'era, per esempio, ci sarà una voce narrante?
1: Sì,
0: vero?
1: Sì, ci sarà un vero attore in scena che si chiama Sergio Del Prato, è un giovanissimo, e insieme al regista che si chiama Lorenzo Bitetti hanno messo insieme una vera e propria drammaturgia che accompagnerà e terrà unite queste parti invece musicali che suoneremo qui stasera.
0: Sì. E allora ti tocca fare l'attore a te, Giorgio. No, adesso non ti chiediamo tanto.
1: Il recitante. Diciamo.
0: Facciamo il recitante, va? Ecco. Ora, Arcangelo Corelli, ahimè, non ci ha lasciato alcuna pagina teatrale, purtroppo, e quindi non era questo il caso. Ma i due autori prevalenti, diciamo, in questa serata, Vivaldi e Handel, erano maestri nell'arte del pastiche, no? Ne hanno messi insieme a decine e decine, no? Le opere di Vivaldi non si sa neanche quante siano, 92, 93, 97, chi lo sa, no? Ecco, recentemente ne è stata scoperta un'altra, per esempio, all'ultimo momento. Però restiamo per un istante su Corelli, prima di passare poi, perché quando si affronta Corelli, in particolare appunto alle sonate, le sonate a tre, no? Dell'opera 1, 2, 3, 4, le 1 e 3 sono sonate da chiesa e 2 e 4 sono da camera, questa era una sonata da chiesa naturalmente, e ci si pone sempre il problema della realizzazione del basso continuo, oltre che naturalmente della realizzazione delle tue parti solistiche. Allora, come ti sei comportato nella scelta degli strumenti del basso continuo?
1: Allora, la scelta che abbiamo fatto, che è secondo me anche quella che facevano all'epoca,
0: è probabile,
1: è abbastanza legata ai luoghi nei quali queste sonate si eseguono. È noto che le sonate di Corelli venissero eseguite in certi casi con organici enormi, mastodontici, ma questo probabilmente perché quando si doveva suonare magari
0: speciali.
1: A San Pietro, ecco una cosa di... La scelta che abbiamo fatto, che è secondo me anche quella che facevano all'epoca,
0: è probabile,
1: è abbastanza legata ai luoghi nei quali queste sonate si eseguono. È noto che le sonate di Corelli venissero eseguite in certi casi con organici enormi, mastodontici, ma questo probabilmente perché quando si doveva suonare magari
0: speciali.
1: A San Pietro, ecco una cosa di questo genere, c'era bisogno di più strumenti, cioè era quello che oggi si fa.

0: Oggi alla Lungara, allora chi lo sa dov'era, che andava fino al Tevere, lì
1: sì.
0: Si parla di 100 esecutori, no?
1: Qualcosa
0: di assolutamente poco immaginabile.
1: Infatti. E diciamo la scelta di usare il contrabbasso in aggiunta al violoncello e al clavicembalo, che sono diciamo gli strumenti che si usano più spesso, è legata un po' al fatto che a me piace tantissimo il fatto che ci sia il 16 piedi in queste sonate, perché dà una profondità e una drammaticità che altrimenti non ci sarebbe, e diciamo pure che è legata molto al fatto che Luca Cola è il mio migliore amico, e quindi voglio sempre che ci sia quando facciamo i concerti.
0: Eccolo, sorride lì in fondo.
1: Sì,
0: Sala Milano sembra piccola, ma è grandissima in realtà.
1: Siamo
0: lontano 10 metri.
1: Infatti.
0: Bene, però violoncello non viola da gamba, anche se è suonato alla barocca, diciamo
1: sì,
0: così.
1: Sì, eh? Violoncello barocco. E quello che mi preme di dire è che a questo progetto prendono parte tanti ragazzi. In realtà la ragione è che abbiamo partecipato a un bando della Regione Lazio che chiede proprio di utilizzare musicisti under 35. E la cosa, per una volta, diciamo che è una cosa fatta bene questa, perché effettivamente per il fatto che questi ragazzi partecipino a esecuzioni in cui ci sono persone più grandi, più esperte, ma magari meno entusiaste, perché ormai con qualche capello bianco, è una cosa secondo me molto bella, e credo che lo sia stata anche per loro, per Daniele, Aurora e Giordano. Insomma, credo che sia stata una bellissima esperienza.
0: Vuoi dire che tu, che hai qualche capello bianco, pochissimi,
1: ahimè, sì,
0: non hai più entusiasmo? No,
1: no, io sono moltissimo. Però loro forse ne hanno ancora di
0: ancora
1: più.
0: Ancora di più, va bene. Allora, adesso affrontiamo un po' il secondo quadro, il secondo episodio di questa, diciamo, pièce teatrale, non teatrale, perché passiamo a due pagine vocali, una molto nota, l'altra un po' meno. Vedrò con mio diletto dal Giustino di Vivaldi, che è un'opera del 1724, e poi invece il celeberrimo Lascia che io pianga, celeberrima aria, no, da Rinaldo, che è la prima opera che Handel ha scritto per Londra, no, una volta arrivato a Londra nel 1710. E quindi entrano in scena anche Teresa Ceccato, qui su anche tu, sì, ecco, e allora Teresa la mandiamo a lavorare, che era qui che seduta senza fare nulla, e soprattutto la voce, no, soprattutto no, perdonami, la voce di Lucia Napoli. Buonasera Lucia, benvenuta.
2: Buonasera.
0: Ecco. Allora, voce di, la tua è una voce di contralto, no? Una voce grave.
2: Sì, mezzo soprano.
0: Mezzo soprano contralto.
2: Sì, ecco. Sì.
0: E queste due arie, diciamo così, hanno anche tessiture in un certo modo anche diverse, a seconda insomma degli interpreti. Allora, insomma, Giustino, sappiamo, è l'ultima opera che Vivaldi ha scritto per Roma, no? E a Roma le donne non potevano cantare nei teatri, quindi in quell'occasione del 1724, commissionata da, non mi ricordo chi adesso a memoria francamente, comunque un nobile romano, cantarono soltanto castrati, no?
1: Sì.
0: Ecco. Allora, da questo punto di vista, come vi siete regolati, come ti sei regolata tu, Lucia, con proprio affrontando la tessitura vocale di questa, in particolare dell'area del Giustino?
2: Ma devo dire che è una tessitura abbastanza comoda per me.
0: Per te.
2: Sì. Perché sono un mezzo soprano non troppo scuro, quindi riesco ad adattarmi a tessiture a volte anche sopranili. Quindi non ho avuto grandi problemi. Sì. Nel caso invece della seconda aria, la seconda aria Lascia che io pianga è trascritta.
0: Ecco, è trascritta.
2: Cosa che è assolutamente in prassi. Le arie venivano trascritte e adattate alle caratteristiche vocali degli interpreti e delle interpreti.
0: Figuriamoci.
2: Si è sempre fatto.
0: Venivano adattati i testi, figuriamoci se non venivano adattate anche le musiche, naturalmente.
2: Certo.
0: Un'ultima cosa prima di ascoltare queste due arie, l'una di seguito all'altra, invece con le variazioni dei da capo, come vi siete comportati? Cosa avete scelto? Le avete riadattate voi? Le hai riadattate tu per la tua voce? Che avete fatto?
1: Sì, Lucia ha fatto dei melismi meravigliosi nella cadenza, la seconda volta che si fa nel da capo, il da capo dell'aria, come si usava, e quindi insomma questa sì è una prassi consolidata.
0: Variazioni insomma. Originali insomma.
2: Sono variazioni mie e vario
0: questo
2: anche...
0: è molto importante saperlo.
2: Sì, sono variazioni mie e vario anche i passaggi interni all'aria. quindi i passaggi che sono

0: già melismatici, nel da capo li vario ulteriormente.
1: Secondo la prassi.
0: Secondo la prassi. Sì.
1: Non vediamo l'ora di ascoltarvi, allora. Vi invito a raggiungere l'ensemble nell'altra parte della Sala Milano e allora ascolteremo la voce di Lucia Napoli insieme a Giorgio Daniele Sasso, Teresa Ceccato, Aurora Maci, Luca Colle e Giordano Ferranti in Vedrò con mio diletto da Il Giustino di Vivaldi e Lascia che io pianga dal Rinaldo di Georg Friedrich Händel.

0: Due secondi di silenzio, perché dopo un'aria così bisognerebbe stare in silenzio, alla radio non si può. Ci potrebbe essere un applauso, non abbiamo neanche l'applauso se non virtuale e immaginario. Abbiamo ascoltato dunque queste due arie dal Giustino di Vivaldi, Vedrò con mio diletto, e la leggendaria Lascia che io pianga da Rinaldo di Handel, grazie alla voce di Lucia Napoli, grazie Lucia per quello che ci hai dato, e poi dall'ensemble che abbiamo invitato. Non ha un nome l'ensemble, vero Giorgio?
1: In realtà no. Mi stavo rendendo conto mentre suonavamo, adesso Guido mi chiederà questa cosa.
0: Esatto, io non saprò cosa rispondere, appunto. Va bene, comunque Giorgio Daniele Sasso, violini, Teresa Ceccato, viola, Aurora Macci, violoncello, Luca Colla, contrabbasso e Giordano Ferranti al cembalo. Ascoltato queste variazioni, molto interessanti, no? Anche originali, anche nuove rispetto a ciò che generalmente si ascolta, no? I nostri ascoltatori avranno probabilmente memoria di una edizione, diciamo così, quasi artificiale, leggendaria di Lascia che io pianga nel famoso film Farinelli,
1: no? Certo.
0: Quando Antonio Loverso, mi pare che fosse lui, l'interprete,
2: sì.
0: Mi sbaglio, chissà, vabbè, vado un po' a memoria,
1: sì.
0: Che interpretava appunto la parte di Farinelli, canta quest'aria, che in realtà è un mix, se non ho capito male, nella realizzazione tecnica, no?
1: Sì.
0: Di una voce maschile e di una femminile, no? Il film ormai di tanti anni fa,
1: sì.
0: È in quel teatro immaginario, diciamo così, che dovrebbe essere il teatro, insomma, il King's Theatre o il Queen's Theatre era allora forse, di Londra, nella High Market, no? Il pubblico di allora, svenimenti, no? Uomini, donne impazziti, innamorati, perduti, eccetera eccetera, per dire dell'impatto emotivo, no? Che creava. Poi ecco, volevo chiederti questo però, per costruire queste variazioni tu le hai scritte, immagino, e le esegui leggendole o le improvvisi ogni volta che le fai? Come ti comporti?
2: Spesso le improvviso.
0: Ecco.
2: Quindi ho un'idea delle variazioni che voglio fare. Alcune le studio, so dove muovermi, decido dove muovermi e ho delle alternative in mente che io però creo, quindi le compongo io, e poi a seconda del momento, dell'emozione, del pubblico e del luogo in cui sto, scelgo una variazione.
0: Una variazione.
2: Diversa.
0: Perché ho sentito una variazione in particolare abbastanza sorprendente anche dal punto di vista melodico-armonico, diciamo così, che era molto molto originale e molto, molto bella da ascoltare, naturalmente. Beh, secondo la prassi, peraltro, perché gli interpreti del tempo mica stavano lì a scrivere le loro variazioni.
2: No.
0: Il compositore si faceva da capo, arrangiatevi voi.
2: Sì, esattamente.
0: E quindi è puramente nello spirito, no, improvvisativo della variazione settecentesca. Questo è molto...
1: Posso confermare che Lucia non fa sempre le stesse cose.
2: No,
0: le crediamo anche se tu non lo confermi. Le crediamo comunque. In realtà, rispetto a Corelli e quindi alla musica strumentale della Roma di fine 600 inizio 700, ma in fondo anche Lascia che io pianga ha un legame romano, perché come sappiamo quest'aria è il calco alla fine, no, di un'aria, quella dal Trionfo del tempo del disinganno, no? Prendi la rosa, lascia la spina, ed è proprio un oratorio che venne eseguito a Roma, no? Quindi no, in ogni caso c'è un legame, ed era un oratorio, anche se un oratorio spirituale, sacro. Questa pagina invece racconta e si colloca in un ambito invece squisitamente profano e narrativo, a dire che insomma, no, a proposito delle sostituzioni, arie, testi, la libertà era immensa, no?
2: Beh, ecco. Sì, la prassi del contrafactum, del contrafacta, certo. Era proprio, sì, molto frequente, assolutamente.
0: Quindi Handel, passando la manica, si è portato nella sua valigetta lo spartito di lascia la rosa e prendi la spina,
2: sì.
0: Prendi la rosa e lascia la spina,
2: sì.
0: Ecco,
2: sì,
0: ci si confonde sempre,
2: sì, sì, sì.
0: E poi l'ha riadattata perché aveva anche poco tempo per scrivere il suo Rinaldo, che inaugurò la sua lunga vita londinese.
1: Questa è una cosa che si può notare, cioè il fatto, spesso si dice nell'interpretazione della musica vocale bisogna partire dal testo, cercare di capire lo spirito. Beh. Poi in realtà quando i compositori sono così grandi, come in questo caso, scrivono una musica che è perfetta sia per un testo di pianto come quello che abbiamo appena ascoltato, e sia per l'altro che invece ha un po' di speranza in più.
0: Eh sì.
1: E quindi sì, è importante partire dal testo, però poi spesso questi compositori riescono a...
0: Sì, perché se non ricordo male, nell'oratorio è l'aria di piacere che invita, sì, no, la protagonista a prendere la rosa e lasciare la spina.
1: Sì, sì,
0: no?
1: quindi c'è una... Insomma, sì.
0: Allora, torniamo adesso al repertorio strumentale, che anche nella pièce, diciamo così, teatrale, sì, che voi eseguite, che funzione hanno queste pagine strumentali nel lavoro teatrale, diciamo?
1: Beh, sono intanto un modo per far riposare la voce di Lucia, che non ne avrebbe bisogno, però diciamo che anche
0: facciamo
1: lei...
0: Facciamola riposare.
1: Infatti. e poi danno anche la possibilità di ascoltare, diciamo... l'altro che è stato scritto in quell'epoca, che non sia soltanto arie, no? per il bel canto. E in questo caso, nel caso della sonata che suoneremo ora, di Evaristo Felice dall'Abaco, è un'occasione per ascoltare la musica di un compositore molto di nicchia, diciamo pure.
0: Abbastanza
1: di nicchia, al quale noi in particolare siamo molto legati, perché uno dei nostri dischi di maggior successo è stato dedicato proprio a lui.
0: Beh, lui è compositore veronese. No? Anche se poi ha preso la strada dell'Europa, come facevano in tanti,
1: sì,
0: e se non mi ricordo male è morto a Monaco di Baviera.
1: È morto a Monaco di Baviera.
0: Dopo tutto un viaggio che aveva fatto. Al seguito dei suoi committenti, si intende, e che ha scritto come Corelli 6 raccolte d'opera, anche lui. Non so se la scelta che hai fatto è per questa ragione, non credo.
1: No, questo no.
0: Però ha una particolarità abbastanza curiosa. Anche questa è una sonata da chiesa, se non sbaglio. La sonata in sol maggiore, opera 3, numero 4, è divisa in quattro movimenti. Immagino, secondo la prassi.
1: Sì.
0: E allora direi che l'ascoltiamo. Ti faccio riandare a raggiungere i tuoi musicisti, invece Lucia la teniamo qui con noi. E allora ascoltiamo appunto il tempo di Giorgio Sasso di prendere il violino, di sedersi, di aprire la pagina giusta, e allora di Evaristo Felice dall'Abaco, sonata in sol maggiore, opera 3, numero 4.

0: Lasciamo sfumare l'ultimo suono, un suono grave, che conclude con ampie risonanze la sonata in sol maggiore opera 3 numero 4 di Evaristo Felice, dall'Abaco che abbiamo ascoltato qui dal vivo in diretta nella Sala Milano di Via Asiago, grazie ai musicisti guidati da Giorgio Sasso, Giorgio e Daniele Sasso violini, ed Aurora Macci, bravissima poi in quest'ultima sequenza veloce, davvero davvero molto molto brava, e Giordano Ferranti al cembalo. Allora, caro Giorgio, tanto per riflettere un po' sugli stili compositivi, no? Abbiamo ascoltato due sonate da chiesa, una di Corelli e una di Dall'Abaco, sono due generazioni diverse, no? Perché Corelli è della generazione precedente rispetto a Dell'Abaco, però le due sonate testimoniano la vitalità della sonata 3, che ancora si pratica evidentemente, no? Una generazione dopo, ma se non sbaglio, così a un ascolto un po' superficiale, cambia un po' lo stile, perché se in Corelli, almeno nelle sonate da chiesa, no? Nei movimenti veloci, c'è una scrittura contrapuntistica piuttosto marcata, piuttosto evidente, una scrittura canone, insomma, che fa sì che poi queste sonate si chiamino da chiesa e non da camera, in Dall'Abaco mi sembra un pochino meno, cioè che i due violini, per esempio, si rispondano l'un con l'altro e non intonino in realtà dei canoni contrapuntistici troppo precisi. Mi sbaglio?
1: No, non sbagli affatto. Ci sono, diciamo, due considerazioni da fare. Una, che lo stile da camera e da chiesa abbastanza spesso è abbastanza sfumato, no, certo, nella sua, certo. nelle sue differenze, nel senso che spesso capita che all'interno della stessa sonata ci siano dei movimenti assolutamente ecclesiastici insieme ad altri che invece sono molto più cameristici,
0: legati alla danza,
1: e questo dire. Succede in questa sonata che abbiamo appena suonata, nel senso i due movimenti lenti sono certamente potrebbero essere proprio suonati durante le funzioni anche
0: come probabilmente
1: sì. avveniva. Nei movimenti veloci si comincia a sentire un po' di Venezia, diciamo la verità.
0: Un po',
1: no?
0: di stile concertato.
1: Un po' di stile concertato, in cui è vero che gli strumenti si inseguono un pochettino nelle loro evoluzioni, i violini, ma anche il violoncello.
0: Certo.
1: Ma anche il violoncello, e questa è una caratteristica della musica veneta e veneziana. Tanto che spesso in queste sonate il violoncello ha una parte a sé, che è diversa da quella del continuo. E quindi qui si esemplifica, come
0: si sentiva molto
1: questa cosa,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: A parte che era violoncellista Dall'Abaco,
0: certo,
1: e quindi
0: non violinista,
1: le sue,
0: come Corelli,
1: infatti, e quindi le sue musiche sono spesso orientate verso il basso proprio.
0: Bene, torniamo alle voci, alla voce di Lucia Napoli, in particolare con due arie di Handel, questa volta da due opere diverse ma quasi coeve, perché il Serse, da cui ascolteremo L'ombra mai fu, e miglior scelta non poteva esserci ovviamente, è una opera del periodo tardo di Handel a Londra, 1738. Siamo ancora al King Theatre, però in una fase decisamente calante della fortuna di Handel a Londra, quando era già finita l'esperienza della Royal Academy of Music, quindi diciamo l'apogeo di Handel era stato già raggiunto e stava cominciando la sua momentanea decadenza. Peraltro poi avremo anche la Teodora, quindi vedremo anche come Handel risorgerà, no? da questo suo moto di discesa. Mentre invece un'opera molto meno conosciuta è quella che occupa la seconda posizione di questo dittico che ci offrirà, l'Imeneo, composta anch'essa nel 38 ma eseguita nel 40, un'opera non fortunata, anzi sfortunatissima. Il librettista mi pare che abbia detto: questa è la peggiore opera che Handel abbia mai scritto, ma poi ovviamente per Handel non è mai vero, perché lo standard compositivo di Handel è sempre altissimo. Se potessero i Sospir miei, appunto, l'aria dall'Imeneo, per l'appunto, di
2: l'aria di Tirinto.
0: Di Tirinto, esatto, questo non me lo ricordavo più. Stavo dicendo di boh, non mi ricordo più, brava, grazie. queste scelte, allora, sono anche quelle che tu fai nello spettacolo, immagino, no?
2: Sì, sono,
0: ecco,
2: esattamente
0: sono sempre quelle.
2: Sì, le stesse arie.
0: Che motivazione hanno queste due scelte? Così,
2: la bellezza.
0: La bellezza. Che bella risposta.
2: Sì.
0: Che ti evita qualsiasi altra considerazione. Benissimo.
2: Perché, dovevamo imbastire il programma.
0: Sì.
2: Pensare a delle arie che fossero all'interno di un pasticcio e che fossero quindi belle per il pubblico, belle da eseguire, per noi soddisfacenti, ben scritte, quindi ognuna in sé una piccola opera d'arte rappresentativa di uno stile compositivo, di un periodo storico. E quindi ho pensato a queste arie più o meno famose. Questa di Tirinto non lo è, ma è un piccolo capolavoro.
0: Sì, non e credo, ho dubbi.
2: Sì, eseguì, cantai quest'opera anni fa e credo sia forse il momento più alto dell'opera, quest'aria.
0: Quest'aria in
2: dal
0: particolare.
2: Dal punto di vista, sì, compositivo.
0: E per le variazioni di Da Capo ti sei comportata allo stesso modo?
2: Allo stesso modo. Io creo, so dove muovermi. Prima di scrivere una variazione, mi nutro di tutta la scuola, di tutte le variazioni scritte nei secoli. Quindi io vado a rileggere tutte le variazioni, anche molto antiche. Quindi leggo Bovicelli, leggo Rognoni, leggo La Fontegara e poi avanti e poi leggo i trattati. Mi nutro di tutto ciò per riuscire a fare delle variazioni che siano nello stile del compositore,
0: certo.
2: Nello stile del...
0: Però fino a un minuto prima non sai cosa fare.
2: No.
0: No, scherzo, naturalmente non è così, però un margine, appunto, come ci spiegavi prima, di improvvisazione, insomma, c'è.
2: Sì.
0: Ci sarà anche stasera? Penso di sì. Perché?
2: Forse.
0: È una promessa. Va bene. Allora vi riconsegno al plateau, come si dice, al palcoscenico, un palcoscenico virtuale e radiofonico. E allora Ombra mai fu da Serse e Se potessero i sospiri miei da Imeneo, entrambe le opere di Georg Friedrich Händel. A voi.

0: Ancora direi un esempio dell'ars improvvisativa di Lucia Napoli in particolare, ma con questa ultima variazione decisamente personale, direi, no? Che ha chiuso quest'aria dall'Imeneo di Georg Friedrich Handel, Se potessero i sospir miei, e subito prima Ombra mai fu dal Serse di Handel, sempre qui dal vivo in diretta nella nostra stanza della musica con Lucia Napoli, appunto, Giorgio Daniele Sasso, Teresa Ceccato, Ora Ramacci, Luca Colli, Giordana Ferranti. Adesso andiamo, ormai li abbiamo conosciuti, abbiamo fatto la conoscenza un po' con tutti, quindi poi li ricorderemo meglio alla fine. Allora, torniamo alla musica strumentale, abbiamo ancora due brani da ascoltare e torniamo ancora alla prassi della sonata 3. Facciamo un passo all'indietro cronologicamente, torniamo un po' all'epoca delle sonate di Corelli, perché Tommaso Albinoni, altra scuola naturalmente diversa da quella romana, scuola veneziana, ma anche lì la sonata 3 continua ad avere una sua grande fortuna. Questa è una raccolta, la sonata in re minore, opera 1, numero 1, quindi la prima sonata pubblicata quantomeno da Albinoni, 1694, e questo è tutto quello che so sì. Di questa sonata, quindi il resto me lo devi dire tu.
1: Allora, curiosamente questo anno 1694 è lo stesso in cui fu pubblicata l'opera 4 di Corelli.
0: Certo.
1: Cioè, questa è la prima opera stampa di Albinoni e quella è l'ultima opera di trio sonate.
0: Certamente, prima Corelli. Delle sonate a due, poi...
1: Sì, prima concerti, dell'opera 5, dell'opera delle sonate 5, a violino solo e poi dei concerti grossi.
0: Certo.
1: E una volta ci capitò di mettere insieme queste due opere in un programma che avevamo chiamato Anno Domini 1694. Ed è molto interessante, indubbiamente, perché... Il debito corelliano c'è certamente in quest'opera 1, però c'è anche tanta Venezia nel trattamento dei violini.
0: Già prima,
1: quindi l'Albinoni giovane già scriveva in una maniera che lasciava presagire quello che sarebbe successo subito dopo. E bisogna anche dire che questa opera 1 e anche l'opera 2 di Albinoni sono dei capolavori assoluti. È forse quello che è venuto dopo non ha mantenuto del tutto le attese che queste due opere,
0: perlomeno in campo strumentale,
1: avrebbero autorizzato.
0: No? Sì, Albinoni si è espanso nei repertori moltissimo. E questa è una sonata che appartiene al genere da camera, genere da chiesa, se si può stabilire o no?
1: Beh, diciamo che è una sonata da chiesa in quattro movimenti, senz'altro, però anche qui gli elementi...
0: Non ha i titoli delle danze nei movimenti.
1: No,
0: insomma, ecco.
1: Non ha i titoli delle danze, però insomma, soprattutto l'ultimo movimento è estremamente frizzante, insomma,
0: quindi concertante
1: fa pensare più a una corte che non a una chiesa.
0: Ecco, a esemplificare il fatto che queste distinzioni sono quelle dell'allorto, cioè
1: no, vabbè.
0: Sto scherzando, all'orto, per chi non lo sapesse, era un disgraziatissimo, terribilissimo manuale di storia della musica che usava nei conservatori tanti anni fa.
1: No,
0: ma in realtà è una distinzione che ha fatto Corelli, quindi insomma...
1: Sì. Poi loro naturalmente scrivevano, quindi insomma non potevano proprio attenersi al dettato.
0: Siamo noi che abbiamo l'ansia della classificazione. Bene, vi ascoltiamo con grande curiosità. Tommaso Albinoni con una M sola, sonata in re minore, opera 1, numero 1, ancora con l'ensemble senza nome, e prima o poi lo troveremo questo nome. Comunque con Giorgio Sasso al violino e Daniele Sasso al secondo violino.

0: Davvero una sonata magnifica, come ci ha detto Giorgio Sasso un istante fa, molto originale anche dal punto di vista delle concatenazioni armoniche. Ci sono delle cose abbastanza insolite e curiose. La sonata in re minore, opera 1, numero 1 di Tommaso Albinoni, un'altra sonata a tre nello stile da chiesa che abbiamo sempre ascoltato qui in diretta a Radio 3 Suite dall'ensemble di Giorgio Sasso. Allora, caro Giorgio, ci avviciniamo alla conclusione del nostro spettacolo teatrale senza teatro. Ma la musica è teatrale in sé, anche senza scene, anche senza costumi, anche senza allestimenti. Soprattutto certa musica come quella strumentale e vocale, devo dire, non c'è molta differenza che abbiamo ascoltato questa sera. E concludiamo il nostro itinerario, poi ci diamo i saluti alla fine. Intanto ascoltiamo l'ultimo brano perché ci consente di approdare un'altra epoca carriera tra virgolette compositiva di Handel, dell'Handel londinese, ovvero sia lo stadio che lo ha portato a inventare una cosa che non esisteva prima, cioè il leggendario English Oratorio, come usa dire, perché Handel, dopo aver subito appunto innumerevoli capitomboli nella sua carriera, è rinato inventando qualcosa appunto che ancora nessuno aveva ascoltato a Londra, un oratorio cantato in inglese, affidato per buona parte a cantanti inglesi, ma anche a cantanti italiani, insomma un'opera senza scene, senza costumi, che si faceva prevalentemente al Covent Garden e non a Lincoln's Inn Hill oppure al Queen Theatre, al King's Theatre, e che ha consentito a Handel appunto una rinascita clamorosa della sua fortuna personale e musicale. Quindi noi ascolteremo adesso una pagina da Teodora, che è stato composto davvero in un'epoca molto tarda, cioè ovvero sia il 1749, 10 anni prima della morte dello stesso Handel, e poi è stato eseguito nel 50 al Covent Garden. Ascolteremo un'aria che si titola As with Rosie, e quindi un'aria in inglese. Allora ti chiederei, Lucia Napoli, beh, insomma, che cosa cambia nella scrittura vocale di Handel, secondo te, dal tuo punto di vista, passando dall'opera italiana all'oratorio inglese? Perché se dall'oratorio italiano romano all'opera italiana non cambia poi molto, e invece la frattura stilistica in qualche modo, no, tra opera italiana e oratorio inglese c'è e si sente.
1: Sì, c'è, si sente. Quello che devo dire però è che Handel riesce in tutti in tutte gli stili a creare delle linee melodiche e dei temi di una bellezza assoluta e di un grande impatto emotivo sul pubblico e su tutti. E riesce ad assecondare perfettamente la parola, sia la parola italiana che la parola inglese.
0: Certo.
1: E ha un'abilità che ho trovato veramente straordinaria in lui,
2: Probabilmente innata, no, Lucia?
1: innata, sì,
0: Sì.
1: e credo di aver trovato in tutto ciò che ho cantato di Handel solo un paio di momenti in cui la parola non è esattamente sostenuta dalla musica. No, lui riesce sempre ad accompagnare, a sostenere e dare una forma musicale esattamente, che calzi esattamente sulla parola, e questo è
0: Sì.
1: straordinario.
0: Tenendo conto del fatto che lui tedesco,
1: Sì,
0: arrivato a
1: esattamente.
0: Londra, che si è sempre misurato con l'italiano, tranne gli anthems, no? E
1: Sì,
0: qualche
1: sì.
0: altra pagina d'occasione, l'inglese non l'aveva mai messo in
1: No,
0: musica,
1: no.
0: quindi ha cominciato appunto con la stagione degli
1: Sì,
0: oratori.
1: è invece estremamente musicale, fluido, dolce e altamente descrittivo di ciò
0: E poi
1: che
0: forse
1: c'è.
0: possiamo dire, poi basta con le parole, ne abbiamo spese anche. Arrivato a
1: Esattamente.
0: Londra, che si è sempre misurato con l'italiano, tranne gli anthems, no? E
1: Sì,
0: qualche
1: sì.
0: altra pagina d'occasione, l'inglese non l'aveva mai messo in
1: No, no.
0: musica, quindi ha cominciato appunto con la stagione degli
1: Sì,
0: oratori.
1: ecco, invece è estremamente musicale, fluido, dolce e altamente descrittivo di ciò
0: E poi
1: che
0: forse
1: c'è.
0: possiamo dire, poi basta con le parole, ne abbiamo spese anche troppe, ma quello che caratterizza poi gli oratori, anche quest'area in particolare,

0: Magnifico finale di As With Rosie, il titolo credo completo sia As With Rosie Steps the Morn, che credo si possa tradurre come le rose annunciano il mattino, forse potrebbe essere una traduzione abbastanza attendibile, grazie alla voce di Lucia Napoli, anche qui una variazione personale.
1: Sì.
0: Sì? E lo si capiva dal modo in cui voi non lo potete sentire, vedere ovviamente da casa, ma qui ho il privilegio di vedere tutto, quasi tutto, di come alla fine della cadenza ci sia un momento in cui voce e orchestra devono cadere insieme, grazie al cenno del si canta anche con la testa, no? Con la testa nel senso si canta sempre con la testa, ma anche con la testa che si muove per dare, no? Per segnare l'intesa tra la voce e l'ensemble. Quindi da Teodora di Georg Friedrich Händel, ed era l'ultima, ahimè, pagina del concerto che ci avete regalato questa sera. Caro Giorgio Sasso, adesso vi saluto tutti quanti insieme. Il mio grazie grosso, veramente di cuore.
2: Grazie
0: a Lucia Napoli. Lucia, grazie. Che è l'unica che ha il microfono, quindi al momento l'unica voce insieme a quella di Giorgio Sasso. Grazie,
2: grazie mille, Guido, da parte anche di tutti gli altri.
0: Daniele Sasso. Allora, Teresa Ceccato, grazie Teresa, davvero. E poi naturalmente Aurora Macci, violoncello, grazie. Luca Cola, eccolo lì, dietro. E per finire, last but not least, come si dice, Giordano Ferrati al clavicembalo, che è il cuore, poi come sempre, dei concerti di quest'epoca, perlomeno.
3: Ed era la stanza della musica registrata il 22 ottobre del 2025, ricetta per un pastiche. La nostra serata sta volgendo al termine e quindi vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, a cura di Monica D'Onofrio, e questa sera si sono alternati alla console Andrea Perrone, Luca De Ioris, in regia Marianna Gallerano, al microfono Marco Cosci, che vi augura la buonanotte e vi dà appuntamento a domani sera.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Sono le osservazioni sonore registrate dal vivo da Eric M. e Pierre Bastien ad accogliervi a questa nuova notte dibattiti su Radio 3. Benvenute e ben ritrovati da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Simone Sottili e Ghighi Di Paola. Observations, infatti, è il titolo del disco pubblicato qualche mese fa da Sub Rosa, l'etichetta belga ha dato alloggio nel proprio catalogo a queste scorribande improvvisate, istintive, registrate con una sola eccezione agli Atelier Clos di Bruxelles nel marzo 2024. Musiche spontanee, sì, ma molto accurate nella preparazione, perché i due artisti francesi si sono trovati qualche giorno prima del tour per provare insieme, soprattutto raccontano per fare una serie di accurate osservazioni reciproche sul nostro modo di suonare, anche perché volevamo proporre dal vivo sempre cose nuove, fare diversi concerti di fila senza mai ripeterci, e così è stato. E ora il live di Bruxelles è documentato da questo album, dove ogni suono, ogni direzione intrapresa dall'uno o dall'altro, ogni intenzione e ogni pausa è stata osservata. Così è nato il bel dialogo sperimentale francese tra il parigino e multistrumentista Pierre Bastien e il musicista, compositore e artista visivo che vive e lavora a Marsiglia, Eric M. Li abbiamo ascoltati con Observations 4. Questa notte torniamo a scrutare anche la radura sonora della periferia di Berlino, dove si sono acquietati Alexander Hacke e Daniel De Picciotto, e mentre il mondo sembra precipitare sempre più velocemente nel caos, loro, a contatto con la natura, hanno realizzato un album particolarmente dinamico rispetto ai loro precedenti, anche se in ogni caso il tessuto elettronico in crescendo e gli incastri vocali si mantengono fedeli alla loro ricerca. Draußen, Hacke De Picciotto.

una narrazione introspettiva ma aperta al dialogo, quella di Ache De Picciotto, cioè il duo formato da marito e moglie, l'artista americana Danielle De Picciotto, che aveva già vissuto a Berlino, dove è stata tanti anni partecipando anche attivamente alla celebre Love Parade. Lei nel nuovo disco Lichtung si è mossa tra pianoforte, violino, ghironda, voce ed elettronica, con il Neubauten Alexander Ache, che ha ripreso il suo basso elettrico a sei corde, l'elettronica, le percussioni e la voce. È la Miotta che a luglio ha pubblicato il lavoro di Ache De Picciotto, e sempre i primi di luglio, ma per Tonal Union, è uscito il nuovo disco firmato Accuse Me, e che poi è lo pseudonimo del compositore e musicista francese Pascal Bideux, artista che vive e lavora a Londra. Il titolo Terra Incognita rivela così il desiderio dell'artista di esplorare il nostro pianeta, ma da un punto di vista sonoro, dove c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire se si è disposti a non cedere e a non relegarsi dentro a confini musicali. Pascal Bideux, oltre ai sassofoni, ha suonato una gran varietà di strumenti che scopriremo dopo, non prima di aver ascoltato insieme questa Rain Dance, che vede anche la partecipazione di Sarah Tichorvar alle tabla.

Rain Dance da Terra Incognita, ultimo lavoro pubblicato da Cusmi, è il nome d'arte scelto da Pascal Bideux, che in tutto il disco ha suonato tre sassofoni, contralto, soprano e tenore, flauto, chitarra, basso elettrico, clarinetto, sintetizzatore, marimba, dungu, dutar, dunun, balafon, sansa, cetra, organo, diverse percussioni e tamburi, batteria, voce e flauti pigmei. Una bella varietà di strumenti, insomma, provenienti da tutto il mondo, che a Cusmi ha alternato in queste escursioni tra ritmi ipnotici e melodiosi, tra afrobeat e highlife, con il sassofono contralto, che è predominante, è presente in tutto l'album, e lo stesso artista francese lo ha descritto così: è il collegamento che unisce tutto, metà narratore, metà esploratore. Terra Incognita, dunque, la colonna sonora di Cusmi per questa sorta di diario di viaggio in una terra inesplorata dal punto di vista sonoro. Ben saldo invece alle proprie radici rimane King Aizoba, che, scrive The Wire, ha trasformato la tradizione ghanese settentrionale del Kologo in un nuovo suono nazionale che può raccontare tutte le sofferenze di chi abita quella terra. Pure Confusion è il titolo scelto dal maestro King Aizoba per il suo settimo album, dove cantare e gridare ancora una volta tutte le ansie, le contraddizioni e le mutevoli realtà sociali del Ghana contemporaneo. È un disco potente, incalzante, pieno di collaborazioni, a partire dalla produzione, che è affidata ad Adrian Sherwood e che è stata registrata proprio negli studi della celebre Onyx Sound. E allora ascoltiamo insieme l'ipnotica dichiarazione di modestia e gratitudine che si intitola Leda Mampanga, dove partecipa anche Mark Bandola. Bisogna essere umili anche se si ha talento. King Aizoba.

Detonante, esplosivo il suono dei Mopcat, incrocia noise, punk, improvvisazione, elettronica, un progetto che riunisce tre illustri membri della scena sperimentale e improvvisativa internazionale: Lucas Koenig alla batteria e all'elettronica, Julien Depré alla chitarra elettrica e Audrey Chen alla voce e all'elettronica. Sismica è il brano che abbiamo appena ascoltato dal loro album del 2025, Ryok, e i Mopcat saranno ospiti domenica 20 settembre al Lupo di Lido di Savio per l'anteprima della 37esima edizione, non a caso, di Area Sismica, che poi partirà ufficialmente il 18 di ottobre. Un doppio concerto perché dopo i Mopcat ci sarà il trio composto dal compositore, improvvisatore, sperimentatore elettronico, attivista americano Bob Ostertag, con lui Phil Minton, cantante, improvvisatore, compositore e sperimentatore. Si tratta di un sodalizio di lungo corso. Completa la formazione per questa serata proprio Audrey Chen alla voce. Per maggiori informazioni il consiglio è di visitare il sito areasismica.it. E in questa parte di Battiti continuiamo con alcune segnalazioni di rassegne e concerti in arrivo nei prossimi giorni. Andiamo a Torino con la quinta edizione di To Listen To, festival dell'ascolto sperimentale, festival ideato da SMET, ovvero la Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di Torino. Quest'anno la quinta edizione di To Listen To si svolgerà dal 21 settembre al 4 ottobre, quindi anche qui un inizio imminente, sempre con concerti, installazioni, performance, workshop in 8 luoghi diversi del capoluogo piemontese. L'edizione di quest'anno di To Listen To muove da una riflessione sulla dimensione pubblica dell'ascolto, che è quindi interpretato ancora di più come un momento di condivisione e di inclusività. To Listen To 2026 coincide con il centenario della nascita di Morton Feldman e David Tudor, quindi due figure che hanno trasformato radicalmente il rapporto tra suono, spazio e tempo, e il festival gli dedicherà diversi appuntamenti. È possibile consultare l'intero programma sul sito tolistento.it. Segnaliamo però tra i diversi appuntamenti anche il concerto piuttosto eccezionale di un pioniere dell'elettronica, Carl Stone, dal vivo alle OGR il 1° di novembre, per un live in collaborazione con Club to Club. E continuiamo con un'ultima segnalazione per questa notte. Ci spostiamo a Roma con la rassegna Suggestiva, che torna tra settembre e ottobre con diversi appuntamenti e che come sempre porta la musica dal vivo in contesti particolari, in venue che completano l'esperienza d'ascolto con caratteristiche storiche e architettoniche importanti. Tra le venue romane ci saranno l'ex Cartiera Latina e la Villa di Massenzio. Una prima serie di appuntamenti di Suggestiva per quest'anno sarà da venerdì 25 a domenica 27 settembre, con i live tra gli altri di Massimo Silverio, le coreane Dalum, Anna Roxanne, Gigi Masin, Mai Mai Mai, Laura Masotto e Maika Pinson. E poi ci sarà una seconda serie di appuntamenti a ottobre, da giovedì 8 a domenica 11, con tra gli altri Marta Del Grandi, Sara Neufeld e Joseph Van Wissem. Per maggiori informazioni, in questo caso il sito di riferimento è suggestiva.eu. Ascoltiamo proprio un brano dall'ultimo album del duo coreano Dalium, che reinterpreta in chiave contemporanea la musica tradizionale del loro paese. Il disco si intitolava Coexistence. Ascoltiamo Cracking.

Dalle braci risorgo come fuoco rinato, come coraggio avvolto nella luce. Queste le parole di speranza dette da Lakeisha Benjamin nel brano di apertura del suo nuovo disco intitolato We Dream, pubblicato da Artwork Records, un disco che abbraccia diverse espressioni musicali afroamericane, dall'R&B al hip hop o al jazz, evidentemente, grazie anche alla presenza di alcuni ospiti importanti come Bilal alla voce, ma anche Black Thought dei Roots, e ancora la pianista Hiromi, il sassofonista Chris Potter, e in questo brano c'era la tromba di Terence Blanchard, ospiti che si vanno ad aggiungere al gruppo già rodato della sassofonista Lakeisha Benjamin, che nel secondo brano che abbiamo ascoltato, Beyond Dawn, torna su un'impronta segnatamente coltraniana, una filiazione già espressa nell'omaggio che aveva dato alle stampe a John e Alice Coltrane. E continuiamo con un altro jazz in cui emerge l'utilizzo della spoken word, con un disco a nome di Luke Bainbridge, battuta segnatamente coltraniana, una filiazione già espressa nell'omaggio che aveva dato alle stampe a John e Alice Coltrane. E continuiamo con un altro jazz in cui emerge l'utilizzo della spoken word, con un disco a nome di Luke Bainbridge, batterista britannico. Il lavoro si intitola Pet Step e il brano che ascoltiamo qui a Batti

You'll end up finishing where you started, finirai laddove hai cominciato, ripeteva ossessivamente il batterista e leader Luke Bainbridge, per l'occasione anche rapper in questo brano che abbiamo ascoltato, una frase che si riferisce alla forma del palindromo, forma che Bainbridge ha utilizzato come filo conduttore di questo suo secondo disco in termini compositivi, ma anche per il titolo del lavoro Pet Step, dal quale abbiamo ascoltato Spillage in the Village, un disco realizzato con una bella formazione anche in termini di organico, con Kieran McLeod al trombone, Ralph Will dal vibrafono, Hugh V. Williams al basso e Luke Bainbridge alla batteria e alla voce. E rimaniamo in Gran Bretagna, anche se abbassiamo un po' i giri, benché il brano che ascolteremo abbia una crescita costante e decisa, come sentirete, è la title track del nuovo disco del Hill Collective e si chiama Fire in Orbit.

Hill Collective, gruppo di Brighton che si colloca saldamente in ambito spiritual jazz. I riferimenti più immediati sono musicisti come Sun Ra e Pharoah Sanders, ma anche Phil Coran e Eric Gale tra gli altri. I riferimenti evidenti anche nel titolo del disco, che unisce l'incendiario e il cosmico, Fire in Orbit, che è anche il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Riferimenti musicali, ma in una certa misura anche relazionali. C'è una forte idea di comunità e di comunione in questo lavoro tra i musicisti del gruppo, che è davvero palpabile. Gruppo guidato dall'alto sassofonista e compositore Pete Piskov, che ha pubblicato quest'estate il disco che abbiamo appena ascoltato qui a Battiti per Batov Records, che ci conduce non troppo lontano con l'album che segna il debutto discografico di Your Brother's Keeper, un collettivo londinese guidato dal batterista e produttore Jake Long, e la loro collaborazione con il sassofonista americano Gary Bartz. Il disco si intitola Where Rivers Meet. Iniziamo ad esplorarlo con un primo brano intitolato Ground Loop.

Where Rivers Meet, un disco che predilige gli spazi aperti e che ci porta in atmosfere cosmiche, magmatiche e fluttuanti, una collaborazione tra un collettivo londinese e il sassofonista Gary Bartz. A volte Gary Bartz si aggiunge semplicemente alla front line dei fiati, come in questo brano che abbiamo ascoltato intitolato Ground Loop, altre volte invece ha uno spazio più di primo piano, ma sempre in maniera organica con il resto del gruppo. Bartz, che ha 87 anni, oltre 5 decenni di carriera, ha suonato al fianco dei mostri sacri come Charles Mingus, Max Roach e Art Blakey, ma ancora con Miles Davis, e poi più in là ha formato il suo gruppo On Two Troop, che metteva insieme jazz, funk e soul. E allora ascoltiamolo ancora con un brano, appunto, in cui è un po' più protagonista, sempre dal disco uscito a nome Your Brother's Keeper and Gary Bartz. Il disco si intitola Where Rivers Meet e il brano è Petrichor.

Your Brother's Keeper, un bel gruppo guidato dal batterista Jake Long, già leader del gruppo Maisha, ma tra le altre cose anche membro degli Snapped Ankles, la radice della collaborazione tra Jake Long e Gary Bartz risale al 2019, quando Giles Peterson, producer e conduttore radiofonico molto noto e anche fondatore dell'etichetta Brownswood, che ha pubblicato questo disco, ha invitato Jake Long a formare un ensemble per accompagnare Gary Bartz al primo festival We Out Here. Da quella esperienza poi è nato un disco uscito a nome di Gary Bartz e Maisha, un disco che ha poi portato a questa recente pubblicazione uscita a metà giugno, secondo capitolo produttivo che coinvolge una bella formazione di musicisti che ruotano intorno alla nuova scena jazz londinese, oltre a naturalmente Gary Bartz al sassofono. Con questo disco continuiamo ad esplorare produzioni britanniche con il nuovo lavoro che esce a nome Run Logan Run, progetto capitanato dal sassofonista Andrew Neil Hayes.

Il sassofono, ma anche la voce e il testo di Andrew Neil Hayes, un testo che parla del saluto finale a una persona amata, una poesia sulla mortalità in questo brano di apertura del nuovo disco uscito a nome Run, Logan Run, gruppo attivo a Bristol, un gruppo ad assetto variabile, cui unico membro stabile è proprio il sassofonista Hayes. Sassofonista che nel 2023 ha deciso di sospendere le sue attività live e di chiudersi in studio per dedicarsi all'esplorazione creativa solitaria. Avevo un disperato bisogno di tempo e spazio per creare nuovi suoni, libero dai vincoli delle aspettative, ha detto Andrew Neil Hayes. E l'ultima creazione di questo periodo in studio di registrazione è proprio An Ear in Place of a Mouth, dal quale abbiamo ascoltato Praying, un ascolto che ci riporta negli Stati Uniti, ci riporta anche una dimensione un po' più rilassata tra soul e jazz, con una atmosfera marcatamente notturna e spontanea, benché in questo disco non manchi il lavoro di post-produzione. Si tratta di un incontro tra amici, avvenuto in uno studio casalingo tra il multistrumentista di Chicago James Weir e un gruppo di musicisti di St. Louis. Il risultato è in questo EP intitolato The St. Louis Sessions, che esce a nome Blue Earth Sound, e il brano che ascoltiamo questa notte a Battiti è Chartreuse.

Capitolo 4. Come Gesù Maria Corcoran, buon uomo, divenne senza volerlo un veicolo di male. La vita trascorreva liscia per Pilone Pablo. Al mattino, quando il sole splendeva alto sui pini e l'azzurra baia luccicava ricciola in basso, essi si alzavano dai letti loro con pensosa lentezza. C'è quieta gioia nel mattino assolato, brilla la rugiada sulle malve e ogni foglia ha un gioiello che l'abbellisce, anche se nulla aggiunge al suo valore. L'ora non è di fretta, non di traffico, lenti sono i pensieri e nella lentezza profondi, dorati. In jeans e camicia azzurra camminavano Pablo e Pilon per la ravina che era dietro la casa, poi tornavano, si sedevano al sole, sugli scalini del portico e ascoltavano gli squilli di tromba dei pescivendoli che salivano dalle strade di Monterey. Discorrevano in tono ancora sonnato sugli eventi di Pian della Tortiglia, perché a Pian della Tortiglia gli avvenimenti arrivavano al climax 1000 volte in un giorno. Stavano in perfetta pace, lì sul portico. Solo le dita dei loro piedi si agitavano sul caldo assito per scrollar via qualche mosca. Disse Pablo: «Chissà come saremmo ricchi se tutte le gocce di rugiada fossero diamanti. Potremmo ubriacarci dalla mattina alla sera». Ma Pilon, che aveva su di sé la maledizione del realismo, osservò: «In tal caso i diamanti sarebbero privi di valore e uno non se ne farebbe nulla. Il vino, invece, costa sempre quello che costa. Vorrei che piovesse vino per un giorno e che noi si avesse una tinozza dove raccoglierlo». «Ma che fosse vino buono!» esclamò Pablo. «Non come l'ultimo che hai portato». «Mica l'ho pagato», disse Pilon. «Qualcuno l'aveva nascosto tra l'erba, vicino alla baracca del ballo. Non si può pretendere molto da una cosa che si trova». Sedevano sugli scalini e indolentemente agitavano le mani a scacciare le mosche. Rilevò Pilon: «Cornelia Ruiz ha dato una coltellata al messicano nero ieri l'altro». Pablo alzò gli occhi con soave interesse. «Una lite?» chiese. «Oh no», Pilon rispose. «Il nero non sapeva che Cornelia si è preso uno nuovo ieri l'altro e voleva entrare. Allora Cornelia gli ha dato la coltellata». Virtuosamente Pablo disse: «Avrebbe dovuto saperlo». «Vedi», disse Pilon, «lui era andato in città quando Cornelia si è preso il nuovo e lei aveva chiuso la porta col paletto. Così il nero cercò di entrare dalla finestra». «Che stupido», Pablo disse. «Ed è morto?» «Oh no», Pilon rispose. «Cornelia lo ha ferito solo al braccio. Non era in collera, voleva solo impedirgli di entrare». Disse Pablo: «Cornelia è una donna un po' volubile, ma fa ancora cantare delle messe per suo padre, dopo 10 anni che è morto». «Suo padre ne ha bisogno», osservò Pilon. «Era un uomo malvagio e mai è stato in prigione a scontare i suoi peccati, né si è mai confessato. Quando morì, il prete andò a portargli i suoi conforti e il vecchio Ruiz si confessò. Cornelia dice che il prete era bianco come un lenzuolo al momento che tornò fuori dalla stanza del malato. Ma in seguito il prete disse che non credeva nemmeno alla metà di quello che Ruiz gli aveva confessato». Con un lieve colpo da gatto, Pablo uccise una mosca che si era posata sul suo ginocchio. Disse: «Ruiz è un gran bugiardo. La sua anima ha bisogno di molte messe». «Ma credi tu che una messa sia efficace quando Cornelia la paga col denaro rubato di tasca agli uomini che si addormentano ubriachi da lei?» «Una messa è sempre una messa», Pilon rispose. «Forse che il cantiniere si cura di sapere dove tu prendi i soldi per una mescita? E così il Padre Eterno non si cura di sapere di dove viene una messa. A te piace il vino e a lui piacciono le messe. Padre Murphy, ricordi? Era pazzo per la pesca e il Santo Sacramento puzzava sempre di pesce, ma questo non lo rendeva meno santo. Del resto queste sono cose che riguardano i preti, mica noi. Vorrei sapere dove potremmo trovare qualche uovo piuttosto. Sarebbe bello avere un uovo da mangiare». «Charlie Miller mi ha detto che Danny si è messo con Rosa Martin, quella ragazza portoghese». Pilon saltò su, allarmato.
Ai, queste portoghesi mirano sempre al matrimonio. Amano il denaro. Se riesce a farsi sposare, forse Danny ci seccherà a volere la pigione. La Rosa pretenderà dei vestiti nuovi. Tutte le donne ne pretendono. Io le conosco. Anche Pablo si mostrò contrariato. Forse se andassimo da Danny a parlargli... Pilon approvò. Sicuro. E può darsi che Danny abbia qualche uovo. Con quelle galline della signora Morales sempre per il suo cortile. Calzarono le scarpe e lentamente si avviarono alla volta della casa di Danny. Pilon si chinò e raccolse qualcosa, il tappo di una bottiglia di birra, che subito gettò via bestemmiando. «Vorrei sapere chi è il maligno che l'ha lasciato qui in terra a trarre in inganno la gente», disse. «Ci sono cascato anch'io ieri sera», disse Pablo. Girò gli occhi intorno verso un campo dove il verde grano turco maturava e prese nota del suo stato di maturazione. Trovarono Danny seduto sul portico, scalzo nel sole, dietro il cespuglio di rosa rampicante. Egli li accolse con sovrana indolenza. «Ai, amigos!» Pilon e Pablo presero posto accanto a lui e si tolsero il cappello, le scarpe. Danny tirò fuori un sacchetto di tabacco e cartine, li passò a Pilon. E Pilon parve restare leggermente sconcertato, ma non obiettò nulla. Disse: «Cornelia Ruiz ha dato una coltellata al messicano nero». «L'ho saputo», disse Danny. Intervenne con acredine Pablo. «Ah, queste donne!» disse. «Sono bestie pericolose», disse Pilon. «Ho saputo di una certa ragazza portoghese qui del piano che guai ad andarci insieme. Uno se ne ricorderebbe per tutta la vita». Pablo fece dei rumori di disapprovazione con la lingua e aprì le braccia. «Dove resta ad andare a un uomo?» esclamò. «Non vi è donna di cui uno possa fidarsi». Tanto lui che Pilon scrutarono la faccia di Danny, ma non videro alcun segno di allarme su di essa. Disse Pilon: «La ragazza si chiama Rosa». «Ah, tu parli di Rosa Martin», osservò Danny senza troppo interesse. «Beh, bisogna sempre aspettarsi il peggio da una portoghese». Pablo e Pilon sospirarono di sollievo.

0: Del tutto a caso, Pilon domandò: «Come va con le galline della signora Morales?» Danny scosse mestamente il capo. «Sono morte tutte», rispose. «La signora Morales aveva messo dei fagiolini in conserva, ma i vasi scoppiarono e la signora diede quei fagiolini da mangiare ai polli. E così i polli sono morti».
1: «Morti!» Pablo esclamò.
0: Chiese:
1: «E dove si trovano ora?»
0: Danny agitò due dita in un gesto che negava ogni speranza. «Qualcuno», spiegò, «ha detto alla signora Morales di non mangiare quei polli se non voleva star male, e allora li abbiamo puliti per bene e li abbiamo venduti al beccaio». Chiese Pablo:
1: «Morto nessuno?»
0: «No», Danny rispose. «Suppongo che quelle galline si potevano mangiare benissimo». Chiese Pilon:
1: «Non hai comprato un po' di vino col denaro della vendita?»
0: Danny sorrise. «La signora Morales lo ha comprato e io sono stato da lei ieri sera. È una donna che non manca di attrazioni in un modo o in un altro, e nemmeno tanto vecchia». Pablo e Pilon tornarono di colpo ad allarmarsi. Concitato, Pilon disse:
1: «Mio cugino Willy assicura che ha 50 anni.
0: «Cosa contano gli anni che può avere?» osservò filosoficamente Danny. E aveva allargato le braccia. «È una donna amabile», disse. «Inoltre è proprietaria della casa dove abita e ha $200 in banca». Qui Danny si mostrò imbarazzato.
1: «Mi piacerebbe farle un piccolo regalo», concluse.
0: Pilon e Pablo abbassarono gli occhi a contemplarsi i piedi. Pensarono a come stornare il colpo che stava loro arrivando sul capo. Ma invano si sforzarono. Disse Danny:
1: «Se avessi un po' di denaro, le comprerei una scatola di canditi».
0: Guardò in modo significativo i suoi inquilini e però non ebbe da nessuno dei due risposta.
1: «Mi basterebbe $1», insinuò.
0: Rispose allora Pilon:
1: «C'è chi il cinese che secca calamari. Potresti nettar calamari per lui una mezza giornata».
0: Di rimbalzo Danny osservò: «Non sarebbe molto bello per uno che possiede due case nettar calamari, ma forse se potessi riscuotere un po' della pigione».
1: Pilon scattò in piedi offeso. «Sempre la pigione!» gridò. «Tu vorresti buttarci sulla strada a dormire nei fossi mentre è un letto morbido per te».
0: E in tono irato continuò: «Andiamo, Pablo. Bisogna trovare del denaro per questo pezzente, quest'ebreo». Partì con Pablo dietro.
1: Chiese Pablo: «Dove troveremo questo denaro?»
2: «Non lo so»,
0: Pilon rispose.
2: «Può darsi che Danny non ce lo domandi più».
0: Ma l'inumana pretesa aveva sconvolto a fondo in loro la pace dello spirito.
1: «D'ora in poi lo chiameremo vecchio ebreo», disse Pilon.
2: «Gli siamo stati amici per tanti anni. Era affamato e gli davamo da mangiare. Era nudo e lo vestivamo».
0: Chiese Pablo:
1: «Quando?»
2: «Bene»,
0: Pilon rispose.
2: «Lo avremmo fatto se avessimo potuto.
1: Gli eravamo amici così.
2: Questo e altro avremmo fatto.
1: E ora ecco lui che calpesta la nostra amicizia per una scatola di canditi da regalare a una vecchia grassa».
0: Disse Pablo: «I canditi non fanno nessun bene». Pilon era stanco per l'emozione provata. Sedette sul ciglio della strada, coi piedi nel fosso, e si prese il mento nelle mani. Aveva un'aria afflitta. Pablo sedette anche lui, ma solo per riposarsi. La sua amicizia con Danny non era una grande amicizia di antica data come quella di Pilon. Cespugli ed erbacce crescevano folti nel fosso. Mentre guardava giù, dolente e crucciato, Pilon notò che un braccio umano spuntava fuori da uno di quei cespugli. E allora vide accanto al braccio una fiasca d'un gallone per metà ancora piena di vino. Afferrò la mano di Pablo e indicò la cosa. Pablo spalancò tanto d'occhi.
2: «Può darsi che sia morto, Pilon».
0: Pilon si era nel frattempo riavuto dalla sorpresa.
2: «Se è morto, quel vino non gli serve a nulla», disse. «Mica lo seppelliranno col vino».
0: Ma il braccio si mosse, scostò i cespugli e mise alla scoperta la faccia cigliata e la rossa barba stopposa di Gesù Maria Corcoran.
1: «Ai, Pilon, ai, Pablo», disse egli oscuramente. «Che Thomas?
0: Pilon gli saltò addosso dall'alto della ripa. «Ah, amico, Gesù Maria, che stai male?» Gesù Maria sorrise dolcemente. «Solo questione di sbornia», mormorò, e si rizzò sulle ginocchia. «Bevete, amici», disse. «Prendete e bevete. Ce n'è per tutti».
2: Pilon si portò la fiasca alla bocca. Bevve a quattro riprese. Poi lasciò la fiasca a Pablo.
0: Giocò Pablo con essa come un gatto con una piuma. Si pulì anzitutto la bocca sulla manica, poi odorò il vino, poi mandò giù due o tre piccoli sorsi preliminari e qualche goccia si fece cadere fuori dalle labbra per aguzzarsi la voglia.
1: «Che vino, madre de Dios!» disse infine.
0: Elevò alta la fiasca e il vino rosso gorgogliò giù allegramente per la sua gola.
2: La mano di Pilon aspettava protesa già da un pezzo quando Pablo tornò a riprender fiato.
0: Pilon si rivolse con aria di tenera ammirazione all'amico Gesù Maria. «Hai tu trovato un tesoro nei boschi?» chiese. «O forse qualche grand'uomo è morto e ti ha nominato nel suo testamento?» Gesù Maria era umanitario. Aveva sempre bontà calda nel petto. Si schiarì la gola e sputò.
1: «Porgimi da bere», disse. «Ho la gola secca. Ti racconterò com'è andata».

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Christophe Lemenu de Saint-Philibert, La Vielle, cantatille avec symphonie, Erland, que son brillant, récitatif, que voyager, Air, Vielle amable. Ensemble d'Anguille, Toby Miller, Gironda e direzione.

Di Christophe Lemenu de Saint-Philibert abbiamo ascoltato La Vielle, cantatille avec symphonie, ensemble d'Anguy, Toby Miller, Guy Ronda e direzione. Ennio Morricone, Gabriel's Oboe, Paolo Pollastri Oboe, Archi di Santa Cecilia, Luigi Piovano, direttore.

0: Di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Gabriel's Oboe, Paolo Pollastri Oboe, Archi di Santa Cecilia diretti da Luigi Piovano.
1: Georg Philipp Telemann, Fantasia terza in si minore per traverso. Largo, vivace, allegro. Matteo Gemolo, traverso.